0: voglio fare i nomi per scoprire, voglio ma a parte un paio di squadre io non vedo realtà che sembrano assegnate a dover lottare dall'ultimo minuto per recedere, se non per non retrocedere, se non probabilmente già un marchio estremamente forte. La Lazio deve stare attenta, questa, con questo ambiente, con questo scenario, deve stare attenta a non fare un campionato di quello che ha fatto l'anno scorso la Fiorentina. L'anno scorso la Fiorentina lo fece una serie di errori tecnici, cominciare dalle clamorose sbagli fatti da Stefano Pioli in tutto il percorso di avvicinamento al campionato e anche nella prima parte del campionato. Ecco, ma bisogna stare attenti, perché oggi a trovarsi a lottare in una situazione complicata un attimo, qui servirà grande attenzione, mi verrebbe da dire servirà l'aiuto dei tifosi, è quello che i tifosi in quel momento, io su degli amici laziali, guarda, e chiudo poi questo tema,
1: sì?
0: Che addirittura mi dicono, ma è bene se perdo, sì, forse se ne va. Pensate. Ecco, quando si arriva a questo suicidio da te, questo è il più clamoroso campanello allarme che io sento dire. Poi voi siete lì da vedere, sì, stati sì. Roma, me la potete confermare o meno.
1: È proprio così, Luca, è proprio così.
0: Il livello di criticità.
1: È triste, è veramente triste.
0: No, è tristissimo. Sì. Ma ripetiamo, parlando di un mondo straordinario. Mondo straordinario di passione, di irritati, ragazzi. La Lazio ha risultati, sulla squadra che ha vinto, e non posso negare che il percorso di Lotito è stato un percorso importante, perché è una società che era nel momento di difficoltà assoluta e l'ha riportata a dei livelli importanti, ma non è cosa sua, cioè non è sua proprietà la Lazio. Ecco, questo lo voglio dire. Il diritto che lui ha assoluto di prendere quello che gli spetta dal punto di vista economico, non sono certo per rubare niente, ma se non più la forza economica per far sviluppare questo progetto deve passare male.
1: Assolutamente. Senti, invece l'Inter ha inserito ancora qualità nel motore, no? È arrivato anche Jones, è arrivato Spence. C'è l'incognita perché il giocatore forte è Stones, ma bisogna vedere se sta bene o meno. Parte ovviamente con i favori del pronostico.
0: Sì, ne parlavamo anche con Marco Piccari, no? Cioè, oggi a mio caso ancora aperto, quindi sono valutazioni che meritano cautela, perché le certe valutazioni stanno al mercato concluso, non stanno al mercato aperto. Anche l'ultimo colpo del Milan, per esempio, un colpo importante per il Milan, perché alza tempo, no? Ma non c'è dubbio che l'Inter è quella che è cresciuta di più, quella che dà la sensazione di essere, ma vorrei dire, nettamente favorita. Ecco, l'anno scorso, ti confesso, io ero più tentato di mettere alla pari Inter-Napoli.
1: Sì.
0: Quest'anno vedo l'Inter più forte, più vibrata, più compatta, più quadrata, con più alternative. Le alternative, il Napoli è forte ma il Milan è forte, ma la Juventus sta tutta da completare, la Roma anche ci sono dei punti interrogativi, cioè l'Inter la sua dimensione è fatta,
1: sì,
0: e questo è il vantaggio, no? Perché è più o meno questo. L'altra riflessione successiva a questa è che se non riesco però a immaginare l'Inter tra le quattro grandi Champions.
1: No, bravissimo. No, beh, ma lì è un altro mondo, Luca, è un altro mondo.
0: No, però noi avevamo avuto la sensazione di esserci avvicinati, no, a quel mondo.
1: Sì.
0: Quando siamo andati a competere per... Ecco, oggi io dico primo 4, ma potrei anche i primi 6,
1: d'accordo,
0: no? Ecco, quindi questa è l'altra situazione, e questo purtroppo è la radiografia del nostro calcio che non riesce a fare questo scatto di qualità in generale, e mi pare che dopo succede sempre così, ragazzi, io ve lo dico davvero, dopo l'eliminazione dal mondiale sembrava che dovesse tutto, si cambia tutto, si parte, si cancella tutto, sì, da zero, no. Tutto da zero, e quel tipo del nostro paese,
1: sì, sì.
0: Per una settimana, 10 giorni, rivoluzione, e che è successo allora?
1: Nulla,

0: anzi. Allora, a proposito della notizia che vi ho dato, ci ha confermato il nostro inviato su Lazio, Lorenzo Carisi, che sono stati rinviati gli esami di Mbah Dieng, ma ovviamente non hanno spiegato il perché. L'arte atletica è stata rinviata, cioè, qualcosa è successo, lo sentiremo alle 12.30 e capiremo.
1: Direi proprio di no.
0: Hai toccato il tema Juventus, Luca, ti piace Mario?
1: Sì, non era la prima scelta, questo l'abbiamo capito.
0: Sì,
1: più o meno. Era la prima scelta, e non so perché, perché Vicario piaceva, però Vicario si può dire che un'apparenza esplosiva che lo faceva, lo raccontava veramente come un futuro mostro tra i tali, quando ci ha provato Spalletti con la nazionale non è andato bene, anzi ha creato dei pasticci, diciamo che il suo decollo è fallito, e quindi ora deve ripartire. Le potenzialità ci sono, ma non è una prima scelta. Mi piace perché quelli nomi che circolano adesso mi sembra forse quello un po' più affidabile, anche se ripeto, italiano, comunque se lo conosce, lui ha la necessità di rimettersi in corsa dopo aver perso un po' di passaggio, ha fatto un po' di passaggio a vuoto, quindi sì, mi sembra un po' il senso della Juve, no? Molti giocatori che devono rilanciarsi, poi si rilanciano tutti, e anche la scena, vorrei dire obbligata, anche coraggiosa, di Spalletti di andare a vedere se tra i giocatori sì. del passato c'è qualcuno da recuperare, no? Perché questo si dice mercato, se la Juve vende, ragazzi, la Juve in realtà è città grossa, ma che anche con quello speso, e vado a memoria, credo sia la seconda squadra che
0: sì, più intorno ai 120 Luca, intorno ai 120
1: io non riesco a immaginare questo evento, per me non è da scudetto,
0: no, nemmeno
1: ma devo dire che deve stare anche per la Champions.
0: Ma come lo metto, amico Luciano Spalletti? Perché magari
1: no, allora Spalletti ha un senso autocritico profondo, per cui lui si viene, se non il primo, comunque copartecipe del fallimento della passata stagione, e non importa se è entrato in corso d'opera, non importa, lui ha veramente, in questo senso non può che essere apprezzabile, lui sente di aver dato quello che deve dare, e quindi il primo che si rimette in gioco è lui, quindi il primo che deve dire qualcosa è lui, e quindi mai si permetterebbe di entrare in quelle che sono valutazioni di un gruppo di lavoro, quale tra l'altro è indomitabile, quindi lui è quello che dice questa parte, sono io il primo che devo dare in una area dove tutti devono dare qualcosa di più, e dove bisogna inventarsi qualcosa, ecco, qui in questo Juventus la mano dell'allenatore sarà importante per ritirare qualcuno, per avere il 100% da altri, per trasformare le belce in quello che noi pensiamo possa diventare una stella del campionato, ma da verificare con il nostro calcio, insomma c'è tanto lavoro, e il grande vantaggio della Juventus è che Spalletti è un allenatore, sì, non un gestore,
0: è vero,
1: e quindi se c'è una persona, se c'è un allenatore che può aiutare a far crescere questo progetto e dà valore ai giocatori, e lui sente addosso, direi anche giustamente, ragazzi, la mancata Champions dell'anno scorso non può essere giustificata con il fatto che non aveva i grandi travanti, ha buttato una qualificazione con le sue mani contro avversari di livello decisamente inferiore, quindi la responsabilità della nazione è assoluta in questi casi.
0: Altre due cose, Luca, la prima, hai visto la Fiorentina, ci abbiamo sentito proprio giovedì scorso, l'hai vista in Coppa Italia, mi sembra una squadra divertente, ecco, mettiamolo così, al netto poi di tutte le cose che possono accadere, bisogna assemblare la squadra, 9-11 sono nuovi, forse addirittura 10-11, la situazione di Ken, però la sensazione di una squadra frizzante, giovane, divertente, bella anche da vedere.
1: Allora, io credo che siamo tornati indietro nel tempo, il calcio è come la storia ciclica, no?
0: Sì.
1: Anni fa, dopo che la Fiorentina si è salvata l'ultima giornata di campionato, Andrea Dalle, nello scene Montella, gli chiese

0: una cosa, di porre un calcio di rispetto dicendo il primo passaggio che dobbiamo fare è riportare alla gente lo stadio con il piacere di venire a vedere la squadra di calcio. E ti ricordi nacque Fiorentina di Pizzarro, Bilancio, certo. E compagnia, qualità. Questa Fiorentina parte, una nuova sfida parte con lo stesso spirito, riportare il bel calcio a Firenze, per cui c'è qualità in ogni angolo del campo, tantissimo, ti dico, a tanti giocatori che sono stupito che non sia arrivato in club da Champions, Antonio era il prestito, sì, quest'anno l'ha dato da Firenze, qualità pura. Fagioli secondo me resta uno dei giocatori di maggiore qualità del calcio italiano, Ulaiste, qualità, ha veramente tanta qualità. Ora tutta questa qualità va messa in campo e ti dico anche che oggi è il 20 agosto troverei strano fosse venduto Ken.
1: E lì volevo portare, perché c'è anche l'Atalanta, Luca, a quanto pare.
0: Sì, perché o ti fanno un'offerta indecente, no? Come invece se ti ricordi il passato Juventus per portare via Vlahovic a dicembre, gennaio, Fiorentina, ora Dio 75, ma un'offerta indecente. Ma ecco, io ti dico, vende Ken a 40 milioni non sarebbe secondo un affare economico e non sarebbe un affare tecnico, perché a meno che non ha la capacità paratici trovare quel giocatore che magari noi non individuiamo, cioè uno che è la forte come Ken e spendi meno e magari hai altri soldi da spendere, o se no no, ecco, cioè Ken per come piace la stagione, gol, 90 minuti, 90 minuti contro il Benevento, questo non c'ha i problemi, no, non lo fa girare un'ora, già 4-0, no. Io penso che intorno a Ken ora si gioca una partita importante. La conferma di Ken secondo me porterebbe la Fiorentina subito in una tensione da prime sette. Senza Ken sarebbero tanti negativi, perché poi tutta questa qualità poi deve fare gol. Pellegrino, che è stato preso, è un buon giocatore, può diventare, perché me lo racconta come un ragazzo che ha tanta voglia di crescere, può diventare un ottimo giocatore, ma oggi io credo che se te vai da qualsiasi tecnico gli dico Ken Pellegrino, io credo che il 90% prende Ken.
1: Beh, assolutamente. Luca, grazie, buon lavoro.
0: Un abbraccio
1: a Luca Calamai. Allora, facciamo una cosa, caro Gabriele Latini, anticipiamo il break, così poi al rientro andiamo da Lorenzo Beccarisi per capire cosa sta accadendo al giocatore Lazio appena arrivato a Roma. Sono stati rinviati i test atletici, magari è semplicemente una cosa prevista, normale, però cercheremo di capirne qualcosa di più tra poco.

0: di Rotocalcio, iniziamo alle 12.30 minuti di giovedì 20 agosto. Abbiamo anticipato il break dopo l'intervento del nostro direttore Luca Calamai, perché, come vi avevo detto, insomma, è uscita questa notizia che vogliamo verificare di un slittamento dei test atletici del nuovo acquisto della Lazio, non è Icardi ma Bamba Dyang. Allora c'è per noi l'uomo ovunque della Lazio, cioè Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, che sta succedendo?
1: Buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno Lorenzo. A tutti. Sta succedendo che sta complicando l'operazione Bamba Dyang, perché lui è arrivato ieri nella notte, diciamo,

0: a mezzanotte. A Roma sapevamo che c'erano queste visite al ginocchio che andavano fatte per controllare un po' lo stato del ginocchio. Subito dopo aver fatto queste visite, la mattinata di oggi sono stati rinviati degli atletici che erano previsti nella tarda mattinata di oggi, e dalle prime indiscrezioni che filtra pesismo sul lato del ginocchio di Mamba Dieng, e quindi in questo momento posso dire che è seriamente a rischio l'arrivo di Dieng più che l'arrivo che è a Roma, è la firma di Dieng con il contratto triennale su cui c'è un accordo già attuale.
1: Allora, la vedo da un doppio punto di vista. Il primo, secondo me i tifosi non si strappano i capelli. Il secondo, questo ha giocato anche il mondiale, ha fatto una partita al mondiale, no? Cioè, non sapevano che le condizioni erano queste?
0: Allora, c'è da dire che lui ha giocato tutta la seconda parte della stagione, sì. Però aveva avuto all'inizio stagione un problema al ginocchio, ai lenti del ginocchio, che lo hanno fermo un mesetto, nulla di particolarmente grave, però evidentemente c'è qualcosa che non è meglio, magari anche qualcosa di ancora nel dettaglio,
1: certo,
0: non
1: certo.
0: È emerso quale sia il problema, però c'è questa che preoccupa. C'è da dire che anche qualche settimana fa era vicinissimo ad andare in Turchia. Poi anche lì ci furono dei problemi con le visite e non si fece l'operazione, quindi evidentemente non è al meglio. Può anche essere un problema emerso,
1: certo,
0: al mondiale è finito, quindi non lo sappiamo al momento. Sapevamo che c'è questo problema al ginocchio e che sta complicando non poco la sua firma con la Lazio. Al momento non la diamo definitivamente saltata, però come detto si complica molto. Per tornare anche alla prima cosa che hai detto, i tifosi non si strappano i capelli dopo essersi già ovviamente strappati vivendo questo mercato piuttosto complicato, e devo dire che anche la prima partita ufficiale non è che abbia particolarmente aiutato le chiome tifosi della
1: Lazio. Ti chiedo le ultime cose, Lorenzo. Prima dovesse saltare Mamba Dieng, alternative che ovviamente non sono i cardi, io non ho mai creduto all'operazione cardi, poi ovviamente se Lazio lo porta a casa di cappello, ma eventuali alternative?
0: Eventuali alternative sono complicate, perché la Lazio aveva pianificato di chiudere il suo mercato in entrata nel giro di 24 ore, perché domani sarà a Roma Josip Tudalo, il difensore centrale provato dell'Ajax. Stasera l'Ajax gioca in Conference League. Sion dovrebbe tornare con la squadra nella notte ad Amsterdam e partire domani mattina per arrivare a Roma, e arriverà in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 7,5, non obbligo, questo permette alla Lazio di fare l'operazione, di fare come Frattesi, però non ci sarà tanto margine economico per la Lazio, quindi o verranno fuori le uscite, oppure Lazio può fare un attaccante come Mamba Dieng, più svincolato. Difficile arrivare a Cardi, ma non perché ci sia stato un tentativo, ma perché c'è distanza economica, soprattutto c'è anche distanza, ora non dico nei rapporti, ma non sono più dai Cardi alcune dichiarazioni, soprattutto di Cassolo, che ha detto
1: quindi è un attaccante cosa. Diverso. È vera sta cosa,
0: sì, risulta, e quindi non è particolarmente piaciuta all'entourage di Cardi, e quindi bisogna poi individuare il profilo giusto, a meno che l'Asia non faccia una cessione importante a titolo definitivo, e quindi per esempio non basta il prestito con diritto di riscatto offerto il Porto per Ares, possa magari poi creare un budget per la Lazio per andare su quello è l'obiettivo principale, che rimane Andrea Monti, per il quale al Sassuolo chiede una cifra vicina ai 15 milioni, e un affare a titolo definitivo in prestito economico che la Lazio ad oggi non può
1: fare. E arrivo alla seconda domanda e poi ci salutiamo e ringrazio sempre ottimo Lorenzo. Quindi è vero anche lo tiro, che non so se è ancora a Cortino o meno, si sarebbe arrabbiato già con il povero Gattuso?
0: Allora sì, non si aiuta la prestazione di domenica in Coppa Italia, verrebbe da dire ci mancherebbe, ma non colpevolizzerei solo l'allenatore per quella prestazione. Non sono piaciute anche le parole su Cardi, perché la Lazio stava provando concretamente queste sono dichiarazioni che non sono piaciute all'entourage, al giocatore stesso e di conseguenza al presidente. Nulla possa portare qualcosa di particolare, sia chiaro. Adesso i rapporti sono inclinati in maniera definitiva, anche perché Gattuso facendo veramente di tutto per trattare della società, visto che si prende responsabilità di tutto. Però queste sono indicazioni che non sono piaciute, quindi all'interno di un rapporto da due mesi a questa parte era praticamente idilliaco. Ecco, questi ultimi giorni sono stati un po' più complicati.
1: Grazie Lorenzo, un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie a voi, Lorenzo.
1: Mamma mia, che situazione, ragazzi, all'interno della Lazio, veramente. È il ragionamento che facevo prima, no? Sia Lucio, sia con Lucio Manucci e con Luca Camai, è difficile procedere in questo campionato, però sta cercando di fare di tutto per provarci nei rapporti tra l'allenatore e il presidente, presidente e allenatore, per lasciar perdere tutto quello che sta accadendo all'esterno, che è gravissimo. Diventa onestamente difficile. Poi la trattativa appunto per Mamba Dieng, secondo me, se salta Lazio dovesse arrivare a Pinamonti, è un grande colpo. Pinamonti Dieng è un giocatore spesso sottovalutato la Serie A, e lo vedo molto bene nella Lazio. Però di là di tutto questo c'è una situazione clamorosamente complicata e difficile. Ciao Len, buongiorno caro.
2: Ciao Valerio, perché
1: figurati, è colpa della connessione, colpa di Barcellona, quindi noi ci abbiamo con Barcellona e con il Barça, che a te non sta simpatico, vero?
2: Sempre.
1: Len, allora ti do quest'ultima ora, ci ha aggiornato adesso a Lorenzo Beccarisi, addirittura che può saltare Mamba Dieng, che immagino conoscerai molto bene, per problemi al ginocchio del giocatore. È arrivato ieri sera, svincolato, dovrebbe essere il nuovo attaccante a Lazio, ma come detto ci sono problemi al ginocchio, quindi caos verrebbe da dire.
2: Sì, adesso non so se arriva per titolare o viene a fornire il parco attaccanti, perché dare l'attacco a Dieng dimostra una mancanza di ambizioni, con tutto rispetto per il ragazzo che ha fatto benissimo nel Milan, soprattutto dove nel corso ha fatto una stagione ad alto livello, quindi è andato al mondiale. Però è chiaro che se ti parlare di Pinamonti, di Cari e ti arriva Dieng, è molto illustrativo l'estate che sta vivendo la Lazio.
1: Assolutamente. Piazza che non merita questo, comunque ne abbiamo parlato abbondantemente. Invece un altro colpo l'ha piazzato l'Inter, Alena, che a questo punto ha più o meno completato la squadra. Ma vengo all'Inter chiedendoti, che ne sai di a Barcellona dell'offerta che avrebbe preparato e presentato il Barcellona di 10 milioni per Lautaro?
2: Adesso Barcellona si parla soprattutto della posizione, della volontà di Lautaro. Lui comunque ha rinnovato fino al 2029. Ma lo so, guarda, dipende sempre dal calciatore, perché Lautaro ha dato tanto all'Inter. Adesso vuol fare un percorso simile a Zanetti, o se la vuole giocare l'Arsa, perché comunque la squadra che sta costruendo il Barcellona, è chiaro che Lautaro dovesse arrivare a Barcellona, tante cose per il Barça e il calciatore. Lì dove la mettiamo nella gerarchia della Champions? Cioè, sarebbe un miracolo chiuso portare alla finale. Sì. E forse Lautaro ha voglia di fare un'esperienza, alla fine è l'ultimo scalino. Andare a giocare il Barça, l'Inter domina in Italia, sì, però il calcio non domina più in Europa. Andare a Barcellona a 29 anni è fare l'ultimo salto qualitativo. Andare in una squadra che comunque ha tutte le ambizioni del mondo, una squadra che non si è sanata economicamente, ha trovato il modo di di far arrivare il debito, quasi 2 miliardi di debiti, Barça, È scandaloso che si parli ancora di un Barça che può spendere 85 milioni per Lautaro. E poi il Barça era pronto come una somma importante per Alvarez.
1: Sì.
2: Dunque adesso vedremo se per l'acquisto il Barça è favoritissimo per la Champions. Perché comunque Lautaro ti porta esperienza, ti porta grinta, ti porta tutto quello che ha bisogno del Barça adesso, che il Barça ha bisogno di un centravanti di 25-30 gol.
1: Però Alain, questa operazione come la puoi fare a 10 giorni, 11 dalla fine del mercato? Cioè, mi sorprenderebbe molto. Allora, se arrivava a luglio, ci avrei creduto. Al 21 agosto, cioè oggi 20, diciamo il 21 agosto, sarebbe un suicidio per l'Inter, te lo dico proprio.
2: Sì, vabbè, poi Marotta, conoscendo Marotta, già avrebbe già l'alternativa, o le due alternative, andrebbe su due giocatori probabilmente. Adesso, se il calciatore vuole via, come fai a tenerlo? Cioè, la storia con Julián Álvarez, cioè, Simone si è anche scalato con i tifosi che l'ha fischiato, ha fatto un coro un po' amichevole. Come fai a lavorare in queste edizioni? Soprattutto in certo tipo di società vogliono lavorare comunque con serenità, con calma, non vogliono comunque cose che vengono dall'esterno, perché sono dei giganti mediatici. Comunque non lo so, ti fa ridere?
1: No, l'operazione N che sì, mi verrebbe da ridere veramente se l'Inter cedesse Lautaro all'ultima curva. Sì.
2: Sì, però Lautaro, se chiede di andare, ricordi la storia di Ronaldo, fenomeno.
1: Ah, come no?
2: Via lui, fenomeno.
1: Come no? Mi ricordo bene.
2: Un calciatore dice, io voglio andare via, voglio l'ultima sfida, ho dato tanto. Ci sono le società che cedono, dicono vabbè, ok, va bene. Hanno già, no, ti vai a prendere soldi nel Brug, per esempio, per avere un attaccante di futuro, e vai a prendere un altro attaccante, perché l'Inter comunque ha più esposito in Rosa, a Turam, a Boni, la Fessina Lautaro è il leader di questa squadra. Però
1: ti dico, ballo di gara tifosi poi.
2: No, sicuro, questo è sicuro, ti dico da un punto di vista calcistico. Alla fine, che l'Inter comunque ha lanciato quel processo di rivanire la rosa, eccetera, l'Inter ha fatto solo acquisti a vari provvedere della Premier,
1: sì, occhio con solo questo, premi, vero, solo premi, solo premi.
2: Chi è capace di convincere comunque i calciatori di Premier di venire in Italia? Adesso non sono bravissimi. Però sono giocatori secondo me che faranno differenza. Dunque, vedremo.
1: Senti, invece Alessio chiedere ieri, ci torno oggi, l'arrivo ufficializzato vicario che arriva con gran entusiasmo alla Juve. Convince, ha detto poi il fatto che non era la prima scelta, la Juve ha cercato Allison, poi Martinez, sempre rimasto lì un po' sullo sfondo, però adesso lui prende la titolarità della Juve. Operazione secondo te da?
2: Per scoprire.
1: Bello.
2: Alla fine di quello si può andare in Barzagli, cioè Barzagli da panchina a Wolfsburg, è stato un percorso di là della Juve. Se riesce a fare questo di Barzagli è un'operazione. Adesso nel Torm, che comunque giocato la Champions, non giocava lo scorso di
1: no,
2: nel momento clou della stagione. E per il portiere, sai cosa penso? Il portiere della Juve è un ruolo molto molto delicato, non tutti i portieri possono fare. Vicario l'ha visto fare dei grandi quando era Empoli, però aveva 20 tiri a partita.
1: Già, un po' come Di Gregorio, no?
2: Esatto, sì. Esatto. Dunque, tecnicamente penso che abbia qualcosa in più rispetto a Di Gregorio. Gioco con i piedi, non ci siamo. Adesso vedremo la personalità. Bisognerà capire la personalità, perché a Londra personalità del Tottenham, anche se non vince da 50 anni, è una piazza dove hai tante pressioni e lui non ha gestito pressioni, però era in Italia, non era in Italia, e forse lì ha avuto un'influenza. Vedremo, però la Juve è data sul portiere, io sono curioso di vedere chi parta per l'anno prossimo. A me c'è l'ore di Canes e Chiaurino.
1: Dici,
2: eh sì, è pure da prendere, sicuramente poi la tradizione dei primi italiani che è sempre un Juventus, Carnesecchi, c'ha solo Donnarumma, solo un fenomeno da mettere, altrimenti
1: e a proposito di Atalanta, l'Atalanta stasera debutta in conference, nonostante le parole sempre retoriche di Sarri, che ha detto che gli italiani stanno meglio di loro perché hanno partite nelle gambe. Insomma, poi Sarri, se ogni tanto abbiasse anche modo di comunicare, non sarebbe male, ma insomma credo che non ci siano veramente dubbi, no?
2: Dovrebbero, adesso speriamo che possa qualificarsi, alla fine è una delle favorite per questa conference. Vedrò, ma l'Atalanta è intrigante, l'Atalanta è uno dei progetti tattici più intriganti di questa via quest'anno, perché quest'anno ha deciso di lasciarsi alle palle il ciclo Gasperini, quello tattico, e sono andati con un maestro del 4-3, dunque voglio capire un po' se farà qualcosa sul mercato oppure, perché ha tanti giocatori anche da rilanciare, per esempio Samardic con lo Schalke, che abbiamo visto giocare a alti livelli, è curioso di capire come giocare Sarri e come riuscirà a far entrare in testa il suo calcio ai giocatori.
1: E proprio lì ti porto, caro Alain, l'ultima riflessione che voglio fare con te, perché l'Atalanta del tuo amico Sarri, del tuo amico Giuli, ha presentato un'offerta, cioè 30 milioni per Ken, che la Fiorentina ha restituito al mittente. Però su Ken, ne parliamo con Luca Calamai, ci sono sia Como che appunto Atalanta, e Luca diceva fa tutta la differenza del mondo immaginare una Fiorentina con Ken e una Fiorentina senza Ken. Icardia ci ha raccontato però che se il Como alza un po' l'offerta, Ken fa la valigia e parte. Volevo la tua preziosissima riflessione, sì, su questo.
2: Ma io sono convinto che se arriva ai 40 milioni più bonus, Ken lascerà Firenze. Perché ma Ken ha avuto porto comunque strato Firenze, perché non è arrivato comunque sulle ali dell'entusiasmo.
1: No, per niente. Veniva da zero gol, ti ricordi? Zero
2: gol. Sì, ha fatto zero gol. Ha fatto una stagione straordinaria, sì, prima, senza entrare nel cuore del tifoso, si è diventato idolo. E poi la stagione scorsa ha dovuto mancare il suo atteggiamento. Cioè, momenti chiave, questo problema latina sulla per il playoff, sì, ci sta, ma poi dopo il playoff l'abbiamo visto poco. La Fiorentina non si salva grazie a Ken, no, che comunque è un giocatore che prende 5 milioni. Dunque, io non so se avrei venduto Piccoli. Secondo me Piccoli ci sta questa rosa con Ken Como a Bergamo. Adesso, se Paci mi porta i soldi del Bruges, sinceramente lo porto io a Pecar, che sia a Bergamo che a Como.
1: Bellissimo questa Lenina Pecar, è meraviglioso. Ma magari sai, lui ci scrive anche una canzone rap, poi se porti in Pecar.
2: Esatto, cantiamo la canzone con le casse, portiamo pure le case in Pecar, no?
1: Questo è bello, è veramente bello. Quindi tu lo faresti in cambio appunto di un giocatore più giovane, motivato forse?
2: Io voglio giocare motivati, il giocatore non è motivato a quei livelli comunque per cosa, e in generale Ken deve giocare in Champions. E adesso ci sta, comunque sarà una risalenza importante, arrivò comunque una cifra molto presto a Firenze, e poi l'importante è il sostituto, e non è una scommessa. Se va su poco dell'Everkusen, sì, e prendono un'altra punta.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com. Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
4: L'attentato è stata una scelta solo mia, queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso ad essere mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Durante un colloquio durato quasi 3 ore l'avvocato ha spiegato che Lavitola vive una condizione psicologica difficile, pentito per avere provocato guai al giornalista. In vista dell'udienza del riesame prevista per la settimana del 24 agosto, la difesa valuta se integrare le sue dichiarazioni per chiarire le modalità esecutive e il movente, escludendo che vi fosse un accordo preventivo e ricordando che Lavitola aveva già avvisato Ranucci di questi pericoli nel mese di settembre. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio mondiale resta in stallo, mentre il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Atami, ha fissato una taglia di $30,000 sui soldati americani. L'inviato statunitense Jared Kushner ha incontrato ad Al-Alamein il leader di Hamas Khalil Al-Laia per sollecitare passi concreti sul disarmo prima di recarsi dal premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. E Trump avverte: se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con un'intensa pioggia di droni e missili. Un attacco sul villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod, a 15 km dal confine, ha provocato 6 vittime civili e 4 feriti, tra cui un bambino di 14 anni. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni interne, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, neutralizzando numerosi velivoli diretti verso la capitale, Mosca. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri giungerà da Roma per affiancare la polizia nelle ricerche, puntando i riflettori sul personale della struttura per individuare un eventuale basista. Nonostante i sistemi d'allarme e videosorveglianza fossero perfettamente operativi, i malviventi sono riusciti a sportare 3 tavole del Politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in Pietà da una domenica blindata in soli 2 minuti, prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio-suicidio tra i comuni di Dolo e Camponogara nel veneziano. Il 43enne di Nochebbera è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni, soffocandola all'interno della propria casa. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. La vittima aveva precedentemente denunciato l'uomo, nei cui confronti era stato emesso un provvedimento d'ammonimento da parte del questore. Nuove restrizioni operative all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere in atmosfera. La società di gestione dello scalo ha disposto la chiusura del settore B1, limitando le attività di volo in arrivo a un massimo di 10 aerei ogni ora fino alle 12 di martedì 18 agosto, mentre le partenze restano regolari. L'allerta era già scattata nella serata di domenica a causa del rialzo del tremore vulcanico nei condotti interni del cratere Voragine. Grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepil, attaccante ventenne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Durante un weekend di riposo a Porto Cervo, il calciatore ha rischiato di annegare in piscina venendo tradito dall'improvviso cambio di profondità del fondale. Trasferito d'urgenza in ospedale e intubato, il giovane è attualmente tenuto dai medici in coma farmacologico a causa dell'abbondante presenza di liquido nei polmoni. A margine della veglia di preghiera ad Aci Castello per il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è intervenuto sulle tensioni tra Italia e Spagna circa la crisi migratoria a Ceuta. Il cardinale ha ribadito la posizione della Santa Sede, auspicando che si superino contrapposizioni e differenze per giungere a un approccio comune europeo in grado di affrontare la situazione in modo umano.
5: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso. Ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci...
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham, con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere, conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy

tentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4% mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia, la Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Cagliazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo dove affronterà la vincente di Palermo Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche della Sverona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggi i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane Cissé, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico dei tuffi, capace di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocletti e la soccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite, so che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite

parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, ma allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire: oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo, o vediamo se c'è la Simo in televisione. E allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono, oppure sul telefono. E quando ci sono, mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia, per cui sono io la prima a prendermi in giro. Però mi arrivano dei messaggi molto carini, però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come ti stai bene con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa. Azzurra. E che bello che è la puntata, è stata molto bella la puntata che hai fatto. Grazie, io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto: spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice: sì, perché ero in difficoltà e c'era la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, lui lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro, è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto, piuttosto che veramente. Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice: ah, se avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare. E ho detto: ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino, non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, belle o non belle, ripartiamo sempre dallo stesso discorso, che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare, comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può essere anche, può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà e allora, però è carinissima questa cosa. Per esempio, io non l'ho mai utilizzata. io in macchina facevo cose un po' bizzarre e poi alzavo la manina e mi scusavo. Vedevano che erano bionde, ero caruccia, mi dicevano: non ti preoccupare, non ti preoccupare. E capito? Cioè, ognuna di noi, chi ha il sorriso, chi ha, non so, chi ha la beltà, chi ha tante cose, lo usa magari per tamponare le nostre distrazioni, le nostre sì, perché dai ragazzi, ci possiamo dire che la perfezione non esiste per nessuna di noi, e mi rifaccio sempre il discorso che stiamo facendo sia venerdì, che l'abbiamo fatto anche lunedì, di che non è un corpo perfetto che fa di noi delle donne perfette, assolutamente no. E non si capisce bene chi possa decidere a questo mondo cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia perfetto, cosa non sia perfetto, o qual è il canone di bellezza che una donna dovrebbe per forza ambire per star bene con se stessa. Io penso che la felicità valga più di una taglia in meno. E

Ma perché anch'io personalmente ricordo la frase di Chiara Ferragni: quando sto male appassisco, quando sto male dimagrisco tantissimo, e forse probabilmente da una parte dico, va bene, della mia distruzione, la mia autodistruzione è una cosa positiva, cioè che mi posso richiudere le camicette e le giacche, però penso che la felicità e lo star bene fisicamente, e intendo star bene con tutto, cioè star bene senza avere mal di schiena, mal di spalla, le fitte al gomito, le fitte di qua, le fitte di là. Ah, quando stai bene e dici ok, sono serena e ho la visione di tutto quello che voglio fare, questo è figo, questo è bellissimo. Allora, tornando al discorso che stava facendo, gli ho detto, ma si è messo anche a fare il provolone, no? Ha fatto un po' il broccolo, così. E lei mi dice, ma perché Simo, tu parli sempre comunque, ogni volta fai dei riferimenti culinari, vedi tu, per me il cibo è una delle cose più importanti del mondo. Ma ho detto questo, ma senti un po', ma qual è la cosa più strana, la cosa che hanno fatto più strana per abbordarti? E allora abbiamo cominciato a parlare, a chiacchierare, e sono capitata proprio su un articolo che parlava praticamente i peggiori modi che hanno gli uomini, a volte anche le donne, ma è molto più raro, di approcciarci, no? Quel modo di assurdo di alcuni uomini, ragazzi, uomini, diciamo uomini, che hanno di approcciarci, che hanno di non so, di provarci con noi, e ne ho letti alcuni. Allora, stazione di Urbino. Uno mi si avvicina e mi dice, mostrandomi un bottone, ciao, per caso questo è tuo? Ed io lo guardo stranita, mi controllo il cappotto, vedo che è tutto ok, e gli dico, no, non è mio. E lui, ah, peccato, altrimenti avremmo attaccato bottone. Dai, poveri, cioè è carino, però quando non sono così, non sono molesti, ma è una cosa carina. Però pensate a questo tizio che gira con un bottone in tasca, perché appena vede una ragazza che pensa che potrebbe interessargli, parte con sta cosa. Ma io credo che sia veramente una medaglia al valore per l'impegno, perché chissà quante poi ci hanno poi scambiato due parole, in realtà non lo so. Allora, le ragazze che sono fidanzate, che sono sposate, cioè non è che perché siamo sposate o fidanzate allora non dobbiamo rivolgere parola alle altre persone, agli altri uomini, se per educazione, ricordo sempre che l'educazione è fondamentale, poi c'è il problema, ma forte problema, che spesso questi ometti confondono la nostra gentilezza con lei ci sta, ma su 10, 9 e mezzo lo pensano, 9 e mezzo, e quel mezzo è perché probabilmente, non lo so, sta mangiando, o è ricca, non lo so, dipende. Però questa cosa mi fa molto ridere, perché è una di quei motivi per cui 20 anni fa pensavano che io fossi lesbica. Perché? Perché lavorando ero molto più gentile e propositiva verso la clientela femminile rispetto a quella maschile. E diventando poi amica, ormai siamo amiche da 20 anni, questa ragazza che pensava che io lo fossi mi disse, ma sai che penso che tu... E io ho detto, ma scusami, che cosa ti ha dato adito di poter pensare che io lo sia? E lei mi dice, perché sei molto più gentile con le ragazze e invece sei distaccata con gli uomini. Grazie, grazie Graziella, perché gli ho detto, ma perché? Perché se io faccio tanto per essere un pochino più gentile con un uomo, questo me lo tolgo più di dosso, ma di qualsiasi età, sposato o non sposato, non te lo levi più di dosso, e non capisco il perché, ma ci deve essere un grosso problema di fondo, ma che non deve essere un mio problema, quindi preferisco essere scambiata per lesbica piuttosto che avere addosso della gente che non mi interessa neanche poter pensare di servire un caffè, per dire una roba del genere. Poi hai due occhi che sembrano due pupille.
qui quando hai davanti una bellissima ragazza e sei diventi il paperino della situazione, che non riesci a, cioè che non connetti tantissimo. E questa cosa dell'emozione, dell'imbarazzo, io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose.

cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna. Trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio, all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel, ovvero all'inizio della trasmissione,

a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima. Il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola niente, neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi perché comunque io ci provo. Se non ci provi nelle cose, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Gerò, far schifo, voglio dire, sdoganiamola questa cosa. Ma perché la perfezione non esiste? Perché a casa vostra, se al fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili. Quindi nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Quindi cercate un attimo di rilassarvi, che fa schifo, poi non è una cosa così malvagia, anzi impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Dato che sono buffo, mi viene sempre in mente questa cosa. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio, perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non scappa una ruga, non scappa niente. Io so che i capelli, che ho delle alghe in testa, stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta quando la guardiamo, lei è perfetta, tutto la perfezione della perfezione, la bellezza è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo 54, 56, e dici mio Dio come sei bella, però a casa è la persona probabilmente più insopportabile della terra, probabilmente è anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però come si chiamano? I suoi collaboratori. Ecco, i collaboratori. Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi. Ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. No, non devo ridirvelo, perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Lui interessa proprio che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato. E...

vabbè, quindi comunque anche il tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale. E scusami, non può farti regali costosi perché non ti interessano, comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare e stirare e lavare i piatti e fare il bucato, sa anche volendo farti da giardiniere. Ma scusami, se ne trovi uno piuttosto bello e che abbia anche, che sia anche interessante, cioè scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo. Comunque ho riso tantissimo. No, non c'è la perfezione, perché persino un Ben Affleck mi aveva veramente, lo ha prosciugato questo povero uomo. Quindi non c'è la perfezione, non esiste. E va bene, divertitevi a sembrare perfetti quando uscite, perfettamente con questi capelli totalmente tirati, con antifrizz, perché adesso c'è questa cosa dell'umidità che potrebbe veramente farvi del male a voi e alla vostra psiche, perché vi si arricciano i capelli. Non esiste. Impariamo a ridere di queste che sono i nostri capricci, le nostre debolezze. Impariamo a ridere di noi, ma prima, perché se lo fanno poi gli altri, ridiamo insieme agli altri. È una forza incredibile questa cosa, è una forza incredibile. Riuscire a fare in modo di piacersi in tutto e per tutto ci renderà sicuramente la vita più leggera, ma sicuramente. Un'altra: festa in discoteca. Ci conoscevamo per un gruppo di amici in comune. Lui a un certo punto si avvicina e mi fa: ciao. Lui, posso farti una domanda? Io: certo. Lui: ti posso toccare una zinna? Io con molta tranquillità gli ho risposto direi di no, e lui: ah ok, ho chiesto. Ed io: sì, ed io ho risposto: ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini. Vabbè, ma che approccio è? Cioè, ma ti pare, forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice: ti posso toccare una tetta? Così, da niente. Io sto malissimo. Successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta: ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa? Wow, cioè sì, assolutamente sì. Ma assolutamente sì. Finalmente qualcosa di un pochino più... Quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di, che uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora le arrivano sempre: ciao, sei bellissima, wow, ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai. E questi sono gli italiani. Poi non sono, non capisco perché. Ci deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America. Dici: no, da indianini. Cioè, quelli. Piena, io ho 453 persone in attesa di risposta sul mio profilo Instagram, e 450 sono indianini, 3 credo che siano italiani. E dici: ma che sta succedendo? Per quale motivo si è acceso questo interesse? Tra l'altro la mia foto profilo di Instagram non è che si capisca benissimo, cioè sì, si vede che ho gli occhiali, vagamente bionda, ma non è che si veda chissà che cosa. Poi il profilo chiuso, non lo so, però se indianini sanno sta cosa, che però ragazzi a me purtroppo non piacete, non c'ho neanche un giardino, quindi non andate bene. Se fossi un hamburger ti chiamerei McSexy. Io avrei fatto una faccia così. Questo è il genere di facce. No, non si fa. Ero in un evento di lavoro. Un tipo continuava a guardarmi e inseguirmi. Ad un certo punto trova uno che mi conosceva e si avvicina per presentarsi. Mi fa, mi dà la mano e dico: Frida, piacere di conoscerla. Lui: che nome strano, mai sentito, sembra Frigida. Io non commento mai, cambio faccia e ritiro la mano. Lui dopo 3 secondi: comunque io sono Panfilo. Panfilo.
se mi stai leggendo, ma Panfilo. Cioè, lei si chiama Frida ed è un nome bellissimo. E lui cosa fa la tua mente da ottenne, novenne? La prende in giro per il nome. Capite che quando noi donne manteniamo un cuore di bambina, siamo deliziose, siamo divertenti, siamo dolci, siamo da stropicciare di baci, ma quando un uomo continua ad avere, a perseverare ad essere un bambino, è qualcosa di agghiacciante. Vabbè, questo qua ragazzi non ve l'avete a male, eh? Non ve l'avete a male. Io non parlo dei nostri ascoltatori, perché chi mi segue sa che ho rispetto di tutto e di tutti, tranne di alcune persone, però quello ce lo diremo ogni tanto. Ma si chiama il salottino delle amiche, quindi tra di noi ce le diciamo le cose, via. Altrimenti si chiamava, che ne so, l'officina meccanica di... potrebbe essere un'idea, perché il nostro canale da settembre arriverà a full gas e sarà una trasmissione che sarà incentrata solo sui motori, e officina meccanica potrebbe tranquillamente essere una

0: Penso di sì, non ricordo, cioè all'epoca andavo come il pane, poi metti la testa a posto, non la davo come il pane, attenzione, nel senso che ero molto corteggiata, però ero una ragazza comunque che viveva di sogni, di lavoro, soprattutto di molto lavoro, tempo, ne avevo veramente poco e soprattutto diciamo così, con una madre piuttosto, come dire, diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e di, comunque di conoscere persone, comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa, non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola, un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale, alza una patatina dal suo piatto e mi dice, se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio. Allora, pensate a una Crudelia Demon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche, se volete, perché comunque volevo essere un po' ironico, però quello che gli ha detto, voi ti posso toccare una tetta, sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi, tizio spagnolo mentre stavo lavorando, hai degli occhi bellissimi, per favore quando dormi non chiuderli. è certo, è fantastico, meraviglia, siete meravigliosi. Anni fa sono andata al funerale di un mio parente, il giorno dopo mi arriva un messaggio su Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente, hey, domani ti becco al funerale? E io, che funerale? Lui, non so, una morta ieri. E io, scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è che non è schiattato nessun altro che io conosca. E risposta di lui, peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni. Ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei... Allora, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente ha il denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori. Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi, presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu gli dici sai sono quello di ieri, che lei si ricorderà sicuramente di te, ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così, l'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro. Un collega si gira, mi guarda e mi dice, ma quanto sei bella. Devo proprio dirtelo. Quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco. Mi fai l'effetto del Gaviscon. E vabbè. Vabbè, il Gaviscon non è quella cosa che calma, no? I bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto che mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate. È carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi sia veramente...
1: Così, anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Piuttosto fare in funca che non ti fa cagare.

Anche esatto, effettivamente sì. Mi fai l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa. E quella al limite potremmo usarla noi, se qualcuno dovesse magari doverci dire una cosa magari che non riteniamo poco piacevole. Non so se allora questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima sanno cosa sono le fave di fuca. Vabbè. Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca? Sei il numero uno. Credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando dici, quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrivi, ti va di venire a casa a vedere la mia iguana? E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due: o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche degli, voi avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie, a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po' per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di VS. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quelle che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no? il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto. Ho detto: ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, o è un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno, e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato, quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento mentre arrivate il 15. Solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff di animazione si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei Ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura

di villaggio, e Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da visita, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare, poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più presi. Quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter, ovviamente dedicato a quelle che è la cosa più difficile, è stata trovare il famoso gioco del Quidditch. Che come se gioca il gioco del Quidditch? Io, sapete, Simona ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi e Serpeverde e tutto, ma tutte queste cose che non vattela a ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante in quel caso, ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto, io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito, quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive, cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi, quindi facciamo tante attività con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno
animazione Casinara più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di acqua gym, di spinning, di gag e lezioni di ballo. Non è i balli del gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie

coreografie di salsa bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione. Magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, capito? Quindi magari invece volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire: caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate? Andate in vacanza, facevate quanti? Quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché? Perché, ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto preso in giro. Quindi alcune volte alcune persone si risentivano perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto. Quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure, che so, in questo caso Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui nel villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché se no, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton, per esempio, la fa da padrona.

Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexum Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexum Channel, Teleroma 56. Siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. E noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso Holiday Advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori. Ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno è capitato di sabato ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, e vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza. Però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto, soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno. Quindi diventa complicato, no? gestire le cose per lo staff d'animazione, ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, ma diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con i monopattini, per piacere, se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino, e al quarto giro ovviamente ho dovuto dire al papà: mami, dai, cioè, il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di un nel vostro ristorante, nel vostro negozio, nella vostra azienda, e mi mette a correre con il monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è: rispettate, se, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, i coriandoli, i sassi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a considerare, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi. Lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato. Quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone, eccetera. La gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo. Ma dall'altra parte, ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera.
pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, no? È un programma diviso in tre parti, ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, arrivederci, sigla!

0: L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso ad essere mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Durante un colloquio durato quasi 3 ore, l'avvocato ha spiegato che Lavitola vive una condizione psicologica difficile, pentito per avere provocato guai al giornalista. In vista dell'udienza del riesame prevista per la settimana del 24 agosto, la difesa valuta se integrare le sue dichiarazioni per chiarire le modalità esecutive e il movente.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni

0: produzioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
3: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
2: Ma la Chiesa da sempre fa un appello alla pace, purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
3: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
2: Il conflitto in Ucraina, lì ci abbiamo tentato in tanti modi, a cominciare da Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi. Adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
4: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibilità per qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un mondiale mai visto, la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tante partite. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il mondiale, nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo, e non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez. Con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno.
2: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze non me l'hanno dato retta.
1: No? Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Bongiorni?
2: Sì. Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: E si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina, in realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?

0: Ancora le manca come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
0: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano, è il mio modo di pensare.
1: Certo.
0: Rispetto
1: assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
0: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham, però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
0: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che, no, o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
0: No, la sensazione è bellissima, ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas, e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
0: Gabriel Jesus è il del Manchester City? Non lo so. Quello lo
1: fai impazzire?
0: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io... Non c'è più quella grande qualità di tantissimi
0: di
1: anni.
0: No. No, al Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
0: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
0: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che c'è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions.
1: Fare una scelta se no.
0: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
0: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato. Io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
0: Il campionato italiano è sempre stato difficile, prima l'epoca mia era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però

0: lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
0: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
0: Sì, lo dice te. Sì. Però abbiamo lottato sempre all'albertice per vincere qualcosa. L'epoca mia, abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastrantonio dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempi. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Hanno lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede giocare anche 15, chiama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo... In Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
0: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche
0: molto
1: migliori.
0: Bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
0: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
0: Però va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, per che è la Fiorentina, per una Coppa di Champions, per una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
0: La Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale, l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
0: Sì.
1: Una delle tue ex squadre.
0: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno scouting. E cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano allo stile che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì, sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà qualcosa per rilanciarsi.
0: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
0: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
0: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani. Non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato nell'epoca mia dei grandi calciatori e dei grandi nazionali, campione del mondo nell'82, terzo.
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
0: No, non posso parlare del Retegui, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
0: L'America.
1: Sì. Non dicevo delle nazionali giovanili... Si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
0: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo
1: giovanili
0: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte... Però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta. Il Mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì.
0: Che si è dato al Cholo e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
1: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham, con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere, conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte "non mollate mai niente" ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma a quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna, prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4% mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia, la Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Fratesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Caiazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo, dove affronterà la vincente di Palermo Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche l'Hellas Verona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggi i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane Cissé, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Fratesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico dei tuffi, capace di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocleti e la stoccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.
1: valutazioni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: È ben ritrovato. No, ho detto tra le squadre, non so, possibile sorpresa o meno, non lo so se possiamo giudicare la sorpresa o meno, però attenzione Udinese, perché è una squadra che ha fatto mercato mirato, è vero che ha perso però ha inserito anche altri giocatori, c'è un allenatore che sta lì, ha dato a questa squadra molta robustezza, solidità, non è una
2: poca
1: squadra...
2: poesia, tanta,
1: esatto, non pratica il calcio scintillante, no. Però molto pragmatica, concreta,
2: fisica, robusta, solida,
1: sì, è una squadra rognosa,
2: cioè... la base l'ha mantenuta. Poi ha aggiunto questo Nai Gomez, curioso di vederlo,
1: sì. Dopo, sì. Loro sono sempre bravi, individuati, sì, calciatori, sì. Quindi la prima giornata c'è una bella partita col Como, quindi
2: è tutta da seguire, Napoli, Fiorentina,
1: così stavo parlando con te a microfoni spenti, perché è chiaro che la Fiorentina è la squadra che tutti diamo un po' come possibile sorpresa, no? Però tu devi mettere insieme un po' tutti questi giocatori che acquistano, che sono circa 9 giocatori all'incirca, che sono tanti, mentre l'Udinese già c'ha l'ossatura con Laudata, e un allenatore che mi sembra uno molto molto dritto,
2: pragmatico,
1: esatto, non si perde in chiacchiere. Allora 3318200213, recuperiamo un po' di messaggi, con noi c'è Stefano Iscredi, intanto ciao Stefano.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Stefano. Senti, leggevo oggi che Massimo Mauro ha detto, se la Juve prende Zirkzee, livello di Inter,
2: se un bel sapere, forse se la Juve alzare il livello delle pressioni, cioè, la Juve non gioca male, la Juve con Spalletti ha fatto delle cose bellissime, ti dà l'idea proprio, allora sta squadra la batta. Poi dopo lo stesso Spalletti rimane un po' deluso, perché c'ha si cali di tensione sull'evento, proprio non aggredisce partita dopo partita, e quella è una caratteristica di grandi squadre, le squadre che alla fine arrivano e vincono. Ma io ancora c'ho questa roba, quando lo acquisirà questo, allora lotterà il titolo. Ma il lavoro di Spalletti, secondo me, si concentrerà su questo aspetto. Poi Zirkzee certamente aiuta, perché è uno che magari ti fa 10 gol a campionato, però alza i numeri di chi gioca a fianco. Perché lo corrisponda, protegge il pallone, è un regista avanzato, no? C'è il piede da trequartista, a me piace molto Zirkzee.
1: Sì,
2: con
1: sì,
2: Spalletti
1: sì.
2: Lo vedrei molto bene, sono d'accordo con quello del Massimo Mauro, ma non sono d'accordo che con Zirkzee arriverebbe a livello dell'Inter, e non so se del Napoli anche.
1: Allora abbiamo anche Lorenzo in collegamento con Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Lorenzo, con noi c'è anche Stefano Discreti. No, stavamo discutendo un po', così magari ci dai anche tu qualche aggiornamento sullo Juventus attaccante da prendere, se ci sono, diciamo così, novità. Siamo partiti su Zirkzee, che è un nome un po' caldo, e quindi un po' capire com'è la situazione, Lorenzo.
3: No, la situazione è che la Juventus prima deve fare un'uscita, perché altrimenti non può prendere un altro attaccante, perché andrebbe insomma a pagare ingaggi molto pesanti, oltre a quello chiaramente di Colomani, che era l'attaccante che Juventus voleva da più di un anno. Però è da vedere che da 6 milioni l'anno, non ha convinto nel primo anno, ma non può pensare di tenere un giocatore che prende così tanti soldi come terza o attaccante in rosa. Quindi la Juventus ha la strategia chiara, ovvero cedere David, fare una sistemazione che non dovrebbe essere impossibile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero l'anno scorso, e una volta fatta l'uscita di David, allora potrebbe andare su un altro attaccante, e Zirkzee chiaramente è uno dei nomi più forti in questo momento.
1: Discredi, tu che mi dici, che Juventus sta venendo da fuori da questo mercato?
4: In questo momento io credo che sia una Juventus stabile, se fosse un bollettino medico è condizioni stabili. Io non vedo, rispetto alla scorsa stagione, una crescita, ma vedo una condizione stabile, quindi una Juventus che potenzialmente dal terzo posto al settimo posto può centrare tutti, non la vedo in cura per le prime due posizioni.
1: Io non la penso così, pure io non la metto in cura per la prima posizione.
2: Non è andato, insomma, qualcuno la fa anche,
1: certo.
2: La Roma è arrivata a terza, no, perché hanno Milan, Juve, no? Approfittato, certo, c'è stato, certo. Però sono
4: mi fa sorridere il fatto che Zirze possa essere il giocatore, il bomber per la Juventus, perché vuoi assommare a Colomani, loro in due l'anno scorso in Premier League in 60 partite hanno segnato 3 gol l'anno scorso, Colomani e Zirze in Premier League, quindi bisogna sperare in una resurrezione da bomber di questi giocatori. Quindi uno ne...
1: però magari ti aiutano a mandare in gol gli altri, uno di le stesse caratteristiche, no,
4: certo. A un certo punto ti serve uno dall'attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro, cioè fanno giocare bene gli altri, okay, chi segna di quel, cioè deve salire Ildiz, questo è dubbio, poi magari Aris Begovic che potrebbe essere con Pitao, deve aumentare i gol, ma poi chi lì i gol c'è dopo la Juve, il Locatelli un gol di all'anno, Dallas Lewis un gol di all'anno, cioè chi segna? Durham e McKenny forse stanno bene, i loro 5 gol anno li riescono a fare, ma il problema è che i gol non arrivano dagli attaccanti, chi segna in questa Juve? Poi mi dici, guarda, questo è l'anno della consacrazione di Inks, farà 20 gol, allora possiamo fare anche a meno dei gol dell'attacco, anche se credo che la difesa effettivamente l'arrivo di Lukumi soprattutto, ma anche di Ficche, che sicuramente è quel classico giocatore che va a destra a sinistra, al centro che giocherà praticamente tutto perché è uno dei giocatori di tutti, la Juve ha quadrato la difesa, quindi potrebbe essere anche a livello difensivo una squadra che subisce poco, ha preso un portiere che personalmente non mi fa impazzire, ma che rispetto a Di Gregorio è comunque
1: un po' più, sì, un portiere più alto,
4: no, che dà garanzia superiore, quindi si potrebbe dire se Paletti imposta questa Juve alla Allegri, forse lotta anche per vincere.
1: Dovevi dire fuori Allegri per forza, non c'è verso, dovevi dire fuori Allegri per forza.
2: Figure discreti, non ti vuoi Allegri.
4: No, ma io dico, questa Juve che gioca Allegri, cioè il problema è sempre lo stesso, se il gioco imposta Locatelli, ragazzi, come fate, ma sempre, perché sennò se da...
2: Non t'arrabbiare,
1: non t'arrabbiare, è lui che ci tramo, cioè...
4: No, io dico, ma se il gioco lo imposta Locatelli, se Douglas Lewis è quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni,
1: però, ti fermo un attimo perché proprio sul centro... Sul centrocampo ritorno da Lorenzo, perché poi il problema dell'attaccante riguarda anche il Napoli e ci arrivano messaggi, Lorenzo, magari se il Napoli sta pensando di che tipo di attaccante affiancare a onde, così ti faccio già la domanda, però ti chiedo su che se la situazione sta procedendo, cioè il trampista sembra insomma in orbita Juve.
3: Ritorna lì, però ti faccio più o meno
1: sempre la lezione, tu dici, se non si cede non si...
3: è quello, cioè i grandi Serie A che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, che poi ricordate, no, cosa dicevamo l'anno scorso, qualcuno ora dice hai visto in Serie A comunque si ritorna a spendere, no, in Serie A si è speso anche l'anno scorso, non è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso insomma tante volte, quindi non è il problema di andare a prendere i giocatori, perché alla fine i soldi da qualche parte le proprietà, i proprietari li tirano fuori, il problema è che ti ritrovi ad avere una valanga di giocatori che non ti servono a niente e che comunque devi pagare. La giungla dell'ultima settimana di mercato ci stiamo avvicinando a grandi passi e staremo, insomma, quello che succederà, però vi dico che la Juve su che sì c'è molto forte, certo. Ci sono stati contatti col giocatore, con l'entourage, un principio di accordo c'è già, però se non esce nessuno, la Juve chiaramente vorrebbe far uscire con Miners, ma è molto molto difficile, sicuramente non a titolo definitivo, ecco, bisognerebbe cederlo in prestito con qualche formula strano, diritto, obbligo condizionato, eccetera eccetera. Per quel che riguarda il Napoli invece, che mi dicevi, è un nome buono anche per il Napoli.
1: Si entra, si va
3: a prendere i giocatori, si va a cercare quei giocatori che poi si va a cercare, sono gli agenti che li propongono, se no bisogna insomma fare, dirle come stanno, e quindi Zirze che magari vorrebbe andare in Italia, cioè la Juve cerca un attaccante, il Napoli cerca un attaccante e il procuratore va a offrirlo a questi club, ma anche lì il Napoli deve fare un'uscita, perché non può avere in rosa o in un Luca e l'attaccante

0: Camis, che potrebbe essere anche Jackson, o che potrebbe essere anche Gabriel Jesus. Questi sono i tre nomi in casa
1: Napoli. Quale pensi che sia il migliore, Stefano? Chiedo a te, Palomeni.
2: Secondo me a Napoli farebbe comodo Gabriel Jesus.
1: Meglio, più di Zirze.
2: Sì.
1: Per caratteristiche è meglio lui.
2: Poi sono d'accordo nel massimo discorso che fa Stefano, poi possiamo parlare di quello che vi pare del sistema di principi di gioco, come giochi a linea difensa 4-3, 4-3, 4-1, ma insomma poi alla fine lo storico è importante. La Juve là davanti, ma chi porta i gol? Poi soprattutto anche il centrocampo, che di solito insomma 10-15 gol, un centrocampo che punta a lottare per il titolo, che possa puntare a vincere qualcosa, Marco deve portare in dote qualche gol. La Juve un po' politica da questo punto di vista. Zirze, però io dico, per me è assolutamente un sì per la Juve, perché con Spalletti lo vedete bene come regista, cioè a livello tattico gli può sbloccare qualche situazione e valorizzare magari, come ha detto Stefano, i giocatori che adesso segnano poco e d'incanto trovi la chiave. Cioè Zirze aprire la chiave per portare a sei numeri dei suoi compagni in squadra, ecco, lo prende per quel motivo lì. Però poi se c'è un centrocampo muscolare dove la palla circola in maniera scolastica, Marco, è lì il flusso parte da dietro, eh.
1: Certo.
2: Cioè se tu c'hai una tre quarti ottima di qualità, e però c'è un centrocampo inversamente proporzionale alla tre quarti ricca di qualità, per me non alla lunga, sono d'accordo con Stefano, non raggiungi il livello dell'Inter e del Napoli per lottare per titolo, puoi stare lì, poi ecco, terzo, ha detto bene, terzo, settimo, li giunterai tu.
1: Sì. E ti convince, chiedo a Stefano, ti convince che sì, e poi c'è un ascoltatore che dice speriamo di vendere all'Arsenal Yıldız, allora lì si può fare mercato. Lui gli piace Yıldız, usa anche un altro termine che non riporto, però chiedo a Stefano Discreti se sarebbe d'accordo.
3: Allora, hai fatto il discorso di che sì, sicuramente dei non accostati al centrocampo da Juve è l'unico carismatico abituato a giocare per vincere fino a fondo, anche al mondiale l'abbiamo visto quale condizioni, questa esperienza in Arabia come ha influito sulle sue prestazioni, no? Però io ti devo dire che se ci sono le possibilità, lui è un nome cui vale la pena di rischiare. Se poi gli dice, ad esempio, no? I tanti nomi che sono sul mercato italiano in questo momento è difficile perché i rapporti che hanno avuto, ma se tu dici chi bomber vorresti di scorta alla Juve, io ti dico tutta la vita Icardi. Se stare fisicamente la Juve avrebbe bisogno di un attaccante di questa portata, cioè uno che quando non stai a sbloccare partita metti uno che è abituato a segnare sempre in tutte le categorie se sta bene fisicamente. Quindi se vuoi accostare la Lazio lo puoi accostare anche tranquillamente a Juventus. Poi se uno dice però ricorda di Spalletti aveva tolto la fascia capitano a Milano, c'è stata tutta quella storia, allora entriamo. Però se tu devi risolvere un problema che quello della Juve è la mancanza di un buon, devi prendere uno che non l'ha fatto, pure per rischiare un male di turno, cioè, ovvero l'attaccante da Roma che non ha mai segnato tanto la sua carriera e invece l'anno scorso toccato quasi la grazia, è arrivato qui e ha avuto dei numeri all'Arnaldo il fenomeno. Devi sperare che Cromani, uno che in carriera non ha mai superato una media cosa di 7-8 gol all'anno, l'anno prossimo ne fa 20. Questa è la speranza, ma altrimenti io punterei Riccardi che sì.
1: Faccio una domanda di dirmi velocemente, se arrivassero 100 milioni dall'Arnal per Yıldız, che fai?
3: Ma in un altro momento ti penserei, oggi ti risponderei di no, perché questa Juve è talmente piena di incertezze che si parla dell'unico, diciamo, giocatore che sembra essere potenzialmente alla lunga. Non lo farei, anche perché se andiamo a vedere come la Juve ha investito i 100 milioni di ultimi, 100 milioni la Juve investiti per entrare Lomani, me ne tengo se devo spenderli per Lomani.
1: Posso chiedere a Lorenzo che cosa farebbe?
0: No, non si può scegliere a questo punto del mercato Yıldız. Cioè Yıldız secondo me arriva un'offerta importante, perché ricordiamo sempre che non esistono giocatori ingibili nel mondo, arrivano momento importante.

0: da 100-150 milioni di euro, quello che volete, però entro il 15 luglio, entro il 20, no, guarda, mettiamo, arrivo dal 25 luglio, ma più di lì no, certo. Perché comunque cosa fai? Andresti a prendere una cifra X, mettiamo 100 milioni, dall'Arsenal a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, c'è il tuo miglior giocatore, quello su cui vuoi costruire la tua rosa del futuro, del presente e del futuro, e tutti gli altri club sanno che tu hai 100 milioni di euro e che devi comprare in meno di 2 settimane, quindi ti prendono tutti,
1: certo.
0: Per la collotto, cioè, capito? E quindi sì.
1: Diventa più complicato, assolutamente, non c'è dubbio.
2: A meno che, per non completare il discorso di Lorenzo, la Juve non abbia già preso Alex Begovic come sua alternativa. In quel caso, no. La Juve a sinistra avrebbe Alex Begovic e Boga, a destra manterrebbe con Sesao e Zegrova. Solo in quel caso avrebbe senso. Cioè, che se ritiene,
0: ma ti immagini i tifosi che già, insomma, sono un po' scossi dalle ultime stagioni della Juventus, no, dall'ultima, no, soprattutto.
2: Immaginati,
0: quindi il Dite non compri nessuno.
1: Sì.
0: No, c'è, cioè, rivolta.
2: No, infatti no.
1: No, d'accordo. No, non si può fare.
2: Non è questo momento che la Juve...
1: No, non è possibile. C'è chi è d'accordo.
2: Una Juve vincente, in una Juve vincente, avrebbe la Juve della...
1: No, io guarda, sono d'accordo con il ragionamento che ha fatto. Lorenzo,
3: però,
1: cioè,
3: scusatemi, adesso vai, io voglio dire una cosa, facciamo, siccome è un gioco, 100 sì. milioni il Arsenal, no? Se lo prendi, non so come, prestito, una cosa,
1: sì.
3: Allora vai a rinforzare il centrocampo e ti hai Boga, il Begovic, Colomani, con Sessao, Zegrova. Tu devi avere due giocatori forti in mezzo al campo, diano spinta, propulsione, quantità, qualità. Tipo, che ne so, c'è quello là del Dortmund, ma prende un fenomeno. Cioè, il fenomeno ti serve in mezzo campo, no, davanti. Perché poi dopo pensa Spalletti. Ma io non riesco a capire perché la Juve non riesce al centrocampo. E invece va sempre in avanti. E ok, da giochi un centrocampo, ti giri e che arriva. Cioè, non è che produce tutto questo gioco di grande qualità.
1: Sto cercando di rispolverare Douglas Luiz.
3: Ho capito, ma allora devi lavorare a Paolo Spalletti, lavora su Douglas Luiz, che fa? Geppetto, cioè, ogni giorno sei là con lo scalpello,
1: deve fare il lavoro suo,
3: deve fare il lavoro suo fino a un certo punto, non è che sta a formare retroformazione a continuanza, la Juventus Football Club,
1: ho capito,
3: quindi serve un giocatore, un fenomeno in mezzo al campo, uno che dice, oh, è arrivato questo, fortissimo. Non lo vedo, adesso non voglio provocare discrediti, però
1: no,
3: insomma,
1: c'è ragione.
3: No, dico, è vero che in questo momento sono d'accordo con Lorenzo, Stefano è incedibile, però sì, 100 milioni li devi far fruttare come?
1: Sì.
3: Centrando un giocatore di grandissimo livello, cioè, non dico Rodri.
1: No, vabbè.
3: Mečka, quello là che gioca nel Borussia Dortmund, è un giocatore che ti cambia un po' la storia del centrocampo, eh? Cioè, devi prendere uno, un free class in mezzo al campo, uno forte in mezzo al campo, un Idris in mezzo al campo, Idris va all'Arsa e poi davanti c'è tutti Boga, questi uno contro uno, Colomani, Zé, cioè, e poi si devi sistemare le cose, no?
1: No, ma perché
3: devi sistemare il centrocampo, non a tre quarti, o no, Stefano?
1: No, però...
2: No, io d'accordo.
3: Cioè, la quarta diventa forte se perché c'è un centrocampo forte, è molto semplice.
1: Sì, però,
2: per assurdo, la Juve, ecco, dovrebbe prendere che sia centrocampo.
3: Goretzka, Goretzka, cioè, devi, capito?
1: Però io sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo, cioè, queste questioni qui importanti, secondo me le devi fare subito. Cioè, non puoi arrivare all'ultima settimana di mercato.
3: Sì, d'accordo, ma infatti ieri ti ho risposto che con lo Stefano adesso, no, sì. Però se sei preparato c'è un colpo in canna in mezzo al campo, arriva l'Arsenal, io Yildiz
1: lo devi far prima, e allora aveva,
3: perché la... il tifoso juventino va via Yildiz, se arrivano due fenomeni in mezzo al campo il tifoso juventino sta zitto, poi ci pensa Spalletti, non ti preoccupare, cioè, non è che Spalletti non dorme se va via Yildiz, se arrivano due fenomeni in mezzo al campo,
1: no,
3: allora là poi dopo il discorso cambia per Juve.
1: Senti, approfitto, proprio siamo in chiusura. Lorenzo, invece, situazione Ken, il Como farà questa proposta entro questi giorni, entro il fine settimana?
0: Sì, arriverà. Ci siamo per il lancio del Como, da capire quanto il Como era sul piatto, insomma, perché

0: la prima offerta non so cosa pensassero fare, cioè nel senso 30 milioni era impossibile, si torna lì, no, la Fiorentina poi dovrebbe cercare il sostituto, dovrebbe capire se prendere un altro attaccante, cioè se spendere per un altro attaccante oppure spendere per gli esterni, magari andare a prendere in prestito una punta, però anche qui il tempo comincia a stringere, la Fiorentina non lo può cedere a 2 giorni dalla fine del mercato, quindi la prima offerta da 30 milioni la Fiorentina non si è neanche messa a sedere. Adesso arriverà il rilancio atteso in queste ore, e se il Como arriverà, bonus compresi, a una quarantina di milioni, la Fiorentina lo cederà.
1: Sì, poi bisogna vedere chi prende, perché comunque devi andare a prendere qualcosa, va via che
2: non... Scusa, Tchouaméni, no? Non sto pensando al centrocampo della Juventus.
1: Ah, io ti sei fissato.
2: Sì, mi sono fissato. Ma Tchouaméni, Bellingham, fratello, quello è stato. Secondo te il centrocampo della Juve cambia o no? Secondo te Spalletti è contento o non è contento di avere sbermati in mezzo al campo che macinano calcio?
1: Ma sarà contento.
2: So fisicamente possenti, no?
1: Andiamo lì.
2: No, Tchouaméni tanto non vuole nessuno, non so, che è Mourinho. Dove sta Tchouaméni? Che fa? Cioè ti prendi quelli sono i giocatori, colossi in mezzo al campo. Ma come no? Ma se no dove vai? O no, discreti, che dici?
3: No, il centrocampo di adesso.
2: Oh, ma sto parlando della Juventus,
3: alla fine è una grossa incognita in cui ad oggi di partenza hai l'unica certezza Locatelli e devi sperare di recuperare.
2: Ma loro devono restare, non devono andare via.
3: Devi sperare di recuperare Douglas Lewis, Hoffmeiner, Miretti e una condizione fisica decente di titolare.
2: Devi sfoltire davanti e devi rinforzare in mezzo campo, secondo me.
3: È questo il discorso che infatti c'è giustamente. Quindi lì davanti che abbiamo tutte queste soluzioni sulle tre quarti, no? Adesso si cambia arte con i centrocampisti forti, perché la difesa potenzialmente l'hai rinforzata. Io prenderei un
2: potenzialmente
3: e un centrocampo forte, cioè, ripeto,
2: cioè da quanto tempo la Juventus, che c'era? Pogba, dimmi un centrocampo, scegliene uno.
3: L'ultimo, diciamo,
2: Allegriano. Vai, fai i nomi. Che dire? Che c'era?
1: Ma chi è caduto? È morto di
2: scherzo. Su che dire?
1: Su che dire ha fatto quello là. No, poi...
2: Sputata a mare.
1: Senti, senti Lorenzo, ti faccio questo quadro.
2: Ecco,
1: e tu dimmi se siamo lontanissimi dalla realtà. Ken Como,
2: ecco.
1: Pinamonti alla Fiorentina, Gabriel Jesus al Napoli, Jimenez al Lazio.
2: No,
0: questo mi piacerebbe,
1: No, io perché ho letto, mi è arrivata una voce.
0: No, allora no, in teoria la Lazio sta trattando Pinamonti. Il problema di Pinamonti è uno solo, che al Sassuolo prende 2 milioni e 4 stagione, sono una valanga di soldi.
2: Veramente,
0: e la Fiorentina o la Lazio, insomma, chi per lei è difficile. Cioè la Fiorentina comunque l'investimento in attacco l'ha fatto su Pellegrino, che ha 2 anni in meno di Pinamonti. E non lo so se potrebbe poi prendere un giocatore come Pinamonti, dargli tutti quei soldi e insomma, poi, comunque non è una cosa impossibile che accada questo domino che hai citato, però vediamo. Insomma, gli ultimi giorni
1: dai,
0: la scelta della Lazio con Bamba Dieng,
1: roba da matti, dai,
2: bacione.
1: Orello, ma hanno fatto in fino a fine.
2: Bamba Dieng, poverino, c'è un nome, tu ogni volta lo sto Bamba, poverino.
1: Bamba
2: però.
1: Credo, ma mica è disprezzo. Bamba Dieng, cocciato, capito?
2: Vabbè. Bamba Dieng, perché Bamba è.
1: Salutiamo Lorenzo, domani preparati, mi raccomando, Lorenzo, domani.
0: Pronto.
1: Va bene, a domani.
2: Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, abbraccio.
2: Stefano, sei crollato, non ti ricordo il centrocampo, sul coso della Juventus.
3: Mi sono accorto che stavo parlando da solo, stavo dicendo.
1: Come al solito.
3: Che l'ultimo centrocampo, diciamo, forte della Juventus è stato quello che dire a Pjanic e Matuidi,
2: ma una cosetta così, capito?
3: Che seguiva quello di Pirlo, di Dario.

0: al Marchisio Pogba, no?
1: Ah,
0: però, dicevo, aveva un grande senso anche ultimo, diciamo, di Alley Forte, no? Nel
1: vabbè, che dire c'era, che dire pure, che dire.
0: No, dico, io del centrocampo era il regista Pjanic, il giocatore tecnico, tattico, di un, dato di un'intelligenza in campo pazzesca, che era Khedira, e poi l'incancabile Milano chiamato Khedira. Quindi,
1: ma vedi che ti sei risposto da solo, ma finché non arriverà a quel livello di centrocampo, quando c'è
2: senti, ti faccio questa domanda, ma mi devi rispondere in 30 secondi perché devo chiudere l'occo. L'Inter già in fuga in campionato, e può aggredire la Champions secondo discredi con questi acquisti che ha fatto?
0: Allora, per quanto riguarda il campionato è nettamente avanti, non so se è in fila perché comunque vorrei vedere il Napoli che cosa fa fino
2: certo,
0: alla
2: c'è fine. Allegri, di un verona
1: tu vorrai a Maradona, dai, tutto meglio.
0: Potrebbe essere, potrebbe essere. Guarda la Champions, io ritengo sempre che il calcio straniero sia nettamente avanti, quindi è un'impresa arrivata fino in fondo, basti vedere quanto hanno investito singolarmente Arsenal e le altre squadre della Premier.
1: Ciao Stefano.
2: Vabbè, ciao Stefano, a presto, un abbraccio a discreti, break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Allora, ci siamo ben ritrovati. Intanto sto leggendo, mi comunicano chi insomma sta seguendo l'Atalanta, lo Stefano, zona intorno allo stadio completamente blindata in vista di Atalanta-Poel. Dunque alle 18 a pochi passi sarà una manifestazione diciamo vicino allo stadio, comunque stadio blindato. Allora, per quanto concerne coloro che sono legati con noi, mi dicono che è già pronto Gianni Vaterbezzi.
1: Noi siamo molto contenti
0: e lo ritroviamo con grande affetto,
1: perché voce che
0: ciao Gianni,
1: ci ha accompagnato,
0: c'è Gianni
1: per tanto tempo.
0: Ma c'è un c'era, ragazzi.
2: Ci sono.
1: Ciao Gianni, la tua inconfondibile voce.
2: Grazie. Ciao, come state?
0: Noi bene.
1: Tu dove sei?
2: Certo, questo caldo che
1: ci assedia,
2: cioè non mollo un attimo,
1: ma non se ne può più.
2: Stavo molto bene in montagna.
0: Ha fatto caldo anche lì, mi hanno detto. Mi hanno detto che ha fatto caldo anche in montagna.
1: Molto, sì, anche io.
0: Però la sera sicuramente si sta meglio.
1: Ma è un'altra cosa.
2: Diciamo che gli ultimi giorni di sera era sui 13-14 gradi.
1: Che bellezza.
2: Capito. Quindi,
0: certo.
2: Come i tempi in cui anche Stefano andava a fare il ritiro in montagna.
1: Bello,
2: oggi invece il ritiro le squadre lo fanno nei centri sportivi,
0: ma
2: 40 gradi.
0: È cambiato tutto adesso.
1: Dove sei stato, Gianni, per sapere, per essere un poco...
2: faccio promozione.
1: Promozione, di dove sei stato? Mica devi dire solo albergo, ci devi dire dove sei stato.
2: San Martino di Castrozzo.
1: Martino di Castrozzo.
0: Con noi c'è in collegamento, chissà, è stato anche lui, così glielo chiediamo.
1: Maconero.
0: Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
0: Bene, tanto tempo. C'è, è pronto anche Bucconi che sta aspettando. Video, mi dico. Dove sei diretto, Mimmo?
3: Allora, sono diretto a Iconero adesso.
1: Vedi?
3: Provengo dalla montagna, sono stato in montagna, per questo nei giorni scorsi non siamo riusciti a collegarci, perché stavo scalando dei picchi, che poi è inutile che ve ne parlo, tanto non è roba per voi, dai.
1: Che zona, Mimo?
3: No, Cortina, lo sai, io vado sempre lì perché ho preso a casa

0: in affitto, poi c'ho un sacco di amici che vanno lì da tanti anni e quindi ci ritroviamo un po' dai vecchi tempi, insomma.
1: Quindi tofane, tofane intorno,
2: bene, bene, bene.

0: Bamba, passami la Bamba, dammi la palla.
1: Però insomma, allora il nostro amico 3182002113 dice: dopo questa ennesima figuraccia di Bamba, siete finalmente convinti che siamo a rischio la Serie B? La Lazio è a rischio Serie B. Vabbè, dite la vostra, io lascio a voi il vostro pensiero. Parto da Gianni stavolta. Gianni.
2: Ma non mi sembra molto preoccupante il fatto che non sia arrivato questo giocatore senegalese, che tra l'altro conosciamo tutti molto poco, poi non credo che insomma ha fatto questa carriera, che, oppure il giocatore attaccante che cercava a tutto. Io una cosa, che secondo me la Lazio va giudicata quando avrà completato il suo mercato. Adesso ancora Serie B, questi discorsi non contano niente, come la mancata qualificazione in Coppa Italia.
3: Come può stare?
2: È stata una brutta prestazione, però voglio dire,
3: come ci può stare, Gianni? Con una squadra di Serie B, Gianni?
2: Magnoli,
3: con una squadra di Serie B ci può stare?
2: Ma sì, è accaduto anche da 3 squadre, ma comunque tanto poteva passare un turno e veniva eliminato. Non è quello il punto l'eliminazione della Coppa Italia. Il punto è che bisogna dire come verrà raccontata questa.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro

0: che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Lui secondo me apre, non dico ci sarà la fila, ci sarà una possibilità.
4: Tu dici se lui non apre è chiaro che non arriva nessuno.
3: Lo sanno che non la vende, forse quello che ha detto Mimmo è non d'accordo, però se tu sai che non vuoi vendere un bene, no? Adesso voglio dire una macchina, una casa, una cosa, vabbè, ma lui mi piacerebbe, lo sai, non ci vai. Mm-hmm. Quando sai che io ha intenzione di vendere, la Lazio fa gola. Secondo me no, a fondi, a altre forme insomma di acquisizione che ci possono essere, quindi però insomma è una cosa abbastanza, c'è una stagnazione pericolosa non sono sì, d'accordo sì. Con me, poi anche con te, parti male e poi rischi, non è la, c'è squadre meno attrezzate, quindi che hanno possibilità di lottare per la salvezza, non è la Lazio, non è tra queste squadre, però attenzione perché poi sei senza pubblico. Settimana la vivi senza niente, senza coppe, senza. Quindi rischi di esplodere anche
4: sì, assolutamente.
3: Le tensioni, allora, le cose, le critiche.
4: Vado da Enzo, aggiungo un messaggio. Enzo dice: Fabrizio ci scrive al 331-8200-11, dice: allora che li facciamo a fare? Gli scioperi, se tanto non serve a nulla, stiamo zitti e subiamo, scrive Fabrizio. Per ribadire l'importanza della contestazione dei tifosi, ecco, a te.
5: Sì. Buon pomeriggio, mi senti ora?
4: Sì, benissimo.
5: Ciao, tutti. Ciao, mi piacere. Ciao, perfetto. Ma guarda, lo sciopero serve per mettere i riflettori sopra una situazione di assoluta gravità, poi lo sciopero oltranza e sono falliti quasi tutti, poi un modo di una convergenza, un tavolo, chiamate il sindacalese come volete, un punto d'incontro e lo devi trovare,
4: certo.
5: Devi assolutamente trovare, altrimenti qui si vanno a schiantare, ma lo dicevamo, vi ricorderete, io sono di questa teoria o tesi, chiamatela come volete, da sempre, non ho mai capito cosa stesse succedendo, al di là le contrapposizioni sono chiare, la situazione è chiarissima, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti su questo argomento, ma sì, lo ripeto oggi, ma dovrà uscire qualcuno che faccia da mediatore, qualcuno che ami l'azione, che cerchi un punto di incontro, un terreno di discussione. Voi volete che va via Lotito non va via, leviamo questo
4: che
5: tema.
4: Si fa? Che si fa?
5: Spostiamolo su. Che si fa? Mettiamo un presidente, voglio dire, di comodo in un momento, un prestanome, anche Lotito deve capire che si va a schiantare pure lui, perché il problema della Serie B, che ho sentito nei giorni scorsi, e la penso anche così, e deve essere ben presente, perché questa squadra già non è fortissima dal punto di vista tecnico, hanno venduto quasi

0: tutti più forti. Giocatori che sono da tanti anni, secondo voi hanno motivazioni in questo clima? Dove le trovano le motivazioni? Anche se Gattuso la principale qualità che ha è l'essere motivatore, però a un certo punto va a finire veramente che non riesci più. Fra l'altro, da una settimana all'altra, come fai a gestire questo tipo di rapporto con il pubblico? Non vieni a giocare, non trovi il nulla assoluto. Quindi il problema della Serie B deve essere ben presente, e qualcuno che ama la Lazio deve scendere in campo a cercare.
1: Posso dire una cosa forte in questo momento? Dico una cosa forte e mi prendo tutte le mie responsabilità. Un pensiero che secondo me nessuno ama la Lazio in questo momento, perché sia il tifoso che il presidente. Perché se qualcuno amasse veramente la Lazio, allora questa è una situazione che non va avanti così. Cioè, a me non ama nessuno la Lazio, allora, perché il tifoso è quasi contento che perde tutte le partite.
2: Ma non è che Marco, non è che nessuno ama la Lazio, non è questo il punto.
1: No, aspetta Gianni, poi lascio la parola, ti lascio subito la parola. Però la mia sensazione è questa: il tifoso è contento se la Lazio perde, perché così può dare addosso al presidente che sta sbagliando tutto. Quindi c'è qualcuno che dice meglio andare pure in Serie B, no? Che è una cosa paradossale per un tifoso augurare addirittura di scendere di categoria. Il presidente dall'altra parte non fa un passo verso i tifosi, nemmeno, non ci pensa proprio, perché anche la figuraccia di andare a prendere un giocatore come l'ultimo, che qui fa una figuraccia, c'è poco da girarsi intorno, è un altro certo. Testimonianza che non fa niente per manifestare un po' d'amore verso la squadra, verso la società e verso i tifosi. Allora mi chiedo, qui non ama nessuno la squadra,
0: sì, ma per quello, Marco,
1: io la vedo così, ragazzi, perché non c'è nessuno che fa un passo.
0: Serve un personaggio super partes. In primavera avevamo fatto dei nomi, ti ricorderai, i personaggi laziali accostati al mondo laziale,
1: sì, ma non...
0: di un certo spessore, di un certo carisma. Mettiamo ancora questi a cercare una mediazione, perché una mediazione ci deve essere. Anche lo Tito, lo capisco, ma si va in Serie B, quanto gli vale la Lazio? Quindi è un suicidio, sta diventando un suicidio, con la consapevolezza di fare dei danni a tutto.
1: Io ho questa sensazione, mentre all'inizio capivo che era un gesto d'amore dei tifosi, perché volevano manifestare, no? Qualcosa di importante, lo hanno fatto. Adesso sì, mi comincio a pensare che non è più tanto un atto d'amore.
3: Guardi, la Lazio è tirata da una parte e
1: dall'altra. Capito? È veramente complicata,
3: cioè, i tifosi contestano affinché lo Tito faccia cedere, lo Tito non molla, però la Lazio sta in mezzo.
1: Esatto, la storia della Lazio, i giocatori, chi veste quella maglia sta lì in mezzo, che fa? Non lo so. Scusami Gianni che ti ho interrotto, ti ridò subito la parola.
2: No, volevo soltanto dire che io circa 7, 8, 9 mesi fa, quando praticamente continuavo a sentire anche da altre trasmissioni, insomma, sempre questa critica nei confronti del presidente, eccetera, eccetera, io a un certo punto ho pensato che una soluzione poteva essere quella di mettere in difficoltà la società non andando allo stadio. L'ho pensato anch'io prima che accadesse, ma oggi accade questo è come la storia delle guerre che oggi ci sono nel mondo. Cioè, se non c'è nessuno che fa un passo indietro, la guerra va avanti.
1: Esatto.
2: Il presidente Lotito è uno che di fronte a questa prova di forza, lui, e questo rispondo anche a Enzo, pure se l'altro dovesse andare in Serie B, lo dico, prende il paracadute, non gliene frega niente, lui continua a stare lì, non cambia nulla. Il problema è che devono essere tifosi a capire che in questo momento, secondo me, serve qualcosa di diverso, perché la presa che va avanti senza di tornare indietro è anche uno dei motivi per cui la Lazio non può essere appetibile anche a livello di un potenziale acquirente, perché il potenziale acquirente, ha detto prima, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, io non vado a comprare un appartamento se so che il proprietario non lo vende, perché vado solo a perdere tempo, mi alza pure il prezzo,
0: c'è uno dentro.
2: Questo è il discorso. Il problema è questo, è lo stesso della Lazio. Quando Enzo dice bisogna che intervengano figure rappresentative, ma chi può scendere in campo? Ha provato lo Tito con Peruzzi, mi sbaglio a richiamare Peruzzi, ha provato con Lulic, le prova ogni tanto le situazioni, ma tutti gli voltano le palle, anche perché sono palliativi. cioè la Lazio oggi si compone di due figure, il presidente e il direttore sportivo.

0: tutto quello che offre, che offre il quadro della situazione bianco-violenza, che è estremamente critica. E allora a questo punto, secondo me, ci vuole una prova di intelligenza e cercare di cavalcare questa onda scomoda, ma per fare qualche cosa di diverso da quello che sta accadendo. Anche perché Gattuso, io lo dico, è uscito dall'ultimo fallimento del mondiale, è uno degli allenatori più federati che ci sono in circolazione, a parte il momento che ha avuto buono il Napoli. Secondo me lui non può dire sempre bisogna mettersi nel metodo. Nel calcio bisogna metterci le idee, non soltanto il metodo. Nel metodo a che cosa serve? Sì, la Lazio deve essere un'altra cosa. E io quindi è questo che non mi piace al Gattuso. Parlo sempre di mettere, capito, di andare in guerra, ma non è quello il punto. Tu mi devi dimostrare qualcosa sul campo, quello che io, per esempio, non ho visto col Mantova. Io col Mantova non ho visto niente, niente e niente, a parte un colpo di testa, qualche cosa, ma niente. Quindi vuol dire che c'è un problema tecnico, c'è un problema di gestione, c'è un problema ambientale. Probabilmente i giocatori sono anche scarichi, perché non so quante situazioni potranno avere. E poi secondo me ti posso dire una cosa, ma vai a giocare con il Mantova, ma cambia anche qualcosa, attacco, no? Moslin, che sicuramente ha un pochino più di qualità, ma fallo giocare, perché con Dia non si è visto niente.
1: No, queste sono scelte di campo che ci sta, perché poi devo pure parlare di campo, Stefano, perché poi dobbiamo guardare il campo.
2: Ma una tira l'altra.
1: Sì, chiaro,
2: è una reazione a catena negativa su tutto, Marco. Parliamo.
1: Sì.
2: C'erano 5.000 spettatori a vedere Lazio Mantova, di cui 1.500 erano i tifosi del Mantova.
1: Vabbè, vediamo giocare a livelli, che succede.
2: Che poi tu prepari, sei un giocatore di Serie A e vai allo stadio vuoto, non c'è nessuno che ti si fila. È brutto. Sì, ma come come è pensabile portare avanti una situazione del genere? Poi ognuno è libero di fare quello che vuole.
1: Sentite, prima di andare in pausa,
3: sì, ma devono essere consapevoli, tutti consapevoli che vanno in Serie B, devono essere consapevoli.
1: Sì.
3: Non mica senti storie. Questi anche tifosi devono essere consapevoli.
1: Sì, il rischio c'è, secondo me, il rischio c'è. Mimmo, prima di andare a pausa, che ti chiedo se ti puoi trattenere ancora qualche minuto con noi, cioè Mimmo, me lo sono perso, cioè, ci sei Mimmo? No, ti volevo chiedere questo scambio che stavo leggendo, possibile Milan Leao Ruben Dias, da fare, siete d'accordo? Ruben Dias è un gran bel difensore, che mi dite, Mimmo?
4: Vabbè, bisognerebbe chiedere a Mendes, tanto il Milan si è messo nelle mani di Mendes, quindi la cosa che mi fa riflettere è che se fra qualche mese le cose non dovessero andare come Cardinale spera, non lo puoi anche licenziare Mendes, perché non è un suo dipendente, quindi poi con chi se la prende? È evidente che il mercato del Milan facendo Jorge Mendes, quindi poi...
1: Però non è proprio un brutto mercato, quello che sta facendo.
4: Beh, mi sembrano le cifre un po' alte rispetto al valore dei giocatori, sinceramente, molto più alte di quello che un po' tutto il mercato d'Europa dice, non lo dico io, ovviamente, che non so nessuno, ma... però detto questo, se uno i soldi li vuole buttare via o magari regalarli con delle belle commissioni agli agenti, a fare i suoi. È chiaro che Leao non può più giocare nel Milan, cioè l'ambiente è totalmente contrario, e il fatto che la società abbia fatto uscire che il nuovo allenatore non è contento neanche del comportamento anche questo non è emblematico, no? Però poi non è che si può regalarlo Leao, ovviamente. Ruben Dias è un buon giocatore, questo non c'è discussione, quindi considerando la situazione attuale del Milan e quella di Leao in particolare, mi sembrerebbe un'operazione positiva per il Milan, assolutamente, anche perché il Milan ha molto bisogno di un difensore forte.
1: La pensate tutti così, quindi, Stefano? Sì. Operazione che potrebbe essere interessante per il Milan, liberarsi Leao e prendere uno con Ruben Dias.
2: A questo punto se ne parla troppo di Leao, mi sembra un po' la vicenda Vlahovic alla Juventus. Però poi Leao, non dico che si deve accontentare, ma non è, se lo piazza Mendes, se lo piazza il City, fa fa un colpaccio che secondo me
1: certo. Enzo?
3: Ma siamo tutti d'accordo, questa è una roba da fare subito, se ci sono le condizioni fatte immediatamente, perché Milan ha bisogno di difensori di quella caratura lì, una guida per la difesa, e Leao è fuori dal Milan troppo tempo, abbiamo detto e ridetto, ma se parli con loro, con i compagni, con gli addetti ai lavori, con chi, è così, non c'è soluzione, l'hanno provato di tutti, quindi è giusto cambiare aria per vedere quello scatto, quella reazione, l'orgoglio che qualcosa venga fuori da questo giocatore. Dubito perché è così, però la storia è strafinita. Il problema è veramente cosa succederà il domani del Milan, perché le squadre che si sono messe Marmendis, che ce ne sono due o tre, la storia ce lo racconta, avete visto poi come è finita. I giocatori te li formano, poi le squadre vanno seguite, vanno assemblate, vanno fatte crescere, e quella parte lì chi la fa?
1: Gianni, la pensi anche così oppure non ti privi di Leao?
0: Ma no, io dalle prime parole che ha detto prima Mimmo sono d'accordo, e io anche in altre date in questa trasmissione ho sempre detto che secondo me, vista la difficoltà di gestire un giocatore importante come Leao, però nel corso della stagione uno che a volte crea più problemi che dà risultati, io penso che dallo via, se ci riescono, perché non so se il Milan ci riuscirà veramente, ma credo che il Milan deve fare molta attenzione, perché secondo me questo club, anche nella scelta che ha fatto dell'allenatore, io non lo so, quelli che voglio dire, le persone che si occupano anche di valutare quali possono essere gli allenatori a Sonero, mi sembra che hanno messo l'allenatore del Milan a morire tra gli allenatori.
1: No, io ti posso dire che qui in radio abbiamo raccolto spesso la fiducia nei confronti degli ascoltatori, messaggi, qualcuno di loro ci scrive che non arriva mai il panettone, quindi mi sarà poi esagerato.
0: Io il Milan, ti dico la verità, dove il migliore acquisto che ha fatto è Ghila. Secondo me è una certezza, un giocatore di cui sicuramente ha una grande bisogno, però io penso che anche quest'anno il Milan spiegherà molto, insomma, quantomeno per la quadratura, ecco, non lo so.
1: Mi fermo un attimo, Mimmo, puoi rimanere un altro po', vai di fretta?
4: Sì, qualche minuto sì, non c'è problema.
1: Vabbè, vai, facciamo una piccolissima pausa e torniamo subito, che ti chiedo una cosa di libero, dai. Dammi pochi minuti, torniamo subito.

0: Dunque siamo tornati, siamo di nuovo con voi nella diretta con Piccheri e Stefano Impalmeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, ricompongo la squadra, Edo Bucchini in collegamento, Mimmo Cugini e Gianni Walter Bezzi. Di nuovo, se ci sono.
2: Eccoci, tutti. Ciao a tutti,
0: ben ritrovati.
1: Ciao Gianni.
0: Allora, facciamo una cosa, ciao. Siccome Mimmo lo libro e magari lancio un tema e poi ne parliamo anche di noi. Mimmo, ti chiedo una cosa al volo. Quest'Inter qui, dopo questi tre acquisti, è già in fuga in Serie A, tuo giudizio? E sei una squadra che può fare un percorso importante anche in Champions?
2: Pesanti, che sono tre titolari di squadra di Premier e sappiamo quanto questo campionato sia il numero uno in Europa in questo momento. E c'era da seguire dei vuoti con i giocatori che se ne erano andati per scadenza di contratto in difesa, come Acerbi, Darmian e De Vrij, ed è stato preso un giocatore importante come Stones. Dumfries è stato sostituito, probabilmente qui c'è

0: ancora una valutazione da fare, da vedere se il suo sostituto sarà all'altezza, ma comunque un giocatore di grande prospettiva, c'è Sé che ha fatto anche un ottimo mondiale, e Curtis Jones va a rinforzare un centrocampo che è già molto forte, è un giocatore tra l'altro molto giovane, quindi con tanti anni davanti, quindi credo che come favorita, come del resto tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto, un po' di più forse in questa situazione, e che l'innesto di giocatori di esperienza e di questo livello, che hanno anche una grande esperienza a livello internazionale di Champions, si è andata proprio a questo, cioè a migliorare il percorso in Europa, che l'anno scorso è stato l'unico aspetto negativo della stagione di Chivu, che per il resto ha concluso con due trofei. Sicuramente, lo sapevamo, in Europa c'è bisogno di più, c'è bisogno di qualità, c'è bisogno sempre di alzare il livello, e l'Inter lo ha fatto. Non so se il mercato sia finito, se dovesse esserci l'uscita di Luis Enrique forse qualcosa potrebbe ancora fare, ma già così secondo me gli obiettivi che erano stati fissati con lo staff tecnico sono stati centrati e sono di grande qualità, quindi sono sicuramente d'accordo con te che parte molto favorita nella griglia del campionato.
1: Mimmo, ti lascio che sei in viaggio, ci sentiamo presto. Dai, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Stefano, tu oggi l'hai detto più volte, ha allungato sulle altre, mentre sulla Champions io ho chiesto se è una squadra che dà la sensazione che possa un po' dirla questa Champions, non vuol dire vincerla, vuol dire fare un percorso nettamente
2: tra le prime 8,
1: fare qualcosa
2: poi si vede.
1: Chiaro che ci sono squadre molto forti, molto tecnicamente, questi tre acquisti che conoscono quel terreno di caccia che l'Inter. Che ne pensa, Enzo?
3: Assolutamente d'accordo, l'Inter è più forte dell'anno scorso, non c'è dubbio, più esperta. Due di questi hanno fatto la finale del secondo.
1: Che è successo? Oggi si è rizzato. Vediamo di risistemarlo. Dai, entriamo un attimo. Tutto proprio, recuperiamo. Se non lo chiamiamo anche tecnicamente, vediamo un attimo. Vado da Gianni.
4: Sì.
1: Vai, sull'Inter, quello che stavamo dicendo. Vai.
4: Ma io ho qualche perplessità sull'Inter, perché secondo me quest'anno c'è perplessità. Cioè, io non penso che sia una squadra che possa pensare di dettare legge sia in campionato ma anche in Champions, dove lo scorso anno è stato il suo momento più delicato, dove non ha fatto bene. Cioè, secondo me l'Inter si deve scattare da grande club proprio in Europa con la Champions League, e quindi questo secondo me gli costerà qualcosa dal punto di vista del rendimento e anche delle energie anche in campionato. Cioè, secondo me è una squadra più vulnerabile, perché dovrà puntare forte sulla competizione europea e per cominciare a pensare di essere diventata una squadra a livello internazionale molto, molto importante. Quindi questo qualcosa le toglierà il campionato, anche se ovviamente la qualità del leader, gli acquisti che sono stati fatti dal Premier, giocatori importanti. Tanti, è logico che l'Inter ha una squadra di grandissimo riguardo, però secondo me non può pensare più al campionato che alla Champions League, e quindi qualche cosa perderà, insomma, favorendo
1: chi vedi però subito in scia? Chi vedi subito in scia?
4: Allora. Beh, sicuramente vedo il Napoli di Allegri e poi la Roma di Gasperini, che secondo me la Roma quest'anno, andando incontro anche al suo centenario, saranno, sono i 100 anni della società, una bandiera giallorossa al vertice della Federcalcio, insomma, secondo me la Roma può fare un grande campionato, può buttare anche veramente.
2: C'era la bandiera giallorossa in Federcalcio,
4: e ha fatto tra l'altro anche una grande campagna acquisti, ma secondo me perché comunque ha mantenuto Dybala, Malen è arrivato, Castro, poi Molina, poi giocatori che possono

0: Mora, questo Mora, cioè, secondo me la squadra è competitiva, poi Gattoni l'ha detto, noi siamo qui per vincere, non per soltanto per ottenere un buonissimo piazzamento in Champions League. Quindi la Roma se lo può giocare questo scudetto insieme all'Inter e al Napoli.
1: E no, ma Buchino possiamo recuperare? Se no proviamo telefonicamente, altrimenti se non ci riusciamo il video. No, però non ti ha risposto.
2: Non mi ha risposto.
1: La bandiera che sì, ha certo. Detto la bandiera
2: giallo rosso in Federcalcio.
1: Federcalcio non ci ha risposto. Vabbè. A chi andevi, scusami, Gianni. Gianni?
0: No, no, voi fate le allusioni, non alludo niente.
1: Hai detto tu, mica l'hanno detto noi.
2: Adesso la bandiera giallo rosso in Federcalcio.
0: Tu vai a Via Allegri, ci sta una bandiera giallo rosso della città, no?
1: Ah, vabbè, che c'è? Ma quella c'è stata
2: sala, c'è l'anno del centenario con questa Roma competitiva. C'è una bandiera che è in campo, la bandiera giallorossa.
1: Sei tremendo,
2: no,
1: sei
2: ma
1: tremendo.
2: Poi è bello perché Gianni è straordinario, no? Ha detto tutte cose di cui non pensa assolutamente, però sta caricando, sta alzando l'asticella, capito, l'aspettativa dall'altra parte.
1: Tu dici non crede veramente
2: no,
1: nella Roma?
2: A quello che ha detto non c'è proprio uno, sì, squadra competitiva, lottare per lo scudetto, ma nemmeno c'è.
0: Ho detto poi con la Roma, voglio dire, ha fatto anche dei sacrifici, no? A livello di mercato, insomma, c'è Bilar che aveva tante richieste, è una squadra che è stata assemblata, poi un po' Dybala è quello che ti dà la certezza di avere quei 6, 7, 8 punti in più in classifica insieme a quelli che ti può dare Svilar, che alla fine insomma può fare la differenza, no? In una stagione. È vero che anche a Roma è segnato in Champions League, per carità, che dico. Però secondo me io vedo, vedo queste tre squadre anche davanti a una Juventus che non mi convince ancora niente.
1: Non ti convince la Juventus?
0: No, no.
1: E per quale motivo?
0: No. Ma perché intanto secondo me hanno gestito malissimo anche la questione di Vlahovic, che poteva essere gestita direttamente, per Vlahovic è stato più importante, vedremo.
1: Beh, però pure lui non ha fatto passo verso la società, parliamoci chiaro, perché la società, la società aveva lasciato la porta aperta ad un certo punto, no? Con alcune dichiarazioni che facevano capire che c'era la voglia di...
2: C'era la voglia, ma è andato in Turchia e se non l'ho letto,
1: 10 milioni...
2: 7 milioni e mezzo...
1: Più commissioni, commissione a 20 milioni...
0: Però lasciatemi dire anche che la società ha sbagliato a portare Vlahovic a quel punto, no? A livello contrattuale, doveva cercare di legarlo, di legarselo al polso prima e quindi poi dopo la situazione si è sfuggita di mano. Però continuo a sentire e a leggere insomma di uno Spalletti che non è per niente tranquillo, non è per niente soddisfatto, insomma, mi sembra che è preoccupato Spalletti, se è preoccupato ci sarà un motivo o no?
1: Vabbè, che dico, vediamo adesso già la prima partita col Frosinone, insomma, possa centrare i tre punti la Juve, no? Perché se non vince a Frosinone allora insomma si inizia proprio male.
2: Inizia male,
1: quindi io credo che possa puntare a questi tre punti. Sentite,
0: la Juve deve avere prima di tutto una conferma in Ildiz, che tra l'altro non è stato neanche un giocatore dal quale mi aspettavo molto di più anche al mondiale. Lì è vero che tutta la nazionale sono a fare bene con Montella eccetera, però Ildiz è stato molto deludente. Una certezza sicuramente è McKennie, che nelle ultime stagioni alla
1: aspetta, fine, aspetta, ti fermo un attimo Gianni, che ho una comunicazione per il nostro regista, perché Enzo è praticamente in un temporale pazzesco, però mi dice di provare in qualche modo che si è ripristinata la situazione, quindi non so, chiedo quindi
2: temporale dappertutto, fa anche altro,
1: incredibile, quindi
2: non arriva mai niente, proprio zero, vacanze, ha portato il caldo.
0: Cugino che sta in Montagna Cortina.
2: No, se n'è andato. Se n'è andato.
0: No, dico stai al freddo in montagna.
1: Beh, siamo riusciti telefonicamente a riprendere il buon Enzo Bucchioni, perché oggi proprio il tempo non ci aiuta. Enzo, che succede dalle due parti?
3: È un bel temporale, un bel fulmine, ho fatto soprattutto.
1: Ah, ecco.
3: Non riesco neanche a riprendervi telefonicamente.
1: Infatti provavamo, non riuscivamo nemmeno noi a prendere.
0: Dai,

0: Enzo, dove stai?
1: È colpa Dezzi, la prossima volta chiamiamo solo te.
2: I fulmini sono in campagna, ma di solito funziona bene, anzi funziona bene, ma...
0: In quale campagna sei?
1: Vabbè, che te frega?
3: Che tempo da te?
2: Vabbè, per i fan che poi vengono a spiegarmi la vita.
1: Te vengono sotto casa.
3: Proprio un macello con tutte le cose Bezzi. Che dici, vengono a cercare Lorenzo.
1: E chiedono Bezzi.
3: Aspettate, vi porto un attimo sul tema perché oggi c'è stata la presentazione di Mastantuono. E vado un attimo su tutto il mercato web e vi riporto al volo alcuni passaggi. Progetto interessante, ha detto il calciatore, sono contento della scelta. Il calcio italiano è importante nel mondo e devo dire che mi è sempre piaciuta l'idea di giocare in Serie A. Ho molte speranze, spero l'esperienza mi aiuti a crescere come giocatore, di poter essere un bel anno, di fare un bel anno. Poi dice perché ha scelto la maglia numero 30, perché era quella che aveva anche al River, con cui ha debuttato, quindi insomma è speranzoso di far bene, mi piace il progetto della Fiorentina e quindi come sempre sono a disposizione del mister rispetto ai bisogni della squadra, puoi sentirti a tuo agio in un certo ruolo, per me vale per tutta la zona offensiva, non ho problemi, quello che mi chiederà il mister lo farò, insomma questo è un po' alcuni passaggi di questo giocatore.
1: Niente di clamoroso,
3: però
1: io sarò breve, cioè quando l'oggetto è interessante non ti piace l'idea? No, ha detto qualcosa di diverso. Cioè Firenze, la Fiorentina, che ne so, adesso Batistuta, che avrei detto qualcosa di progetto interessante, sembra che sei di passaggio e non vedi dove tornare. Tu che sei un maestro, progetto interessante non lo dici. No, perché a vent'anni non direi mai progetto interessante, direi sono contento che sto a Fiorentina, sai, Batistuta,
3: ti ricordo che lui era al Madrid però.
1: Allora ho capito, ma progetto interessante mi sembra un po', non so, ma forse sono io che sono.
3: Che dice Enzo?
2: No, ma sono quelle frasi fatte che ti fanno dire gli uffici. Se fai caso, tanti giocatori, non soltanto a Fiorentina. Progetto interessante, che cosa vuol dire? Magari per dire tutto e non dire nulla. Se avessi detto, ma Fiorentina. Io so che l'allenatore gioca bene, fa un buon tipo di calcio, mi piace il 4-3-3, già entravi nello specifico, esatto. Poi magari non fa il 4-3-3 e ti comincia a dire, allora cosa ci sei andato a fare, dove vieni da un'altra squadra? Quindi, progetti interessanti.
1: La Fiorentina fa per me in questo momento, che ne so,
2: sì,
1: progetto interessante...
2: Per scaldare un po' anche la tifoseria,
1: esatto.
2: Il giocatore deve scaldare,
1: bravo.
2: Hai visto quando è entrato in campo, non ha fatto niente, ma si vede che c'è una luce diversa, il tocco di palla, il movimento, i giocatori con la maiuscola e si riconoscono subito, questo poi dal diventare un campione o no lo vedremo, ma il passo, la tecnica, la capacità, cioè, si è visto subito nei primi minuti che ha fatto la Fiorentina. Un anno per lui dovrà dire tanto.
3: Mi dite quale potrebbe essere la squadra presa a questo punto del campionato? Diamo tutti per scontato sia la Fiorentina, perché ha fatto tanto mercato,
1: ci sono tante altre squadre, dico la Fiorentina prima cosa dovrà formarsi,
3: esatto.
1: Che non è facile, Enzo lo sa bene, poi è una piazza così difficile come Firenze, però ci sono tutti i presupposti affinché la Fiorentina possa essere la presa, una squadra insomma diversa se non altro proprio nel rendimento della scorsa stagione, questo ecco perché ti dico la sorpresa nel titolo di oggi, ti dico la Fiorentina, poi tu c'è l'Udinese,
3: no a me ci mi, può essere... mi mi indica un po' come squadra,
1: cioè l'Atalanta ancora mi sembra
3: la vuoi vedere, non...
1: la, sì, la voglio vedere,
3: la vogliamo vedere,
1: la Fiorentina deve mettere a posto 9, quanti ne ha presi? 9
3: giocatori,
1: allora c'è magari può perdere pure l'Olimpico e dire ah ma allora come hai detto sorpresa, lo ridirò anche magari in caso di sconfitta a Roma, non so se perderà poi tra l'altro, quindi voglio dire
2: no ma sono d'accordo perché sta nascendo intorno al discorso del progetto, ma io dico idea, stanno mettendo in pratica un'idea calcistica molto interessante che poi ricade quello che ho fatto in Como. Cioè prendi giocatori tutti molto tecnici, tutti molto giovani, che hanno voglia di divertirsi mentre giocano, capaci di fare quel calcio brillante che ora fai grosso. Quindi si vede che c'è un qualcosa di diverso, proprio anche nella scelta giocatori che stanno bene uno accanto all'altro, vanno a cercare in quel modo lì, qui Paracci lo può dire che è stato bravo, quindi c'è una squadra che poi avrà bisogno certamente per crescere, per diventare, avete visto anche il percorso dell'uomo, primo anno Serie A si è assestato, poi ha fatto quello che ha fatto.
3: Tu dici che potrebbe essere la sorpresa la Fiorentina?
2: Sì, può essere la sorpresa, assolutamente, per un livello alto l'Atalanta può essere più la sorpresa, perché se torna l'Atalanta quest'anno è normale, è stata per 9 anni in quel livello lì.
3: No, anzi, deve stare a livelli alti l'Atalanta, ragazzi.
2: Esatto, Fiorentina ha tanti anni che non c'è più a quel livello lì. Lascia perdere che ha richiesto la retrocessione, ma non c'è più a quel livello, certo. Al massimo ha fatto la conference. Se poi vogliamo andare a vedere, io sono intrigato anche dal Genoa, lì può fare molto bene De Rossi, però è un altro livello, no? Il Genoa ha altre ambizioni, però dal punto di vista del gioco, dal punto di vista la squadra può venire fuori un'altra sorpresa, ma quello ti posso dire come è stato Sassuolo l'anno scorso, ecco, questo può essere il parallelo tra Genoa e Sassuolo. La Fiorentina è un'altra dimensione, basta vedere i giocatori, ma questo ha preso Ulai, l'abbiamo visto ai mondiali, al di là di queste prime apparizioni, un giocatore di 20 anni, che non so se diventerà Kanté, non lo so, però le caratteristiche di grande recuperatore di palla, grande aggressività, tecnica di primissimo livello, e vado avanti con i nomi.
3: Voglio sentire anche Gianni la possibile sorpresa, ti convince la Fiorentina di qualche altra squadra?
4: La Fiorentina non mi convince perché ha cambiato troppo. Il calcio mi ha sempre insegnato le formazioni, le squadre, quelle che poi alla fine riescono a ottenere di più sono quelle che partono da una base già solida e fanno qualche innesto importante. La Fiorentina si è rinnovata troppo. E secondo me, per carità, Grosso ha dimostrato di essere un buonissimo allenatore in ascesa, però dovrà faticare molto per assemblare questa squadra. Per cui io dico che, vabbè, avrei detto in parte l'Atalanta, però concordo anche col fatto che, insomma, dire dell'Atalanta, insomma, ormai quello di l'Atalanta è considerato sicuramente una delle protagoniste del campionato. No, io vi dico che secondo me, anche perché è un bravo allenatore, per me anche con qualche innesto che ha fatto e tutto, potrebbe essere il Sassuolo di Aquilani.
3: Vediamo, tra l'altro la squadra.
4: A me piace molto Aquilani.
3: Catanzaro fa un bel calcio,
2: sembra bravo.
3: Ha lavorato bene, poi ha lavorato
1: bene anche nel giovanile.
3: Sì, nel settore giovanile.
1: Pisa, tutto a botta. Insomma, è un amatore che
4: è una piazza quella di
3: un bello step,
4: di là, anche di fare molto bene, una piazza tranquilla, guarda, può lavorare in pace.
3: Sì, sì.
4: Penso che il suo può farci divertire.
3: Dicevi, Enzo?
2: Ma il Barone lo mandò a Pisa per fare le cose, l'idea era di portarlo l'anno dopo alla Fiorentina, forse è quello che è successo, il Barone purtroppo è morto, ma era la Fiorentina.
3: C'era quell'idea, molto, perché io mi ricordo che se ne parlava di lui come allenatore della Fiorentina.
2: Sì, andarono apposta a Pisa l'anno in Serie B per vedere con i grandi, diciamo così, per poi farlo ritornare un po' più maturo, penso. Poi è andato come andata, ma il giro l'ha fatto breve, è tornato rapidamente in Serie A.
1: Senti Enzo, ti voglio chiedere una cosa, ma questo commisso junior, insomma, sta sbalordendo, cioè, come era stato criticato il papà, adesso c'è un amore, un sentimento dei tifosi viola, o sbaglio, insomma,
2: vedo questo. È una metamorfosi assolutamente incredibile.
1: È stato bravo.
2: Sì, bravissimo, una metamorfosi, ma anche sotto tutti gli aspetti, anche dal punto di vista fisico. Se tu prendi il commisso figlio che era dietro le quinte del babbo, che si vede raramente nei primi anni della Fiorentina, e lo metti a parallelo a questo, c'è un'altra persona completamente. Questi 2 anni è rimasto negli Stati Uniti, non è tornato in Italia, evidentemente ha fatto un percorso anche personale di maturazione, di crescita all'interno di Mediacom, sapendo, perché si sapeva, sapevamo tutti, che il commisso purtroppo aveva questa malattia che l'avrebbe portato, purtroppo l'aveva portato, e quindi magari si è preparato a prendere l'eredità del babbo, facendo delle cose inaspettate, ecco, per come ricordavamo giocatore commisso nei suoi primi anni fiorentini,
1: ma anche nella capacità di generare empatia, no? Quello che magari è mancato prima. Sapete, c'era sempre una polemica in più, mai un gesto distensivo.
3: Sì. Sapete cosa mi dispiace? Che lui, lo dico, siccome l'ho detto e l'ho scritto, lo voglio ribadire, mi dispiace che lui abbia aperto molto alla possibilità di vedere Antonioni al centenario, anche con comunicazione, eccetera. Mentre Antonioni c'ha una chiusura totale che, secondo me, dall'esterno, Enzo, mi permetto di giudicarla senza che mi sembra esagerata, cioè, esatto, perché a un certo punto è la festa della Fiorentina, non di Antonioni, non di Commiso, è la festa della Fiorentina, e non avere un giocatore simbolo, la luce di Firenze, quello che ha rappresentato, tu pensi alla Fiorentina, ti immagini subito la maglia col 10 di Antonioni, lo trovo veramente, io penso che a un certo punto, ad una certa età, uno
1: l'orgoglio di
3: sì, basta, cioè, voglio dire, tanto lui dice non ce l'ho con Commisso, non ce l'ho con la moglie, ma con chi era vicino, se non, non è inutile, cioè, porta avanti una battaglia più tua interiore che qualcosa che non, che alla Fiorentina non c'entra, non lo so,
1: si è sentito talmente ferito che
3: lo dico veramente,
4: guarda,
3: perché
4: che quello che ha fatto Antonioni lo hanno fatto anche ad altri giocatori in altre occasioni, perché al momento giusto, quando Antonioni poteva servire, è stato messo da parte, non è stato considerato una maniera.
1: Sì, ma la festa della Fiorentina, Gianni, capisci, se tu vai alla Fiorentina ci vai.
4: La festa della Fiorentina, la festa della Fiorentina la guardo da casa mia.
1: Ma no, ma dai, allora facciamo così, che aspiro a seconda dei periodi, uno ama la squadra. Sempre è stato così, no, se tu ami la squadra. Ha un bel discorso prima di amare sulla Lazio, nessuno ama la Lazio, nessuno.
4: Giallorosso della Roma.
1: Ma no, ma anche se hanno fatto, ma scusami, perdonami, se un presidente fa 90 anni la storia della Roma e ti invitano e tu non c'hai un rapporto buono con il presidente, ci vai, perché è la festa della Roma.
3: Esatto.
1: Di che stiamo parlando? La festa della Lazio, la festa della Fiorentina. Oh.
2: Ho fatto diverse serate con Antonioni recentemente qui in Sicilia. Quella frase non sono bischero, la ritengo intervistata io pubblicamente, quindi ho vissuto un po' l'ultimo mese. Sinceramente lo capisco, lo sempre che lo capisco, non per tutto il contorno, perché lui è un uomo ferito. Di fronte al ferimento interiore, perché lui,
1: ma perché da nessuno mette in discussione una cosa del genere, perché mi tocchi Antonioni, a me mi tocchi Antonioni, no, è stato favoloso, un calcio di favore, proprio per questo è la festa fiorentina, sono d'accordo con me, la festa della Fiorentina l'ho sempre difeso, la festa della Fiorentina tu vai e magari non stringi la mano nemmeno meno lo sbu e te ne vai.
4: Antonioni ha detto che mio padre è stato accanto, l'ha scaricato come l'ultimo ruolo del carro.
1: Prima.
4: Ma come? La polemica che ha fatto con Comunista.
1: Gianni, siamo d'accordo, e ha ragione, è una persona ferita, sono d'accordo, però la festa della Fiorentina non è la festa di Comiso,
4: sì,
1: di Pontello, della Valle, di Cigoli.
3: Fate finire un attimo Enzo, che poi siamo finiti. Enzo, dicevi, scusa?
2: Secondo me nessuno ha ragione, nessuno vinto o perde in questa storia, anche dal punto di vista comunicativo. Secondo me Comiso è stato consigliato male, Giuseppe Comiso, perché a ridosso della festa, pochi giorni dalla festa, dire questa roba della maglia è stato un autogol, perché è suonato per Antonioni come una presa in giro, come qualcosa di portare lo scalpo di Antonioni alla festa, visto ce l'abbiamo fatta. Quando lui ha detto sono mica un bischero, e avete fatto questa proposta proprio perché
1: preferiva che...
2: No, ma se gliel'avessero fatta è stata giusta male. Se gli avessero
1: ma si può rimediare, non si può rimediare.
2: L'avessero preso, ma ognuno ha il suo carattere, l'avessero preso fuori.
1: No, ma dopo questo comunicato che io ho letto le cose, ma non si sono risentiti?
2: Commisso, lo poteva evitare a New York appena insediato presidente, a gennaio, facevi un percorso. Guarda, io ho vissuto anche il 90° anniversario della Fiorentina e c'era la stessa problematica, ed era fuori dalla Fiorentina.
1: E ci andò?
2: Della Valle ha fatto un percorso molto lungo, l'hanno preso da lontano, prima con il vicepresidente Salica e poi dopo è sceso in campo direttamente Andrea Della Valle, tutto questo di nascosto, per arrivare poi verso aprile-maggio, gli hanno fatto la proposta di entrare in società, hanno trovato un accordo e lui ha partecipato ai 90 anni, cioè a ridosso così, secondo me la tempistica è stata sbagliata, dovevano prepararla nei mesi scorsi e allora probabilmente sarebbero riusciti. Sono posizioni conciliabili, guerra, perché ripeto, il dolore di Antonioni, perché non è una roba esterna. Antonioni veramente vive da Fiorentina.
1: Ma guarda Enzo, ma sfondi una porta aperta,

0: capisco, quando sei ferito sei ferito, però è la storia della Fiorentina, tu sei, ti chiami Giancarlo Antonioni e tu l'hai fatta più degli altri e tu devi andare a festeggiare la Fiorentina, sì, guarda, te ne vai, prenditi, cioè, stiamo parlando di 100 anni di storia e lui è stato il giocatore amato in maniera indiscussa, senza se, senza ma, a Firenze. Poi se tu c'hai cattivi rapporti col presidente è un altro discorso, ma insomma alla fine tu seggi o no Marco la storia di un club,
1: no, rispetto la...
0: non è che tu festeggi la Fiorentina di Comisso, di Pontello, della Valle, di Cecchi Gori, la Fiorentina è nata nel 1927, faceva anni, vai là perché tu ci hai giocato, è stato il più forte di tutti.
1: Chiudi Denzo che siamo in chiusura, vai.
2: No, ma queste cose, in queste serate c'era anche Silvio Baldini, c'era anche Dani Bertone a girare, sono contorno. E queste cose che dite voi, gliel'ho dette tutti, in maniera giusta, in maniera sensibile, in maniera irremovibile. Siamo arrivati persino a dire fai una festa in un altro stadio, festeggiano i tifosi, ma se sono arrivati per dire questo, ma non ci senti, cioè io non me la sento neanche io dire Antonino ha sbagliato, perché è una scena troppo personale, fammi dire troppo intima, perché è come se per lui fosse la moglie, la fidanzata, grande amore, e quindi è troppo intima una scelta di questo tipo. Va secondo me oltre quello che sono il calcio, una partita, un centenario, una squadra. Sarebbe assurdo, no? Antonione è questo.
1: No, vabbè, per carità, rispettiamo.
3: No, che sei un uomo tradito.
2: Certo, perché lui è l'amore.
0: Ma
2: della,
0: quanti della... calciatori sono stati traditi? Ma se tu vesti una maglia, no, la dossi, o della Lazio, della Roma, della Fiorentina, tu ci vai, perché è la festa della squadra con cui tu hai giocato un minuto o mille partite. Cioè, secondo me è questo, cioè la tua storia. La storia qual è? Ho indossato la maglia della Viola, ho indossato la maglia della Lazio, della Roma, della Juve, della Milan, ce vai. Non perché sei litigato con i presidenti, chi se frega? Non hai litigato con la Roma, con Milan, con la Fiorentina, no, con l'Inter, con... Non so, a me sembra assurdo.
3: Stefano, come concetto di fondo, tu ne parli perché ovviamente non tocca direttamente, no. Però... Io dico che questi fatti sono accaduti anche con
0: sono stato ai 90 sono tutti nella Roma, c'erano tutti e c'erano anche calciatori che erano stati trattati di mai presidenti, ma ci sono stati. Capito? Perché è un rispetto che tu porti alla società con cui hai giocato, non lo so, io vedo.
3: Allora dimentichiamole le cose.
0: Che cosa?
1: Ma no, no, però perdona Gianni, guarda, voglio chiudere così.
0: Gianni,
1: chiudiamo così. Nel
0: me
1: senso,
0: ha ragione.
1: Io posso capire che hanno avuto un contrasto, ma hanno avuto un contrasto con dei presidenti, con dei dirigenti.
0: Ma non la Fiorentina,
1: non con il
0: con
1: club,
0: la storia della Fiorentina.
1: Ti voglio dire, cioè, domani, fra 20 anni, i commissari non ce ne saranno più.
0: La Fiorentina sì.
1: La Fiorentina c'è, è questo che io dico, però magari sbaglio io, cioè nel senso
0: no,
1: non è che
0: sì.
1: La mia idea assoluta.
2: Ma Marco è assolutamente condivisibile la posizione, tant'è che molti tifosi della Fiorentina dicono la stessa cosa, e un po' se la sono presa anche con Antonioni, però ripeto, dal punto di vista logico non fa una grinta questo discorso.
1: No,
2: lui è diverso.
1: No, vabbè, lui rispetto si può rispettare e non condividere naturalmente ci mancherebbe, nel senso
2: cioè, tutti saremmo andati a festa, noi tutti facciamo
1: allora,
2: quattro saremmo
1: sì, andati. Sì, sì, io al club ci sarei andato. Allora vi chiudo con questa notizia perché Luis Enrique torna in pole per la Roma. Manca l'accordo con l'Inter, ci siamo quasi. Attenzione.
0: No, per 30 milioni però.
1: La cifra adesso.
0: Per 30 milioni.
1: Non mettono la cifra, però adesso cerchiamo di capire. Va bene, mi devo fermare. E saluto Enzo Cucchioni.
0: Ciao Enzo, un abbraccio, a presto.
1: Un abbraccio,
2: a presto, speriamo.
1: Sì, dai, speriamo. No. Ciao anche a Gianni Bezzi.
0: Ciao Gianni, a presto, ti aspettiamo.
3: Va bene, ciao
1: Gianni. Ciao. Break.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi in diretta in quest'ultima parte di Marana. Abbiamo qualche minuto prima del prossimo
1: ospite. Ciao,
0: Stefano. Vado a una raffica di messaggi scritti audio perché sono rimasti indietro. Allora, Walter ci scrive: quale sarebbe il problema se Lazio fallisse? Altre società di A sono fallite e poi acquistate con due spiccioli. Se non entrano più soldi in società da parte dei tifosi, lo dico, come può pensare di mantenere una società di A? L'acquisto della Regina, che senso ha? Da solo non è in grado di mantenere una società di A. Io devo dire, insomma, spero sempre che le società non falliscano, perché il fallimento è una cosa un po' delicata. Però, evidentemente vivo io in un altro mondo, e se addirittura c'è chi spera nel fallimento, beh, contenti voi, rispetto l'opinione praticamente di tutti, ci mancherebbe. Allora, i tifosi sperano che lo Tito se ne vada, sicuramente, quindi questo è quello che vogliono, però non so quanto sia questa cosa attuabile. Dunque, Fabrizio scrive: non siamo contenti che la Lazio perde, se no non andremo a tutte le trasferte, dobbiamo isolare il presidente, siamo stufi. Però Fabrizio, mi permetto di dire che non so quanto questa cosa possa aiutare la squadra, andare a vedere le trasferte, vanno i tifosi, spendono i soldi, ci vanno, stanno vicino alla squadra e poi vanno alle partite in casa. Cioè, quanto sposta questa cosa e quanto è un segnale che tu vuoi danneggiare il presidente? Non lo so, io veramente trovo, ripeto, io prima, siccome voglio rispondere a un ascoltatore, Stefano, quando ho detto non so se a qualcuno a questo punto chi veramente ama la Lazio, ho detto è stata una protesta molto civile quella fatta dai tifosi della Lazio, è stato un atto d'amore nella parte iniziale, però questa cosa così prolungata, io non so quanto poi sia, continua ad essere un atto d'amore che va a danneggiare anche la squadra. C'è chi si prende con l'allenatore perché ha accettato e quindi non doveva accettare nessun allenatore, e quindi che si fa? Non viene nemmeno allenato. Cioè,
1: è talmente difficile,
0: ad un certo punto,
1: se nessuno fa un passo indietro, perché
0: si rischia ad un certo punto di incatarsi su questa cosa.
1: È una tensione continua, no?
0: E quindi, per carità, io l'ho detto
1: in mezzo all'inizio, c'è la Lazio, perché come dici tu, è stata una contestazione civile, un atto d'amore da parte dei tifosi,
0: nella parte iniziale, non passo, però questa non cosa prolungata,
1: esatto, fai soltanto male da una parte, pur volendo bene alla Lazio, e dall'altra parte c'è una proprietà che non sta là, ferma e non si muove, e vuole sentire ragioni da questo punto di vista.
0: Sarò sbagliato io,
1: vuole restare ancora a lungo.
0: La concezione di voler bene non può avere vicino la parola male, o è bene o è male.
1: Ah, beh, certo.
0: Non si può mettere insieme queste
1: due parole.
0: Cioè, se fai del bene, è bene, e non ci può essere il male vicino. Cioè, tu fai il bene per fare del male, cioè, come funziona? Io faccio fatica a comprendere.
1: Allora, nel mezzo ci sono, da una parte c'è la proprietà, dall'altra parte c'è la maggioranza del tipo non vuole questa proprietà, e in mezzo c'è la storia della Lazio alla Lazio, che poi dopo vai a vedere Lazio Mantova, tu perdi di fronte a 5.000 paganti, di cui 1.500 mantovani. Adesso ho fatto un calcolo proprio aritmetico preciso, però per far rendere l'idea,
0: qui sembrava che giocavano in casa.
1: Oh, perfetto. No, ma è una desolazione.
0: Cioè,
1: io ho provato a vedere qualcosa, quando non ho visto più, perché sembrava non amichevole, ma non lo so.
0: Quando diciamo che c'è il rischio che si possa incanalare in un campionato di grandissima difficoltà, è proprio questo.
1: Esatto.
0: Cioè, qui dopo vengono le squadre, si sentono a casa loro, e non può funzionare così questa cosa. Gli stessi giocatori quanto riescono a sopportare una cosa del genere? Poi, per carità, sono professionisti, si sono pagati e magari vanno anche oltre a questa situazione qui. Per esempio,
1: tu ti prepari settimanalmente, sei un giocatore di Serie A, e poi scopri che magari il clima, l'atmosfera è di serie inferiore, per non dire altro.
0: C'è un altro discorso da fare. Prendo il messaggio di Roberto, quando dice che nessuno ama la Lazio, evidentemente vivete su Marte. Non viviamo a Roma e conosciamo. Facendo lo sciopero ad oltranza, non andare allo stadio è proprio l'opposto di quello che dite. Tant'è vero che andiamo in trasferta. Benissimo. L'unico modo per far andare via il gestore della

lasciarlo solo. Se non capite questo, non siete del mondo Lazio, sapete poco di quello che sta accadendo da anni. Senti Roberto, ti dico una cosa, basta anche con questa classificazione di chi, se uno del mondo Lazio

0: Sono lasciare pure loro.
1: Insultati, presi a mal parole perché quelle poche persone che hanno deciso di abbonarsi, no, uno deve essere libero di pensarla come vuole, con la propria testa, con la propria testa.
0: Sì, però Marco, qui no, che, lo sai che non, schiamo di non avere più argomenti.
1: No, faccio un'altra domanda,
0: dirtelo, io siamo così, ad agosto, sì. Non so di che cosa parleremo,
1: ma
0: della Lazio,
1: carità,
0: è un disco, lo metti.
1: Esatto,
0: del mese,
1: no,
0: scorso,
1: ma poi dico un'altra cosa, prima. Roberto, e se lui non se ne va, che si fa? Che si fa? Perché lui, nessuno può portare via una proprietà a qualcuno, ragazzi, non si può fare. E se non se ne va, che si fa?
0: Che
1: domanda che faccio è, che cosa, se lui rimane, va, dice, oh, sai che affondo io, affondiamo tutti insieme, che si fa? Dimmi che si fa.
0: Non lo so.
1: Ma io contesto, critico la gestione, brutta figura pure ieri con questa situazione, tutto quello che sta succedendo, però che si fa? Cioè io faccio questa domanda da mesi. Se non si riesce a giungere a questo obiettivo che vogliono i tifosi e che vogliono tutti, perché poi sarebbe proprio la risoluzione, no? Perché poi non interessano nemmeno gli acquisti. Avete visto la posizione dei tifosi quando su Frattesi, no? Che hanno detto puntini puntini, no? Non gli interessa chi viene. Quindi tu puoi pure portare domani Jimenez,
0: no.
1: Non ti frega niente. E allora che
0: ma
1: si
0: evidente,
1: fa? Che si fa?
0: Non vedono l'ora che
1: io
0: proprietà che,
1: ecco perché dico, è vero che lo sciopero va fatto, però lo sciopero è finalizzato molte volte a mandare un segnale, ok? Però poi lo sciopero inizia e finisce, perché io non vedo scioperi che possano andare avanti. Per quanto tempo? Per quanto tempo?
0: No, ma io credo non c'è più uno sciopero adesso, ma...
1: Comunque, io rispetto...
0: Cioè, proprio ormai è stata abbandonata.
1: Allora, dai, andiamo avanti, andiamo altri messaggi. Siete così convinti di questa Roma che cade al centrocampo della Juve, ma questi fenomeni chi sono nella Roma? L'unico Dybala che gioca massimo metà campionato.
0: Ma sai, mi permetto di dire che io non ho criticato il centrocampo della Juventus.
1: Ma pensa, può criticarci?
0: No, non l'ho criticato, ho detto che serve rinforzare il centrocampo.
1: Esatto. Che è un altro concetto.
0: Portando molto... Bravo.
1: Che è un altro concetto.
0: Un altro concetto, cioè no, io non ho...
1: Ma
0: non ho detto
1: Locatelli,
0: non sono altezza, sì, però serve qualcosa che possa aiutare Locatelli, Lama, magari a rendere il triplo, il doppio, quello che stanno facendo adesso. Tutto qui.
1: Ma mi sembra che anche chi se la Juve dice che c'è una mancanza a centrocampo, quindi ma da
0: chi, che dice? Bisogna rinforzare la tre quarti, dico bisogna rinforzare pareri. Poi perché possiamo essere d'accordo o no, insomma, si va.
1: Poi scrivono se la Fiorentina ne ha anche tra le prime quattro, tra le prime otto arriverà.
0: Anche questo è un aspetto da
1: valutare. Questo è un aspetto da valutare.
0: Perché se tu fai, oggi c'è stata la presentazione di Mastantuono, da cui ci si attende molto, insieme a Mastantuono quanti ne sono arrivati? Otto? Otto otti nuovi? Benissimo. Se poi Ken va via e arriva, non dico un pinco pallino qualsiasi, un giocatore molto inferiore a Ken, insomma, c'è da capire qualcosa, o no? Se va via Ken deve arrivare uno più o meno del valore di Ken adesso, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Vediamo se ci sono degli audio, poi andiamo quasi in posa, vai.
2: Signor Bezzi, scusi, sono Salvo da Berlino. Lei mi sembra un Sebastian contrario, quello che deve andare...
1: Se lo teniamo, glielo facciamo
2: sentire. Contro tutto e contro tutti. Quello che dicono gli altri per lei non vale niente, perché tanto lei ha le sue tesi, sempre contrario agli altri.
1: Vabbè, uno può avere delle tesi contrarie agli altri, non è che deve forza...
0: Però Salvo, devi accettare.
1: Certo, perché... dai, Salvo.
0: Come tu, c'è un'opinione, noi abbiamo un'altra.
1: Assolutamente.
0: Sì, c'è un'altra.
1: Vai.
3: Buon pomeriggio, Stefano e Marco.
0: Ciao.
3: Allora... Io sento parlare tutti che per la Champions l'Inter praticamente ha poche speranze perché tutti superiori, però voi mi insegnate che le partite vanno giocate al di là di tutto, quindi aspettiamo un attimo per forze, perché mi sembra come l'anno scorso che dovevamo essere ottavi e poi abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Italia. Quindi,
1: ottavi, chi è che aveva
3: detto? Grazie.
0: Ottavi.
1: Non mi ricordo chi diceva che l'Inter doveva essere ottavi. Io mi ricordo l'anno scorso c'era il fattore Chivu, che era una variabile che bisognava considerare.
0: Certo.
1: Poi invece lui è stato bellissimo, però c'era questa variabile. Ottavo mi sembra

0: un po' grosso. Però bisogna anche essere consapevoli che in questo momento in Europa io credo che ci siano molte squadre forti e noi purtroppo non abbiamo più quella forza di qualche tempo fa e partiamo in svantaggio. Questo bisogna essere consapevoli. Forse in Europa League possiamo, diciamo così,
1: Diciamo che la nostra
0: giocarsela.
1: esatto.
0: L'Europa League e Conference sono le fasce in questo momento che
1: ci siamo
0: e quindi bisogna fare i complimenti a Inter che ha fatto due finali negli ultimi anni di Champions. È un'eccezione e quindi però io chiedevo se poteva fare un percorso quest'anno più aggressivo rispetto all'ultimo anno che è uscita con il Bobo. Allora, poi c'erano i complimenti per come abbiamo costruito la canale, veramente una trasmissione fatta bene, continuare così, ci scrive Maurizio. Grazie. Ci prendiamo il complimento. Vai con un altro audio. Eh beh, bisogna pure prendere i complimenti, io solo gli insulti, dai.
2: Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto bisogna vedere se è vera l'offerta, ma se fosse vera, dunque, ci sono delle partite che Ildiz ha dimostrato che è un follia venderlo per 100 milioni di euro, ma ci sono altre partite che ha dimostrato che è una follia non
1: e
2: vederlo.
1: quindi
2: La storia insegna che, secondo me, la Juve economicamente, proprio per come è messa, bisogna venderlo, perché dopo si occasioni che non ricapitano.
0: Ah, tu quindi lui sarebbe favorevole, ecco. Beh, in sostanza. Beh, che devo dire, questa è una situazione che sono un paio di giorni che si legge di questa cosa, però ripeto, non c'è nessuna offerta concreta. Io ieri ho giocato sul discorso che c'era questa voce, ho detto se dovesse arrivare un'offerta del genere che si fa? Anche perché è bello pure giocarci su queste cose. Allora, Roberto ci scrive, caro Stefano, se fosse stato il centenario del Milan con questa società Maldini non sarebbe andato.
1: Ognuno ha la propria opinione,
0: Però
1: secondo me si
0: quello che
1: festeggia la storia del club e non la
0: però
1: proprietà.
0: io vorrei fare un distinguo, quando
1: No,
0: c'è
1: ma
0: la
1: non.
0: festa di una società, non è la festa di chi gestisce la società in quel momento. Cioè, è un grosso errore ragionare in questa maniera. È chiaro che ci sono dei residenti di passaggio e si trovano a festeggiare gli 80 anni, dei 90 anni, 100 anni, ma
1: Esatto.
0: non sono loro che vanno
1: Però.
0: festeggiati. Cioè, io
1: Ma io
0: questo.
1: dirò di più. È la festa, non del calcio, è la festa di tutti,
0: Esatto.
1: cioè dove tifosi e calciatori sono sullo stesso piano. Tifosi e calciatori siamo la stessa cosa, questo è il messaggio. Voi, noi tifosi sosteniamo la squadra, voi l'avete rappresentata negli anni,
0: Esatto.
1: in un secolo di vita. È la cosa meravigliosa. E non partecipare a un certo evento, secondo me, è un errore. Perché? Perché magari hai brutti rapporti con la residenza che rappresenta in quel momento questo o quel club. Secondo me è sbagliato, ci devi andare.
0: Voglio dire, faccio un esempio. Quando ci sono stati.
1: Perché è la festa di tutti,
0: Esatto.
1: calciatori, tifosi, tutti, cioè la Fiorentina, i tifosi vogliono andarci, e i calciatori e i tifosi sono la stessa cosa, un'unica cosa. I tifosi che sostengono la squadra, cioè, tu mi rappresenti, però io tifo e siamo la stessa persona, non è che tu sei superiore a me, perché il nome è da Fiorentina, e quindi Antonioni ci deve andare, capito? Non è che perché ci sta con me, oppure perché ci sta Pontello, oppure che ci sta Cecchigori, oppure ci deve andare perché è la festa Fiorentina, non è la festa di Pontello, di
0: Assolutamente.
1: Cecchigori, di Della Valle, di Commisco, è la festa della Fiorentina, no? O sbaglio?
0: Sì, ma io la penso così, con
1: Io non lo
0: tutto il
1: so, io la
0: rispetto.
1: penso così.
0: Chiudo con questo messaggio, indicate la Fiorentina sorpresa del campionato che verrà, ma davvero pensate che possa arrivare tra le sette che vanno in Europa? Quest'anno avremo in Europa Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juve, Atalanta. Ritenete la Fiorentina in grado di superare una di queste squadre? Guarda, io non so se in genere. È vero che queste che cita il nostro amico sono già tutte squadre collaudate, quindi che possono fare assolutamente
1: Quello è
0: bene
1: giusto mettere lì.
0: ed è giusto mettere lì.
1: Io sono curioso di vedere all'opera Bologna-Atalanta e dico che la Fiorentina potrebbe.
0: Sorpresa, io intendo che può fare un buon
1: Buon
0: campionato,
1: campo.
0: cioè
1: Certo.
0: sorpresa, poi non so dove perdere, big stecca sempre. Quindi bisogna capire quella che potrebbe incontrare delle difficoltà. Può succedere, può
1: Ti devi
0: succedere.
1: inserire,
0: E quindi devi
1: devi
0: stare sul
1: fartela
0: pezzo e ti
1: fronte.
0: devi inserire. Saremo a bere. Va bene, mi devo fermare. State con noi perché arriva un altro amico. Facciamo un po' di chiacchiere finali prima di chiudere la canale. Tra poco.

0: Eccoci qua, caro Stefano, entriamo nell'ultima parte di
1: Marco. Ciao Marco, di nuovo ciao a tutti.
0: Ma sai chi c'è adesso legato con noi? Chissà dove sta, è un po' di tempo che non lo sentiamo. Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Come stai prima di tutto?
2: Sì, dai, bene, bene. Bene.
0: Non sei in Italia?
2: Sì, no, no.
1: Ma dice no. Buongiorno, dovevo stare. Buongiorno.
2: No, sono in Europa, non sono in Italia.
0: Ok. Come va? Ok?
2: Tutto benissimo. Tutto benissimo.
0: Senti, ci avviciniamo all'inizio del nuovo campionato.
1: Ma dici qualcosa, Marco.
0: Che ci vuoi? Che sensazioni hai?
1: Tre carichi, vai con i tuoi tre carichi.
2: Ho fatto il mazzo, sono carico di carico. No, sono abbastanza, diciamo così, sto guardando un po' da di fuori tutto quello che succede con la nazionale.
1: Curiosito.
2: Vabbè, tutto questo movimento di squadre che hanno cercato di
0: molti giovani di qualità sono lì, no?
2: Ma hanno cercato secondo me di ridurre il gap dall'Inter, ma l'Inter secondo me non è ancora là davanti, a mio avviso, per il campionato. Poi non so, la Champions la vedo un qualcosa più difficile, che c'è una squadra.
0: Però Massimo, come è strutturata, che ha fatto questi tre acquisti con di esperienza, di giocatori che, diciamo così, è vero che è difficile, però meglio dell'anno scorso può fare e deve fare l'Inter, no?
2: Sai, cioè, ne ho preso uno che si sa, però c'è un punto di domanda. Io, da punto di vista fisico, io su Stones
0: sì.
2: Insomma, negli ultimi anni non ha giocato tantissimo, soprattutto nell'ultima annata, ha giocato poco, ha avuto problemi fisici, non è più un giovincello. Io ho letto oggi che vorrebbero sacrificare Stankovic, questo mi dispiace, ecco, questo sì,
0: questo cioè, sono d'accordo.
2: C'hai un giocatore giovane, hai un giocatore che ha dimostrato al Bruce di essere un giocatore di grandissima qualità, di essere, appunto, ripeto, giovanissimo, insomma, mi sarebbe piaciuto vederlo nell'Inter, mi sarebbe piaciuto vederlo, poi magari lo vedremo lo stesso, perché è solo un'ipotesi quella che stanno facendo ora. Forse meriterebbe un filino più di attenzione. È logico che chi lo vede tutti i giorni, chi l'ha visto adesso in queste prime partite e chi l'ha giudicato, probabilmente ha giudicato che non è tanto per l'Inter. Adesso non lo so, sicuramente i tecnici che lo vedono allenarsi tutti i giorni, che lo vedono poi durante le partite vere, stanno giudicando questo, perché visto anche il mercato mi sembra che stanno non prendendo in considerazione che c'è anche questo giocatore.
0: Sì, parlo anche questo Curtis Jones ieri, esatto. In mezzo al campo, un bel motorino, uno che può portare, quindi di conseguenza toglie spazio magari a qualcun altro, questo è chiaro.
1: Adesso se stanco è Aslani, partirà Kuno, visto che adesso sembra più vicino a Roma.
0: Sì.
1: Stanno facendo un po' le coppie, perché insomma visto una formazione, cioè due squadre. C'è una profondità impressionante.
0: Ti prendi magari un po' più spazio da parte di Pio Esposito, Massimo, ne parlavamo ieri con Stefano, perché adesso va per il nuovo del contratto e quindi l'anno scorso ha avuto le sue possibilità. Ti aspetti magari un maggior impiego di questo ragazzo quest'anno?
2: Ha più che più spazio, io mi aspetto una crescita da parte di questo ragazzo, perché adesso comincia a passare il tempo e sicuramente deve crescere anche lui sotto tutti i punti di vista. Ci ha sorpreso sicuramente il primo anno,

0: 30 anche il secondo, significa che deve alzare asticella e fare ancora meglio. E quindi deve cercare di lottare anche per eventualmente partire titolare in partite importanti, non solo partire titolare perché manca qualcuno davanti che viene considerato titolare, o perché le partite non sono di cartello. Io credo che lui debba cominciare a pensare che stare all'Inter significa alzare l'asticella tutti i giorni, non tutte le domeniche, tutti i giorni, durante l'allenamento devi essere. E io credo che questi giocatori comunque che hanno preso, anche se non sono nel suo ruolo, durante l'allenamento, tu sai meglio di me Stefano, con chi alleni, con giocatori bravi, con giocatori che hanno esperienza, pari, se voglio arrivare al campo.
1: Non vedi l'ora di allenarti con questi giocatori.
0: Di allenarti con questi qua per imparare tutti i giorni.
1: Senti, a proposito di giocatori importanti, di figure importanti, tu hai fatto riferimento, no? Quando io ho detto tre assi, scherzando, Lisci, però hai accennato la nazionale, ecco, siccome non ci siamo sentiti nel terzo tempo, che idea ti sei fatto su questa vicenda Maldini, Leonardo, Malagò, Mancini, insomma tutto il discorso nazionale?
0: È un discorso abbastanza complesso, perché io credo che lì, insomma, tutti quanti hanno messo un po' del loro nello sbagliare. A me per esempio è piaciuta molto l'intervista che ha fatto Filippo Galli,
2: sì,
0: perché ha parlato da persona che ha lavorato tantissimi anni nel settore giovanile del Milan, e quando si parla di settore giovanile si deve pensare che è un qualcosa che diversa da quella che è la pre-squadra, soprattutto, no, neanche soprattutto, sia in nazionale che nel club. Poi nella nazionale è particolare, perché comunque devi andarti a cercare i giocatori, e non è che lo fa il mercato, lo fanno i club, devi prendere quelli che ci sono, sia nella prima squadra che nei giovanili, ma è un segmento quello in modo particolare, perché poi è il segmento che ti darà poi modo di poter crescere con la nazionale A. È un lavoro lungo, insomma la partenza non mi è sembrata entusiasmante, perché prima scelgono uno, poi scelgono un altro, poi cambia questo, poi cambia quell'altro. Io aspetto a indicare, perché sono i risultati poi che parlano, è inutile che stiamo qui a fare, vedremo già dalle prime partite col Belgio, con la Turchia, l'altra Francia, se non sbaglio, sì. Vedremo già da queste partite, ci indicheranno. A me è dispiaciuta solo una cosa, che a mio avviso hanno tirato in ballo il nome di Antono, questo mi è dispiaciuto, dandolo come quello che poi ha rettificato lui, ma questo ormai quando le cose erano successe, dicendo che no, lui no, perché guadagnava troppo. Ma intanto non l'hanno mai contattato, e questo non è una bella cosa, tirar fuori, io questo parlo anche a livello giornalistico, io non so chi ha tirato fuori il nome di Conte dicendo poi, aggiungendo poi questa parte che non è vera. Nessuno ha mai chiamato Antonio, e quindi nessuno può sapere quanto avrebbe poi chiesto lui. E poi credo sia una piena scorrettezza, perché sembrava che poi per Guardiola i soldi ci devono essere, poi per Antonio Conte no. Non lo so, non mi è sembrata una cosa, anche a livello di commozione.
2: Ma guarda, ti devo dire la verità,
1: ma è mai esistita questa cosa di Guardiola, cioè, non so.
2: Sì, a me mi è sembrato tutto veramente gestito molto male a livello comunitivo, Massimo,
0: comunicazione
2: malissimo, anche perché tu ti presenti quando ti dà un ruolo di direttore tecnico, perché conferenza ti presenti e dici abbiamo parlato con Ancelotti, poi con Guardiola, quando ancora, cioè ti sei presentato male.
0: Devo dire la verità, che sono onesto, Paolo ha fatto

0: magari ci può intervenire, perché io so che legge e ascolta tutto. Tantissimo tutto, sì. Tutti, ok? Sì. Io ho pure il numero, potrei pure chiamarlo e chiederlo a lui, ma non ho più la confidenza che potevo avere quando ci chiamavamo Under 21. Però una cosa nell'intervista che fa Cazzulo c'è di incongruente. L'incongruenza è: volevamo partire da un qualcosa di nuovo e giovane, compirlo, poi però vai a cercare Totti?
1: Sì, e Guardiola.
0: Non ho capito.
1: E poi Guardiola.
0: Esatto, questo poi... non l'ho capito.
1: Poi aspetta, aggiungo, poi dice Grosso e De Rossi che sono sotto contratto con le club e stavano preparando la stagione nuova. Cioè, un po' lì io onestamente non ho capito.
2: Perché Pirlo non è sotto contratto.
1: È pure Pirlo, è vero,
2: non è sotto contratto.
1: Esatto, era sotto contratto. Sì, sì. Non lo so.
0: Vabbè, poi il fatto di, scusate, ma il fatto di scegliere un allenatore... Naturalmente non era stata fatta una comunicazione ufficiale, ma un fatto che fosse venuto fuori il nome vuol dire che qualcuno ufficiosamente ha tirato fuori il nome, ma bastava veramente andare su Google e googlare il nome di Pirlo per vedere che faceva questo tipo
1: di
0: pubblicità, e si poteva anche eventualmente, prima di comunicarlo, dire ha rescisso il contratto quella pubblicità,
1: certo,
0: quella storia.
1: No, ma io credo che ci siano stati degli errori comunicativi, ci sono stati, dai, è inutile.
0: No, spero che questi errori comunicativi poi siano il peggio che abbiamo visto, e adesso ricominceremo a vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, con Mancini allenatore, con un ruolo onestamente che non c'è stato in nazionale, Stefano, tu lo sai,
2: non so quanto serva, non lo so, poi
0: Olimpiadi avevo Gigi Riva,
2: sì,
0: che è stato per tanti anni il capo delegazione,
2: sì,
0: ed era una sorta di direttore tecnico, chiaro. Poi c'era all'epoca, sì, quando c'era
2: di tutor gigantesco,
0: e Francesco Rocca, sì, come allenatore. Ecco, per esempio, ti dico questo, ma questo lo dico proprio ai 420. Francesco Rocca, secondo me, era una parenza che andava sfruttata. Adesso come adesso, per
2: sì, però serve un po' di aspetto, un po' di uomini esperti che sanno che cosa, come
0: qualcosa che una persona che arriva dalla federazione da 40 qualcosa, anni in federazione,
2: sì,
0: ok, e che è una persona quadrata, integra moralmente, che ha dei valori,
2: e che non ne frega niente dei soldi, dai, diciamolo,
0: bravissimo, che non ne frega niente dei soldi, ragazzi, questa era una persona, secondo me, super valida.
2: Certo, non è che lo fa gratis, però, ma non è la priorità, non è la priorità.
0: Ma lui, ti dico la verità, si sarebbe messo pure in gioco, dicendo va bene, allora arriviamo fra le prime dei quattro, all'europeo mi dai questo, arriviamo fra le prime dei quattro, al mondiale mi dai questo, certo, se non arriviamo là mi dai niente. Mi fai il rimborso.
1: No, un po' di esperienza ci detto. Vuole assolutamente, sono d'accordo.
0: Uno di due è l'ultimo dei Micani, perché è uno che ha sempre lavorato in federazione, nazione olimpica, nazionale militare,
1: abbiamo perso Massimo.
0: 40 anni di nazionali
2: al 21,
0: non è stato tirato dentro, e per me era una qualcosa da tirare dentro assolutamente,
1: un valore, certo, assolutamente. Allora, senti, vi voglio far fare una cosa velocissima e poi ci salutiamo. Vi chiedo, io un altro e due, facciamo uno poi l'altro, una sorta di Stefano, facciamo una sorta di piccola pagella parziale aspettando la prossima settimana sul mercato di delle seguenti squadre. Dai, sto contento.
2: Le toppo sempre.
1: No, niente, pagella, in base qui si
2: sono gli otto all'inizio e poi dopo.
1: No, partiamo pagella.
2: Vai.
1: Ma allora parto Stefano Impalomeni. Gella a Juventus in questo momento per gli acquisti fatti, Colomani, Alibegovic,

0: Lucumì, Tor, che deve Vicario, che voto dai al mercato?
1: Sufficienza piena, ma...
0: Che voto daresti al Milan? Acquistato i giocatori Gonzalo Pila per un totale di spesa che siamo intorno ai 55 milioni. Che voto dai al Milan?
1: 7,5.
0: 7,5, voto molto alto. Vado avanti.
1: Sto parlando di mercato, eh?
0: Mercato. Vado avanti. Como, che voto dai al Como?
1: Cialoba,
0: Couto? 8? Quindi addirittura più alto.
1: Tutti acquisti funzionali.
0: Ok.
1: Sovranete Fabregas che supervisiona tutto. Non passa niente se Fabregas non lo sappia. Quindi 8.
0: 8. Vado avanti. Che voto dai alla Roma?
1: 7.
0: 7 a Roma in questo momento.
1: In questo momento?
0: Sì. Ok, perfetto. Il voto più alto fino adesso ce l'ha il Como, secondo Stefano Impallone.
1: Ma operato, io non vedo i nomi, 7,5, Moreira, Ghila, Gonzalo Ramos, il Milan molto bene.
0: Che vorrai al Napoli? Badascili?
1: 5,5,
0: 6 stiracchiato al Napoli. Chiudo l'Inter, che voto dai all'Inter 8. In questo mercato? 8, quindi col Como?
1: Sì.
0: Ok.
1: Supervisione Chivu, Motta, sì, tutto a posto.
0: Perfetto, quindi i due voti alti di mercato
1: esperienza,
0: sono...
1: forza, dinamismo.
0: Intercomo voti più alti per il momento.
1: Sì.
0: Palomelli. Vado a Massimo Brambati. Massimo, alla Juventus, che voto dai?
2: Do 6.
0: Ok.
2: Do 6 perché mi aspettavo sicuramente molto di più. Soprattutto là davanti.
0: Ok,
2: la davanti non hai ancora preso quello che devi prendere.
0: Perfetto.
2: Lui non è il giocatore che voleva Spalletti. Colomoni andava preso, va bene, ma devi andare a prendere qualcun altro con caratteristiche diverse.
0: Che voto dai al mercato del Milan scorso, che è arrivato quinto e ha preso tre giocatori, Ramos, Moreira e Ghila?
2: Ha preso più l'allenatore nuovo.
0: Sì.
2: Io credo. Allora, se devo dire dal peso tecnico, ti dico che è un 7,5, ma ha speso troppo.
0: Ok.
2: I soldi spesi sono troppi rispetto ai giocatori che hai preso.
0: Beh, che voto dai al Como di Fabregas?
2: 8.
0: 8
2: anche. Anch'io, perché per me c'è una dinamica nel fare gli acquisti, come giustamente diceva Stefano, precisa. Seguo Fabregas, sono secondo me focalizzati negli obiettivi e c'entrano anche quelli che non sono degli obiettivi, perché la Champions non era l'obiettivo della nostra Becom.
0: Andiamo avanti, che voto dai alla Roma?
2: Do 7,5 perché si è tenuta con per me può risultare veramente determinante in questa stagione, quindi dico che il mercato a volte non è solo quello di acquistare, ma è quello di preservare i giocatori che sono appetiti da tanti club anche all'estero. Poi io do voto adesso, se poi mi parte
0: la fotografia di oggi. Andiamo al Napoli.
2: Napoli anch'io do un 5,5. 5,5.
0: Perfetto,
2: non,
0: sì.
2: Per ora si è un po' intortato

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po' per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di VS. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quelle che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no? il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, cioè proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto.

Ho detto, ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo. O è un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio? Io come imprenditore non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato. Quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15. E dovete partire, dovete lasciare l'appartamento mentre arrivate il 15. Solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione si prepara tutto, tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema. Si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei Ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torrioliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico. Quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da vista, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare, poi abbiamo diviso per squadre, Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più che ne so, più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più presi. E beh, quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter ovviamente dedicato a quelle che la cosa più difficile è stata trovare il gioco, il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simona mi ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi e Serpeverde e tutto, ma come tutte queste cose, vattela a ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante in quel caso, ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto Alice nel Paese delle Meraviglie, dedicato a quello che era il film, no, con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto. Io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito. Quindi i Ferragosti sono delle date
fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a

svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive, cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi, quindi facciamo tante attività che con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno animazione casinara, più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di acqua gym, di spinning, di gag, e lezioni di ballo, non è i balli del gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione. Magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, credo. Quindi magari invece volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere un sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco, e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate, andate in vacanza, facevate. Quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché? Perché, ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto preso in giro. Quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto. Quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure, che so, in questo caso Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui in villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché sennò, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton per esempio la fa da padrona.

Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexum Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexum Channel, Teleroma 56, siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, e noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso holiday advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori. Ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno, capitato di sabato, e

ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza, però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto, soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno. Quindi diventa complicato, no? Gestire le cose per lo staff d'animazione, ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, no, diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con i monopattini, per piacere, per piacere. Se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino, vin, vin, vin. E al quarto giro, ovviamente, ho dovuto dire al papà: papì, mami, dai, cioè, il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di un, nel vostro ristorante, nel vostro negozio, nella vostra azienda e mi mette a correre col monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è rispettate, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, i coriandoli, i sassi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a consigliare, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi. Lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato. Quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci, deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone, eccetera. La gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo. Ma dall'altra parte, ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera. Pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, è un programma diviso in tre parti. Ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi. Arrivederci, sigla.

Altra canzone dell'estate, anche se non è uscita in estate ma in inverno, ma questa canzone di Annalisa comunque ci piace, comunque ci fa ballare e comunque si ascolta, si sente, sì. Cari amici, ben ritrovati, seconda parte. Oggi sono da solo perché Simona si sta occupando di altre cose, quindi oggi la puntata vi dovete sorbire. Io che cosa posso fare? Simona è qui con noi, ha fatto, ovviamente vedrete la stessa scenografia per Gosvip, anche per il suo programma, perché lei è qui con me, stiamo condividendo quello che è tutta la parte di anche di intrattenimento diurno e serale all'interno di questa struttura. Pronti a partire? Continuiamo con l'argomento di oggi, che è l'holiday advice, cioè le informazioni che possono essere utili per chi va in vacanza, per chi va in villaggio turistico. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, con questo programma diffuso, con questo programma che parla e cerca di intrattenervi, vi intrattiene ormai da qualche anno. L'argomento di oggi, come vi stavo dicendo, è dedicato totalmente e completamente a quello che è le esperienze che si possono vivere in vacanza, e quindi a delle informazioni che noi vogliamo condividere ora. Potete scriverci e mandare un messaggio, telefonare al 338 59 14 319, mandateci un messaggio WhatsApp, raccontateci la vostra vacanza, la vacanza che spesso è una vacanza che ha una direzione positiva, e altre volte ci sono delle sorprese. Delle sorprese alcune volte fatte in malafede, altre volte purtroppo no, cioè succede, e è ovvio che, come dire, uno dice: ma io ho pagato, a me non delle sorprese o delle problematiche o di tutto quello che è il...

contente da tanti anni, perché poi sapete qual è la cosa che fa molto strana? Che il male è contagioso, il bene no. Cioè, chi si è trovato bene, chi è stato bene, non scriverà mai una recensione positiva, perché si è trovato bene. Chi invece si è trovato male non vede l'ora di scrivere, di dire gni. Ora entriamo nel meccanismo del trovarsi bene o trovarsi male. Partiamo dalla ristorazione, che è spesso è un punto dolente. Io mi ricordo, avevo degli amici, mi sono venuti a trovare in un villaggio a Praia Mare in Calabria. E loro sono dei buon gustai, sono romani, mangiano, sanno mangiare, figurati, ha voglia. E purtroppo quella volta il ristorante aveva finito il prosciutto crudo, quindi a pranzo avevano il melone, il menù era prosciutto e melone, attenzione, prosciutto e melone, non è specificato se è crudo, non è specificato se è cotto, ipoteticamente prosciutto e melone vai col prosciutto crudo, no? Bene, finito il prosciutto crudo, non è arrivato il fornitore in tempo, perché spesso appunto i fornitori in alcuni posti arrivano, ti consegnano la merce, ma non fanno in tempo perché una cosa e l'altra, una qualsiasi cosa, ed ecco che arriva in ritardo. Mannaggia, come si fa? Niente, sostituiamo e hanno deciso di mettere il prosciutto il melone con il prosciutto cotto. Ovviamente vai a dare melone col prosciutto cotto ad un romano, capisci che cosa può succedere, eh? Te lo dico molto chiaro, dei ragazzi, ma di che stava a parlare, ma davvero, ma no, non si fa, capito? E quindi pensate che poi, a distanza di qualche anno, vado in un ristorante con un gruppo di amici e c'era una ragazza che chiede: salve, vorrei prosciutto e melone con prosciutto cotto. Io la guardo e dico: davvero? Sì, perché il crudo non mi piace e mi piace mangiare col prosciutto cotto, che è buonissimo, uguale, e come me tante altre persone, tutta sei indispettita. Quindi, caspita, il melone si può mangiare anche col prosciutto cotto, può piacere, non può piacere, però si mangia, quindi era stranissima questa cosa. Dividiamo però, tornando al discorso dei villaggi, dividiamo il fattore pensione completa dall'all inclusive. All inclusive è tipo quello che fate in nave, dove avete a disposizione per degli orari eccetera cibo, bevande, tutto, avete l'all inclusive avete tutto compreso, quindi tutte le bevande alla spina, sempre solo alla spina, attenzione, l'all inclusive non sono le lattine, ok? Cioè non è che andate lì e prendete 70 lattine che vi pare di Coca-Cola. All inclusive è tutto ciò che è spina, quindi è la Coca-Cola, la spina, quella è quella tipo il McDonald's, per intenderci. E pensate che anche il McDonald's, anche molti ristoranti in America fanno il refill, chiamato così, cioè dove voi prendete il panino, prendete quello che prendete e potete bere quanto volete, il refill. È normale che non è, cioè già vi danno il bicchierone da un litro, non è che andate a fare 7 refill d'elite, perché quanto bevete, cioè quello è, non è che potete bervi al ristorante a scoppio 2 litri di Coca-Cola, scoppiate veramente, capito? Quindi quella è una cosa. Mi successe in un altro villaggio, quando facevo animazione, che il tizio arrivò e disse, guarda, questa è la cosa meravigliosa, andò dal barista con una bottiglia di acqua, di quelle da un litro e mezzo, e disse: salve, me la riempi di birra? Perché era o inclusa anche Coca-Cola, birra, tè, Fanta, Sprite. Il barista giustamente gli disse: no, guardi, non posso riempirle la bottiglia, cioè è a bicchiere. Cosa fece? Arrivò e disse: siamo in 7 bicchieri di birra. 7 bicchieri di birra, e quei bicchieri li travasò dentro la bottiglia davanti al cameriere. Ora, è giusto? È una cafonata, sicuramente sì. Bevitene uno, cioè ti devi portare la birra a casa.
ce l'hai sempre lì,

0: No, la voglio portare sotto l'ombrellone. Ma si scalda! Tu te alzi, vai a prenderti mezza birra fresca, un bel bicchiere di birra blu, fredda, bella, ghiacciata, e te la godi. Quello è. E quella appunto è chi magari, ecco, il turista che magari in qualche modo va là e deve per forza approfittare perché è gratis. Non è gratis, l'avete pagato. E se, come al solito, vedi, per le assicurazioni, eccetera, ma vale anche per la cucina. Se io, villaggio turistico, quest'anno posso vendere le vacanze a 1000 euro a settimana, faccio un caso, perché nei costi ci sto. Se poi arrivano quelli che mi fanno sballare perché amma magna, o mangiamo, facciamo, eccetera, eccetera, e vai a fare l'anno prossimo quello di sé che c'era, l'anno prossimo la vacanza la vendo a 1200.
1: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
7: Lady Gaga, Bruno Mars su Nexum Channel, Yes We Are, sono Mauro Caputi, ben ritrovati. Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di mondi di all-inclusive, mondi di pensione completa, perché giustamente il famoso la formula pensione completa. Ora, la pensione completa, a differenza dell'all-inclusive, risuddividiamo ancora. Allora, c'è la formula hotel, poi è nata la formula, anzi la formula residence. Quindi formula residence è: io mi prendo un appartamento, all'interno di questo appartamento c'è la cucina, c'è la stanza, c'è un appartamentino proprio come se fosse una piccola casa, e all'interno io ci cucino, ci mangio, ci faccio tutto, sono indipendente. Poi magari all'interno della struttura c'è anche il ristorante, allora io ne approfitto, vado al ristorante, quella sera mi voglio togliere lo sfizio di mangiare una pizza, la mangio, mi voglio togliere la sfizia e lo sfizio di prendere uno spaghetto a vongole e me lo mangio, e si può fare. E quindi quello lì è la formula residence. E prima c'è il campeggio, ovviamente c'è il campeggio, c'è il glamping, adesso non entriamo in tutto quello che è il mondo, magari lo affronteremo dopo. E quindi c'è la formula hotel, che solitamente è la stanza con la prima colazione, che poi si è trasformato in quel famoso bed and breakfast, che è stato in qualche modo stravolto completamente, perché il bed and breakfast è letto e colazione, che era la stanza d'hotel, no? Quello dove in ogni hotel c'è sempre stato c'è sempre stato la colazione, per forza, non è che non può non esserci la colazione, no, è normale, quello è. Quindi B&B, famoso B&B. Poi arriviamo alla formula che è chiamata appunto mezza pensione. La formula mezza pensione implica che tu vai in questo hotel o villaggio turistico e hai la colazione e il pranzo o la cena scelta. Quindi tu puoi scegliere se fare la cena o fare il pranzo, ovviamente scegliendolo e ovviamente comunicandolo, perché non è che poi, sai, le cucine, gli chef devono comunque organizzare tutto il programma, non è che poi oggi faccio questo, faccio quell'altro. Quindi a inizio settimana o la sera prima per la sera dopo comunichi alla sala, al metro, ok, domani facciamo pranzo, oppure ci sono alcuni posti che te lo obbliga, cioè ti dicono solo cena. La mezza pensione, tipo la pensione Mariuccio, a Rigione, è solo la cena. Perché? Perché di giorno uno sta in spiaggia, magari fa caldo, si vuole mangiare una cosa più leggera, non ha voglia di impegni, di prendere, tornare, sono in costume, mi devo vestire, al ristorante non mi fanno entrare, perché eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è così, è quel tipo di pensione. Quindi c'è la mezza pensione. Ora, voi cosa preferite? Cioè, se voi andaste in vacanza, cosa preferite? La mezza pensione a pranzo o la mezza pensione a cena? Anche in montagna, io ho fatto stagioni in montagna, poi affronteremo tra un po', stiamo parlando di mare, la prossima puntata affronteremo il discorso montagna, e la mezza pensione, secondo me la cena è quella ideale, proprio perché al mare io che faccio? Vado in spiaggia, magari mi porto il panino, magari mi porto, vado al bar della spiaggia, compro il tramezzino, mi compro un'insalatona, mi compro una macedonia, perché no? Oppure mi compro semplicemente un gelato da mangiare sotto l'ombrellone in santa pace e tranquillità con la mia famiglia. Dopodiché verso le 4:30, alle 5, quando è, me ne ritorno in albergo, in hotel, in villaggio, e mi metto tranquillamente a fare quello che è il mio compito, quello che io ho voglia di fare. E quindi sto là, la cena, me ne vado a casa, mi faccio la doccia, mi preparo, mi sistemo e me ne vado poi a cena bello elegante, pulito e rinfrescato. E quella è un'idea, no? Cioè, che può esserci e ci può stare. L'altra parte invece passa subito dopo a quella che è la pensione completa. La pensione completa è un'altra tipologia di formula, che prevede la colazione senza dubbio, la cena senza dubbio e il pranzo. Perché? Perché magari uno dice, solitamente nei pacchetti vacanza, lo sapete, ha un costo irrisorio, il tour operator fa un conteggio del costo pasto che solitamente ha, quindi voi sappiate che giusto per questo, proprio per svegliare gli altarini, che non dovrei svelarli ma ve li svelo uguale, che voglio essere vostro amico, avanti, nei tour operator di media il costo pasto si aggira tra gli 8 e i 12 euro a persona. Quindi il conto che devono fare gli chef per comprare i materiali, comprare le cose, è quello. Quindi il 12-8, fai conto la media, 10 euro a persona, costo pasto significa colazione, pranzo e cena, 10 euro. Con 10 euro lo chef ci deve far entrare il primo, secondo, tre primi, tre secondi, tre contorni, il dolce, la frutta, i cornetti, il pasticcere, le cose. Capite che è un costo pasto bassissimo. In alcuni posti è normale, dice, ma qua mi sembra di stare ad una mensa. Ragazzi, non voglio dire che cioè, è mensa o ristorante, cioè, è la stessa cosa. Cioè, è come dire chef o cuoco. Chissà perché chef fa figo, cuoco no. Cioè la mensa è cioè quando andate in un posto dove danno da sfamare a 1000 persone, non potete pensare che ci sia Cracco che vi dà il piatto, ve lo serve, allora signori qua abbiamo questo e quest'altro. È una mensa. Infatti è sbagliato, che dovrebbero dire, non dovrebbero chiamarlo ristorante, ma dovrebbero chiamarlo mensa, perché così tutti sanno che quella è la mensa. Perché? Perché le terminologie, quanto ci piacciono gli italiani, hanno il ristorante, allora deve essere così, mensa, allora è la stessa identica cosa, un posto dove si mangia, dove devono dare da mangiare a 400 persone, perché se no, se volete, e c'è qui l'altro servizio, potete fare la mezza pensione e andare al ristorante alla carte, dove c'è lo chef dedicato, il cameriere, i vini, ma non costa più 8 euro a persona. Ne costa qualcosa di più. Comunque, ce n'è tantissimo da parlare sul mondo del turismo, ma ci vediamo, ovviamente devo chiudere, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, arrivederci, per voi, sigla!

0: Ogni volta faccio una fatica a pronunciare questo nome. E lui è SKT e Gaia con Tropicalia. Bentrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, terza e ultima parte del primo programma diffuso in onda su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Ma apriamo ufficialmente questa terza parte del programma. Ahimè, sono da solo perché, come vi dicevo, Simona è impegnata in altre attività sempre legate al nostro mondo della televisione, quindi per ora, per oggi, solo per oggi, sono qui a parlarvi di quelle che noi abbiamo deciso di definire le holiday advice, cioè le informazioni, quelle che sono è giusto che voi sappiate prima di affrontare una vacanza, prima di andare in un villaggio turistico. Quando arrivate in un villaggio turistico, come muovervi, cosa capire, cosa cercare di carpire, se si sta bene, se non si sta bene, varie advice, varie informazioni. Ma lo facciamo dopo essere partiti ufficialmente. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi. No, e non sono poliziotto super più come quello che è la colonna sonora che state sentendo sotto, ma posso dire sì, sono un esperto, visti gli anni fatti nei villaggi, di quelli che sono i villaggi turistici. Cioè, ragazzi, li abbiamo passati, li abbiamo vissuti. Vi ricordate, abbiamo fatto quella puntata con Siberia che adesso è in stagione, anzi guarda, adesso voglio provare a chiamare. Guarda, adesso vediamo se funziona sta cosa. Vediamo, guarda, se funziona, se sta dormendo mi manda a quel paese, ok? Se invece non sta dormendo, vuol dire che mi può rispondere. Se mi risponde e mi manda a quel paese, vuol dire che stava riposando. Vediamo, Siberia?
1: No, ho risposto. Senti?
0: Sì, ti sento, quindi non stavi riposando perché l'animatore no. E lo staff d'animazione a Ferragosto, cor cavolo che riposa.
1: Esatto, ma noi Ferragosto abbiamo fatto ieri, oggi è giornata d'arrivo e partenze, per cui...
0: Ecco, allora intanto Sibi, stiamo facendo la puntata di SVR, noi siamo al Green Park, Siberia invece è al villaggio degli Ulivi a Palinuro, e come vi dicevo nella prima parte del programma, il sabato e la domenica, in alcune strutture dipende da dove sei, arrivi e partenze siano sia di sabato che di domenica. Noi avevamo arrivi e partenze anche ieri, ma giusto per rendere le cose...
1: È il modo migliore per complicarsi la vita a Ferragosto, come dire, no?
0: Esattamente. Che fai a Ferragosto? No, complichiamoci la vita, no? Ma
1: certo.
0: Ho raccontato un po' il mio Ferragosto, ma così leggermente, giusto per. Ma vogliamo sapere il tuo Ferragosto.
1: Il mio, vuoi sapere il mio? Allora, guarda, il nostro, come ben sai, è un Ferragosto che comincia la mattina abbastanza presto e finisce la sera abbastanza tardi. Però quest'anno avevamo dato come tema gli anni 90, quindi abbiamo fatto veramente un back to 90s, quindi siamo tornati indietro negli anni 90, rispolverando le vecchie sigle d'animazione, quelle che si facevano negli anni 90.
0: La tua lingua me gusta,
1: ma abbiamo fatto Fai come noi.
0: Fai come noi, alza le braccia verso...
1: Sai, esatto,
0: mamma mia.
1: Le più utilizzate scritte da Paolo Migani.
0: Allora, cari amici, come vi dicevo prima, no, nella prima parte del programma, Siberia, quando eravamo all'Happy Village, che noi eravamo giovani adolescenti, c'era l'uso. Lui sì, era più c'era l'uso di fare la sveglia, no? Tutti gli animatori che il giorno di Ferragosto andavano a svegliare gli ospiti, no?
1: Esatto, poi era campeggio anche lì, erano altri anni, quindi il divertente della sveglia era andare in giro.
0: Ecco, ti ho perso, andare in giro con le padelle, se non sbaglio, facevamo con tutto un sacco di roba, avevamo in mano, no?
1: Esattamente, i campeggiatori ci ringraziavano tirandoci dei gavettoni.
0: che è la parte più complicata e paurosa per noi capi, perché giustamente quando ti parte un gavettone e qualcuno si fa male, poi rimaniamo.
1: Insieme al gavettone partiva la pentola ogni tanto, capito? Che se staccava la pentola dalle mani e arrivava la pentola in faccia all'animatore, quindi c'avevi un animatore in meno per tutta la giornata di Ferragosto.
0: E come io, esatto, come qua in questo caso io c'ho contusioni e stiramenti, c'ho il DJ zoppo, capito?
1: Oh, so cose che ti rendono. No, io devo dire che nel complesso, ecco, se dovessi fare un bollettino di guerra, a parte un po' di calo di voce un po' dappertutto, devo dire che sono sopravvissuti al caldo della mattina vestiti da personaggi anni 90, alla mattinata in spiaggia hawaiana, come che era uno dei temi più, certo, ricorrenti negli anni 90, no? Si faceva quello in maniera divertente. E sono sopravvissuti al pomeriggio a un gioco caffè sotto la randa del sole.
0: Sto gioco caffè di Siberia, sono anni, non lo si riesce a convincere.
1: L'avevo saltato gli altri anni, ho saltato per diversi anni questa cosa, l'ho reinserita quest'anno perché pensavo che effettivamente, come poi diciamo dimostrato ieri, fosse un momento effettivamente gioviale. Sono divertente, partecipando con tutto lo staff di animazione. Poi abbiamo fatto un pomeriggio, ecco, la novità di quest'anno è stato fare il pomeriggio in piscina. Abbiamo sdoganato la piscina e ci siamo divertiti veramente tanto.
0: Parlami della coreografa, dimmi la coreografa.
1: Ma la conosci?
0: No, nel senso, però solitamente le coreografe sono quelle che rompono più le balle in generale a Ferragosto. Dobbiamo fare le prove, dobbiamo montare di qua, montare di là, a parte la conosciamo.
1: Ti dico la verità, quest'anno io me la sono presa molto con calma, uno perché ho una bravissima coreografa e non potrei dire il contrario. Due perché effettivamente tutto quello che abbiamo fatto a Ferragosto, anche il varietà che abbiamo fatto ieri di Ferragosto anni 90, l'ho montato pezzo pezzo durante la stagione, il che significa che siamo arrivati senza dover provare uno spettacolo ex novo, ma facendo uno spettacolo, un varietà, portandolo ieri proprio alla scaletta finale, che è venuto veramente bene, è stato molto bello, è stata la ciliegina sulla torta di ieri sera.
0: Era quello che, cari amici, che vi stavo dicendo prima, no? Quando si arriva in villaggio, i primi di giugno, metà fine maggio, adesso dipende da quando apre il villaggio, un pensiero all'agenzia, un pensiero al capo animatore è arrivare a Ferragosto, quindi prepararsi già senza morire, soprattutto arrivare già pronti, in modo tale che lo staff si stressa di meno, ovviamente, perché il lavoro c'è, cioè non è che possiamo dire non ci sia, però almeno ci arrivi preparato con già le idee chiare, no? Quindi è più facile anche per gli ospiti.
1: Ti dico anche quest'anno, per esempio, noi abbiamo provato, perché poi le prove è una delle cose più stressanti per lo staff d'animazione. Lo stress nostro, per esempio, quest'anno non è stato tanto lo stress da preparazione spettacolo, è stato l'aggiunta di alcuni elementi che si sono aggiunti a tarda stagione, o il cambio di elementi. C'è stata una staffetta, per esempio, una staffetta fra due animatori che avevano tutti e due già lavorato qua, quindi però uno poteva fino a un certo periodo e l'altro poteva da quel periodo,
0: certo,
1: in poi,
0: allora, certo.
1: E quindi lo stress in realtà per noi è stato più provare le cose che avevamo montato e riprovarle per rimetterle in piedi e per inserire le persone.
0: Io li so già, dimmi due titoli, cioè so, per esempio, uno lo dico io, Vacanze Romane, so che avete fatto Vacanze Romane.
1: Vacanze Romane l'abbiamo fatto, lo faremo, questo è lo spettacolo di questa settimana, perché invece la settimana scorsa abbiamo fatto Meno Male Che C'è Maria, che è la versione italiana di Mrs. Doubtfire, quindi

0: particolare. Vacanze romane anche ci stiamo divertendo molto a fare, questo sarà l'ultimo vacanze romane che facciamo per quest'estate, ci ha accompagnato per tanto tanto tempo, ed è uno spettacolo veramente molto bello, lo vidi a teatro e ancora oggi ha un suo fascino, sì, divertente, sì. È elegante, è coreografico, è proprio il classico spettacolo d'animazione, capito?
1: Sì, cioè, sì, sì.
0: Puoi scherzare, poi a fare l'improvvisazione, così come hai delle belle musiche che poi sono,
1: che era interpretato, c'è, che era interpretato da
0: Massimo Ghini,
1: esatto, la Serena Otieri. Allora, visto che hai fatto Ferragosto anni 90, io metto la canzone che più anni 90 non c'è, che è Non me la menare degli 883, che mi piace tantissimo, che
0: vai,
1: spero
0: benissimo.
1: Infatti, lo diciamo a tutti.
0: È stato il medley con cui abbiamo aperto il varietà ieri sera, il medley degli 883.
1: Bene, è per questo in tuo onore. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo Siberia, Salvatore Belcaro, che da quel della campagna, da Palinuro, con tutto lo staff, che saluto, ringrazio ovviamente, saluta la coreografa che ben conosciamo, è mia sorella, giusto per dire agli amici, esatto, che ci guardano, saluta anche mio nipote.
0: Sì, esatto, anche lui partecipa, è diventato un animatore ad onore, ma a tutti gli effetti. Quindi.
1: Io volevo chiedere se volevo chiederti se me lo potevi prestare da portare qua a Vieste, ma mia sorella avrebbe, sì, detto senza dubbio di no, perché conoscendola.
0: Esattamente, ma queste sono beghe familiari che non frega niente a chi ci ascolta, ovviamente. Però esatto, senza di lui sarebbe difficilissimo ricordarsi le cose. È un perfetto Alexo, io lo chiamo, sai, quando ti metti
1: bellissimo.
0: Grazie Mauro, grazie a tutti.
1: No, grazie a te, buon Ferragosto, e cari amici, non ce la menate.

Avrei voluto partecipare anch'io al Ferragosto dedicato agli anni 90, non è male, non è male, bello, grazie Siberia, grazie, bellissimi ricordi ovviamente. Poi noi abbiamo dedicato questa parte appunto a Non me la menare degli 883, canzone che era in un album bellissimo. Siamo anche quasi giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione, in questo caso informazione turistica, che abbiamo voluto regalare proprio a voi per darvi delle informazioni su come affrontare al meglio le vostre vacanze, perché ripeto, non è proprio sempre semplice affrontare quello che è l'organizzazione di tutto quanto, e quindi magari delle informazioni che speriamo in qualche modo di avervi dato. Poi magari ne parleremo anche con Simona nella prossima puntata, affrontando sempre nel mondo delle vacanze quella che magari in maniera più attenta è il mondo della ristorazione in vacanza. Ve l'avevo accennato prima, la pensione completa, l'all inclusive, la tipologia, quindi anche capire che tipo di costi, che tipo di piatti si possono trovare e servire all'interno degli hotel o dei villaggi turistici o dei resort, perché anche lì entriamo in una grandissima distinzione che spesso non è chiara, come spesso non è chiara la distinzione tra le stelle. Una cosa è il villaggio turistico, un'altra cosa è l'hotel 5 stelle, no? Però non mi dilungo, perché è finito il tempo, ahimè. Vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre qui dal Green Park Village di Vieste, da Mauro Caputi e da Simona, che è qui, ma non c'è, vabbè, non c'è, ma ci sarà domani, come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, arrivederci, per voi sigla.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e soprattutto
2: dimmi.
1: Quanto è figo, uno, Johnny Depp, che è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp, perché veramente, dai, era figo oggettivamente.
2: È falso.
1: Esatto, cioè chi è dice che è figo e chi mente. E poi la storia cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo.
2: Certo.
1: Cioè, lui vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice, sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è, appunto, ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada a essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
2: Noi stiamo vedendo, a proposito di Patto col Diavolo, un film di forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente, o 2025, Nelly rinnegata.
1: Sì.
2: Proprio di Disney, e stiamo guardando, proprio siamo alla terza puntata, quindi siamo proprio lì, se ci siamo capitati, sapete quando capita a volte che inciampi in qualcosa,
1: cioè, dici, anche di carino, anche in questo
2: guardiamo
1: caso
2: la prima puntata, perché noi siamo così come tutti. Nasiamo la prima puntata, vediamo, gli diamo sì, gli diamo 8, se è un 8 va bene,
1: andiamo avanti,
2: se è un 6 dici, ma vale la pena investire il nostro preziosissimo tempo?
1: Andando al patto col diavolo,
2: ecco, andato al patto col diavolo, a quanto pare Nelly è protetta da una specie di fatino, che non si sa perché Nelly a quanto pare ha...
1: non svegliamo tutto, andatela a vedere, c'è protetto questo fatino che non si sa se sia buono o cattivo, se lei abbia fatto, non
2: però
1: sa.
2: C'è di mezzo, certo, il diavolo.
1: No, se non si ancora non si è capito.
2: Come
1: se
2: no?
1: Da una parte
2: oggi l'abbiamo capito.
1: Sì, ma c'è di mezzo dall'altro lato, non da Nelly. Ma non svegliamo, quello è un po' quello che è. Cioè, nel senso che se
2: dunque,
1: voi
2: se
1: volete ottenere,
2: esatto,
1: ma è che non è solo il patto col diavolo meno, se tu lavori e raggiungi successo, ricordati sempre, lo dicono sempre, da dove sei venuto.
2: Certo.
1: Non ti dimenticare. Detto questo, apriamo ufficialmente la puntata di SVR, cari amici. Benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ok, possiamo iniziare? Possiamo partire? Apriamo ufficialmente con lei. È così, cari amici, signori e signori, buonasera, buongiorno, ben ritrovati. In base ci state guardando di mattina, di pomeriggio o di sera, va in onda l'appuntamento con l'almanacco del giorno dopo. E voi sapete benissimo che c'è un solo modo per affrontare tutta la settimana, ma soprattutto per arrivare a domani, e questo modo è con
1: passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Bene, affrontate tutta la settimana con passo lento ma violento. Domani sarà il 12 agosto, mercoledì 12 agosto. La chiesa festeggia ancora, comunque Santa Chiara. Fuggì da casa lei a 18 anni per consacrarsi al Signore nella povertà e nella preghiera presso il monastero di San Damiano. E questa è una delle cose che più ci richiama, appunto, anche a quello che stavamo dicendo prima: non dimenticatevi da dove venite. L'importante è che se raggiungete gli obiettivi, li raggiungiate in maniera onesta.
2: Onesta.
0: Onesta, ma li raggiungiate comunque per

0: che siano un bene per voi, no?
1: Vabbè, ah, certo. Se pensi al fatto che uno potrebbe veramente escogitare le peggio cose, no, non voglio neanche pensarci.
0: Non ne pensiamoci, non pensiamoci, ma adesso passiamo al momento che io tanto amo e tanto bramo, perché sono due momenti, lo sai, sono tre momenti.
1: Però oggi non possiamo ballare.
0: Perché no?
1: No.
0: Sì che possiamo ballare.
1: No, non possiamo ballare.
0: Non possiamo ballare, va bene. Però un balletto laterale lo potremmo anche fare.
1: Come i cranchi.
0: Accade domani. È da domani, è mercoledì. Accade domani. Se lo state guardando in replica, accade oggi. Ripercorriamo i fatti storici legati al 12 agosto. Nel 30 avanti Cristo muore e muore ad Alessandria d'Egitto la regina Cleopatra.
1: Siamo andati in bel indietro stavolta.
0: Ragazzi, ce l'abbiamo, lo sappiamo, col tempo, con la macchina. Con la macchina del tempo si va ovunque, segnando la fine della dinastia tolemaica.
1: Lo sapevi? Io no.
0: Certo, io ho studiato, bella. Nel 1851 invece l'inventore americano Isaac Singer.
1: Ecco, sì, è lui.
0: Pensa, se io tornassi indietro nel tempo, investirei con lui. Il signor Singer ottenne il brevetto per la prima macchina da cucire a pedale per uso commerciale. Mamma,
1: che
0: tanti soldi.
1: Che genio meraviglioso.
0: Sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
1: Ah, l'IBM.
0: L'IBM, sì, mi tocchi... Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si preoccupi.
1: No, non mi sono accorta.
0: Lo so, l'ho visto, ho notato. La parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate, la parola del giorno è sollecitudine. L'antico verbo sollecitar deriva dal latino sollicitudo, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno. Senti il finale.

0: Mamma mia, brividi da spavento, da paura. Bene, adesso, cari amici, sta per andare in onda la rubrica
1: Pillole di cuore.
0: Brava, sì. Sì, ho aggiunto delle alcune rubriche. No, la vecchia fattoria, tradizione.
1: Ma anche queste, rubrica pillole di quark, scienza e natura.
0: Ti piacciono?
1: Certo.
0: Vai, falle tu. Però sì, aspetta, perché... signore e signori, però la sigla, canta e balla.
1: No,
0: Simona Monaco.
1: Non cantiamo. Casa mia.

0: un po' di impegno. Ti devo far vedere la coreografia di ballo ballo ballo, così la impari. Guarda che ti metto a stecchetta, ti faccio fare la coreografia intera, guarda che ti imbaro la coreografia, non mi sbagliare, perché ti imbaro la coreografia e poi te la devi studiare tutta, bella,
1: Dai, avanti. Senti, Don Lurio, non è che tutti i giorni sono uguali,
0: capito? Ma i primi giorni, pli d'occa, pli

0: resistere alla siccità regolandoci. Ho perso un pezzo. Ma
1: facciamo così, ti insegno prima
2: a leggere.
1: Ti insegno prima a leggere e poi a ballare.
2: No,
1: vai.
2: Allora, vedi,
0: smettila. Produce lì. Non ho fatto niente. Molto concentrati durante i mesi d'agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità regalandoci. Ma non ho capito, manca un verbo.
1: Vabbè, va avanti, di le parole tue.
0: Regalandoci al contempo quel caratteristico profumo balsamico e digestivo. Secondo me la regia...
1: Passa la vecchia fattoria.
0: La vecchia fattoria, tradizioni e orto. Nei lavori della campagna di metà agosto, secondo la tradizione contadina, ci si dedica alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare all'ombra e alla preparazione delle conserve estive. In cucina, per queste calde serate, la tradizione suggerisce piatti freschi di stagione, come gli spaghetti freddi con pomodorini, datterini, ricotta salata ed origano.
1: Madò, a parte l'origano che a lei non...
0: Non piace. Ma la maggiorana sì, parecchio.
1: Vediamo se c'è una ricetta. No, non c'è la ricetta, no. Ma va bene quello. Poi le ricette ce le darai tu, ma adesso vi lascio una canzone molto bella che a me piace tanto, di qualche anno fa, è tutta in romano, è Il Piotta con Il Muro del Canto, Sette Vizi Capitali.

al mare, ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei.

Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è

0: vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annà. Non se ne può più annà. Non se ne può più annà.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma Cruda, basata su Roma Nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo e nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Teleroma 56. Ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi. Alla faccia di Simona, bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via. La giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Il sole nel segno del leone dona grande, sì, certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
2: Ma menti, siamo a settembre, esatto. La stelle,
1: il segno più fortunato del giorno è il leone.
2: Ma siamo a settembre quasi.
1: Sì, favorito dalla determinazione e dall'intuito. Ottime energie.
2: Come ti permetti?
1: Ottime energie.
2: Sono molto intuitiva.
1: Intuitiva.
2: Tu di più, ma anch'io sono molto intuitiva.
1: Dopo il film della morte che ci ha fatto prima.
2: Come faccio i film, ragazzi, io
1: bellia,
2: mi faccio
1: bellia,
2: i film.
1: È stupendo. Ragazzi, voi dovreste vivere con... Dovremmo fare i raduni per... Voi vi sedete e lei vi chiacchiera. E lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, parliamo con Lucarelli, fai fare di giallo inventato a Simona, nel senso,
2: possiamo,
1: storie che non esistono.
2: Possiamo fare che una sorta di rubrica, e se fosse... E quindi da una storia, da una storia reale, vera, quindi una storia di cronaca, partire per voi.
1: Vai, va bene, non lo sai.
2: Non dirlo.
1: Va bene, ok, mi piace.
2: E se fosse... Che già, se lo leggi... Se ci sono degli analfabeti già funzionali, partita, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
1: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del e se fosse. Studiatela e la facciamo, apriamo l'appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
2: Ma dovessi mettere
1: subito poi e lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici, scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so, trovate.
2: Diamo
1: un fatto
2: delle
1: di
2: idee agli inquirenti.
1: Dai, diamo, esatto, dei piani B, delle cose, delle versioni, esatto,
2: anche
1: esatto.
2: F-G-A.
1: Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, sono a vederci per voi.
2: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso

0: mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Poi contano anche i risultati, ma quando tu stai costruendo un progetto sono importanti entrambe le cose, il come è riuscito a raggiungere sia la proposta che portare a un percorso, anche se fosse arrivato punto io dico l'avrei mantenuto esattamente uguale.
8: Ma io, Lucio, su questo sono assolutamente d'accordo con te, ma come sono stranamente d'accordo con te, sto facendo riflessioni molto

0: lucide molto interessanti. La questione del percorso: se tu l'anno scorso arrivi quarto e hai ragione, grazie al suicidio di Juve e Milan, lo so dicasi per la Roma, però quest'anno, visto la proprietà che hai, visto le ambizioni che hai, devi alzare un minimo la sella. E se arrivi quinto o sesto, dal mio punto di vista è un passo indietro in quel corso. Cioè, chiudo il ragionamento, il Como è una realtà, quello credo, o è un'illusione, quello non credo?
1: No, certo, però ecco, se tu ipoteticamente ti riuscissi a mantenere competitivo tra la lotta alla Champions League, certo, poi nei bronzi, e anche in Europa comunque fa la porca figura, per me anche sarebbe un risultato importante. Bisogna capire anche che la Champions League come verrà affrontata, quante energie sarà, fisiche, mentali. Infatti, in avanti, la sfida di quest'anno come è capire come puntare questo doppio impegno, che è un qualcosa che il Como vorrà poi riproporre nei prossimi anni, perché non so che siano altre competizioni. Io dico che non è stato, sarà difficile per il Como arrivare fra le prime quattro con questo impegno qui. Mi aspetto che, ecco, l'obiettivo deve essere rimanere competitivo nella zona europea in Italia e fare qualcosa anche in ambito internazionale. Penso che questo sia l'obiettivo di quest'anno. Poi, certo, Quadrotto rimane nella testa della proprietà.
0: No, assolutamente. Intanto, nota di servizio: il signore di cui sopra ha cominciato il letto e arrivano le caciotte, se possiamo farle toglierle.
1: Questa sì, notizia che
0: abbiamo appena cominciato il balletto, che è una cosa internos, visto evidentemente è regolamento,
1: ascolta, può capire.
0: Non può capire, ma è la cosa più bella, è la cosa più bella. Senti, invece, continua a muoversi a Lazio, io fra mille dubbi, però Sutalo è sicuramente un colpo, 3 milioni e mezzo di riscatto, parliamo sempre di titolare della nazionale croata e centrale titolare dell'Ajax. Dall'altra parte però, cosa che non ho mai creduto all'illusione Icardi, ma non ci ho mai creduto, arriva Bamba, giocatore del Senegal, dal Lorient mi pare. Lo so, io continuo ad avere dei dubbi enormi, intanto ora è uscito dalla struttura e balla, ti posso dire questa, che è la cosa fondamentale. Se Lattini non me lo toglie, giuro che
1: sulla Lazio è poco da dire. Sciutalo potrebbe essere un discreto e onesto Bamba Dieng, tra l'altro ti riporto, mi ricordo essere uno dei pupilli del grande Bomba,
0: è vero.
1: Un saluto, lo ricordo delle passate Coppe d'Africa, mi ricordo anche addirittura al Mondiale, ma al Mondiale del 2022, quando iniziò a farsi vedere anche in ambito internazionale e faceva collegamenti con lui, ne era stazziato più o meno. Parliamo di discreto attaccante, Ale, in Ligano l'ho visto tante volte, discreto attaccante, movimento, non c'entra avanti di struttura, di certo, per me non cambia nulla.
0: Ma nemmeno per me.
1: Leggo un poco, assolutamente.
0: Perché sai, entrare nel mondo in questo è molto difficile, di un Lotito che frattempo è in vacanza ma che se l'è presa con Gattuso. Dovrebbe rimproverato di non aver preso Icardi a causa delle dichiarazioni fatte da Gattuso dopo la sconfitta con Novara, o il Manto. Questo
1: mi sembra,
0: sì, è un delirio.
1: Mi sembra, sì, al di là del delirio. Io non credo che se Gattuso non avesse fatto quelle dichiarazioni, Icardi sarebbe corso. La distanza era notevole dal punto di vista economico. Posto che per me è stato un discorso degli ultimi giorni, anche avevano un'altra idea, ma per me insomma rimane un signor attaccante.

0: turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
1: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione e siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
4: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie sede scolastiche, mentre un laboratorio di

0: gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
1: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
5: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. bellissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro cannellino flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
6: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tokyo Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
7: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
8: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata al Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, si chiama Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'interno che abbiamo fatto, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
4: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione

0: della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo Spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in Piazza Carlo Urbani con La Ruota nel Tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
1: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
2: Sì, beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento, il mondo di Minecraft arriva a Gardaland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
4: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
5: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale. incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito

0: un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
1: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, GeoStudio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
2: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, GeoStudio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. GeoStudio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. GeoStudio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, GeoStudio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
1: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38ª edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
3: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38ª edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema un

0: che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor.

0: Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché

0: insomma, alla fine mancano 2 settimane all'inizio del campionato e ne mancano 3 alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: Sinceramente no.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima, dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: Ma perché ci si prova sempre, Marco, quello bisogna sempre provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono

0: amico di Conte, sono amico di, cioè, amico di tutti i Maldini, quindi chi sceglieva sceglieva erano sempre amici, poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco,
0: Quindi io
1: che non
0: dico.
1: esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché
0: Esatto,
1: anche la scelta di
0: no, ma su
1: Bianchè,
0: questo.
1: della Biancheri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, Ale. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi,
1: direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari, magari, magari
0: magari.
1: anche perché ne
0: Quindi
1: esiste.
0: sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT dove forse era il problema minore. E forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? In questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto. Però Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il
1: Già.
0: calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. Che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
1: No,
0: precampionato, e
1: certo.
0: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi, quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è
0: deve anche
1: fermato.
0: capire,
1: Bravo
0: si è
1: Marco, è vero.
0: fermato e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
1: No, è
0: faccio.
1: impossibile, è
0: Credo
1: impossibile.
0: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
0: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fare i spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta.

0: mi spiego. Il comma, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
0: pure
1: è
0: questa volta.
1: strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Non è una cosa da poco e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
0: riusciranno ad avere
1: bravissimo.
0: esatto, un effetto su
1: Bravo.
0: una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero, vero.
0: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
0: di quelle
1: effetto?
0: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
0: È un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
0: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio, quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: sono d'accordo. Sì,
0: Quindi
1: c'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente.

0: opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, ha una squadra sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo me.
1: Sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale,
0: bravissimo,
1: che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto,

0: in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatto apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa. Vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che si è interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Il San Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però l'ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza pietrasantina?
2: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, Joao Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
3: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.

0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto con Fagioli, se rimarrà Ulai che sembra essere molto interessante. Dur.
1: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
1: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
1: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco, che
2: trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
1: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi hai vinto la Coppa del Mondo.
0: Così la meglio. Insomma, sì. Ecco, che ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
1: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
1: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
1: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 2 anni per 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
1: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
1: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me c'era più qualità
2: e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati magari e dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano, e quello è un po' un peccato secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
1: E a Lempoli, anche Lempoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni.

0: Empoli, penso 30 anni, se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me se ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è uno del terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi bene, e si ripartiva. Lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Ha trovato un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più... ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca: ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo: piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint Germain, dice, richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di Tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungere. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po'

di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani, un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovbic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni.

0: o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430.

0: La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Mazzotti. Sei palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

Il presidente americano Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco, e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato.

0: da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri d'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Fioritura, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro-nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro-nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo, visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo ai canali ufficiali del club Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Il campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita adesso essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte Eboli all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel
Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello Stretto, soprattutto Calabria, anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita.

circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco, la struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo con il porto dentro un affare in prestito, il porto vende, il porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2-3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti ovviamente la notizia è stata ripresa, cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri interlocutori e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via? Perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito? Perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi tra virgolette liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare 1+1, ma ognuno è libero di fare come ritiene, ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stata affiancato e accostata alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave.
ti manca un po' di qualità.

qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri, il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal,

da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli. Di gente che non vorrebbe andare, poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo. Ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò. Altrimenti significa collezionare like, tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 e la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare con Carnevali e Massara, il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nick?
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché per quelle potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, in effetti Paratici ha fatto un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken, perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prestito a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione. Però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
2: allora,
1: milioni? Su
2: 40 milioni, su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me abbastanza delineate, che Ken, il giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione due anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
2: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto, sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken, Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un petto a Torsved che la Fiorentina sono due mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione, quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve

0: deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè sì, puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora che punta la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due dal Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se i carti.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma
0: io prendevo Maurito, cioè io prenderei Maurito tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
0: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera. Sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni, non li trova.
1: No, assolutamente.
0: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, date, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
1: ma figurati
0: se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray,
1: però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurito Cardi? Perché comunque,
0: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee,
1: ok, in uscita, poi però deve uscire David.
0: Ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti. Sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare, nel caso. Ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione,
1: Beh.
0: Avevano cercato 40 attaccanti, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente, e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque adesso gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è Vicario, quindi c'è Vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito, il prestito con diritto, prestito secco. Bene o male la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus,
1: te la chiedevo, un giorno magari, dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata, cioè intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro, Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson,
1: sì,
0: è evidente, quello che poi gli ha rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti. Però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, no, secondo me, anzi, certo. Per la Juve, per lui, per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste. Sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silicchio, cioè ora il portiere. Ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto alla Ibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai,
1: ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente, la Juventus si è fatto due proposte, sì. E queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, e tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci.
0: Ma io sinceramente, lui è un 2000. Credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo, sì, è andata a rioffrirgli le cose, e lui gli ha, per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, e quindi ha fatto una scelta, sicuramente sportivamente parlando, io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia. Però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni la Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni Besiktas.
1: Anch'io.
0: O magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa Europea, eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta. Come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado magari anche in un club che sta lì tra il quinto e il sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic.
1: Te lo volevo chiedere, stato, infatti, ma non, mi sa che...
0: Non lo so, non mi sembra che abbia dato dei grandi consigli, ognuno fa quello che vuole.
1: No, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, sì, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso,
1: sì, per carità,
0: che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità, Valde Peñas è un giocatore molto bravo sulla fascia, a me piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni, vabbè, Attà è forte,
1: Mastantuono
0: deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid, insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e Napoli devi mettere per forza, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì, perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente, eccetera, poi la Juve sta lì, c'è questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Paz, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra. La Roma è lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che Roma arrivasse quarto, no? si diceva forse il Como, se arriva in conference, e invece

0: è arrivato quarto in classifica e quindi la Fiorentina.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
8: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
9: Sicuramente a Lecce non può tornare, però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa l'affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora da lotte intestine, da guerre intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica. Eppure lui era lì che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff,

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre. E, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo Ferragosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva

0: il cavaliere. Aspetta, una canzone di Natale 1983. Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto e via. Quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a proposito, che parlava di quando ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni. E gli animatori, gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo. Diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme. Che potevi dividere, che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca il profumo della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che tra l'altro non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4:30. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. Mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate. Un fico.
1: Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Ah, salve,
0: ma
1: cari
0: ciao.
1: Amici, mi trovo a passare. Ho visto,
0: ma
1: Simona,
0: ciao,
1: che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto. Allora, stavamo parlando, sì, delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah, bello.
0: Una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice,
1: sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più

0: Belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine, delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi, e quando tu vai a chiedere l'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
1: Ma sai, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo,
0: o Gemini
1: sono, eccetera, me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto ma sai che mi uso questa app qua e mi aiuto e mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, perché a volte, sai, ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
0: Certo.
1: Quindi Gemini, non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione, e è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari è un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah caspita, mi piace questa cosa invece del tramonto. Invece guardate,
0: sì.
1: Anche lei l'ha assimilata da...
0: male che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi influenzano anche poi ovviamente il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
1: Certo,
0: ma lo sai,
1: certo.
0: Cos'è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito, e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone. Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto, cioè hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello, fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone, che non so, il Giacomo lo e Fusi come immobile monsone, dato il montar sospiro.
1: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano, e noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. Della gente, voi sapete come io la penso, la gente è il male.
0: No.
1: La gente è il male, perché lasciamo stare.
0: Allora, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, qua.
1: Loro sono le mie preferite, amiche, amiche del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
0: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora. Così, se vuoi, facciamo due chiacchiere con loro. Venite.
1: Lei è Ari.
0: Lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione. Giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny. C'eri anche tu.
1: Cioè, non è che non è.
0: Non è che non sei. In questo caso, ecco, che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio. Quindi intervistale tu, senti com'è andata.
1: Intervista. Io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
0: mo
1: è il male.
0: Adesso usano il cervello, mo.
1: Mo vabbè, vabbè.
2: Lui sempre cioè, da ridire. Il nostro cervello è speciale.
1: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve essere

0: Sempre fare quello a invece Allora, tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono a fingere
1: venite
0: di essere
1: qua,
0: cattivo.
1: È arrivato anche Andre, è arrivato, arrivato tu, venite staff animazione, venite qua così salutiamo, è arrivata anche la capo animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
2: Hola muchachos!
0: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia, hanno
0: ha vinto Ilaria.
1: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo, ci abbiamo il bagnino
2: sempre
1: di
2: presente,
1: Bergamo,
2: sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
3: Il contattista acquisito.
1: Sì, sì, lui è il figo, lui è il figo, cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
1: Il
0: e risolve i problemi.
1: C'è tutti tutto, problemi. Bravi, bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo,
0: serate. State andando a mangiare voi sì. Adesso? Bravi.
1: Bravi. Allora, il mini club stavi dicendo.
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di. Lei è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
4: Ciao, e ci sono. Marco, è arrivato il rosso.
0: Sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati,
4: la senti la Nati.
0: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela,
4: no,
0: perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro, calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello e io lo so. Abbiamo lei, lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutte le sue, tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa di Zamunda.
1: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo.
0: Noi scherziamo, ma sono veramente ragazzi fantastici. Sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci complichiamo in giro.
4: Sì,
0: è meraviglioso.
1: Grazie, grazie alle ragazze del mini club.
0: Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo
1: a pranzo.
4: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gosvip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
1: Oh, va, parlo, si chiama Natasha.
0: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. Ragazzi, la Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due, così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovane età, perché hanno 19 anni, potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì, avendo io...
0: Avendo noi, zitti, potrebbero essere nostri figli, hanno 19 anni, cavoli, se calcoli che mia sorella, 42 anni, Ginevra, fai 20... Potrebbero essere, cioè
1: sì,
0: noi ce l'abbiamo
1: sì,
0: 45,
1: sì, vero,
0: potrebbero essere. Comunque molto belle perché hanno preso una, stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Che è quella perché, parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più perché
1: più
0: non sai esatto. Quando invece hai una rotta da seguire ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare. E quindi le regole ragazzi sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli. Che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
1: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa, hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie, perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza e il tempo a volte di educarli. Però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque, e ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraio, un faro,
1: un pioniere,
0: sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché certo, devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, non vai, e poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
1: Entriamo nel mondo anche proprio del
0: montessoriano di mia madre.
1: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato.
0: Perché se piangi quello, tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
1: Okay. Certo.
0: Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema. Certo,
0: c'è qualche problema. Quindi questa era la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana,
1: Montessoriana. Quella che diceva la Nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: non lascia segni.
1: Non lascia
0: però
1: segni.
0: Però riuscirete a sottometterli.
1: Una volta si diceva: mettili sul gas e fagli addormentare. No,
0: cioè, vabbè, anche con quello che costa il gas non fatelo.
1: Esatto,
0: meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della golden hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
0: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo. Quindi non capisco.
1: Tu hai mezzo, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine. Dai,
0: no,
1: ti
0: io
1: compagnia.
0: Non vedo.
1: Ti faccio non
0: compagnia. Vedo,
1: neanche
0: però
1: io, mi devo mettere gli occhiali.
0: Allora,
1: comunque,
0: dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate. E noi lo facciamo perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. ovunque ci sono piante di fichi. Io
1: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
0: fichi e fichi d'India c'è. Anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste, ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però
1: non fare verso.
0: No, non faccio verso.
1: Già ti stavo già prendendo.
0: No, ho detto,

0: Collina, ti stava prendendo la collina.
1: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con lastice blu.
0: Vabbè, fate vobis.
1: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
0: Tutto quello che sa.
1: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
0: Esatto.
1: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di. Ma tutte le cose. Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
0: Oh, mamma
1: ma
0: mia.
1: Ma non pigliare i gamberi, ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere dalla voglia di.
0: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
1: No.
0: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
1: Perché
0: per
1: quelli
0: fare
1: saranno
0: gamberi.
1: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
0: Perfetto.
1: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. E voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano.
0: Una mi ha già fatto venire fame, due abbiamo una cucina intera da farti.
1: Tesoro.
0: Tesoro,
1: io non voglio cucinare.
0: Vabbè.
1: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
0: Certo.
1: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero, cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi, ormai hanno dei bambini, hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
0: Sempre più grossi, una volta c'erano,
1: è vero.
0: Ma oggi è la cosa bella è la comodità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materassini.
1: Però c'erano i salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà,
0: me lo comprò
1: nero e rosso e non nero e blu, perché papà è milanista,
0: certo,
1: e quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli, adesso vedo delle gomme, delle camere d'aria di trattori, però cosa succede? Però ogni spiaggia è attrezzata con
0: il compressore,
1: 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
0: Sì, no, ma ti vedo, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che avete visto i papà che ci avevano le. Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
1: che. Vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono quei uomini che hanno una panza tanta e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la pancia, però dice: ah, guarda quella quanto è grassa, guarda quella quanto è cosa, e poi loro non sanno.

0: gli specchi di legno, vabbè,
1: perché
0: lasciamo
1: l'amma
0: perdere.
1: Da puzzare,
0: ma no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice: andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos, eccetera. Ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho
1: sì,
0: detto
1: più o meno la macchina
0: ho quasi freddo, capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua...
1: È appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete con la felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa, quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianca e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutto nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che
1: con
0: siamo rilassati, con la copertina, con i capelli sconvolti, con l'incerghietto
1: sì,
0: fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, quelle chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quella che è la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima, eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, eccetera.
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio,
1: certo,
0: si vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio
1: rosa?
0: Super
1: Pippo.
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice: ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Da bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi.
0: Questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino, e questa è una mamma che domani mi intervisto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora, il tuo salottino praticamente anch'io vedo poco,
0: 29.
1: Siamo in chiusura del
0: amiche
1: tuo,
0: ci saluta. Vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
1: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente seguiteci, e vai, è il tuo
0: sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il presidente americano Donald Trump ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. In

Tanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri

0: Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri d'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento ad ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro-nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco

Favoloso. Ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro-nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al raddoppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo ai canali ufficiali del club Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita adesso essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile, il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Coboli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Bloks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Coboli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte Eboli all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 da padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse, ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica,
Cavarena ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello Stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui a tempo più asciutto è ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ha fatto le visite Favasuli, nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30, e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora, dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale, 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte, e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema. Ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri, interlocutori, e non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi, tra virgolette, liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare 1+1, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare

e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale, Cop Manners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta araba o aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri, il ruolo scoperto secondo me è quello, Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare, Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Cop Manners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire, se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione, per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò. Altrimenti significa collezionare like, tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno, non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate, non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino, qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il Cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007,
0: sì. Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto,
1: e in più, leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più gli interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita, e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in questo momento potrebbe essere la priorità, l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso e costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento

0: in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
1: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi due anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi due anni.
0: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
1: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo, e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante e secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok, il Napoli che è in fase di costruzione. E poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
0: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sule, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento, 40 milioni di euro?
1: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina,
0: sì.
1: mi confermi, sì, è una cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini. È lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
0: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te il Como, che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
1: Sì, sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions... nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
0: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
1: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre.

0: grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
0: Ma Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no? A volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo affetto, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Sì, ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Senta, ha parlato anche Jonathan di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve. Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello poi rimontare sopra quei gradini persi c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché

0: sono forti anche gli altri, ce ne sono 5-6 di squadre fortissime, come la nostra, perché bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
1: Forse per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
0: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in svariate società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e a entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
2: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
0: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba, sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul Vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo, attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più, proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
3: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso le forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic e Colomani, le chiedo le sue prime impressioni su, a livello di impatto, soprattutto Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi che era un difensore.

0: comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
1: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo, calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto. C'è da fare funzionare la squadra, questo un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio perché poi questi ragazzi è la prima volta che entra in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico. E Lucumia, quella gara lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, a quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco, non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido Poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra.
2: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai che le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rassere, rassicurare con Carnevali e Massara, il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nick.
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché con le potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, in effetti Caratici ha fatto mercato. un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken,
1: bravo,
2: perché credo che
1: bravo
2: sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prezzo a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione. Però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
2: allora,
1: milioni?
2: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club secondo me abbastanza delineate, che Ken è un giocatore che aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione due anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
2: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto? Sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken, Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torsved che la Fiorentina sono due mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione, quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due dal Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma
2: io prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
2: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera. Sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni non li trova.
1: No, assolutamente.
2: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, date, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
1: ma figurati
2: se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray,
1: però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurizio Icardi? Perché comunque,
2: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee.
1: Ok, in uscita poi però deve uscire David.

0: Ho capito, uscirà Davide, ma è stata una domanda, io ti dico che secondo me Davide non rientra nei piani di Spalletti, sai, Davide mi presta anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare nel caso, ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione, perché avevano cercato 40 attaccanti, sì. Poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento di Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque adesso gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è il vicario, quindi c'è il vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi sì. Andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito, il prestito con diritto, prestito, sai, con bene o male la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus.
1: Te la chiedevo, un giorno, magari, no, no, dimmela, dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, sì. Magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata. Cioè, intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro. Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Okay. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene, può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se il Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché il primo vero obiettivo era Alisson, sì, è evidente, sì, solo che poi gli ha rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo, proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti, però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, no, secondo me, anzi, certo. per lui, per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste. Sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Selic, cioè ora il portiere, ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto Alajbegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai.
1: Ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente la Juventus si ha fatto due proposte, sì. E queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, e tra quattro giorni comincia la Serie A. O quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, lo vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore, eh?
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci.
0: Io sinceramente, lui è un 2000, credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus è stata anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo, sì, è andata a rioffrirgli le cose, e lui gli ha, per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, e quindi ha fatto una scelta sicuramente sportivamente parlando, io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto a Beşiktaş, che comunque è una squadra forte in Turchia, però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni, e la Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni.
1: Anch'io.
0: Poi magari

0: che in un club che sta lì tra il quinto e il sesto posto vada in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi che poi alla fine sì, non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, alla firma. Sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic, però
1: te lo volevo chiedere stato... infatti, ma non, mi sa che...
0: boh, non lo so, non mi sembrerebbe andato dei grandi consigli, ecco, no, poi ognuno no, fa quello che
1: no,
0: vuole, ecco.
1: No, assolutamente. Ma invece facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente sì, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi sì, veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso.
1: Sì, per carità.
0: Che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma, io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità a Valde Peñas. È un giocatore molto bravo sulla fascia, a me piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni, vabbè Attà è forte, forte.
1: Mastantuono.
0: Mastantuono deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid, insomma comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e Napoli devi mettere per forza,
1: sì sì,
0: va bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente eccetera, poi la Juve sta lì, c'ha questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Pazzo, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra. La Roma è lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine, se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei a oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto e secondo l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva è tanto riguadagnato.
1: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo. Io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
0: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società. Sì. Dall'inizio, cioè a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè Italiano io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni che non segnavano, cioè sì, sì. È impossibile fare 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di Conference, quindi cioè il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi la Fiorentina ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2-3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine, se no poi anche grosso viene,

0: non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva, ma il grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa. Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici,
1: si fida anche,
0: anche di grosso, ecco, poi voglio dire, se no veramente, se, però sai, noi siamo fatti un po' così,
1: sì, siamo poi
0: brontoloni,
1: noi, noi toscani.
0: Noi del Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto.
1: Noi del Livorno ci sta, beh, guarda, apri e chiudi una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società, hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli. Dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: Sì, sì, Nicolò. Però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi. Beh, insomma, certo. E lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme. Però ecco, voglio dire, secondo me, ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi del Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore, quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che comunque è uscito Frattesi, e loro volevano prendere Curtis Jones, e poi si usciva Luis Enrique, magari un altro giocatore. Però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, sì, ho capito, ma io ragazzi a volte dico, non ha fatto mercato, ma hanno almeno due giocatori per ruolo,
1: infatti.
0: Voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori, e poi magari c'è qualche esubero in più, però cioè, voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore del pronostico, perché ha vinto l'anno scorso, però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui. Questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti del Milan,
1: mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan. Vedo proprio degli strappi, 65 per Ramos, 30
1: vero,
0: per Gila, poi ora Morelli, cioè prendo, sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista a livello societario debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto Mercato Web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao carissimo Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa, ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto Mercato Web, perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi, quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, beh, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa l'affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora, la lotta intestine, da guerra intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica, eppure lui era lì che si allenava nonostante

tecnicamente sei ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Banda, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Il presidente americano Donald Trump ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale

0: complessivo di 3.667 interventi programmati, per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo, visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile, il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Blocks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel
Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria, anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi nella giornata odierna, vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seye Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
9: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
10: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

magari vorrebbe restare. Coop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 di agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo, ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò, altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre, non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino.

vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia e il resto lo vedremo. Esattamente come dobbiamo vedere, magari nelle prossime ore, se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15:30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Una band che c'è da un bel po' di tempo, che suona questo sound, è chiamato Napolitan Sound perché richiama quello che era il modo di fare musica agli inizi di, che ne so, di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, di quelli che abbiamo magari già fatto ascoltare tempo addietro, proprio perché è il bello della musica. James Senese col sax, no? Ti ricordi?
1: Sì. James Senese. Diciamo che grazie anche al fatto che ci siamo trasferiti a Salerno, tu mi stai aiutando a capire, a entrare proprio nella cultura di questa di questa regione meravigliosa.
0: Sì,
1: e
0: poi...
1: quindi mi aiuti anche a tradurre cose che io non, e a conoscere questo funk, Napolitan funk.
0: Sì, è complicato da dire, in effetti. Io, te, è una cosa che richiama da arriva dagli anni 70, no? Da quello che erano i famosi film i poliziotteschi, no? Quelli dove c'erano quelli che correvano,
1: Thomas Millian.
0: Tipo Thomas Millian, che c'era quella chitarrina che correva, sai, i momenti delle scene con lui.
1: E bombolo
0: che si vede un sacco di schiaffoni. Su a commissà, ecco, eccetera. Sì. Oh, ma comunque lo sapete che mi sono comprato, ragazzi, ve lo dico, mi sono comprato la tuta da
1: aviatore.
0: Operaio.
1: Sarebbe stata blu navi se l'avessi, però ti ho detto guarda che quella cacchi ti sta meglio.
0: Esatto, però
1: se non vuoi sembrare uno della siderurgica,
0: oppure sembrare il commissario
1: Logatto.
0: Cioè, no, che Logatto, ma ti sembro Lino Baffi, è benvenuti,
1: ma siamo nella sua terra. Ciao Lino,
0: siamo nella tua terra,
1: ti vogliamo bene,
0: ci siamo a Vieste, lo sapete, tutto il periodo dell'estate fino a fine agosto saremo qui in Puglia, saremo qui a Vieste al Green Park Village per trasmettere in tutte quelle che sono le informazioni, quello che è il mondo delle vacanze,
1: e a conoscere anche i nostri ospiti, i nostri telespettatori, perché comunque sia ogni giorno, ogni settimana conosciamo gente nuova e gente che si affeziona al nostro canale
0: e che è molto divertente da fare. Bene, detto questo, possiamo partire, signore e signori. Applausi scroscianti per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Vi ricordo che se volete potete seguire il canale sulla pagina andando su nexumchannel.it, andando su Google, googolateci nexumchannel.it e entrerete a trovare la diretta e quindi tutte le nostre trasmissioni che riguardano anche spesso il calcio. Allora, ieri ho affrontato con gli amici che ci seguivano un argomento, cioè il holiday advice. Ti è piaciuto come ho detto holiday advice?
1: Ho detto holiday. Mi ricorda molto quel Manhattan.
0: Sì, quando dice lo slang inglese, no? Ieri abbiamo parlato di quello che è la differenza spesso, no, che uno va a incontrare, a trovare tra mezza pensione, cioè formula residence, mezza pensione, pensione completa, all inclusive, perché alcune volte c'è un po' di...
1: Me la spieghi anche a me, che anche a me non è chiarissima, perché io non ho mai fatto le vacanze.
0: Cioè, ma no, fermi tutti, momento triste per Simona che non ha mai fatto le vacanze.
1: No, momento Oliver Twist dell'orfanello. No, non ho mai, nel senso che siamo sempre andati negli hotel.

0: fino a quando eravamo piccoli, dopodiché, ma hotel senza animazione, dopodiché quando la gente andava in vacanza noi lavoravamo.
1: Bene, allora ecco, ieri abbiamo fatto la distinzione del perché gli italiani vengono ad agosto, per esempio, guarda, adesso mi giro, scusatemi, salve.
2: Salve.
1: Perché siete venuti in vacanza ad agosto?
2: Perché è l'unico periodo che abbiamo le ferie.
1: Perché avete un'attività, avete un'attività in proprio, sì. Ecco, è quello il discorso.
0: Prego,
1: vieni qua con noi. Allora, intanto grazie, sei su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia. La domanda che stiamo facendo agli amici che vengono qui è: gli italiani fanno spesso vacanza ad agosto, quindi perché lo fanno? Uno, perché magari chi è dipendente la ditta chiude, oppure chi è imprenditore.
2: Abbiamo quelle.
1: Voi siete di?
2: Di Roma.
1: Roma, quindi a Roma ad agosto
0: non c'è nessuno.
2: Non c'è
1: si
2: nessuno.
1: Svuota, e quindi di conseguenza perché io chiudere il negozio a luglio, giusto?
2: No, luglio
1: a
2: no.
1: Luglio è ancora pieno. Ecco, però il turismo, sta parlando tanto a Roma di turismo, over tourism, quello non vi porta guadagno?
2: No. A noi personalmente no, noi abbiamo un'azienda, un corriere, siamo un corriere,
1: okay.
2: E nel periodo di agosto cala nettamente,
1: okay.
2: Ma noi siamo un corriere piccolino.
1: Okay, quindi, quindi bisogna fare anche distinzione da attività a attività,
2: cioè,
1: perché magari la gelateria
0: non potrebbe mai chiudere.
1: Non potrà mai chiudere.
0: Però venerdì abbiamo avuto sempre di Roma
1: un ottico
0: che mi dice: io sono in ferie per 2 o 3 settimane perché a Roma non c'è nessuno e cosa tengo aperto? Sono solo spese. E quindi anche lui dice: Roma deserta, che faccio? Ma adeguo, vado in vacanza.
1: E ce ne andiamo, via in vacanza.
2: Infatti,
1: ecco.
2: 2 settimane siamo qui.
1: E quindi
2: e lunedì
1: però
2: ritorniamo
1: agosto.
2: Attivi.
1: Ah, ecco, però sempre agosto.
2: Solo ad agosto.
1: E quindi l'ebbrezza della vacanza, che ne so, più calma a settembre, perché per
2: non
1: esempio io immagino che adesso agosto.
0: E neanche a Natale, figuriamoci, a Natale.
2: Abbiamo 3
0: voi...
2: bambini.
1: Quanti?
2: 3, quindi lo sport, la scuola, quindi
1: certo,
2: queste 2 settimane per noi sono il massimo.
1: Il massimo. Va bene, adesso immagino abbiate lasciati al mini club.
2: Ovvio. Vi ringrazio.
1: Bene, grazie
2: buon
1: voi,
2: lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo poi stasera.
1: Allora, avete capito, no? Che in base a quelle che sono le attività gli italiani si muovono e gestiscono quello che è il loro momento di vacanza, anche in base, abbiamo scoperto, anche i figli, perché
0: certo.
1: Noi abbiamo, fortunatamente noi non ne abbiamo figli, abbiamo animali, noi abbiamo dei cagnolini che ci portiamo dietro, ma chi ha figli deve capire anche quello, perché vedi, tu andavi in vacanza in hotel proprio perché magari eravate più in una zona e riuscivate a gestire, i tuoi riuscivano a gestirvi in un'altra maniera.
0: Ma sai, dipendeva anche dalle zone, perché a mia madre è sempre stata quella che voleva far fare il classico mare ai bambini, però non si poteva fare. Ora onestamente non mi ricordo in che periodo ci portava, secondo me ad agosto no, però dovrei intervistare mia madre in questo caso. Però era il classico dove commercianti, papà portava la famiglia al mare e tornava, se faceva 1 o 2 settimane, ma si fermava il fine settimana con la famiglia, ripartiva, andava a lavorare,
1: certo,
0: tornava
1: certo.
0: Il fine settimana a prenderla, dopodiché si partiva tutti insieme. C'era anche questa formula, infatti mia madre non era felicissima perché aveva noi figli addosso, lei da sola. Per fortuna però anche la formula all inclusive di mamma, cioè con le zie, le zie ci facevano giocare,
1: esatto.
0: Però cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Immancabilmente tutte le estati ci si ammalava, e il morbillo, e la varicella, e la sesta malattia.
1: Tutte le malattie possibili immaginare.
0: Lei, mia madre, faceva l'elenco ogni anno, se non ero io, era mio fratello, ci ammalavamo d'estate, quindi si passava le giornate in camera.
1: La sorella no, perché essendo l'ultima fortunata lei non si ammalava mai, no.
0: Allora, io ricordo mia madre nel 1984, quando era incinta di mia sorella, eravamo ancora in quella che era la Jugoslavia.
1: Sì.
0: Era ancora la Jugoslavia, quindi fu questa vacanza con mamma col pancione e noi piccoletti, e fu l'ultima vacanza, perché poi in 3 mia madre si rifiutò assolutamente di andare in vacanza.
1: Di portarvi, certo.
0: Da tutti andare in vacanza,
1: sì, no,
0: in 5, è pesante, è
1: già
0: costosissimo.
1: Noi per esempio eravamo in 2, ma vediamo molto spesso qua famiglie che hanno comunque. Ieri sera c'era un papà che aveva 3 figlie, di
0: 2 gemelle.
1: gemelle e una è una bimba e una, sì, un'altra piccoli. Sorellina.
0: E anche lì.
1: So tanti, cioè nel senso, e vai a portare i costi, le spese e tutto quello che è la, anche proprio il costo vivo, perché

0: vai a comprare, adesso vedevo un papà che stava comprando qua il gelato e il bambino, la bambina voleva, mi vendi quella gli Smarties? Sì, pigliamo quella di Smarties, la tassurellina, anch'io. E sono comunque 4,50 euro,
1: quello esatto, che è, non so
0: un 5 euro e passa di gelato, poi ti vuoi prendere un caffè? Sì. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, Marco Mengoni e la tua Angelina Mango che ti piace tanto.
1: Sì.

0: Andrea Sannino con I Neri, per caso, una canzone bellissima, romanticissima, un po' di romanticismo ci vuole anche in spiaggia, no? Nupo che te, la canzone era Nupo che te, nel senso è un po' di te. Cosa c'è di più bello che dedicare un po' di te, perché le vacanze possono essere alle volte anche di relax, di coppia. Cioè, nel senso, ci sono questo è un family village, no? Quindi è un villaggio dove ci sono principalmente famiglie con bambini, ma tornando alla ci sono anche gli adult only, cioè ci sono delle strutture dedicate solamente a adulti, quindi a coppie, ad amici, a gruppi di amici anche, però magari
1: rigorosamente senza figli, oppure sono ammessi dai 16 anni in su, se non ricordo male.
0: Sì, poi ci sono, allora una volta, giusto per tornare a quella che era la storia, no, del turismo, c'erano i villaggi chiamati, venivano definiti hard, cioè hard nel senso attenzione a non confonderci,
1: perché
0: il mondo dell'hard è arrivato anche con internet, cioè prima hard significa duro, cioè
1: perché si conosceva solo l'hard rock.
0: L'hard rock, cioè era proprio l'hard, poi ha preso le altre varie eccezioni, ma il villaggio hard
1: meno nobili,
0: esatto, ma il villaggio era principalmente dedicato solamente agli adulti, capito? Esatto, vedi, questi qua sono gli amici che giustamente sono qua in vacanza. Il villaggio hard era inteso un villaggio solamente di giovani. Quindi tu andavi, non facevi le attività diurne, mini club, eccetera, ma facevi principalmente le attività serali. Quindi i giovani dovevi portarli a ballare in discoteca, organizzavi le escursioni, facevi veramente tanta roba.
1: Fatica. Sì,
0: infatti quando ti dicevano andiamo, questo è un villaggio hard, vuoi andare a lavorare lì? No. No, cioè, molti si rifiutavano, perché comunque andare a fare un villaggio hard significava per un capo animatore o per un animatore fare almeno le 5 del mattino. Dopodiché doversi svegliare e andare comunque, non dico a fare tutte le attività, ma a organizzare le escursioni, organizzare cioè erano hard, era proprio duro fare quel villaggio, no?
1: Sì, era duro per chi doveva veramente intrattenere questi ragazzi.
0: Tipo, ecco, un villaggio hard erano in Sardegna, no? Andavi a Porto Cervo, c'era una definizione di hard, perché? Perché in tutto quello che era la giornata in spiaggia c'era poi anche la cena, che ne so, la cena nel ristorante, oppure il locale, tutti al biglionero, meglio al pesce.

0: Piccolo Pevero si chiamava uno dei locali che c'era lì al Tartarughino.
1: Ma c'era anche il locale
0: lo Smaila, ecco, c'era lo Smaila, cioè, quindi era proprio un villaggio incentrato su un altro tipo di attività. Allora, noi siamo

0: Hold on, hold on, hold on, hold on. Bob Sinclair, allora cari amici, ben ritrovati, continuiamo con la seconda parte, siamo in spiaggia, quindi sentirete un po' tutto quello che è il movimento, quello che è l'atmosfera, la musica ovviamente, del, come al solito anche lì, entriamo nel mondo dell'animazione, dovremmo avere, cioè sai quanto ce n'è da parlare di animazione.
1: Posso dire una cosa che ho visto, vieni qua, dimmi, che non devi sentire nessuno.
2: Sì, dicelo tra di noi.
1: Il DJ, sì. Il nostro DJ Simo, sì. quando noi o io te gli rivolgiamo la parola perché magari dobbiamo chiedere una cosa, si avvicina a noi zoppicando, l'ho appena visto correre appresso a una paola.
0: Abbiamo sgamato il DJ Zoppo, che dice che Zoppo in realtà poi invece se la corre,
1: bello,
0: se la corre. È il bene, bravo Simone, ti abbiamo

0: Peccato, il bello dell'animazione, nel senso, sì. Ieri abbiamo parlato anche con Siberia, che era in un altro villaggio in Campania,
1: sì. Ciao,
0: a Palinuro, salutiamo Siberia e tutto lo staff d'animazione, perché ti ho detto, fare animazione durante tutto il periodo estivo non è una cosa facile, perché comunque tu devi stare 4-5 mesi lontano da casa, comunque a disposizione, comunque a creare attività, inventarti sempre cose nuove, anche perché anche per gli animatori stessi dopo diventa monotono fare sempre le stesse cose, quindi la furbizia sta nel comunque inventarsi o nel trovare attività nuove da fare. Ecco, per esempio, voi che siete a casa, state partendo, siete partiti o siete tornati da una vacanza, vorremmo sapere anche da voi qual è il percorso oppure lo staff d'animazione che vi è rimasto più nel cuore, perché ci sta, cioè, nel senso, la cosa bella è che poi ti affezioni. Ma prima di partire, partiamo ufficialmente con la seconda parte del programma. Signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, perché tutta Italia trasmettiamo, e anche su Teleroma 56. E stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando delle vacanze degli italiani, dove vogliono andare, cosa fanno e come le gestiscono e il perché le gestiscono così. Quindi stiamo parlando e stavamo chiacchierando anche sul fattore del all inclusive.
1: Sai che pensavo, la ragazza, la coppia cioè la ragazza che abbiamo intervistato poco fa, nella prima parte, lei dice: abbiamo 3 figli. E giustamente, anche se comunque è una coppia giovane, dice: scegliamo un villaggio per famiglie perché anche noi riposiamo dal momento in cui scegliamo un villaggio con l'animazione, con un mini club, e ci portano via i ragazzi,
0: esatto,
1: ce li fanno giocare, e io e mio marito abbiamo quel momento di totale relax finché i bambini giocano, sappiamo che stanno al sicuro, e loro hanno quel momento veramente di meraviglia e di relax solo per loro.
0: Il mondo del mini club veramente ci sono, ecco, tornando vedi al discorso dell'all inclusive o della pensione completa, ci sono alcuni staff del mini club in alcuni villaggi che tengono i bambini veramente, non dico H24 ma quasi, cioè li prendono la mattina alle 9.
1: È un super babysitteraggio?
0: No, perché in realtà, cioè, il babysitteraggio è proprio un ad personam, no? Ma lì ci sono delle strutture che permettono anche ai bambini di mangiare. Cioè hai uno staff del mini club di 7-8 ragazze, e quindi di conseguenza queste 7-8 ragazze le portano a pranzo, li portano il pomeriggio a fare il posino, li portano il pomeriggio a fare quello. Fanno veramente come se fossero, non dico a scuola o all'asilo, ma è una ludoteca, mettiamola così. Quindi il mini club è inteso veramente come ludoteca che permette di gestire, giocare e stare sempre in compagnia con tutti.
1: Avessi comunque anche solo un bambino, ma in realtà è bello quando ne hai sia uno che tre che quattro, una soluzione, così dici: vabbè, ok, non siamo più una coppia di single, non siamo più solo marito e moglie, siamo ormai una famiglia. Cerco un green park dove i miei bambini possono essere tranquilli,
0: certo,
1: felici,
0: certo,
1: e sicuri,
0: certo.
1: E noi fare ancora la coppiettina, perché loro erano qua dietro di noi che se la chiacchieravano amabilmente.
0: Sì, ogni volta. Se no dovete scegliere delle località dove magari, ecco, tipo volete andare in Costiera Amalfitana, lì sicuramente ci sono molti meno bambini.
2: Chi sia madre? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Esatto, senti che la cantano, così è lei, è la Elettra Lamborghini, viva viva viva la Carrà, canzone di Sanremo, e tanto che la mettevamo, avevo voglia di ascoltarla.
1: Anche il video è molto carino.
0: Beh, è vero, sì, sì. Allora, dovete sapere, abbiamo appena scoperto che Elisa, la ragazza che lavora, è dietro di noi alle spalle, è una cantante in realtà. Elisa, riesci a venire un attimo al volo qua? Un attimino, al volo, al volo, al volo. Perché giustamente lei di mestiere fa la cantante e suona il pianoforte, quindi tu ti esibisci, vieni vicino del microfono, ciao Elisa.
2: Ciao.
0: Ah, quindi tu ti esibisci con pianoforte e microfono, giusto?
2: Sì.
0: Quindi, ma hai un repertorio o è un qualcosa di tuo?
2: No, sia il repertorio che varia tra l'italiano e l'internazionale.
1: Qual è, qual è il tuo pezzo forte? C'è una canzone che quando la canti butti sputi i polmoni.
0: Ecco.
2: Un po' tutte in realtà.
0: Esatto, sì, è perché il cantante si impegna fino alla fine, eccetera.
2: Sì, poi allora,
1: stasera è qui al Green Park.
0: Stasera poi magari faremo anche dei video, ve la faremo vedere, perché no? Quindi che so, spazi da Risa a...
2: Sì,
0: no, ok.
2: Ripeto, anche molto cantautorato modernizzato, diciamo. Ah. Delle cover attualizzate.
0: Ok, quindi certo, qualcosa di, che ne so, una mina, però magari
2: sì,
0: con un sottofondo.
2: Anche per esempio Adriano Celentano.
0: Ma che bello, non vediamo.
1: Un ragazzo così giovane che si approccia comunque a mostri sacri della canzone italiana.
0: Lo so che non è il pianoforte, lo so che non è le cuffie, lo so che non è tutto, ma un pezzettino di una cosa. Dai, un mini pezzettino, proprio perché così invitiamo gli ospiti del Green Park che questa sera.
2: Un pezzo forte che mi chiedono sempre è Shadow di Lady Gaga.
1: Wow,
0: tu non riesci a fare un pezzettino.
1: Dai.
0: Se vuoi ti lascio le cuffie, così. Perché non ho la base, però magari ti senti, guarda, ok, così magari ti riesci a sentire anche quando la tua voce, come in studio di registrazione. Vai, prova, vai.
2: Il ritornello. Io con la straccia in mano.
0: Vai, ritornello, non ti preoccupare, vai che ci frega il ritornello, vai Elisa. Ma no! Allora, un artista, no, che lo fa davanti a me. Guarda, sei come me. Davanti a una persona,
2: sì,
0: mi vergogno.
2: Esatto.
0: Se mi metti davanti a una platea di 1000, non è così. Guarda, sì. Guarda noi. Canta a me.
1: Canta a me.

0: Ma che brava! Guarda come si è emozionata tutta!
1: Sì, ma guarda me, guarda me!
0: La Belle Dog!
2: Stasera veniamo a sentirti, Eli.
0: Vieni qua tu, animatore che non sei altro. Allora, ringraziamo Elisa, ci vediamo stasera con lei al Green Park. Intanto bravissimo, devi ritornare, sei stata bravissima. Ragazzi, qua abbiamo... lo straccio! Oh, qui abbiamo l'animatore di punta. Oh, l'avevamo visto in giro.
2: Ma quanto
0: girare.
2: È bravo Gabriel.
0: Quanto è bravo Gabriel. Stava a piave culo però, nel senso.
2: No. No, sai che deve essere cattivo.
0: No, ma di che? Ma sai, uno è cattivo quando vuoi bene ai giovani ragazzi. Allora, Gabriel, da dove vieni?
3: Vengo da vicino a Milano.
0: Hai presente l'imitazione che fa
2: Vengo
0: Max?
2: Vengo dall'Italia
0: come il bambino ieri sera. Hai presente
2: l'imitazione? Sono morta ieri sera. Da dove vieni? Dall'Italia. Come dire, che domanda dei...
0: La presa larga.
2: Ma io amo questa cosa.
0: Hai presente quando Max Pezzali faceva l'imitazione del figlio? Che tu gli chiedi, lui diceva, Max Pezzali, dici, come è andato a scuola? E tutto bene, uguale, lui parla uguale.
2: Ma è perché a Milano tutte le vocali e consonanti
0: vengono allungate,
2: cioè. Vabbè, e poi hai voglia di...
0: Cioè, sentiamo, quindi tu vieni da, hai detto,
2: no,
0: avvicinati al
2: tuo,
0: microfono.
2: Sì, io sono orgoglioso di venire da...
3: Vabbè, da Paullo.
0: Da Paullo. Sei sulla Paullese.
2: E sei vicinissimo a Crema.
3: Provincia di Milano.
0: E in provincia, per intenderci, c'è tutto la... Milano, c'è l'Interland, meglio, c'è tutto il raccordo, no? La tangenziale, in questo caso non è come Roma, c'è la tangenziale, c'è l'uscita che ti porta sulla Paullese, sì. E lì è una strada che poi collega, mandando avanti, e arrivi a Crema, tutti i vari paesi, per poi di andare verso Cremona, Piacenza, eccetera. Più o meno quella, giusto per...
2: Dopo 50 per anni la Paullese la stanno allargando.
0: La stanno allargando. Tu qua, cioè nel senso tu qua, che cavolo fai?
3: Io sono, diciamo, responsabile dei tornei e soprattutto contattista, un ruolo importante, ecco, in un villaggio, perché bisogna cercare di accattivare, come posso dire, recuperare più gente possibile.
0: Allora, ecco. Recuperare, detto così, sembra come sì. Fare un recupero.
3: Raccattare.
0: No, Marco, peggio. Invitare gli ospiti
3: a partecipare alle attività o...
0: Ecco, tipo adesso che attività stavate facendo?
3: Adesso si stava facendo un bellissimo torneo di bocce.
0: Perché devi sapere che i tornei di bocce sono bellissimi.
2: Sono a squadre, io non...
3: A coppie, generalmente si gioca a coppie col compagno, sì.
0: Sai cosa? Vedi, è come vedi, adesso ho usato una frase, un bellissimo torneo di bocce. Ed è una cosa che spesso si è studiata nella comunicazione, anche in animazione. Cioè, il torneo di bocce è un torneo di bocce. Cioè, è come se io, quando facevamo la cosa, posso dirti la verità? No, dimmi una bugia.
2: Sì.
0: Ok? E il torneo di bocce è un torneo di bocce. Io non ho bisogno di dirti che è bellissimo per farti capire la bontà del torneo di bocce, perché è già un torneo di bocce.
2: Sì.
0: Il torneo di bocce è bocce.
2: Sì.
0: Quindi usare aggettivi per...
3: Ricalcare. Come dire,
0: esatto, non ti serve, in realtà non ti serve a nulla, anzi ti serve per... Cioè, capito? Facciamo una bellissima...
3: Come mettere l'evidenziatore su una parola scritta già in grassetto.
0: Bravo, bravo, vedi, questo è il...
2: Però io ho apprezzato, perché? Perché è già un torneo, cioè una gara,
0: sì,
2: in svolgimento. Quindi lui ha visto quanto si stanno divertendo, perché se fosse stato ancora all'inizio, dico, sì, starà andando, ora si avvierà questo torneo di bocce, però non lo sa. Invece lui già sa che la gente si sta divertendo, quindi lui dice, ma allora, è bellissimo, perché la gente si diverte.
0: Allora un entusiasmante gara di bocce.
2: Vabbè, ma a me è piaciuto.
0: Perché no, senza dubbio, però, capito, il bellissimo, cioè tu immagini un bellissimo torneo di bocce, la boccia sta così.
2: Ma no! Bellissimo, perché i bimbi si divertono.
0: Ma non è bimbi, in questo caso credo che sia gli adulti. Ma a proposito di bimbi, mezzi adulti, si torna di bocce, essendo è per gli adulti.
2: Allora, chi c'ha anche che questo cetriolone?
0: Chi è che poi dopo invece, quindi passando, lui organizza i tornei. Poi c'è un altro settore di animazione che si chiama lo Junior Club. Abbiamo tempo? Sì, abbiamo quasi un minuto. E lo Junior Club è un altro settore che ha voglia campare. In questo caso abbiamo lei, che si chiama...
2: No, dai. Natasha.
0: Natasha, vedete, sentite i due accenti diversi, perché abbiamo il Milano e il Romano in questo caso. Vieni avanti Natasha. Natasha, vengo. Che cos'è lo Junior Club?
4: Lo Junior Club sono ragazzi che partono da 12 ai 20 anni, pure anche un po' più grandi.
0: Allora, riallontaniamola perché lei ha una potenza vocale che è incredibile, dicevamo.
4: E sono ragazzi che si divertono, insomma, è difficile raggrupparli perché sono molto sfaticati, però.
0: Sono scappati,
4: vedi? Il tempo che io mi fermo loro scappano, poi devono andare per lo spiaggia a riprenderli.
2: Ma la meraviglia di Natasha è che ti guarda, dice, tu non mi puoi dir di no.
4: No.
2: Ma tu non mi. E lei è così, ha una potenza anche di sapere aggregare questi ragazzini, che è difficile,
0: certo,
2: avere a che fare con loro.
0: Certo.
2: Però è bravissima. Ma
0: vedi, ecco, Natasha potrebbe essere, visto che prima stavamo parlando dei famosi villaggi hard, parliamo hard, attenzione, non hard, l'abbiamo già spiegato, in senso, ma negli anni 90, quando i primi tour operator grandi dividevano le strutture in family, e quindi dedicata alle famiglie, in young, quindi dedicati a quelli
4: i
0: che
4: ragazzi.
0: Sono più ragazzi, e gli hard che erano dedicati ai giovani, diciottenni, eccetera, dove andavi a fare serata in discoteca, cioè era tutto incentrato, cioè in spiaggia li vedevi da luna in poi. Perché la sera stavano a fare
2: fino alle 5 del mattino.
4: Infatti questa è la mia categoria, perché se fosse per me è soltanto la sera e poi la mattina dormirei.
0: Allora chiudiamo questa seconda parte del programma con loro, e si fa in una semplice maniera: signori e signori, arrivederci per voi, e voi direte sigla, sì. Ok? Cari amici, ci vediamo tra poco, grazie.

0: Lui è Fabi Fibra ogni volta. Signore,
1: perché mi vengono in mente le cose.
0: Allora, a Simona, durante tutta la canzone, e così. Poi quando premo play si ricorda di tutto quello che deve dire, quelle cose. Mi piace. Allora, ben ritrovati cari amici, questa è la terza parte di Yes We Are, l'appuntamento che ormai è ricorrente, che stiamo facendo qua dal villaggio, Green Park Village di Vieste, proprio perché fare vacanza pure noi se potremmo fare, come si dice, no?
1: Quale vacanza, maledizione!
0: Esatto, quale vacanza, ma noi ci divertiamo per quello. Allora, apriamo ufficialmente la terza e ultima parte del primo programma diffuso in Italia, perché la cosa bella è questa, che Yes We Are è diffuso perché andando in onda anche su un'altra televisione che è Teleroma 56, per non occupare durante tutto l'intero arco dell'ora e mezza, dividiamo il programma in tre in modo tale che chi non riesce a seguire la prima parte, se vede la seconda o se vede la terza o se le vede tutte e tre assieme, magari in replica la sera. Detto questo, possiamo iniziare? Signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, che potete trovare anche sul vostro telefonino. Se siete in vacanza, scusate, mi è arrivato un po' di sabbia nel naso, è facilissimo. E andate su Googleate.
1: È così carino, esatto, questo verbo, googolare.
0: Googleate, trovate Nexum Channel. Guarda il tipo da spiaggia, guarda il tipo da spiaggia, che bello che è. Questa è la gioventù, bellissima. Ah, vedi, trovo anche, vieni Donny, ecco qua.
2: Ciao.
1: Lei è la nostra Donny.
2: Ciao.
0: Il mini club. Oh, abbiamo visto prima, nella puntata di prima, abbiamo conosciuto il contatto, quindi il gran personaggione di Gabriel. Che vengo dalla Paullese e lo Junio, ecco,
1: no, questo sei già più sul bergamasco,
0: perché mi confondo col Bagnino, che è di Bergamo. È un casino qua, com'è sta storia qua, è un casino.
1: Però vabbè. Ma la nostra Donny invece è di?
2: Della Campania, provincia di Avellino.
0: Vedi, provincia di Avellino, e questa è la parte bella anche. È multi,
1: milanese, romana, avellinese, e poi abbiamo cremonese, perché l'area di Cremona.
0: Ma pensa a te.
1: Vicenza, la Paris.
0: Di Vicenza. Allora, cosa state facendo al mini club? Nel senso, il mini club probabilmente è il ruolo più impegnativo che esiste all'interno di un villaggio.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: E poi tu torni a casa e con alcuni leghi, tanto lasciando perdere quello che è, magari sono i rapporti che nascono all'interno dello staff tra animazione, ma è proprio quelli che con cui diventi amico, ma amico sincero, cioè io vedi Gianluca, quello che chiamavo Cicalone, cioè l'ho conosciuto nel 2003 in Sardegna con il figlio Mattia, che aveva 3 anni,
1: che ti chiama zio,
0: che mi chiama zio perché adesso ne ha 23 e quindi e siamo,
1: perché comunque nel tempo, anche quando andavi a Roma, Cicalone ti diceva sempre Gianluca, ciao Gianluca, ti ha ospitato tutte le volte che eri di passaggio, perché lui ci teneva a rivederti.
0: Ma perché proprio nascono delle amicizie vere e sincere, credo. Quindi alcune sono di passaggio, va bene, ci sta, ma altre di me al Green Park nel 2009, se non sbaglio, 2010, ho conosciuto quello che adesso è il mio parrucchiere.
1: Ma anche la famiglia di Russo hai conosciuto.
0: Ah, esattamente, anche quelli che hanno i locali a Salerno li ho conosciuti in villaggio e siamo ancora amici. Cioè, e poi dopo diventano diventa un piccolo club dell'amico che magari quando ti muovi
1: l'amico
0: e ti dici...
1: è qualcosa che più ce n'è meglio è. Beh, meglio sentire la Eli cantare.
0: Beh, sicuramente la Eli cantare.
1: Meglio sentire la Eli cantare.
0: No, mi è piaciuto il tuo impegno, cioè nel senso è stata.
1: Ma ragazzi, ma ciao, ognuno ha le sue doti. Io lo sai che sono un contralto. E quindi non è che posso cantare tutte le canzoni così.
0: Mi è piaciuto molto quello che hai cantato, ma no, non mi viene, ragazzi, difficilissimo.
1: Allora,
0: se
1: Gabriel mi dà l'attacco, poi ricomincio a parlare milanese.
0: No, perché
1: il milanese ha tutte le vocali un po' più lunghe.
0: No.
1: Un pochino sì, mentre il cremonese, okay. Però Ari, per esempio, lei è cremonese di Annicco, e il cremonese ha una cantilena che io trovo perfettamente odiosa, ma tanto quanto il milanese. Secondo me l'accento, l'inflessione più bella per me, che sono lombarda, è il napoletano, il romano. Poi c'era un'altra che mi piaceva particolarmente. No, non è vero, perché tutte le altre sono...
0: Non mi puoi dire che il viestano, il foggiano possa essere
1: il veneto? Il veneto mi piace. Ah, il veneto, ecco. Mi piace. Il veneto, l'accento veneto.
0: Ah, ti chiama su, alla tisene, se bello, no, il veneto.
1: Allora, parliamo di quelli stretti, no, perché poi ho bisogno dell'interprete. Però mi piacciono, perché hanno una musicalità. Probabilmente noi italiani siamo molto abituati all'accento, più all'accento romano che a qualsiasi altro accento, perché tutti i nostri attori, perché Cinecittà è a Roma, perché
0: sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Ci sono più attori romani che veneti.
0: Sì, vero.
1: Il
0: Veneti c'è Natalino Balasso.
1: allora,
0: grande Natalino Balasso.
1: Che però non è un attore, nasce comico,
0: sì.
1: Forse
0: sì,
1: lo è ancora. Però
0: è normale che poi
1: comico pensatore.
0: Esatto, certa comicità poi in qualche modo si sposta verso certe direzioni. Cambiano anche perché magari alcuni comici rimangono scottati da quello che poi è il mondo della televisione.
1: Posso dirti,
0: no?
1: Che personalmente quando un comico bravo si diventa troppo politico, fa troppa propaganda da una parte o dall'altra, ha messa sulle balle, perde di interesse,
0: certo.
1: Perché devi, sì, è giusto magari dare messaggi, quel messaggio civile, quella cosa, ma lasciate stare la politica,
0: esatto.
1: Ma basta. A me ha fatto molto ridere quello sai che dopo non so quanti anni hanno chiuso Striscia la Notizia,
0: l'hanno
1: chiusa per sempre, e la decisione di Pier Silvio Berlusconi è stata questa. E così, dal nulla,
0: Enzo
1: Iacchetti ha cominciato a dire peste e corna sul nostro governo di destra, ha cominciato a dire di tutto, e sono di sinistra, e io faccio questo, come trovi lavoro adesso? Sputare nel piatto dove si è mangiato è una cosa che detesto profondamente, non mi piace.
0: Vabbè, allora, Silvio è andato, noi non entriamo nella politica, questo non è politica, l'estate, però Silvio è andato, Pier Silvio se ne frega. Cioè, nel senso,
1: fino a un certo punto,
0: ok, ma la televisione è televisione, punto. Cioè è distinguere le cose. Quello che è l'errore che possono fare, che si può fare, che fanno alcuni comici, è come molti è sia da un lato che dall'altro. Se tu devi fare una critica, devi dare, cioè è quello che ti dice ho un problema, no, mi dovresti dire io ho la soluzione,
1: certo.
0: Allora, se vuoi parlare o mi dai la soluzione, se no, se mi devi dire il problema
1: lo conosciamo,
0: non me ne frega niente, non me ne può andare,
1: e lo sappiamo che sono anni.
0: Perfetto.
1: Che funziona così.
0: Quindi ci sono alcuni comici che giocavano sulla parte politica, ovviamente ironizzando, facendo come fanno in America, c'è il famoso roast, no? Vengono roastati i politici perché ci giocano sopra e via, però è una linea, In Italia invece è un parlare per ottenere like, per ottenere cose, perché bisogna avere il consenso del popolo, perché bisogna. E famosi, va. Comunque, non importa, vai, perché sennò se qua fanno cattivi gli mandiamo la Yakuza.

0: sei ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: il Saldavinci che si è sparato sta baciata, cioè tutta molto in italiano, poi ci mette la ballabotta un po' ovviamente nella sua lingua, però vedi, il Saldavinci comunque non è solo quello che è quello classico, no? Si dice il neomelodico, sai, se ne è parlato tantissimo.
1: Con me sfondi la porta aperta.
0: Sì, a te Sal piace tanto, l'amico tuo Sal ti piace tanto, questa è una bella baciata. Ovviamente i latinisti, come avevamo accennato anche tempo fa, storgono un po' il naso perché dicono no, ma non è latino, però il sound è bellissimo, ci sta tutto, è normale, è in italiano, vabbè, non è che deve essere per forza ora dico come sta, come dato, dove è mucha novia.
1: Sì, ma rimane comunque una cosa un po' bizzarra che ci siano degli esperti di latino, no, cioè no, di musica latina.
0: Oggi è tutto un super mega mondo di espertoni, cioè ci sta la musica latina, a voglia se non c'è. Aspetta, voglio sentire, vediamo come è andato il Ferragosto che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Ciao.
0: Sei in diretta, volevo sapere com'è andato il Ferragosto. Ieri abbiamo sentito Siberia, adesso sì. Voglio sentire com'è, quindi il Ferragosto dal punto di vista del capo animatore, voglio sapere dal punto di vista dell'animazione, quindi di quella che si occupa delle coreografie, di tutto quanto, come sono andati gli spettacoli?
2: Sono andati benissimo, i ragazzi erano gasatissimi, perché il pubblico era bello carico anche loro, quindi ci siamo trasmessi l'energia a vicenda, prove su prove, però sono servite, quindi è andato alla grande proprio. Ragazzi giovani, alla prima esperienza, ma carichissimi, quindi siamo molto molto molto contenti, molto soddisfatti, e la gente ha avuto una risposta, tantissimi complimenti, tutti emozionati, quindi è stato proprio bello.
0: Senti, ma esatto, mi diceva Silvia, avete puntato molto sugli anni 90, no?
2: Certo.
0: Vostro Ferragosto.
2: Certo, esatto, è stato proprio un tuffo nel passato, e vedere le persone che mentre ballavamo cantavano le canzoni degli 883, Michael Jackson, è stato bellissimo.
0: Certo.
2: Big Bad, Backstreet Boys, tutti gasatissimi proprio.
0: Però sì, mi ha detto anche Siberia che eravate vestiti con 1999 gradi vestiti. Tu da cosa eri vestita, Martina? Allora, giusto per capirlo, aspetta, lo presentiamo, perché ieri abbiamo presentato Siberia e abbiamo parlato anche di te, giustamente detto la mia bravissima coreografa, io non ho voluto atteggiarmela perché tu sei la sorella di Mauro, cioè che sono
2: certo.
0: Io, esatto, quindi lei e mia sorella siamo divisi nel mondo dei villaggi turistici, e in questo caso però mi ha detto che eravate tu da cosa eri vestita? Aspetta, lo so io. Dan Brangiolini.
2: Ma certo, il mio idolo, forza. Grande Dan Brangiolini, Siberia mi ha preso anche il microfonino, cioè c'avevo anche l'archetto. Cravatta rossa,
0: ma tu non hai bisogno neanche
2: Cornellina, capisci?
0: Bah, tu non hai bisogno, non avevi neanche, tu già sei Ambra, cioè tu
2: ed è partita t'appartengo, ma per forza.
0: Cioè, no, t'appartengo doveva essere ovviamente parte di quello,

0: Bene, bene, mia cara Ambra Giolini, intanto saluta mio nipote,
1: magari.
0: Giusto Internos. Grazie per ci sentiamo poi dopo con calma. Saluta Martina, saluta tutti quanto lo staff d'animazione. Ciao,
1: grazie
0: Martina.
1: Grazie a voi.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: buona
0: grazie.
1: Ciao.
0: Allora, noi siamo giunti anche nel tema, ecco, abbiamo sentito anche quest'altra parte, la vacanza è bellissima, poi a settembre torneranno tutti a piangere, ovviamente sarà così perché sì, quando si ritorna un po' una lacrimuccia c'è, ma una lacrimuccia c'è perché abbiamo sforato anche noi, cara Simona. Applausi scroscianti dal cielo per la mia partner in crime, Simona Monaco. Grazie da Mauro Caputi, ci vediamo domani. Seguite Gosvi, Petra un po' farà anche il suo programma e come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda la trasmissione odierna di A Tutta Cella, l'ultima della settimana, in questo venerdì 21 agosto, il giorno in cui inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie C, con 6 anticipi in programma questa sera alle 21, 2 nel girone A, Milano Renate e non Brescia Cari, nel girone B Bado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese Giuliano Safatese e Potenza Casarano. Costantino, cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro ultimo ospite, ultimo ma non per questo meno importante, Luca Chiarini del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno. Buongiorno a te.
0: Allora, caro Luca, è stato un piacere sentirti dopo tanto tempo. Ci siamo, stasera l'Umbrescia scende in campo alle 21 contro il Carpi, sulla carta lo diciamo è la favorita, non possiamo nascondere, anche perché reduce dalla finale playoff, poi perde contro l'Ascoli, l'Ascoli ha meritato ampiamente per quanto fatto anche nel corso della stagione. L'Unione Brescia, dicevo, non può nascondersi, parte con i favori del pronostico. Ti chiedo com'è il clima in città, che clima si respira attorno alla squadra?
1: Ma allora, il clima è inevitabilmente di fiducia, no? Dato sì, dal finale della scorsa stagione, però ricordiamo matura in un contesto di playoff giocati sostanzialmente bene. L'unica pecca che poi è venuto a Brescia è stata la finale di ritorno, è andata a Brescia a giocare alla pari con l'interruzione per mal di cuore, prima elimina il Cranio, insomma disputa gli ottimi playoff. Probabilmente il mini percorso ha dato l'utile conferma del fare questa squadra contro le pari grado mostri sempre di essere all'altezza, semmai il vero difetto suo è stato averti spesso tanti punti contro le piccole. Sarà l'ora da non commettere quest'anno, anche perché sulla carta girone A ha una sola padrona, che è Brescia. Sulla carta poi ovviamente parlerà campo. Quindi sì, c'è fiducia soprattutto, ma anche parte dei protagonisti stessi, c'è l'intenzione di non ripetere, no, una stagione sbagliata come quella del corso anno, per cui è stato messo mano in maniera pesante al comparto medico, e mi riferisco quindi alle epidemie infortuni che ha fastidiato la scorsa stagione. Quest'anno si cercherà, ecco, di limitare anche quell'aspetto lì e di far valere la propria superiorità.
0: Tanto anche sul mercato si è mossa molto bene l'Union Brescia, sono arrivati giocatori importanti, è stato riscattato ovviamente Crespi, che è la protagonista poi della seconda parte di stagione. Si è mossa molto bene sul mercato. Ti chiedo se da qui alla fine del mercato i tifosi del Brescia secondo te possono aspettarsi qualche altro rinforzo, o se la rosa tutto sommato è questa quella che sarà la stagione 26-27.
1: Allora, se lo devono aspettare, però il Brescia ha riempito le caselle che doveva riempire, ha preso il trequartista di Sopina, perché Borini voleva un uomo capace di dare un po' di imprevedibilità in più la linea, ha chiuso per l'esterno destro perché Cassola è il giocatore, insomma, di importante, di gamba, che voleva il tecnico, ha tamponato la falla in porta perché fa le gol, resterà per diverse settimane arrivo Zacchi. Dovrebbe esserci qualche altro movimento in entrata, ma dico la solita novità, la grande legge del mercato, bisogna prima scoprire. Mi concentrerei soprattutto sull'attacco, perché è lì che aspetto qualche momento in più. Sappiamo ad esempio che Pellegrini, che è rientrato dal prestito del Trento, ha delle richieste, c'è soprattutto la Reggiana su di lui. La situazione è intricata perché Pellegrini ha un anno di contratto, vorrebbe rinnovare. La politica del Brescia che riguarda tutti è quella di prendere in considerazione dei nuovi a partire da settembre, quindi Pellegrini potrebbe anche spingere per una cessione. Pellegrini piace a Coreni, vorrebbe tenerlo nel roster degli attaccanti. Diverso il discorso su Vido, che viene fondamentalmente considerato l'ultimo nelle gerarchie. Su lui c'è il Vicenza, un discorso aperto, c'è anche ipotesi di scambio con la morte, è un fronte da tenere monitorato. Ecco, se dovesse muoversi qualcosa in uscita sotto questo aspetto, allora il Brescia potrebbe andare sul nuovo profilo in attacco, chiudendoti che Spagnolo invece, che è rimasto infortunato per buona parte della scorsa stagione, dovrebbe invece restare. Borini lo considera un buon vice Crespi, quindi anche che non ha ricevuto offerte particolarmente importanti, quindi dovrebbe restare. Pellegrini vido uno dei due, se non entrambi, potrebbe invece uscire. A quel punto qualcosa di
2: mercato web.
0: Partito un jingle per sbaglio. Ti chiedo, Luca, prima di salutarti, perché stasera si scende in campo alle 21, sfida con il Carpi. Hai un'idea di formazione o Corina ha tenuto le carte un po' nascoste?
1: No, allora chiaramente non escludiamo sorprese, ma un'idea massima ce l'abbiamo. E un po' di curiosità su qualche nome c'è, al netto dei problemi. Sappiamo che Cuore è infortunato, Zacchi è in vantaggio sull'Iveran, Zacchi è appena arrivato, ricordiamo, adesso suo vantaggio sull'Iveran per la porta, sarebbe esordio assoluto per lui con Brescia. Dietro un po' di difficoltà ci sono, perché qualche assenza Corini deve affrontarla. Dovrebbe esserci spazio per Sina, un altro rientrando a un prestito, è stato ospitaletto nell'ultima stagione, centrodestra dovrebbe essere suo, ha fatto un ottimo precampionato accanto a Silvestri e Lorenzo nel terzo difensivo. Ecco, la vera emergenza riguarda la corsia di sinistra, Boci infortunato, De Maria squalificato, dovrebbe essere adattato, che sarebbe un braccetto, ma può tranquillamente agire da quinto, metti Malamo in mezzo con Casasola, che lui debutto in campionato sulla destra. Davanti l'attacco titolare, poi in realtà con Marserizzo, Pinna, dietro a Vario Crespi. Queste sono le indicazioni che abbiamo, ovviamente potrebbe esserci una sorpresa, lo ripeto, ma gli indizi che abbiamo ci portano a dedurre che possa essere questo lo schieramento iniziale.
0: Luca, io ovviamente ti ringrazio e ovviamente ci torneremo a disturbarti nel corso della stagione. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Molto volentieri a te, Daniel, grazie, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Chiarini, amico e collega del giornale di Brescia, con la sua in passato qui con noi in redazione proprio del mercato web.com. Dicevamo, l'Union Brescia, torniamo a disturbare Luca perché l'Union Brescia, come dicevamo, è una delle squadre, se non la squadra, anzi senza nasconderci, è la squadra favorita. È la squadra favorita per la promozione diretta, la squadra da battere. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma se non dovesse conquistare la promozione diretta, non so se si potrebbe parlare di fallimento della stagione. Quasi, certo, siamo al 21 agosto, il campionato inizia stasera, il Brescia scende in campo questa sera a dare il via alle danze contro il Carpi. Insomma, una sfida che sulla carta l'Union Brescia deve vincere, deve partire con tre punti per mettere chiaro subito le cose, soprattutto alle altre squadre, perché ce ne sono tante dietro, c'è il Trento, c'è il Lecco, c'è il Cittadella, c'è il Treviso anche, che è una neopromossa ma che ha fatto molto bene. Ci sono tante squadre ben organizzate ma che non hanno la qualità dell'Union Brescia, perché l'Union Brescia

0: alle 9.45 faremo il punto di tutto quello che è successo nella prima giornata della stagione 2026-2027. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi qui su TMV.
1: Il calcio ci fa impazzire. Attaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio su TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Inizia oggi la Serie B 2026-2027, un campionato ricchissimo di talenti, un campionato pieno di giocatori interessanti da seguire. È piena veramente la cadetteria. Ne abbiamo scelti 5 nel podcast di oggi di tuttomercato.com, ma state sicuri che presto parleremo anche di tutti gli altri, perché ogni squadra merita uno sguardo speciale. Ogni squadra merita un occhio puntato, perché il talento va cresciuto, la Serie B sa come fare, l'ultimo anno è stato meravigliosamente importante per tanti ragazzi. Ecco, questa stagione tutto il web dedicherà ancora più fare accesi alla caratteria ai suoi giovani. Ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. 5 giovani tra i tantissimi da tenere d'occhio nella Serie B che nasce. La copina la diamo ancora una volta Simone Pafundi, ci crediamo, vogliamo crederci, perché prende le tonnelle di Massi Liberali, fa il Catanzaro, perché Catanzaro ha dimostrato di saper credere nel talento, di saper individuare. Allora non possiamo che fidarci delle intuizioni del Catanzaro. Questo classe 2006, Roberto Mancini ha buttato le tappe di questo ragazzo che non ha saputo reggere pressioni e stress, test fallito quando giocava nell'Udinese, il debutto in Serie A 16 anni, è andato in Svizzera, la Sampdoria poi non ha mai convinto fino in fondo. Ha subito segnato l'esordio in Coppa Italia con la maglia del Catanzaro in Calabria, può letteralmente esplodere questo folletto Mancino. Un portiere, scegliamo Tommaso Martinelli, ce ne sono una lunga lista pronti a giocare. Facciamo un esempio, l'anno scorso Farra ha dimostrato di essere da, il Parma ci ha creduto. All'Avellino allora va Tommaso Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria 6 mesi, in prestito secondo la Fiorentina, che ci crede tantissimo, giocatore considerato tra i protagonisti del futuro Bali dell'Italia. A proposito di prestiti, Sicchi, l'Atalanta non ha voluto rinunciare a Dominic Vassoli, attaccante verso il 2005, figlio di padre brasiliano, polacca, duro fino all'Under 21, con l'Under 23 della Defa, cose incredibili, debutta in Serie A, subito Coppa Italia contro il Lecce, il gol, è un giocatore sul quale il Palermo punta per la promozione, un giocatore importantissimo. Altro ragazzo interessante, molto interessante, la Carrarese ha un manico con Gabriele Cioffi che può lanciare, credere in tanti questi ragazzi. Ci mettiamo un nome nuovo, arrivato a Carrara, che sta veramente lanciando molti giocatori, attenzione a questa squadra, il Filippo Reale, il difensore centrale Mancino, la Stella 6, cresciuto con la primavera della Roma, Juve Stabia, Avellino, grande fisico, grande qualità, un giocatore moderno, dietro uno così può far carriera, e quella sembra la piazza giusta. Chiudiamo con un nome che questo salto probabilmente lo avrebbe potuto già fare, deve imparare a avere costanza e sostanza, soprattutto a livello fisico e atletico, perché Tommaso Berti, per come ha iniziato la maglia della Cremonese, lui oltre 100 presenze con la maglia della Cesena, lui che è di Cesena, è un giocatore molto importante, ha convocato anche in nazionale maggiore, perno dell'Under 21, insomma Tommaso Berti è un ragazzo che sarà il centro gravitazionale della Cremonese di Marco Giampaolo, che punta alla promozione. Vediamo, sono solo 5, la lista sarà lunghissima, nessuno spenda, nessuno si sarà escluso, presto parleremo anche tutti gli altri.
1: Tutto Merito Web in podcast. Tutto Juve in podcast.
4: Se dovessimo scegliere il nome di un calciatore come sinonimo di Juve, in questo momento non avremo dubbi. Il Diz se ne faccia una ragione, l'Arsenal. Torno al talento turco, si sta costruendo, anzi ricostruendo la vecchia signora. Il primo a volerlo è stato John Elkann, innanzitutto per le sue indusse qualità tecniche, ma la stima va oltre il terreno di gioco. Il capo della ex

0: sorabbia profondamente anche l'uomo, mai una parola fuori posto, ottamenti poco professionali. In caso a come io del Piero, diventato poi amico consigliere del numero 10 bianco nero, il fattore umano resta importante dalle parti della continenza. Kenan, anche su questo aspetto, è uno da Juve, senza ombra di dubbio. I tifosi sono follemente innamorati di lui, salvo qualche immancabile detrattore. Dice il giocatore più talentuoso della Juve, inevitabile quindi possa dire nel mirino dei top club europei, è avvenuto un salto con il Real Madrid e non solo, salvo poi la decisione del giocatore di rinnovare il suo contratto con la vecchia signora. È il più pagato di tutta la rosa con 7 milioni di euro a stagione. Da qualche giorno, soprattutto in Inghilterra, si parla dell'Arsenal, vincitore dell'ultima Premier League. Pur di avere il disc, i Gunners sarebbero disposti a mettere in piatto 100 milioni di euro, tanti, soprattutto in questa fase storica, dal punto di vista economico, complicata per i motivi. Di fronte a questa offerta, se si club italiano quantomeno avrebbe qualche tentennamento. La Juve però, proprio in questa circostanza, deve dimostrare la forza, almeno rispetto all'unico giocatore della rosa di livello superiore. Quindi i tifosi bianconeri si aspettano un proverbiale vada retro Arsenal, il Diz non è in vendita.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Teo Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare, installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Scaldate i motori e aprite gas a martello per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 e Motor Valley. Ogni tappa del viale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: L'Interista in podcast.
4: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna di entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per uscita c'è qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolen e magari anche qualche altro giovane in prestito. Ma di fatto la squadra è realizzata. Chi ha a disposizione ha un organico veramente ordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisogna aspettare un po' di tempo, perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma, non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi. Basti pensare che l'Autaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente un rapido attacco con Boni e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Carter Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter, sperando che le mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kylie, e con anche la possibilità di vedere l'opera della partita successiva Spence. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più fisicità, ha quella robustezza che le mancava gli scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, in centrocampo garantisce un'alternativa in più a Calhanoglu, che da due anni in qua si infortuna spesso, è un giocatore tale, straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ne ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera. L'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche quella qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, quell'uomo che salta l'uomo, scusate il gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto, che un po' tutti reclamavano. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dumfries, perché Spence ha più che qualità, ha capacità, tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non aveva rubato l'occhio, non era un giocatore che stava in una squadra, l'anno scorso, dicevo, particolarmente informato.

0: forma, perché l'anno scorso ha avuto una stagione derelitta nella quale ha rischiato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ci ho detto, un giocatore però che ha i tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra, e sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo Chivu, perché la presenza di Jones insomma non è esattamente una presenza in più, che qualcuno deve uscire. La sensazione, se l'Inter gioca con Jones, può anche esserci uno di più o di troppo. La Bonni è più esperto e più probabilmente Bonni, evidentemente, perché è più esposito, che per fortuna ha rinnovato con l'Inter, la cifra è tra l'altro che congrue a salire gli anni, evidentemente. Ma Bonni oggi è quello che rischia di più, perché potrebbe giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, oppure facendo una, magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e tu naturalmente sei costretto ad attaccare una formazione che graniticamente si mette lì, cosa che è successo spesso all'Inter questi anni. Oggi con un Joss in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, ma poi bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché tre giocatori mesi, tutti e tre da noi con età e con esperienze diverse, sono così facilmente integrati, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi si è già giocato da noi in Italia, anche se senza fortuna nel Genoa. E quindi è molto interessante, soprattutto perché Chivu li ha voluti tutti, e li ha pretesi, li ha chiesti, li ha ottenuti, li ha meritati. Quindi sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter. Ho detto prima Stankovic, sono molto curioso di vedere anche lui quando verrà centellinato. È una speranza di vedere giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo, e quindi il rischio è che qualcuno magari possa essersi, come dire, un po' oscurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante, e di tutti dovranno dare un contributo formidabile.
1: Interista in podcast. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Mangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.03 alle 13. Naturalmente su Cambu Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio euro. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verrà commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Sarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta là con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben trovati all'appuntamento con il TM News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il taglio è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. Dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni.
1: Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
2: Sì, è passato come per qualche anno, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juve, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90, lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto la finale. Insomma, sarà una bella soddisfazione, eccola qui, bene. Un ricordo che tengo veramente nel cuore.
1: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e metteva successi un po' su tutti i campi. Si parlava, ricordo, in quel periodo Parma come un'isola felice.
2: Eh sì, beh, faceva parte di un contesto importantissimo. Noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano i Milan di Sarri, quindi Gullit, Rijkaard, Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire parlare della Juventus, che è una sfida infinita contro il nostro Parma, che era fra parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era Lazio di Cragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. In Italia mi pare siamo caduti proprio nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, non la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA, vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calciatore la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A, e in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
1: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
2: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si fa facilmente a dire perché gli arbitri, gli arbitri. Probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi c'è mancato a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica Coppa dei Campioni, e noi arrivando secondi, adesso quello che avevamo soltanto le coppe importanti come la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa europea. Quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, chiaramente con una multinazionale dietro come la Parma, ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
1: Ricordo comunque ci sono stati vari momenti in cui si era passato da un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
2: Ecco, quella che interrompemmo nel fantasma Milan di Capello, secondo me ancora superiore a quello che la storia di Sacchi, secondo me. Perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 3-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era competitività diversa. Quel Milan lì che già veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Riglia, che ha fatto un gran gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma ce l'ha fatta.
1: Priglia, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
2: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che eravamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, noi abbiamo vinto, la squadra veniva la Serie B, La prima hai accennato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che rendere una provinciale. Due anni dopo ha vinto a Wembley, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley, fu emblematica con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma di stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel capo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Diara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Soratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi,

0: ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta, e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori, adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico, che cosa vuol dire? Gioco moderno, come si parla, lo sai mai, questo gioco moderno, questo fa il gioco è fatto da giocatori bravi che sanno che sfrutta, che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco 4 del 3, dipende che giocatori hai, gioco 3, 5, io gioco, ecco, gioco che dipende da quello che hai a disposizione.
1: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
0: Beh, Cristo Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come l'avevo con Nevio Scala, entrò al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che si può chiaramente a risucchiare quello che poi era tutto l'indotto contro il calcio. È una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui ha di tutto quanto, ha inventato Tetrapack, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana, una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come finito, è una persona che ha cercato di gestire e soprattutto ha rifiutato, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era la Ne, dove io a Pulbette che mi chiamò, io ero in Ganza in mare, e mi chiamò Bette dicendo guarda stiamo andando dal presidente a chiederti che faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo 93, 94, eccetera, eccetera, che gli offrirono soldi e metà dell'euro, che ancora, cioè, non era ancora del più, ma era stava per arrivare, che anzi disse almeno Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
1: Fatto bene?
0: Ma io per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juve, forse, probabilmente, però al di là di questi reddi e questi particolari, io stavo in quel momento, il Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo.
1: E con il Parma hai raggiunto anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, la fortuna che avresti meritato in altri momenti, magari.
0: Vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato prima di avere entrato l'obiettivo di essere il primo giocatore d'arma a giocare in nazionale. E questo è stato un'enorme soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, chiaro, la competizione era enorme. Ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori. Bruno, io faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruto per 3 volte capocannoniere della Serie A non è stato preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Paolussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano che ha fatto poco in nazionale, e invece è un giocatore che adesso avrebbe giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il dubbio.
1: Assolutamente. E tornando a Parma, è ancora secondo me un'isola felice oggi?
0: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quanto passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Chiellini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è imparato un pochino con Paratici perché ha lavorato insieme, ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Ma a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte grande del Parma Calcio, perché qui Parma Legend con quei giocatori soprattutto erano lo zoccolo duro del Parma Legend, e sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto sia.
1: Ecco, il Parma la prossima stagione senza Pellegrino, senza senza Suzuki, senza due sim, insomma,

0: della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fanno la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare un giocatore che ha trovato Pellegrini su Suzuki nella scelta, ma io come fanno molti, chiaramente sì, a livelli diversi, si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono esprimerle in campo. Se ce le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue, chiamiamole, idee di calcio, ma si è adattato ai giovani, alla squadra che aveva, ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con anticipo, anche prima della Fiorentina, per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
0: Tanto stavo guardando la maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Non è la primissima, perché Sergio si fece in America, che eravamo i numeri sfugi, cioè numero 15, quella la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
0: storico,
1: e con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella di quel momento della storia Sacchi, perché facevamo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori, Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, a tutti. Tutti i grandi giocatori, forse in quel momento una forza più forte del mondo, che c'era con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, poi invece non ci siamo presi, ma c'è stato anche un errore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven, fu senza dubbio di buon auspicio, perché sa chi iniziava la sua versata con nazionale, che poi è stato un po' altalenante delle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
0: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte a Piero Galeazzi,
1: sì, dopo la partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzu che ha visto la riprese e tutto quanto, e c'era rigore e gli dice è toccato. È inevitabile, cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo, nell'incursione, che era un po' la mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto, insomma, di troppo.
0: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fase, cioè, era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Viale non andavano molto a genio, perché sa che era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Martini a centrale, nonostante le mie caratteristiche non era di giocare a 4, di giocare appunto con 3-5-2, dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive. Questo ha frenato, poi erano i 31 e poi diventarono 22, ma gli feci parte, mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la carriera.
0: Una delle cose molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce, ecco, che ricordi di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stato per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la scuola di NB che doveva fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me è stata un'esperienza, il mio sorgio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi, e ho la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso, per cercare di coadiuvare, no? Quello che poi è stato un rilancio pieno soprattutto aver centrato insieme la prima opzione nella storia della Serie A, anzi, per arrivare in Serie A. Veniva eletto cadetto l'anno dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato, un gruppo veramente guidato da un altro grande conduttore, era Eugenio Fascitti, che ha dato la possibilità, sono stati allenati allenatori in tanti, Lido ha fatto esordire, Fascistima ha fatto maturare.

0: Ericsson mi ha mandato sotto profilo tattico a Firenze, partendo con il 4-4-2, centrocampista di sinistra. Lazzaroni l'ha fatto, l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a fare le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, e di Lazzaroni, che faceva un po' alla brasiliana, questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più tali anche terzini. Per poi se ne vio Scala, bene, Scala è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 gol in 5 anni, insomma, cosa importante.
1: Ecco, e il Lecce oggi, senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
0: Beh, è una squadra che ogni anno si è una commessa, riesce sempre, è sempre riuscito nel suo modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, tira fuori anche sempre giocatori che dove ha fatto delle plus, visto che vanno di moda, queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni. Sono uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi agganciando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche l'obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce, poco da fare, ripeterà il solito discorso. C'ha Di Francesco, che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco scorso di retrocessioni, che era importante interrompere sia per se stesso, ma soprattutto per il Lecce. Io sono è un campionato, secondo me, molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè, se si fa un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che poi, se si fa un discorso per vincere scudetti o di questo genere, ancora altro.
1: La Roma, secondo te, può entrare nella lotta per lo scudetto?
0: Roma, adesso come adesso, non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite che non devono essere prese in considerazione, se no, per esempio, Genoa si suicida sul 10-1, perdere 10-1 ce ne vuole. Quindi, però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre. Bologna stesso aveva preso 4 un paio di volte, anche dal Pisa, insomma, ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre, le altre squadre, la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions. Quindi gli obiettivi rimangono quelli, scudetto lo vedo un po' meno.
1: Di qui vicino ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
0: Bah, niente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Un piede che mi ha fatto sull'originale un amico, Dante Tette, che è un grandissimo artista, che ha fatto delle cose per i mondiali, ha fatto, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti, per lui fa le mani, i piedi li fa i calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso, insomma, molto per amicizia, ma al di là di quello, anche molto per stima. Poi ce ne sono altri, qui di cimeli,
1: Poi c'è una scarpa, cosa c'è?
0: no, questo è un altro premio che mi hanno dato, un artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo, che io, così a carriera, dove mi ha messo il Paves e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, no, piede, questa scarpa in argento, che mi ha, quindi il resto poi sono un pochino altre cose, cimeli. Cimelari ce l'ho un pochino sparsi, un po' d'anche, c'è un po'.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design, Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Si vive un'estate di attesa tra il mercato, le speranze, i sogni dei tifosi, e quindi ogni lutto è un pochino particolare e quindi prontissimi per la stagione.
8: Mi stima già quello che hai detto, nel senso il termine sogno. Ti chiedo, secondo te chi è legittimato a sognare in questo momento e chi invece non è legittimato a sognare tra i tifosi?
7: Beh, sai, insomma, il calciomercato è un po' la fiera dei sogni per tutti i tifosi. Si coltivano tante speranze, tante situazioni, poi per fortuna arriva al campo e ovviamente il campo detta legge. Se vuoi andiamo sul mercato, io credo che in questo momento sicuramente l'Inter, che aveva già una squadra fortissima sul mercato, si è forzata veramente tanto. Vedo bene il Napoli, tutti i club devono completare la propria campagna acquisti e trasferimenti. Mi intrigano situazioni come quella della Fiorentina, che praticamente ha ribaltato completamente la squadra. La Juventus secondo me sta facendo un buon mercato, ma va assolutamente completato. Il Milan è totalmente da capire, ci sono delle situazioni peculiari. Credo che a Milan i tifosi si chiedano che tipo di società c'è, la Roma sta facendo bene, e quindi insomma credo che sia un inizio veramente col botto.
8: Credi che in questa ultima settimana, ora poi ovviamente c'è la pausa di campionato nella testa, ma credi in questa ultima settimana ci saranno ulteriori movimenti importanti che possono spostare anche le nostre idee sulla famosa griglia di partenza nel mercato?
7: Non so se spostare le idee dei tifosi, però ormai il mercato ce l'ha insegnato negli ultimi 5-6 anni. Nei primi 7 giorni succede veramente di tutto. In più c'è il turno di campionato, dove magari qualche dirigente, che club si rende conto di essere corto, di aver bisogno di un acquisto immediato. Quindi io prevedo per gli ultimi 5-6 giorni di mercato veramente tante operazioni, anche in maniera spasmodica. Come dicevo, un po' tutti i club vanno valutati, e quindi credo che ne vedremo assolutamente tante e delle belle, ritengo.
8: Parli Franco dell'Inter, no? L'Inter che ha pescato a piene mani dalla Premier, magari non titolarissimi, però comunque giocatori che credo, se riusciranno a inserirsi, e soprattutto nel caso di Stones, se sono problemi fisici, insomma, credo oggettivamente mettere linfa nuova, benzina nuova nel motore, come dicevi correttamente, di un Inter già rodato.
7: Sì, la penso come te. Sappiamo che c'è una mea, no? Che sono i giocatori inglesi in Italia non hanno mai fatto faville, però l'Inter ha preso pedine che secondo me hanno un valore assoluto, costava loro ovviamente dimostrarlo sul campo. Però quando guardo l'andiana dell'Inter, anche con l'arrivo di Curtis Jones, oggettivamente trovo una squadra che era già fortissima e lo diventa ancora di più. Stains, parere mio, non è forte come il Dufris attuale, ma ha delle possibilità. E Stones lo conosciamo tutti, poi l'Inter comunque questo giovane come Stankovic, per cui ha ricevuto anche tante offerte e sembra voglia tenerlo, ha fatto un precampionato, insomma lì tanto per cambiare la squadra batte.
8: E poi dietro però mi sembra, Franco, che rispetto agli altri, lo diciamo chiaramente alla vigilia, ci sia un pochino più di equilibrio. A me piace molto il Napoli, dico la verità, poi insomma io sono estimatore di Allegri e non si scorre niente, un po' come te, no Franco? Però
7: sì, ecco, assolutamente.
8: Forse incognita è proprio quella, perché, e te lo chiedo, che Allegri si ritroverà al Napoli? Perché oggettivamente, e ripeto, lo diciamo da estimatori, l'Allegri dell'ultima parte di campionato con il Milan è un Allegri che non abbiamo mai conosciuto così, no? Perché è chiaro che quando c'è un crollo di una squadra come quella del Milan ci si deve mettere per forza di mezzo anche le scelte dell'allenatore.
7: Sicuramente, però c'è stata una fortissima compartecipazione di una società, parlo di quella rossonera, assolutamente anomala, non è un caso che il giorno dopo l'eliminazione della qualificazione Champions viene fatta a Piazza Pulita. Ripeto, il tifoso milanista oggi ancora chiede che società ha il Milan. Sai, Allegri a Napoli io lo vedo bene, innanzitutto se andiamo a sfruttare quella che è la formazione iniziale, il Napoli è una squadra veramente molto forte, sì, strutturata e usata. Poi però anche Napoli ha necessità di innesti e rischi, penso davanti ci sono degli equivoci, Luca non ha mai convinto, probabilmente in uscita, il Napoli cerca un attaccante tra Zirze e altri nomi. Io credo che a lei a Napoli abbia la possibilità far bene, a patto però che gli venga completa la squadra. E credo come te, Alessandro, che il Napoli possa essere l'anti-Inter o comunque la seconda forza del campionato, almeno ad oggi è una strada di partenza.
8: E poi, caro Franco, e qui mi interessa molto il parere, perché quanto ti stimo, sai quanto so, sei un grandissimo, sei un grandissimo conoscitore di calcio, caro Franco, io porto avanti una battaglia, quella del Como. Cioè, per il Como quest'anno, estremizzo un po', però ha l'obbligo di confermarsi, sempre estremizzato, ti dico, arrivasse sesto, per me sarebbe una delusione. Te come la pensi, Franco?
7: È la persona terza, perché quando tu hai un allenatore come Fabregas, bravissimo nel creare un'architettura di squadra, nello scegliere i giocatori, avendo una società che ha il portafoglio e spende, e avendo raggiunto la Champions, ed è come quest'anno deve confermarsi. È chiaro che ha molte meno responsabilità rispetto ad altri top club.
8: Certo.
7: Io da come quest'anno mi aspetto che lotti sistematicamente per i primi 4 posti, mi aspetto delle esperienze Champions interessanti, mi aspetto un completamento del mercato importante, non è un caso che il Como sta fingendo per cercare di agire Moise Kean, e quindi, e tra l'altro, prendere oltre la conferma di Kovac uno dei primi italiani più interessanti come i Bali, pagandolo pochissimo. E ti aggiungo un'altra cosa: per la questione delle liste, Como ha bisogno di mettere all'interno della sua rosa gli italiani, quindi anche sul mercato io mi aspetto delle mosse importanti dal Como, ci stanno provando, e che anche lì negli ultimi 7-8 giorni vedremo parecchi movimenti e arriva alla Golabia.
8: Hai toccato un altro tema, Franco, che volevo affrontare, quello della Champions, no? Perché abbiamo 4 squadre, ovviamente nessuna di queste qua, almeno la carta, competere per vincere. Poi sappiamo che anche la Champions dipende molto dai sorteggi, dopo il maxi girone. Però secondo te il ruolo di Como proprio a Roma quale sarà? Io credo che Inter e Napoli abbiano l'obbligo di arrivare oltre, no, il maxi girone, ma Como e Roma si presentano in una partenza da Champions
7: per cercare di fare il meglio possibile. La Roma manca, se non sbaglio, da 9 anni da questa competizione, e Gasperini sta cercando, insomma, il 18 di luglio ha nuovamente tenuto a porto la propria società, come era successo l'anno scorso. Cioè, dobbiamo fare un mercato anche a livello qualitativo, anche a livello numerico, perché i giocatori che ci sono non bastano. Questo succedeva un po', tra virgolette, l'uscita di Celik della Juve, no? Ai danni dei giallorossi. E quindi secondo me Roma si sta preparando per cercare di fare un percorso europeo coerente con le proprie ambizioni, quello sicuramente di superare, no, il primo ostacolo e arrivare poi a giocarsi qualcosa da febbraio in poi. E il Como, ripeto, cioè, ha fatto un mercato importante, sta cercando di fare un mercato importante e probabilmente vivrà questa avventura europea. Mi era un pochino più scattata, ma poi conoscendo Fabregas sappiamo benissimo che quando entra in campo le partite non solo vuole vincere, ma vuole fare anche qualcosa in più vincendo. Quindi io mi aspetto sia da parte di Roma e Como, di Roma e Como, delle situazioni europee, cercare di strappare delle soddisfazioni e anche dei denari, che insomma sono molto, molto importanti. E concludo dicendo una cosa sull'Inter: secondo me, con i nuovi innesti, è una squadra ancora più europea. L'Inter con delle possibilità per andare parecchio avanti nella massima competizione europea.
8: Sì, hai ragione, Franco, poi è chiaro che ci sono i moti sacri, no? Che quando parli di Arsenal, quando parli di Paris Saint-Germain, poi non potrà continuare a vincerle tutte, però quando parli di Real Madrid, quando parli di Barcellona, però hai ragione.
7: Bayern di Monaco, siamo anche,
8: bravo.
7: Diventa poi complicato, lo siamo.
8: Resto sul europeo. Allora, io non mi aspettavo, non ho visto la partita, sono sincero, però ho visto qualcosa, ho letto qualcosa, non mi aspettavo questo pareggio dell'Atalanta ieri contro la squadra italiana.
7: Guarda, io non ho letto televisione milanese commentare la partita, quindi l'ho integralmente, e ti posso dire che l'Atalanta mi ha reso parecchio. È vero che questo è un periodo anomalo, no? Le

0: squadra arrivano ovviamente non tira lucido, sono imballate dai tanti carichi di lavoro, però l'Atalanta ha una qualità nettamente superiore rispetto agli israeliani. Nel primo tempo si è visto veramente poco, anzi si è visto un Carnesecchi che ha salvato l'Atalanta. Nel secondo tempo l'Atalanta ha creato un pochino di più, due o tre pari gol, però quello che ha stupito è la mancanza di ariosità e di armoniosità nella manovra della squadra di Sarri. Non sembrava nemmeno una squadra di Sarri, noi sappiamo benissimo che le squadre di Sarri sono capaci innanzitutto di tenere il pallone, di creare una ragnatela di passaggi, pallone avanti, pallone indietro, gioco su fasce, ecco, queste cose non sono viste. E secondo me l'Atalanta per il ritorno deve stare veramente con gli occhi aperti, perché basta il bolletto e rischi l'esclusione, che sarebbe clamoroso. L'Atalanta, se dovesse passare questo playoff, diventa poi, a parere mio, l'assoluta favorita per la conference.
1: E invece sai che controllavo, caro Franco, l'inizio del Besiktas, del duo italiano Vlahovic che ha debuttato. Insomma, l'italiano ha cominciato bene, l'avventura in Turchia.
0: L'italiano è un allenatore bravissimo, ha fatto una sua scelta anche economica, questo sì, bisogna sottolinearlo. La cosa che fa veramente così pensare e riflettere è che ormai la Turchia è diventato un piccolo impero economico. Il campionato turco tra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor e insomma altri club è diventata per attirare campioni con delle richieste economiche veramente elevatissime. Cioè, se noi pensiamo che insomma la storia italiana, il club italiano è riuscito a dare a Vlahovic quello che la Juve mai ha pensato di dare, cioè 8 milioni netti annui di ingaggio più una borsa di soldi per procuratori molto elevata, si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, e capiamo che i borsi di denari sono veramente molto molto spicui.
1: Sì, tra l'altro io qualcosa ho visto, no, perché onestamente sono un po' curioso, ve l'ho centrato intorno al 70esimo, ha avuto un paio di occasioni, non ha segnato, staremo. Vabbè, tornando invece in Italia e alla Juventus, che non abbiamo ancora toccato, Franco, debutta a Frosinone con diversi punti interrogativi, però tanto con un portiere e intanto con un attaccante, perché Colomani giocherà ovviamente titolare e a questo punto credo anche Vicari.
0: I punti di dubbio sulla formazione sono appunto il portiere, Vicari è appena arrivato, ha bisogno di conoscere i meccanismi, anche conoscere i compagni, quindi se Perina recupera credo che possa essere Perina il titolare. Il dubbio può essere quello a sinistra, dove oggettivamente Cambiaso non ha fatto un buon precampionato, e invece Cech entra subito con gamba, con concretezza, il giocatore di personalità e da Juve. Quindi i due punti di dubbio possono essere questi, il nemico Cambiaso, favorito Perin ovviamente sul nuovo piano dei pali Juve. Il resto poi è la squadra con l'attacco che si era avuto, cioè la davanti tre tenori dovrebbero essere il Diz, Mekin con Seisao a supporto di Colomoni, e però la Juve ha assolutamente l'obbligo totale di andare a Frosinone e portare a casa i tre punti. Non sarà facile. Proprio ieri parlavo con il nostro rispondente, un ospite che conosce molto bene la realtà di Frosinone, e mi dice innanzitutto Albini allenatore capace di instillare un certo spirito guerresco, poi comunque Frosinone ha dei giocatori sulle fasce che sono le vere e proprie frecce, quindi sai, la Juve è tutta aperta, domenica alle ore 18:30 allo stadio Sirte, dovrà fare una partita concreta, sicuramente non potrà essere brillante per la preparazione, però la Juve deve andare lì e cercare di fare una partita estremamente seria, sperando che poi le individualità, penso il senso con l'Umani, qualche subentrante, possano assolutamente avere la me.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo, la prima, di solito c'è sempre una sorpresa nelle prime giornate di campionato, in particolar modo nella prima. Guardando il calendario, se tu dovessi scommettere un euro sulla sorpresa, dove lo scommetteresti?
0: Guarda, io te lo butto lì, l'Udinese, perché è una squadra che ogni anno sa rinascere dalle proprie ceneri, dai propri errori, ha un allenatore che è estremamente pragmatico, e quindi con dei giocatori estremamente interessanti. Anche quest'anno l'Udinese è stata una fucina di talenti, pensiamo per esempio alla Fiorentina, che tipo di trasferimento ha prodotto, e quindi l'Udinese è una di quelle squadre sempre ottiche, rognose da affrontare, e che sa produrre giocatori perché la dirigenza friulana sa dove andare a pescare, pagando poco e poi rivendendo a molto. Quindi io da Rugnes e la sua squadra mi aspetto qualche sorpresa, anche magari nelle primissime giornate.
1: Poi invece chi rischia di più la retrocessione, Franco Crato? Ieri ne parlavamo proprio nell'editoriale, facendo anche una riflessione secondo me un po' amara. Cioè c'era negli anni, quando noi eravamo più giovani, io in particolare, te sei giovanissimo, in cui ci si salvava veramente con 40 punti. Oggi in realtà con 31, 32, 33 punti ci si può salvare. Detto questo, è una riflessione molto amara. Chi rischia, secondo te? Quali sono le tre più candidate?
0: Allora, io ti faccio un nome, non perché insomma abbia qualcosa contro di lui, però oggettivamente io vedo che insomma Juric ogni anno la squadra e ogni anno sono dei disastri. Poi magari quest'anno mi sentisce fa delle grandi cose. Io credo che il Monza e comunque anche il Frosinone debba tenere gli occhi molto molto ben aperti. Poi sai, ci sono sempre le sorprese, se pensiamo alla Fiorentina dell'anno scorso, è successo tra tre partite di campionato assolutamente intranquillabile. È molto facile non dare la croce addosso ai neopromossi. Io credo che Frosinone e Monza debbano stare attenti, e poi magari ci metto una sorpresa in negativo. Allora, ti faccio un nome: io credo che il Genoa possa salvarsi tranquillamente, però non credo che abbia fatto un mercato così soddisfacente per i tifosi, e non metto tra le candidate a scendere, però credo che lo stesso De Rossi probabilmente voglia qualcosa di più dalla propria società.
1: E ti saluto così, Franco, parlavi di Juric, quanto conta nella vita di un grande procuratore?
0: L'hai detto tu, ma lo diciamo un pochino tutti. La realtà è questa, Alessandro, quindi il Monza farà benissimo, sì. Juric arriverà alle soglie della Coppa UEFA, però oggettivamente se guardiamo lo scopo, il ruolino di massa dell'allenatore negli ultimi anni, beh, credo che ci sia poco da aggiungere.
1: È un piacere sentirti, Franco, un abbraccio.
0: È un piacere mio, buon lavoro, prestissimo.
1: Ciao caro Franco Onetti, quante mi toccate. Ragazzi, funziona così. Con Latini è un grandissimo procuratore che lo trovate in tutte le radio del mondo. Beriso è un procuratore di bello, bravo. Voglio dire che Juric ci alleni per merito suo, insomma, però ha ragione Franco, magari quest'anno Juric. E poi la parabola di Juric è una parabola strana, nel senso che fa molto bene Juric, penso soprattutto al Verona, il miracolo del Verona di Juric, anche a Crotone fece bene. Poi da lì ricordiamo che lui era il secondo di Gasperini, e poi ha preso una scia totalmente negativa, che però prima o poi si interromperà, un po' come è successo al nostro amico Francesco, che era riuscito da 6-7 non va così, invece è riuscito a salvare il Lecce, che però dal mio punto di vista di quelle squadre che rischia molto, si rinforza pochissimo. Lecce ha perso anche l'amico Bandà, che ha deciso di andare in Libia, forse non gli hanno spiegato bene com'è la situazione lì, però se poi potrà giocare, perché guardate che quella è una vicenda molto strana, molto particolare, però sia la federazione, che non ha dato nulla osta, ma anche la FIFA, perché lì deve venire la FIFA più che lui, visto che parliamo di Libia, ha detto che Bandà non può giocare. Lui però si allena tranquillo, ho visto un video, ride, contento, felice. Va bene, ragazzi, andiamo in pausa, poi avremo Ivan Cardia per tutte le ultime news di mercato. Mi raccomando, fammi sentire anche con i vostri

0: tutto calcio, ancora più calcio, nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maggio.
1: 11:30.
2: Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38, ma te lo giuro che non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38 e non
2: no,
1: sono. E non sono neppure Vincenzo Maggio, che pensate? So quanto vi possa interessare, ma ve lo dico, ho sentito stamattina, come tutti i giorni, ahimè, e mi ha raccontato che nonostante sia in vacanza è stato colpito, no, però colpito da una sindrome influenzale, però faceva il bagno lo stesso. Va bene, questo servirà a, chiaramente, Marangio per prendere altre settimane di ferie, perché anche la prossima sarà in ferie, poi marcherà visita. Dunque, ragazzi, vi devo dare una notizia che sicuramente farà felici i tifosi della Juventus, perché dopo anni e anni e anni, anni è stato risolto il contratto con Tozzi Fabio, ma con Artur Melo, che a questo punto toglie il disturbo, svuota l'armadietto e va a cercare fortune migliori, oddio, migliori di quella della Juventus credo che ci voglia veramente poco. Però, caro Ivan, festeggio i tifosi della Juve, ciao Ivan.
3: Ciao Andrea, si chiude un capitolo lungo, un troppo fortunato, sicuramente costoso, poi vediamo da dove partirà il centrocampista brasiliano, insomma, è arrivata la decisione del contratto e questa è una notizia comunque rilevante, diciamo.
1: È rilevante al di là del fatto che finirà il tormentone Artur, ma è rilevante, sì, perché in teoria, caro Ivan, libera un posto che però non basta, vero?
3: Allora, la Juve ha detto che sì di aspettarla, e ha anche sì, che poi insomma faccio anche i nomi,
1: certo.
3: Ed è lui il giocatore che dovrebbe andare in questa casella. Non basta a livello economico, perché sì, Artur comunque aveva un peso abbastanza elevato, però anche a livello medico, comunque al centrocampo ci sono ancora situazioni da sbrogliare. Poi vediamo se le sbroglieranno Carnevale e Massara, perché io credo che la Juve abbia comunque dato le garanzie che sia, e quindi alla fine lo porterà a casa. Penso che voglia prima cercare soluzioni a Miretti, soprattutto poi insomma dal punto di vista proprio Miners non è che sono gli incedibili nel centrocampo della Juventus, diciamo, chiaramente, però tendenzialmente penso possa essere lui il secondo centrocampista da a partire. Ovviamente è più semplice a cedere, perché Arthur non aveva presente mercato, Miretti comunque era abbastanza giovane, con prospettive ben diverse, e poi appunto accogliere insomma il Goriano e il Atalanta, lì che aspetta, e anche Spalletti aspetta,
1: sì,
3: comunque
1: credo,
3: è importante.
1: Credo proprio di sì. Senti, invece, poi voltiamo pagina, siamo partiti dalla Juve, vicenda Perin, perché sembra che si sia un po' raffreddata la pista Palermo, vero?
3: Sì, ma lo avevo detto dall'inizio, comunque Perin ha dei costi abbastanza rilevanti. Io sinceramente non mi aspettavo che anche la Juve facesse un po' di resistenza, nel senso che non è solo una questione di ingaggio, ma la Juve comunque ha formulato delle richieste al Palermo per dare via libera a Perin, e in questo momento il Palermo giudica l'operazione un po' troppo costosa, non è tramontata, non diamo l'ipoteca, non escludiamo che poi possa andare in porto, perché comunque l'interesse c'è, e tutto proprio che anche da parte Perin ci sia una certa disponibilità, però è un'operazione un po' più complicata di come pare sembrava inizialmente, no? Insomma, sembrava comunque abbastanza possibile, facile.
1: Ivan, invece, sentivo, leggevo che la Roma ha qualche difficoltà in questo senso su Fofana, ma è una difficoltà soprattutto economica, perché pare insomma sia arrivata una sorta di stop da parte della proprietà, cioè 35 milioni ora non si possono mettere su piatto, è vero?
3: L'ha frenato molto i suoi obiettivi, anche sono anche in considerazione

0: polemiche, perché diciamo, Gasperini idealmente vorrebbe due giocatori, un esterno più alto e un esterno più basso. Sia Funà sia Cacciamani, succede anche in Milan, hanno delle valutazioni abbastanza elevate. Un giocatore che potrebbe coprire entrambe le caselle è Luis Enrique, è un giocatore che la Roma sta già passando da un po' con l'Inter, si era un po' si era arenata, anche perché comunque c'è una differenza di valutazione e anche formula, nel senso che l'Inter vorrebbe cederlo con un titolo definitivo, comunque con una formula che garantisca poi l'uscita aperta, cioè un prestito con obbligo di riscatto o qualcosa del genere. La Roma non c'è andata in quella direzione finora, però potrebbe farlo, perché Luis Enrique non costa molto meno di Fofana, no, certo, un po' meno sì, però non così tanto, ma appunto ha, diciamo, il pregio di poter coprire tutta la fascia, perché è stato uno che alla fine ha giocato anche la persino nella difesa 4, forse un po' troppo offensivo in quella posizione, però può fare sia l'esterno tutta fascia, contando che Gasperini non gioca con la difesa 4, sia l'esterno più offensivo, sotto punta, insomma è un po' più duttile, comunque conosce la Serie A meglio di Fofana, vabbè, anche di Cacciani in realtà, che è un sì, giovane che conosce l'Italia ma non la Serie A.
1: No. Senti, invece oggi è una giornata cruciale, leggevo ovviamente sul mercato web per la questione Leao, qui però la palla è in mano a Mendes, per lui che deve trovare eventualmente un acquirente, e anche a cifre non proprio leggere.
0: Sì, per quanto poi comunque Leao sia un giocatore che a cui Milan riconosce il valore giusto, non troppo alto, nel senso che almeno quel tipo non sono il primo senatore di Leao, però capisco una volta che ne dà sui 60 milioni di euro da parte di Milan, e nel mano di Mendes e anche nel mano del Milan, perché comunque il Milan una posta ce l'ha, ed è quella di Galatasaray. Il Galatasaray oltre i 40 milioni di euro non va, è una cifra più bassa della richiesta del Milan, che si aspetta Mendes, con cui ha fatto diverse operazioni nel corso di questa estate, da Ruben Amorim a Moreira e Ramos, mi aspettava Mendes spostasse qualcosa di più concreto. Allora di fatto non è adulto, nel senso che Mendes non ha portato grandi proposte al Milan, c'è questa del Galatasaray, Leao comunque da 10 giorni dall'inizio del campionato della fine del mercato italiano vuole capire cosa intenzione al Milan. Dico questo per il Galatasaray, insomma anche gli ultimi messaggi che sono arrivati sono della serie o resto o vado lì, a più grado che al momento non ci sono diciamo soluzioni alternative concrete.
1: Sì, assolutamente. L'Inter invece, Ivan, è a posto oppure ti aspetti qualcosa?
0: L'Inter si sta guardando attorno, numericamente sarebbe a posto, anche forse anche un po' sovrabbondante al centrocampo, però si sta guardando attorno a c'è la possibilità che arrivi un'offerta interessante per qualche giocatore, come appunto Boni, un po' meno probabile Stankovic, ma perché mi sembra voler rimanere, anche se oggettivamente al centrocampo ce ne sono tanti, quindi per vedere che spazio da trovare, se dovesse partire qualcuno o comunque se si dovesse creare occasione particolarmente conveniente, l'idea sarebbe dare a Kivu magari un attaccante con caratteristiche un po' diverse. L'Inter, abbiamo raccontato volte, ha una rosa sicuramente competitiva, certo, che però non ha grandi cialisti dell'uno contro uno, e da un po' di anni che stabilmente agli ultimi posti la Serie A per il numero di dribbling. Trovare, andare nel giocatore, non un titolare, però un elemento in più che magari dà un contributo maggiore in quel senso, è una cosa che se si creano le condizioni l'Inter può fare, se non si creano l'Inter può anche rimanere così.
1: Senti, invece adesso ti faccio una domanda difficile, perché parlo di Lazio. Allora, Bamba Dieg non ha superato le visite e poi è andato alla Stella Rossa in Serbia. Va bene, problemi loro. Sciuta lo sta per arrivare, ma in attacco farà la Lazio?
0: Un attacco spoglie per la Margherita con l'oggettivo problema di lavorare a zero. Gattuso non era convinto di Bambadie, diciamo che queste complessità sul ginocchio, noi siamo medici, non ci possiamo entrare, hanno salvato Gattuso da un dolore, non lo facciamo, non traeva, ma chiaramente, ma potrebbe essere anche un buon innesto. Preferirebbe Pionti, preferirebbe anche Icardi, ma Icardi è un picchiato sugli interessi della Lazio perché spera di poter fare ancora le coppe europee. Per arrivare a Monti e la Lazio deve comunque muoversi in uscita, perché al momento alcune operazioni le ha fatte, però si muove in un ambito molto stretto, è un pertugio nel capo della Lazio, molto complicato. Diciamo, al momento Pinamonti è il profilo che piace di più, con qualche incognita, perché per esempio se la Fiorentina dovesse cedere Ken al Como, Pinamonti potrebbe essere un nome decisamente solubile per il Viola. Quindi secondo me per l'Italia, per gli attaccanti, cosa farà Ken è una cosa abbastanza rilevante.
1: Vero.
0: Perché vero. Può far partire il buzz.
1: E questa è una situazione che si potrebbe sbloccare immediatamente inizio settimana, anche perché poi la Fiorentina, ne abbiamo parlato molto noi, però deve tornare sul mercato, considerando che siamo a meno di 10 giorni a fine campionato, lasciamo passare questo primo turno di campionato, poi però subito diventa complicato.
0: Sì, infatti è una persona di quelle comunque importanti, di quelle

0: poi appunto inizio a inizio settimana, secondo me si può sbloccare o non sbloccare davvero. Intanto comunque è arrivato anche il comunicato su Arthur.
1: Sì, proprio ora lo vedevo, sì, me l'ha girato, pensa, il vacanziero mi ha girato il comunicato.
0: Addirittura.
1: Vedi, me l'ha girato il vacanziero, comunicato ufficiale dell'uscita di Arthur. Senti, l'ultima cosa che invece ti chiedo riguarda il Napoli, perché il Napoli sta lavorando per cercare un altro attaccante, no? Sia Zirkzee che Gabriel Jesus. Però qualcuno deve uscire anche lì. Lucca in particolar modo.
0: Beh, Lucca è il nome da fare, il nome che potrebbe secondo me anche tornare buono proprio per la Fiorentina, perciò torno un po' al valzer che dovrebbe originare Ken, per quello intendevo che sarà una trattativa decisiva. Sul Napoli vedo Gabriel Jesus un po' avanti, onestamente, nelle idee del Napoli, di Allegri, un po' di tutto l'ambiente. Per quanto riguarda Lucca, secondo me dipende appunto al netto poi del fatto, ormai lo sappiamo, le squadre inglesi per esempio sono un'incognita, arriva la terz'ultima e può prendere chiunque in Italia, però pensando al mercato italiano, lo immagino, secondo me la Fiorentina appunto sceglierà tra lui e Pinamonti. Che è Paratici, poi non tiri fuori con il cilindro, per carità, Paratici è uno che queste cose le può fare tranquillamente, però in condizioni normali, se partirà come un po' la sensazione, poi la Fiorentina andrà su uno di questi due profili, credo.
1: Va bene, Ivan, buon lavoro, grazie Ivan Cardia.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan. Allora, come vi dicevo, è arrivata la comunicazione ufficiale anche della Juventus, l'avevamo data qualche minuto fa, che Arthur lascia la Juventus, pensate, dunque, questo era il quinto anno, addirittura 63 partite in bianconero, credo che sia stato oggettivamente uno

0: dei peggiori acquisti degli ultimi anni della Juventus. Ricordate, no, la famosa plusvalenza con il Barcellona, perché quella fu un'operazione che portò Pjanic al Barcellona e Arthur alla Juventus. Però ricordo benissimo una cosa, che quando arrivò Arthur era l'anno di Sarri e l'arrivo di Arthur venne celebrato come il primo grande giocatore sarriano, e poi abbiamo visto che fine ha fatto Sarri e che fine ha fatto Arthur. Vabbè, Sarri ovviamente sta andando avanti nella sua carriera allenatore, mentre Arthur credo che si potrà dare a qualche altro sport, oppure andare a chiudere in Brasile, dove insomma le pressioni sono altre e soprattutto il modo di giocare è diverso. Allora, Gabriele Latini, se sei d'accordo, andiamo in pausa, poi ritorniamo con il buon Raffaele Garinella, poi avremo... Allora, possiamo provare a chiamarlo, però io non sono...
1: No, dispiace.
0: Ah, ecco, quindi non può arrivare. Vabbè, no, questo mi dispiace molto. Ci sarà Raffaele Garinella e Alain Valnegri. E poi magari anche qualche piccola sorpresa. A tra poco, ragazzi, a tra poco.

0: primi ci siamo lasciati con l'ufficialità della risoluzione del contratto tra Arthur e la Juventus, però adesso entriamo nella seconda ora, entriamo con un argomento che stavamo affrontando proprio nella pausa con il direttore Marco Piccari, con lo stesso Gabriele Latini, e che adesso andremo ad affrontare anche con Raffaele Garinella, che è quello che riguarda l'Inter. Sapete che c'è una possibile offerta del Barcellona, tra l'altro ne ha parlato il Ciringuito svelando anche tutta una serie di retroscena, una possibile offerta di circa 100 milioni di euro del Barcellona per Lautaro. La domanda che si poneva Marco Piccari era: che fareste voi? La mia risposta è: il 1 luglio lo faccio, il 15 luglio lo faccio, il 30 luglio lo faccio, forse lo faccio anche il 2 agosto, oggettivamente il 21 agosto saluto il Barcellona e gli dico vattene a cercare da qualche altra parte. È chiaro che poi ci torneremo fra un po' anche con Alain Valnegri, già il tema l'abbiamo affrontato anche ieri, Alain è proprio a Barcellona. È chiaro che poi in questo tipo di situazione può fare tutta la differenza nel mondo il calciatore, perché a 28 anni se ti arriva veramente un'offerta del genere, poi ovviamente bisogna sempre capire quanto c'è di vero e quanto non c'è di vero, se il giocatore si impunta in quella situazione lì potrebbe diventare tutto più difficile. Però chi meglio di Raffaele Garinella? Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Caro Raffaele, e allora ti lascio il microfono, che faresti?
1: Ma no, penso che Lautaro non sarà ceduto. Lautaro non sarà ceduto perché comunque sì, al di là dell'offerta del Barcellona, per quanto possa essere un'offerta allettante, Lautaro è interista nell'anima, è un giocatore che non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter, quindi secondo me non sussiste neanche il problema.
0: No, ma anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici secondo me per l'Inter.
1: No, ma al di là dei tempi tecnici secondo me non sussiste proprio, cioè è Lautaro che non vuole lasciare l'Inter, al di là di questo. L'ha dimostrato più volte, lui ha dimostrato più volte di voler mantenere il suo posto nell'Inter, ha dimostrato più volte comunque di tenerci alla squadra, ha dimostrato più volte di tenerci alla maglia, di voler rimanere il capitano, di voler continuare a vincere nell'Inter, ha degli interessi suoi a Milano, quindi secondo me non è un'offerta, cioè il Barcellona secondo me sta cercando un altro tipo di giocatore, poi è chiaro che non trovando quel tipo di giocatore, che Julian Alvarez magari ha fatto anche un pensierino su Lautaro, ma credo che rimarrà solo un pensierino, devo essere onesto.
0: E invece sul mercato dell'Inter penso che tu sia soddisfatto, no Raffaele? Si è rinforzata. Adesso guarda, sembra che sia in uscita Luis Enrique, qualcuno dice che oggi è stato raggiunto l'accordo con la Roma, poi vedremo, ma insomma al di là di Luis Enrique, dentro o fuori, mi pare che l'Inter si sia assolutamente rinforzata.
1: Ma sì, Luis Enrique credo sia in uscita anche perché obiettivamente è un giocatore che da un punto di vista tattico ha poco a che fare con l'utilità tattica appunto nella squadra, cioè secondo me l'Inter ha bisogno di un altro tipo di attaccante semmai rispetto a quelli che ha in rosa, quindi potrebbe prendere quel tipo di attaccanti che ha in rosa, questo sì, però insomma ecco, da qui a pensare di poter poi fare un altro tipo di situazione ci sta, come pedina io parlo, quindi ti parlo di un altro tipo di giocatore, però che Luis Enrique sia in uscita sì, e sono soddisfatto del mercato perché comunque non solo hai colmato tutti i vuoti che avevi, ma hai anche preso dei giocatori che in rosa ti mancavano, su tutti Curtis Jones per esempio.
0: E pensi che sia chiuso il mercato dell'Inter?
1: Se dovesse uscire Luis Enrique io penso che faranno un attaccante, un quinto attaccante che potrebbe comunque tornare utile.
0: Sì, perché poi la stagione è lunga e soprattutto Raffaele, perché dando chiaramente la palma della favorita all'Inter, ma li spetta di diritto, anche perché chi vince lo scudetto poi riparte a favorita, ma la sfida dell'Inter quest'anno è prolungare il tragitto in Champions.
1: la sfida dell'Inter è certamente fare meglio di quello che si è fatto l'anno scorso in Champions League, perché l'anno scorso purtroppo in Champions League si è fatto poco e si è fatto anche male, perché a parte le prime quattro partite che sono state vinte poi con squadre tutto sommato abbordabili, poi le partite diverse, quelle di vertice, diciamo, con le squadre più importanti, come potrebbe essere appunto il Liverpool, come potrebbe essere l'anno scorso squadre, adesso non mi ricordo tutte le partite dell'Inter dello scorso anno, però a parte Liverpool top club, insomma, non li hai battuti, e quindi è chiaro che se vuoi fare un tipo di percorso più lungo devi certamente migliorare la rosa, ma intensità parliamo, la rosa c'è, perché comunque sai, dei calciatori che fanno la Premier League comunque sono dei calciatori che ti fanno la Champions League, che ti fanno la Serie A a mani basse, quindi secondo me, insomma, la rosa dell'Inter da questo punto di vista migliorerà anche il percorso in Champions League. Però ripeto, un quinto attaccante lo prenderei, perché gli attaccanti che sono in rosa secondo me sono attaccanti che vanno bene, però in Champions, parlando di Pio Esposito e di Bonny, è vero che hanno un anno di esperienza in più, però serve forse qualcosa di più smaliziato.
0: Senti, rimando in casa Inter, poi ovviamente cominciamo a fare una panoramica sul resto. Domani l'Inter debutta con il Monza di Juric, il quale ha detto: ah, siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato, insomma, ha già deposto le armi Juric. Raffaele?
1: Eccomi, ti sento, ti avevo perso.
0: No, dicevo, domani debutto 18:30 contro il Monza di Juric, che ha detto, insomma, siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato. È chiaro che il Monza non deve andare a far punti per la salvezza a San Siro, però bisogna sempre fare attenzione a queste partite alla prima giornata.
1: Beh, sono quelle partite a bucce di banana, sai, nel senso che comunque nascondono delle insidie, perché poi di fatto, se tu ci pensi, sono quelle partite che ti fanno anche vincere i campionati.
0: Esatto.
1: Perché se andiamo ad analizzare lo scorso anno, il cammino dell'Inter negli scontri diretti non è stato affatto esaustivo, non è stato affatto soddisfacente o gratificante, però poi, insomma, quando tu vinci tutte le partite contro le squadre di medio-bassa classifica, fai tre punti che equivalgono comunque ai tre punti degli scontri diretti. E allora, facendo quei tre punti, tu sai bene che allunghi in classifica rispetto a chi magari perde punti con le scontri, magari ti vince due scontri diretti. Il problema è che, come dicevi tu, a inizio campionato queste sono squadre che non hanno ancora l'obiettivo ben definito. Certo, ce l'hanno sulla carta, che è quello della salvezza, però poi sai, potrebbero fare un percorso importante, un percorso più veloce. È chiaro che il Monza, come dice Juric, è in difficoltà perché oltre a Pessina ha perso anche Hakim Sammiru.
0: Sì.
1: Però proprio dall'Inter potrebbero arrivare Aslani e Massolen, vedremo come andrà il mercato del Monza.
0: Allora, l'Inter l'abbiamo affrontato, ti porto su altre due squadre che segui con grande attenzione, parto prima dal dolce e poi vado all'amaro. La Fiorentina ha fatto un mercato clamoroso, io credo il miglior mercato della Serie A. Attenzione però, perché ci arrivano proprio ora notizie di una possibilità enorme dell'uscita di Ken. Proprio in queste ore, scrive il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, l'agente di Ken è al lavoro con la Fiorentina per convincerlo ad accettare l'offerta che arriverà dal Como. E allora ti chiedo due cose in una. La prima, un giudizio appunto sul mercato della Fiorentina, che ruolo può avere la Fiorentina e quanto cambia con l'eventuale uscita di Ken?
1: Ah, è chiaro che Ken è un giocatore importante, però bisogna trattenerlo con le giuste motivazioni, e cambia sicuramente, perché nel 4-3-1 o nel 4-3-2-1, anzi nel 4-3-2-1, è un giocatore che ti fa bene quei movimenti, no? Lui ti passa dalla fascia al centrattacco con una naturalezza, fa salire anche le sottopunte. Però è chiaro che se dovessi cedere Ken a 40 milioni, avendo già preso Pellegrino, che è un calciatore che secondo me si sta formando, e dovessi andare a bussare al Bayer Leverkusen, perché comunque ti piace l'attaccante del Bayer Leverkusen e può completare il reparto, io dico allora questa cessione potrebbe anche essere positiva.
0: E per il resto la Fiorentina è in asse di partenza, come la collochi, Raffaele?
1: Ma allora sicuramente è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, questo va detto, è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è stato fatto un campionato veramente brutto per la tifoseria, per la piazza. La colloco tra le squadre che certamente punteranno all'Europa. Ora quale Europa, è presto per dirlo, farei diciamo eccessivi, quindi parlerei di Europa League per il momento. Poi se dovesse migliorare il percorso, se il cammino dovesse andare avanti, allora va bene, allora si può puntare anche alla Champions.
0: E allora, prima di andare alla Lazio, visto che hai parlato di Europa, ieri ha debuttato l'ex allenatore della Lazio, Sarri, Maluccio direi, no? 0-0 in casa.

0: Possiamo anche dire che l'Atalanta ha cambiato proprio modo di giocare e delle difficoltà iniziali ci stanno, soprattutto perché sai, fare il 4-3-3, cambiare posizione a Zalewski, che da 2 anni si era abituato a fare un certo tipo di gioco, e puntare su Scamacca che comunque adesso in questo momento qui deve recuperare brillantezza e smalto, perché l'anno scorso l'abbiamo visto in intermittenza, lo stesso Raspadori, secondo me è una squadra che verrà fuori, però non nell'immediato, perché è una squadra che ha cambiato tanto, ma soprattutto quando cambi il modo di giocare, anche il modo di difendere, hai bisogno dei tuoi tempi per rodare il tutto.
1: Resto in Europa, così ti lascio l'argomento Lazio ancora un po' in sospeso. Hai visto come è iniziato bene l'avventura? Tutto
0: bene.
1: Note dolenti, caro Raffaele, qua dobbiamo soffermarci un pochino di più su vari aspetti. Lazio, sì, allora, sì. Ieri ennesima, mi verrebbe da dire beffa, se poi magari per i tifosi a Lazio è stato un sospiro di sollievo, ma insomma questa vicenda che prima arriva Bamba Dieng e poi non supera le analisi, le visite, poi va alla Star Rossa, è una situazione che sembra veramente paradossale.
0: Beh, sai, questo è vero, però ci sono dei protocolli in Italia che ti fanno capire, insomma, che magari c'è forse un po' più di attenzione. Non voglio sminuire nessuno, ci mancherebbe altro, però magari se ci sono dei protocolli un po' più severi, attenzione a determinate cose. Pensiamo a Kalaili, che per esempio adesso può giocare e giocherà nel Crystal Palace, però insomma nell'Inter non ha potuto per un discorso cardiaco. Lo stesso Dieng magari aveva una problematica che gli ha impedito di essere tesserato nella Lazio. Succedono queste cose qui, dipende poi dai protocolli, che sono differenti a seconda del campionato, a seconda della nazione in cui si sviluppano. Resta il problema di fondo che la Lazio, secondo me, l'ho vista contro il Mantova, è una squadra chiaramente in difficoltà.

0: Gattuso ha detto che è colpa sua che ci mette la faccia, però se cominciamo a mettere Mantova, secondo me la strada è veramente veramente in salita ed è veramente una strada difficilissima.
1: Ma di cosa avrebbe bisogno, al di là della serenità che non troverà mai in questa stagione, ma proprio dal punto di vista tecnico, di cosa ha bisogno la Lazio? Perché poi tutto sommato Frattesi è un ottimo colpo, Sciutalo se sta bene è un giocatore che indubbiamente va a rinforzare la difesa. Ad oggi quali ruoli vedi scoperti, ovviamente oltre all'attaccante?
0: No, io vedo l'attacco sicuramente scoperto, perché comunque Dia, Noslin, Ratko, insomma, sono dei calciatori che non ti danno quella sicurezza in termini realizzativi che serve a una squadra come la Lazio e a una maglia importante come quella. Il problema è che poi anche a centrocampo dobbiamo vedere come sarà la tenuta di Rovella dopo una stagione in cui è stato praticamente inattivo, come Taylor supererà quei piccoli mal di pancia che ha avuto, che l'hanno portato anche ad uno scontro con Gattuso, e come insomma si amalgamerà lo stesso Frattesi, perché poi Frattesi è un calciatore che devi collocare tatticamente bene, altrimenti rischi poi di avere un rendimento un po' altalenante come è successo all'Inter.
1: Ti chiedo, estremizzando un po', rischia qualcosa di serio la Lazio secondo te?
0: Beh, sai Alessandro, giocare senza pubblico non è mai facile, non è mai bello. In una piazza che poi vive del sostegno e del calore del pubblico lo è ancora meno, perché poi l'abbiamo vista la Lazio, quando c'è il pubblico l'abbiamo vista, quando non c'è il pubblico ti cambia proprio il rendimento dei giocatori. Io faccio sempre l'esempio della partita contro il Milan in campionato lo scorso anno, insomma ti è cambiato tutto, no? Hai vinto con gol di Saxen, ma hai vinto giocando una partita sontuosa spinta da un pubblico meraviglioso. È chiaro che se la frattura con l'ambiente non si ricomporrà, se le difficoltà continueranno ad aumentare, sarà certamente difficile poi fare bene, sarà anche difficile non rischiare nulla.
1: Allora ti porto sulle dichiarazioni di Fabregas in conferenza stampa, così le commentiamo insieme. Debutta con l'Udinese domani. Quest'anno mi aspetto al 100% un salto di qualità da parte dei giovani, ha detto. Durante la preparazione mi è piaciuta la personalità, ho visto una squadra con forte identità, ma soprattutto la Champions è il principio di un processo, il risultato è importante ma non è tutto. Come le leggi queste dichiarazioni e soprattutto cosa ti aspetti dal COM?
0: Mi aspetto che confermi quanto di buono ha fatto lo scorso anno. È chiaro che comunque, sai, non sarà facile, perché mentre nei primi due anni è stata di fatto una sorpresa il Como, adesso è diventata una certezza, e che certezza. Quindi insomma ci sarà più attenzione anche da parte delle avversarie, che sanno che non staranno affrontando un'ex neopromossa, ma una squadra che ha conquistato l'Europa che conta da un punto di vista proprio del massimo possibile, e che è la Champions League. Però insomma in questo bisognerà poi fare attenzione, perché sai, i giovani bene devono devono stupire Fabregas, ma anche tra virgolette gli anziani, gli esperti dovranno poi confermarsi, e confermarsi non è mai semplice.
1: E aggiungendo Ken, quanto migliora secondo te il Como?
0: Certamente migliora, anche perché il Como adesso deve trovare un attaccante tra virgolette dire. Ci sono dei giocatori fuori mercato, fuori dal progetto, tra cui Morata, e Ken sicuramente aggiungerebbe quel guizzo, quella imprevedibilità che serve a una squadra come il Como. Potrebbe poi essere servito magistralmente da Nico Paz e non solo, però insomma ripeto, non è solo il discorso dei giovani, ma anche lo stesso Nico Paz deve confermarsi su livelli ottimali.
1: Ultime due cose, Raffaele. La prima, ruolo della Juventus in questa stagione. Oggi risoluzione ufficiale del contratto con Arthur, quindi si libera uno spazio probabilmente per che sì. Lati positivi che vedi e lati negativi della Juve?
0: Allora, bisogna intervenire a centrocampo. Questo è il primo lato negativo, perché secondo me sono anni che il centrocampo della Juve fa rimpiangere il centrocampo che fu della Juventus grande, e secondo me in questo momento qui bisogna intervenire. Non so se Douglas Luiz, come dice Spalletti, potrà reggere poi il peso di un centrocampo così importante. Non so se che sì rappresenti la soluzione giusta a questo tipo di progetto. e soprattutto non so poi se si interverrà oppure, oltre che si con qualche altra pedina.

0: le note positive te le dà Carnevali, te le dà Spalletti, bene l'acquisto di Vicario, secondo me buono l'acquisto di Lucumi, in attacco vedremo quanto Colomani sarà in grado di reggere il peso dell'attacco come centravanti in questo momento qui da solo. Vedremo se arriverà Zirze, che però è un centravanti atipico, viene da annate in chiaroscuro al Manchester United, insomma qualche dubbio c'è, ma la certezza è la dirigenza Spalletti.
1: E la stessa domanda prima di chiudere te la faccio sul Milan, se abbiamo fatto un focus un po' su tutte le squadre che insomma che probabilmente lotteranno per i primi quattro posti. Milan, lati positivi e lati negativi?
0: Anche qui non mi faccio certo, diciamo, ingolosire dal successo in amichevole contro il Manchester United. Per me è una squadra che sì, si è rinforzata adesso con gli ultimi innesti, però tanto bisogna vedere. Io ho sempre dei dubbi, quando si prende un giocatore da una squadra che è sotto il controllo di un'altra squadra, che gioca nel campionato migliore del mondo e quella squadra non tessera quel giocatore ma lo lascia partire, due domande me le faccio. Però magari, sai, il livello della Serie A è tale per cui comunque non è quello della Premier League, quindi i calciatori che magari in Premier League faticherebbero in Italia potrebbero poi di fatto esprimersi a livelli eccellenti, ottimali. Detto questo, i dubbi ce l'ho sull'allenatore, perché sai, è un allenatore all'esordio in Serie A e tatticamente è un campionato difficile. Ce l'ho anche su Gonzalo Ramos, insomma il centravanti che bisogna vedere se poi sarà il centravanti ideale per questa squadra.
1: Grazie Raffaele, a venerdì.
0: Grazie
1: prossimo,
0: a te, un abbraccio grande a te e a tutti gli amici in ascolto.
1: Ciao Raffaele. Allora, prima di andare in pausa, tutto mercato web, primo piano, il Como non molla Ken, gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Il Como continua a scrivere Dimitri Conti nel suo pressing per arrivare a Ken, centravanti della Fiorentina, oggetto e desiderio allenatore del club lariano.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Sei Ecomment Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Allora, rapidità in stile mondiale, si chiede ancora la Gazzetta dello Sport, cioè se vedremo un campionato di Serie A più veloce. Spalletti a 4 punti, a questo li posso rispondere già io no, la risposta è no, anche perché per sostenere, dovrebbero sapere, anzi lo sapranno sicuramente i colleghi della Gazzetta dello Sport, per sostenere un attacco a 4 punte fondamentalmente fuori McKennie, dentro la Ibegovic, beh, insomma, la Juventus deve operare a centrocampo, soprattutto se dovesse giocare, come ipotizza la Gazzetta, con un 4-2-3-1. Sanno benissimo i colleghi della Gazzetta dello Sport che Locatelli accanto a Douglas Luiz sarebbe un suicidio, e mi verrebbe a dire forse quello che si auspica la Gazzetta, ma questa è una battuta sicuramente cattiva, cattivissima, però la risposta è questa. Poi i colleghi della Gazzetta dello Sport si chiedono anche chi sarà la rivelazione, ma al di là delle 11 domande noi andiamo a fare domande molto più interessanti, almeno spero, al grandissimo Alain Valnegri. Ciao Alain.
8: Ale, ciao, buongiorno.
1: Allora, intanto Alain, ti devo dare una brutta notizia, lo sai?
8: Cosa è successo? Sono diventato padre?
1: No, no, con quella sarebbe una bellissima notizia, scusa, no?
8: No. Sai, io sono antilogico, dunque sarebbe una brutta notizia, sarebbe una responsabilità. Per un Peter Pan come me non andrebbe bene.
1: Ah, bene. No. Non è quella la notizia. La notizia è che Ken si avvicina al Como.
8: Sì, sinceramente non sono sorpreso. È tutto lineare, alla fine su questo secondo me ha sbagliato i tempi la Fiorentina, però era previsto. Ale, dai, non ce lo nascondiamo, sinceramente, cioè il 40 più 5 di bonus era proprio scritto, era fitto, però con i chiodi, alla fine adesso guardiamo avanti. Io sinceramente, Ken non si è mai innamorato di Firenze e Firenze non si è mai innamorata di Ken. Dunque, avanti con le due pedine che andrà a prendere Paratici. Io preferisco tenere Fagioli più
1: sì, l'hai sempre detto, Alain, è vero, questo l'hai sempre sottolineato.
8: E dunque, adesso vedremo. Paratici comunque ha già i nomi pronti. Niente, aspettiamo l'ufficialità e avanti col progetto di Grosso. Ormai non è un dramma, io me l'aspettavo. E l'ho sempre detto, lo dicevo già a luglio, ma chi venderà? Perché dovrà vendere qualcuno. E chi comunque vende più caro è Ken. Ma anche lui ha voglia di giocare al Champions, ma bisogna anche capire il calciatore. Ken è un campione. Ken è un giocatore determinante. Quando sta bene, Ken ti segna 25 gol in Serie A. Però devi coccolarlo, devi metterlo al centro del progetto. Lui è il re, lui è il leone. È il leone. Se non è il leone, diventa un piccolo gatto e... Da piccolo gatto fa le stagioni che ha fatto a Torino e la stagione scorsa, dove comunque non è stato brillante.
1: E tu pensi, Alain, che Fabregas sia l'allenatore da coccole per Ken?
8: Sì, lo vuole. Ha puntato tutto su di lui. Se prendiamo il costo opportunità, tu hai 45 milioni per andare su un centravanti, perché va su Ken? Perché vuole esclusivamente Ken, perché ha delle caratteristiche. Io andavo su 3 soldi, per esempio. Cioè, nel Bruges ha fatto vedere comunque cose spettacolari i 3 soldi. Poi a 21 anni, che lo devi gestire. Fabregas è troppo intelligente per non sapere quello.
1: Sì, beh, sono d'accordo. Questo sono stato d'accordo.
8: Niente, alla fine peccato di fare l'operazione così tardi, perché poi il centravanti che arriverà si dovrà adattare. Sarebbe fatta a luglio, forse sarebbe stato meglio.
1: Sì, non c'è dubbio. A proposito di questo, io ritorno su un tema, perché ho letto oggi il Ciringhito, che tu conosci molto bene, ha svelato dei retroscena rispetto a quella che sarebbe l'offerta del Barcellona per Lautaro. Prima abbiamo sentito Raffaele Carinella, ha detto no, ma sicuramente non va, e lo penso anch'io. Questa offerta era 100 milioni e ci sarebbe già stato un incontro con l'agente di Lautaro. Risulta anche a te da quelle parti, al tuo osservatorio sì. privilegiato?
8: Sì, adesso... Ma sai, alla fine a me preoccupa sempre le motivazioni del calciatore, te lo dicevo anche ieri.
1: Sì, sì.
8: Se un calciatore perde motivazioni, perdi tanto. E, Lautaro... Vabbè, il leader, è comunque il campione di questi Inter, leader tecnico e carismatico. Adesso, come rimarrebbe? Non sappiamo se ha spinto, se vuole andare via. Aspettiamo di sentirlo, sono curioso di sentire Lautaro. Perché comunque quando si apre una trattativa è perché il calciatore comunque apre. Perché altrimenti le società, il tempo è contato, specialmente l'ultima settimana di mercato... Dunque non ti metti a trattare se il calciatore dice che vuol rimanere nella sua squadra. Dunque, hanno trattato, non hanno trattato. Il Ciringhito, tanta gente li deride, però il Ciringhito ha tanta informazione privilegiata. Adesso, il Ciringhito è pro madridista,
1: sì,
8: questo è chiarissimo,
1: sì,
8: e c'è Florentino Perez. Dunque, se possono fare degli sgarbi al Barcellona, sono sempre ben felici. Dunque, la veracità dell'informazione, a me risulta che il Barcellona è interessato, che ha fatto i passi sia con il calciatore che con l'Inter. Adesso la postura dell'Inter non la conosco.
1: Allora, domani non gioca Lautaro, ma non gioca perché è arrivato dopo, perché non è particolarmente in forma e perché oggettivamente per battere il Monza penso che l'Inter anche senza Lautaro basti avanzi. Io rimango molto perplesso su una storia, Alain, che è il 21 agosto. Cioè, ti dico, se era il 10 luglio lo davo per fatto. Sì. Al 21 agosto o l'Inter eventualmente ha già in mano il sostituto, o se no un'operazione che io definirei folle.
8: Beh, l'operazione sì, però se il calciatore è andato contro la società è difficile cambiare le cose. Poi Marotta comunque, Marotta sa gestire quel tipo di dossier. Non è Moratti. Secondo me, se dovesse andare via è perché comunque ha pronto non uno ma due sostituti. Ha pronto un centrale e ha pronto un attaccante. Perché a centrocampo è coperta l'Inter.
1: Sì, sì.
8: E in difesa forse gli manca un centrale. Volevano Romero, al di là della conferma di Akanji e dell'arrivo di Stones, e davanti, vabbè, se parte Lautaro deve andare su un big. Però chi te lo vede il big adesso?
1: Nessuno, direi nessuno. Senti, invece riparliamo del debutto dell'Atalanta come di una formalità. Invece deve ringraziare i carne secche, perché sennò forse la vedeva la partita.
8: Sì, sì, lo commentavamo ieri, che comunque l'Atalanta ha iniziato una rivoluzione tattica, mettersi alle spalle quel modo di giocare, il modello, il sistema. Adesso io non mi aspettavo di vedere l'Atalanta così timida. Cioè, se guardi il centrocampo della testa è spettacolare. C'è Edson, Samardzic e Gaetano, ma è pura qualità. Cioè, tecnicamente c'è pochi centrocampi con questa qualità in Serie A. Adesso bisogna capire bene come riuscirà a dialogare con gli attaccanti e con che attaccanti vuole giocare, perché ieri ha fatto le scelte un po' strane comunque.
1: Vero, vero, vero.
8: In attacco, soprattutto gli esterni. Dunque aspettiamo, comunque sono avanti sulla preparazione fisica, come diceva il comandante, e adesso deve andare a fare il comandante a Budapest, perché altrimenti comunque partirebbe non solo col col piede sbagliato, ma partirebbe con potenziali polemiche pesanti.
1: Sarebbe clamoroso, dai, diciamoci la verità, sarebbe clamoroso. Invece, rimanendo sui playoff, io sarei, ho visto qualcosa, però il Besiktas di italiano, vabbè, non aveva una partita difficile, però è partita alla grande, sembra. In quattro partite ancora non ha mai preso gol nel campionato. In sei non ha preso gol, ha buttato anche Vlahovic che non ha segnato. Insomma, quale può essere il ruolo, non tanto in campionato, perché il Galatasaray adesso diventerà avanti, ma in Europa League del Besiktas?
8: Ma ora il campionato pure. Non penso che distanza sia incolmabile. Fenerbahce che Galatasaray ha iniziato male prima. Il Besiktas ci ha vinto 1-0 e non lo so, ha riportato entusiasmo. L'anno scorso è stata una stagione difficile per il Besiktas. Lui è arrivato con le sue idee di calcio, ieri comunque correre lui dalla curva. Io la conosco bene, il Besiktas, sono stato allo stadio e comunque non ti guardai i applausi così, il coro così gratuitamente. Niente, lui quel tipo di contesto dove ci sono delle squadre che vengono a stagioni deludenti, lui veramente si esalta, perché porta molta positività, porta un calcio ultra offensivo. I primi mesi normalmente a Firenze è successo così, allo Spezia, a Bologna non è successo così, a Bologna fece un po' fatica all'inizio, però Bologna veniva dal ciclo di Thiago Motta, ha fatto una stagione storica. Lì fece un po' fatica, però a Istanbul adesso è idolo, ovviamente. E questo per il Besiktas è importante, perché alla fine c'è così tanta pressione. In Turchia la pressione è tremenda. Dunque, se hai un allenatore che sa gestire questa pressione, che prende tutte le attenzioni, i giocatori sono più tranquilli.
1: Alen, notizia di oggi: si chiude il tormentone per la Juventus di Arthur, perché è arrivata la risoluzione di contratto, che comunque la Juve costa una minusvalenza di 6 milioni. Ora, detto che la Juve è felicissima di esserselo, diciamo, messo alle spalle, ma possiamo definire uno dei peggiori acquisti in assoluto della Juve? Ricordiamo che lui arriva con la clamorosa plusvalenza con Pjanic,
8: del Barça. Io ricordo del Barça, compresero Arthur e la Robert Fernandez, direttore sportivo, ex giocatore del Valencia, Barça, anni 80, e lavoravamo insieme in TV. Lui faceva veniva a far giornalista. E io gli chiedo per curiosità: ma Arthur è venuto a sostituire Iniesta o Xavi? e per lui era preso proprio per sostituire Iniesta.
1: Oh mamma mia!
8: E io gli chiesi: ma l'avete visto? Sì, l'abbiamo osservato, però poi deve comunque a livello di scouting per Fernandez era più istituzionale, perché vabbè, io sono molto curioso di queste cose, le chiesi: ma la struttura di scouting come funziona, quante partite vedi al giorno, eccetera. E mi disse spudoratamente: non vedo partite.
1: L'abbiamo capito, guarda. Credo che, infatti ti stavo chiedendo se adesso ha aperto un bar oppure se ha lavorato, perché non vedeva le partite. Non
8: vedi rendita. Tu vai sul curriculum da direttore sportivo, io ti monto tutto di scout.
1: Mamma mia. Beh, comunque avevo questo dubbio, che non vedesse partite. Non ti ha sorpreso questa non rendita di Arthur da nessuno?
8: No, è l'ombra orizzontale. È un giocatore che in Barcellona comunque ha avuto anche delle malattie sessualmente trasmettibili. Diciamo che il percorso per loro è stato ancora peggio di quella Juve. Lì su quella valenza, sinceramente, è da indagini,
1: penso anch'io. Sì,
8: forse per piani, no, ma per Arthur 80 milioni, ragazzi, ma no, sinceramente lì per gonfiare i bilanci non ci vedo un'altra spesione.
1: È la pagata la Juve comunque, sotto il punto di vista sia quello tecnico che quello poi economico, sì. Perché in un caso 6 milioni di minusvalenza se li mette a bilancio, però pensa a quanto ha fatto lei pur di levarlo dalle scatole, utilizzo questo brutto termine, però è proprio così. Alan, forse ora tornerai in Brasile, non lo so.
8: In Brasile me lo dice Fabio, che comunque nel gremio è casa sua e domina, calcio brasiliano. Dunque,
1: vabbè,
8: ma è stato

0: pure a Firenze, comunque ha girato nel Girona, non fece male, in quel Girona, quando conosco in prestito, non fece male, però dai, no, 8 milioni sinceramente non bisogna aggiungere nulla, no?
1: No, non bisogna aggiungere nulla. Invece prima di salutarci c'è un piccolo giro con te, mi piace molto farlo sui campionati europei. Allora, la Liga è partita però in maniera un po' strana, perché alcune squadre hanno già due partite, Real, sì. Barcellona, no? Ma credo che dipenda dal fatto del mondiale, no, Alain?
0: Ma la Liga di Tebas, alla fine Tebas vuole un formato NBA con delle partite di giorno. Ieri era giovedì, ieri. Sì, sì. E dunque è chiaro che metti uno, ma strategicamente metti un Vallecano Alaves giovedì, sei sicuro di avere più audience che un sabato o una domenica?
1: Certo, certo.
0: E da un punto di vista di audience e commerciale è logico, siamo nel campo moderno, e su questo io lo accetto, non mi piace però lo accetto. Io voglio tutte le partite alle 5 in Spagna come 3 in Italia domenica e sarei felice. Però si fa bene perché ieri comunque ha avuto dei dati di audience importanti. Adesso gioco fine settimana, poi sì, poi hanno cambiato un po' i calendari delle grandi, perché il mondiale comunque è importante stabilirlo. Però è il calendario più flessibile, più elastico, quello della Liga.
1: Sì, assolutamente. Favorita quest'anno?
0: Barça.
1: Beh, anche perché insomma ha fatto un mercato, direi, di livello. Come lo vedi Mourinho?
0: Ma è un altro Mourinho rispetto al primo Mourinho a Madrid. Non è un Mourinho molto, molto filosofo, molto calmo. Io ricordo che quando arrivò nel 2010, comunque, da subito col Barça. Sì. Era proprio la sua battaglia era quella. Non sempre era pertinente. A me piace tanto Mourinho, esagerava, si era lasciato un po' sì portare dal tifoso, comunque demagogico, questo comunque ha sbagliato su quello, però ha vinto un campionato al Barça. Quest'anno secondo me manca il centrocampo. Rodri era il giocatore che doveva prendere, che avrebbe comunque equilibrato un po' le forze. Al giorno d'oggi il Barça per me è molto favorito.
1: Parte anche che la Premier, favorita sempre l'Arsenal.
0: Ma è difficile trovare l'anti-Arsenal in Premier. Perché sì, rivoluzione, abbiamo visto comunque Charity Shield, un City molto distante dall'Arsenal, Maresca. E poi c'è Liverpool, vedremo. A me piace tanto l'allenatore. Secondo me Iraola può fare qualcosa e ridarà a Liverpool lo spirito di Anfield. Vedremo una squadra molto verticale, molto elettrica, fatta di transizioni velocissime per andare in porta, e con Liverpool ci divertiamo. Adesso bisogna capire un po' come lui si adatterà comunque su una panchina così pesante.
1: Sì, assolutamente.
0: Perché poi lo United è un misterio. Lo United con carichi in panchina comunque aveva anche media punti abbastanza alti. Potrebbe essere lo United. Non ha fatto sto mercato mediatico, no. Da prendere Tillemans è un asso intelligente e poi valorizzare cosa c'ha in casa, perché comunque negli ultimi anni cosa ha speso?
1: Qualche milioncino l'ha speso. Sì, prima di salutarti, una curiosità sempre sulla Premier. Io da piccolo ero tifoso dell'Ipswich Town, un po' perché c'avevo nel suo butto, un po' perché mi piaceva molto lo stadio, lo vedevo da bambino. Secondo

0: tutti agli uomini dittatori. Però sì, ha preso quasi 200 milioni.
1: Per questo ho chiesto. Secondo me
0: la manga, vedremo la manga, ma quando cambi tanto, però ci sarà da divertirsi. Però la percentuale di squadre che sono promosse da Championship, che si sanno, è bassissima.
1: È vero.
0: Ha rotto un po' questa linea Sunderland l'anno scorso, sì. Vedremo se quest'anno una si salva.
1: Ciao Alan, grazie, buon fine
0: settimana, un abbraccio, bravo,
1: sì, bravo. Ma soprattutto a te, io guardo da Frosinone domenica, quindi faccio il bravo sicuramente, tu cerca di fare il bravo. Ciao Alan, a lunedì, ciao. Grandissimo finale con Alan Vallegri. Allora ci fermiamo qua, sì lo so, stagiaio, non posso finire senza l'amico Luca, Fabio, Lenzo, Giulio, non posso finirlo, no?
2: Quindi sono andato d'occhio, sì.
1: No, sono alle... neppure, sono sempre Alessandro Santarelli, che però lunedì vi giura che non ci sarà, perché c'è Lorenzo Beccrisi. Ma vi terrò compagnia, e non so se è una minaccia, per tutta la prossima settimana. Poi forse, a Dio piacendo, Marangio tornerà.
3: Ma... no, spiace.
1: Infatti questo credo che sia molto probabile. Grazie a tutti, adesso arriva Marco Piccari con Marinucci, detto anche Lucio. Rimane invece Gabriele Latini. Grazie a tutti voi, lasciate tempo.

0: Ciao a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il Mevo News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma ha tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni.
1: Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA. La Coppa UEFA che è conquistato qualche anno fa con Parma.
2: Sì, è stato, come hai detto bene, qualche anno, non diciamo precedente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro Lorenzo, è stata una sorta di vincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Quindi ci siamo rifatti bene, ho vinto una bella finale, insomma, una bella soddisfazione, eccola qui. Quindi, un ricordo che tengo veramente nel cuore.
1: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi. Si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
2: Faceva parte di un contesto molto importantissimo. Noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo. Poi c'erano il Milan e Tacchi, quindi Guterai, Van Basten, Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera. Non dire parlare della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che era faceva parte di quelle elite di squadre, che, tra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come diceva, Milan, c'era Juventus, e facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. In serio, mi pare che siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, non la Coppa del Penoli, la Coppa UEFA vinse Lazio, credo. E quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di sera, e in quel contesto, quando sei protagonista, il contesto significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
1: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
2: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si fa facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente da qualche errore arbitrale che può essere stato usato, credo che ci sia stato, ma è mancato quel in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare, è vero che non è mancato solo lo scudetto, per non dimentichiamoci che c'è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo era solo la prima classifica in Coppa dei Campioni, e noi, arrivando secondi, terzi, quello che avevamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano molto importanti, come la UEFA e la Coppa delle Coppe.

0: Quelle le abbiamo vinte, oltre alla Supercoppa europea, quindi direi che chiaro di più in un contesto provinciale come quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
1: Ricordo comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio in di Aspriglia, se non ho detto male.
0: Ecco, quella che interrompevo nel fantastico Milan di Grillo, che sembra ancora più superiore a quello che della storia, quello di Sacchi, secondo me, ma il capello ha vinto i 54 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamo che ha vinto chiaramente tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato il calcio in generale, ma non dimentichiamo che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì invece veniva da 50 partite consecutive che non perde, noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante molto bene, sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Spriglia, che ha fatto un gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prendere, non ce l'ha fatta.
1: Insomma, Spriglia uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
0: Sì, sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel secondo noi quello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, noi che ne avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe venendo, noi quello che abbiamo vinto venendo, la squadra veniva la Serie B, e la prima ha centrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva avere una provincia. Due anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa d'Italia, prima la Coppa d'Italia con sempre contro la Juventus finale, la Coppa delle Coppe a Wembley fu emblematica, con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano in qualche campo, in quel caso Ballotta, in arrivo di Chiara, Minotti, Apolloni, Gun, Melli, Zorato, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è venuto Gabriele Pin. I giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra. La scelta è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché non dovrebbero, deve fare meglio con le caratteristiche che i giocatori hanno. Adesso si direbbe che il nostro 5-2 è sempre detto, ma è un gioco antico, che cosa vuol dire? Gioco, come si parla, tu lo sai meglio di me, questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo le loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono l'idea preconcetta sul fatto di venire, gioco 4-3, dipende dai giocatori hai, gioco 3-5 il mio gioco, quel tipo di gioco che dipende da quello che hai a disposizione.
1: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
0: Beh, Calisto Tanzi ha rapporto paterno, fino come lo avevo con Scala, ha segnato tutto quello che purtroppo è successo nel crack Armalat, tante storie teoriche che chiaramente ha rischiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. È una persona, un grande imprenditore, non diciamo che lui al di là di tutto quanto ha inventato il Tetrac, ha fatto tante cose per arrivare a quelli lì, a formare, a far diventare una realtà italiana, una realtà internazionale, ma al di là di un discorso imprenditoriale che poi purtroppo non è finito. È una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter, quella in quell'anno lì dove c'era l'aneddoto, dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza in mare e mi chiamò Bettega dicendo guarda, stiamo andando dal presidente a chiederti, quindi faremo, era andata ad avere ed è chiaramente confermata alcune, eravamo nel 93, 94, eccetera, eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, ancora, cioè, non era ancora del Piero, ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse, almeno che di chiaro non venga a dirmi che andare via, io non lo do via.
1: Ha fatto bene?
0: Ma ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, ha vinto probabilmente anche con la Mentfu. Forse probabilmente, però al di là di questi anni, di questi particolari, stavo in quel momento lì, ma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, una città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le azioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo.
1: E con il Parma era la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, la fortuna che avresti meritato in altri momenti. Magari.
0: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, pronto ad avere aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. Questo mi ha dato una soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, cioè, allora la condizione era enorme, ma non solo te parli di me, ci sono tanti giocatori, ti faccio dei nomi anche leggermente precedenti a me, ma i giocatori come Roberto Pruzzo, Bertrand Bodacapo, cannoniere della SA, non è stato mai preso in considerazione perché c'erano Graziani, Paolorussi, Altobelli, lo so Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece erano giocatori che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però è quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
1: Assolutamente. Ma la Parma è ancora secondo te un'isola felice oggi?
0: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, è stato che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, fa ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo. Figuriamoci un Parma che è costruito con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici perché ha lavorato insieme, ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono nati nella memoria storica, insomma, come giusto che sia.
1: Il Parma la prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
0: Fanno quelli che fanno, la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi, si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale è stata quella, l'intelligenza del proprio allenatore, che non sei un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, e invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee di calcio, ma si è adattato alla squadra che aveva, ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, cioè a giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
1: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale.
0: È la primissima, perché l'esordio lo fece in America, avevamo i numeri, sfuggì un numero 15, la maglia, credo che la maglia proprio quella contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il numero
1: storico,
0: e con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto con i giocatori da Koeman, Beckamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i grandi giocatori, forse in quel momento una delle squadre più forti del mondo, che c'è stato col doppietto di Beckamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, poi invece noi ci siamo resi, c'è stato anche un rigore su di me, un po' cercato, sì. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven, fu senza dubbio di buon auspicio, perché sa che iniziava la sua traversata alla nazionale, che poi è stato un po' allenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche un po' del mondo.
1: Ricordo anche sul campo, se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
0: sì, dopo quella partita. Era proprio quella partita lì dove c'è anche Pizzu che ha visto le replay e tutto quanto, chiedigli se c'era rigore, e dice, è bloccato. inevitabile, cercato un pochino la gambina, sono rimasto lì, diciamo, nell'incursore.

0: che era un po' la mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fuoco o eventualmente anche qualche fallito, insomma, di troppo.
1: Quante ansie hai avuto di partecipare al Mondiale 94?
0: Era quasi, sembrava fatta, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me, anche allo stesso grande Gianluca Vialli, non andavano molto a genio, perché sa che era un troppo categorico in determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale, nonostante le mie caratteristiche non era di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive. Questo a fare Renato erano i 31 e poi diventarono 22, ma lì non ci parte. Mi dispiace fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che insomma mi ha dato, devo dire, che sa che ho la possibilità di giocare in nazionale. Questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
1: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce. Ecco, che ricordo di quell'esperienza, quanto è stata formativa?
0: Lecce è stata per me un rancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di Vichia, dovrei andare alle ossa dopo l'esperienza romanista, ho vinto una Coppa Italia nel 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciare, e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello giovane in tutti i sensi, nel senso lì per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno dei sei, e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, della storia del Lecce per arrivare in Serie A. Diretto cadetto dell'anno dalla via, fu una festa enorme. Siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti, che mi ha dato la possibilità. Per me sono stati allenatori importanti, Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato tutto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, ma forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, state le battute, era quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Quella è stata una bella intuizione per quanto riguarda soprattutto Lazzaroni, che faceva giocare la brasiliana con questo 5-2 con i terzini di spinta che erano più ali che terzini. E poi se ne vedo Scala è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 gol. 5 anni, insomma, una cosa tanta.
1: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
0: Beh, è una squadra che ogni anno si è scommessa. Esce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua suo modo, naturalmente, con i suoi modi tirar fuori anche sempre giocatori dove ha fatto del look, visto che va di moda queste plusvalenze enormi, no? Doveva giocatore a 500.000 euro, magari le vendeva a 15 milioni, 20 milioni, sono dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, quindi galleggiando segnale in Lecce, raggiungendo però anche obiettivo che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce ci vuole fare, ripetere il solito discorso, Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia se stesso ma soprattutto il Lecce. Io sono un campionato secondo me molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè, se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che si fa un discorso per vino, scudetti o cose di questo genere, occorre altro.
1: La Roma secondo te può entrare la lotta per lo scudetto?
0: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, a perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo e trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, di Bologna stesso che ha preso 4 gol 2 volte, anche a Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, la Roma stessa, che deve puntare a, senza dubbio, a riconfermarsi più che altro. Io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli. Scudetto lo vedo un po' meno.
1: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
0: Beh, gente, ci sono tante cose, queste sono premi, faccio vedere questo è il premio che mi ha fatto sull'originale mio amico Dante Mortetti, che è una grandissima artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatore, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti per le mani. I piedi li fa i calciatori, ma l'ha fatta essi, l'ha fatti i più grandi, compreso insomma, questo è più per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ci sono altri di qui cimeli,
1: sì, poi c'è una scarpa, cosa c'è?
0: No, questo sì, è un altro premio che mi hanno dato l'artista Venezia, mi ha riconosciuto un premio, diciamo che io così la carriera, dove ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, scarpa in argento. Il resto poi sono un pochino altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche un po' mio figlio, mia figlia, quindi hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella spocca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il par. Ultimamente con il mio amico Cristiano Paser, un avvocato che si occupa anche soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto da poco, io ho fatto una prefazione, l'evoluzione azzurra è un modo per cercare di rifare tornare il calcio italiano qualche alloro in più, a far tornare agli albumi praticamente, no? che parla la regola di cercare di giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro. Dice, no, è cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma sarebbe da leggere, e leggetelo, è un libro su Amazon, la rivoluzione azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
1: Sì, invece le maglie sono sparse, le maglie, cioè tante sono sparse un po',
0: sì,
1: per
0: varie case. Pare più che caso, anche un mio carissimo amico, il museo, che il tirante, che fa ogni tanto, e quindi le ho date in consegna anche perché poi più di tanti posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino per poi arrivare a quelle del Parma, ovviamente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi due anni della mia carriera, perché le scritte dietro dal 95 ci sono, quindi prima ci erano solo con queste della nazionale,
1: quelle con Lecce, Fiorentina.
0: Solo il numero, che è quello che si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
2: Con le parole di Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione dell'MV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Innanzitutto siamo i saldi degli ultimi sette esatto. giorni di mercato. I saldi in questo momento sono importanti, perché al di là di quello che è stato speso e sono state spese belle cifre un po' da tutti, che per questi ultimi 10 giorni siano decisivi per dare un quadro completo delle deformazioni.
2: Parteciperà anche l'Inter ai saldi, nel senso, io so che l'Inter vuole, ti dicono la quinta punta come se fosse la quinta punta, cioè dietro a Bonini e ad Esposito. No, l'Inter vuole una punta diversa, vuole quel giocatore che ti dà superiorità, quel giocatore che fa dribbling, per essere un'opportunità, un giocatore che, faccio un esempio, adesso dico un nome dell'Inter, il bis della situazione.
3: Attaccante poco che entri dentro e la butti dentro, cioè fanno giocare bene gli altri, ok? Chi segna di quelli? Cioè, deve salire il bis, questo è il dubbio, poi magari al svego ci potrebbe essere con se stavo per aumentare i gol, ma poi chi i Locatelli di Galanno, Douglas Lewis, un gol di Galanno, cioè
4: i livelli di Serie A che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate, no, dicevamo l'anno scorso che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere, no, in Serie A si è spesa anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbia già fatto questo discorso insomma tante volte.
5: Il punto è che bisogna capire come verrà completata questa campagna. Quindi non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lo sta per retrocedere. Per Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli giocatori che arriveranno.
6: Maracanã.
7: Bene, bene, bene, ci siamo. Eccoci qua. Bentrovati di nuovo. Benvenuti all'anteprima di Maracanã, un saluto da Marco Pieri
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
7: ciao,
8: saluto
7: Lucio.
8: A tutti.
7: Ciao Lucio, bentrovati a tutti, puntata del venerdì, puntata che ci porta praticamente
8: alla Serie A, Marco.
7: Alla Serie A ci siamo, la prima giornata, siamo tornati con il campionato che incombe. Ieri abbiamo visto già qualcosa che riguardava il campionato italiano con l'Atalanta che ha floppato subito.
8: Pareggio, parliamo all'Apo e al Tel Aviv, se ne parliamo dopo.
7: Brutta partita, non l'ho vista.
8: Sì. Anche io l'ho vista
7: assolutamente. Però parliamo, ci può stare l'inizio, sai, le preparazioni eccetera, vediamo. Però ecco, siamo quasi, siamo a vigilia della prima giornata. Oggi ci sarà anche il giro dei campi, l'analisi delle partite. Non mancano le notizie di mercato, le indiscrezioni, le tentazioni,
8: tentato, dici, sai, cambiare anche aria.
7: Sì, alle tentazioni delle volte
8: devi resistere.
7: Ci sono quelle tentazioni che mandano a casa o comunque ti fanno stare lì, pensare che faccio, vado, non vado,
8: sì,
7: ci penso, non ci penso, sì,
8: sono
7: no.
8: Tentazioni, altrimenti
7: allora,
8: non lo sarebbero.
7: Esatto, magari ne parli con qualche persona a cui tu tieni particolarmente, è un amico, la moglie, la compagna, l'amante, e se lì ma che fai, guarda, c'è questa tentazione, faccio, perché poi questo è una cosa importante, cioè nella vita ci sono dei vivi,
8: esatto, di carriera ma di vita,
7: penso che sono capitati a tutti,
8: beh certo, è normale,
7: voglio dire,
8: e quindi un po' di amletici,
7: nel corso della nostra esistenza ci sono dei bivi inevitabili,
8: la vita è fatta di scelte, esatto. E anche la carriera di un calciatore, di
7: sì, la carriera di un calciatore, la carriera era di quasi professionista, no? A un certo punto arriva un momento dove tu stai lì ad un bivio, hai magari un paio di situazioni o una situazione che può essere la scelta, magari può essere una scelta importante che può cambiare completamente la tua vita, stai lì e dici che faccio,
8: vado o non vado?
7: Vado, ti prendi del tempo,
8: ma di tempo ce n'è poco adesso,
7: ce n'è poco perché lo stringi. Poi ci sono anche delle scelte che possono essere portate diciamo così a farti propendere per la soluzione perché sono economicamente convenienti.
8: Certo. Sono delle, c'è il bivio, lato economico, lato di carriera.
7: Continuiamo a creare, chiamano questi casi, voi giovani, come li chiamate quando si crea l'attesa, l'hype, come si dice?
8: Ah, l'hype, sì, è l'attesa.
7: Contiamo, ci sono dei bivi, no? Che sono importanti. Alcune volte sono anche professionali perché dicono: vabbè, se va lì, faccio uno step ulteriore dal punto di vista professionale.
8: Carriera, ecco, di carriera ci sono degli ambienti lavorativi.
7: Possono essere economiche, possono essere professionali, possono
8: tutte
7: essere
8: e due.
7: Di cuore, possono essere tutte e due, capito?
8: Non è facile,
7: non è facile. Ti è mai creato una situazione del genere?
8: Beh, Ancora no, ancora.
7: Vabbè, io ti auguro che possano capitarti molto presto, perché meriti. A me personalmente sono capitato.
8: Ah, ma è normale, ma penso.
7: Capitato di una volta, poi sai quando fai una scelta è inevitabile che una volta fatta, perché ne parla in maniera convinta, però ti capita poi di ripensare alla scelta a distanza di anni, tu dici però ho fatto bene
8: quella, quella è inevitabile, capitare, no? Ti chiederei sempre sarebbe andata se
7: sarebbe andata se avessi preso un'altra strada e se avessi detto di no e sarei continuato a rimanere dove stavo, e che cosa
8: però quella succedere? È inevitabile, Marco, quando tu hai una scelta un altro verso parallelo si cancella tra virgolette.
7: Assolutamente. Quindi... chissà se un ascoltatore si è mai chiedato una cosa di questo tipo.
8: Sì,
7: magari qualcuno ci può anche raccontare qualcosa al 3182003. Dici, ma perché ho fatto anche,
8: poi l'abbiamo preso molto larga,
7: l'abbiamo preso
8: molto
7: larga, perché ci sono dei raccordo. Momenti così nella vita dove uno torna a casa, vuol dire pure a Latini la sua carriera, capitare dei momenti torna a casa
8: a noi
7: vedi, annuisci, ti guardi allo specchio e dici, ma adesso che faccio?
8: Che faccio? Se avessi scelto diversamente, come faccio? Sarebbe andato?
7: Scelgo, non scelgo, vado, non vado, capito? Poi io penso anche un'altra cosa, che magari uno coinvolge anche le persone che ci sono vicino, o no, o decidi solo e basta.
8: Beh,
7: la decisione è chiaro che
8: soprattutto
7: tua,
8: se hai una figlia al seguito,
7: hai moglie e figli,
8: che devi cambiare anche banalmente città,
7: fai una riunione familiare e dici guardate
8: questo dubbio, voi che pensate?
7: Perché poi il dubbio, voglio dire, il dubbio ci deve dare sempre, il dubbio è una cosa sana,
8: ma altrimenti non è una tentazione, però se non hai dubbi
7: vabbè no,
8: di chi staremo parlando?
7: Ma tutto questo giro che abbiamo fatto in questa anteprima, che abbiamo rubato 10 minuti, come si guadagnano i tempi?
8: Abbiamo preso tempo,
7: c'è Salvatore che non gliene frega proprio niente, perché dice ciao Lucio Marco, lo fate del gioco gnostico per noi ascoltatori?
8: Oh, le vere priorità del venerdì,
7: arriveremo anche a questo gioco, però insomma noi l'avevamo preso un po' larga per parlare di altro, di qualcosa di un po' più importante, e allora vabbè, comunque adesso andiamo su quello che un po'
8: parliamo, vogliamo ancora temporeggiare,
7: ma io temporeggiai ancora perché mi piace questo fatto di prendere tempo, vabbè, però voglio dire, ad esempio, ci sono più situazioni, che fa?
8: Ah, anche quello è un bivio, soprattutto che faranno anche...
7: il Como, come se esatto. Andiamo sul tavolo, poi andiamo sul proprio sito,
8: sì, vai.
7: Però tutto mercato web, come si vede in questo momento, il Como non molla Ken. Infatti l'abbiamo data nella trasmissione Rocalcio con Alessandro Santarelli, non la Ken, l'agente lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto, insomma l'agente del calciatore, come possiamo leggere appunto su tutto mercato web, sta lavorando insieme al Como per arrivare alla soluzione, quindi per arrivare ai 40 milioni,
8: esatto, la richiesta 40 della Fiorentina.
7: Milioni, quindi la gente è a loro per avvicinare le parti, vedi, vuoi avvicinare il Como e la Fiorentina, quindi come dire, noi dobbiamo andare al Como, e quindi di conseguenza lui sta prendendo, leggo il volo, secondo me sta preso da tutto mercato, infatti sono in corso i contatti continui tra le parti, cerca di una soluzione, in particolare anche di Ken, Alessandro Lucci, sta scendendo in campo, mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e fare un punto di incontro che possa soddisfare le parti. Paratici al punto è già al lavoro, la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo che già stando sul fronte di un nuovo attaccante che possa prendere posto di Ken, che è appunto destinato al Como. Io credo che l'operazione alla fine si faccia,
8: che Ken vada al Como,
7: e quindi la Fiorentina dovrà trovare un sostituto. Ora è chiaro che questo potrebbe un po' cambiare anche lo scenario sulla Fiorentina, nel senso, se oggi tutti danno un certo peso alla Fiorentina, perdendo Ken la consideriamo sempre allo stesso livello, poi bisogna vedere chi arriva.
8: Ma anche le considerazioni sul Como, Marco.
7: Cioè, non che il Como sposta
8: quanto cambia.
7: Per esempio, Vincenzi qui all'inizio della settimana,
8: sì,
7: ha detto chiaramente, se il Como prende Ken nella griglia di questo campionato, io la metto insieme all'Inter. Siamo all'Inter, è un parolone,
8: è una candidatura molto importante, molto,
7: però questo
8: di certo alza livello.
7: Poi bisogna vedere la Fiorentina, è vero che ha preso Pellegrino, però è anche vero che dovrà prendere un altro attaccante, quindi bisogna vedere dove va, piccoli non più, e bisogna andare a capire dove va.
8: Beh, di certo
7: tu non è... Analico,
8: tu dicevi Pinamonti, l'avevi detto i giorni scorsi, certo avresti anche un tesoretto da reinvestire. Pinamonti non costerebbe di certo 40 milioni, andare a trovare un attaccante con quelle qualità pochi giorni al mercato non sarebbe facile. Sono considerazioni.

0: soluzioni, Marco, anche di carattere economico. La Fiorentina anche speso tanto, da qualche parte dovrà un po' recuperare. Stiamo a vedere che cosa succede. Devo dire, qualche settimana fa o meno pensavo che fosse più complicato che cacciasse Firenze, adesso sono aumentate le percentuali. Mi sembra più probabile questo possa farsi. Non sono sicuro, però più probabile rispetto a qualche settimana fa.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi vedi, questa è un'altra situazione che
0: vedo anche
1: a... dimmi.
0: Nei messaggi vedo anche vedo dei bivi, no?
1: Che dici?
0: Vedo che Gianni ci scrive che Arthur, per esempio, ha fatto una bella scelta, se n'è andato finalmente fuori dalle l'ha detto in maniera simpatica, insomma.
1: Sì, se n'è andato.
0: Sì, non era,
1: hanno lasciato un segno profondo nel calcio
0: italiano,
1: nella Juventus, quindi
0: ricare dal messaggio Gianni
1: ha salutato bene così da questo punto di vista. Poi c'è Federico che qua manda un messaggio, te ne manda tre, io non ho capito.
0: Beh, non lo leggiamo, ci fa capire.
1: Uno legge, quindi va bene. Adesso andremo a leggere tanto le sue riflessioni.
0: Tanti argomenti,
1: sì. Allora, no, dicevo, intanto ultima ora, trauma distorsiva caviglia, inizia subito bene. Il professore può recuperare, quindi torno con la Poel. Sto ragazzo è veramente sfortunatissimo.
0: Non è qualcosa di gravissimo, solo un trauma distorsivo. Dovrebbe rientrare già nei prossimi giorni, però sì, perché sono poi infortuni differenti, ha avuto infortuni differenti, muscolari, ginocchio, caviglia.
1: Senti, sulla partita lasciamo ancora in sospeso quella
0: dei dubbi.
1: Senti, sulla partita di ieri, che cosa ti senti di dire? Ti aspettavi di più? A che punto è l'Atalanta? Ho visto poco di Sarri, ho visto poco di tutto, insomma, quindi mi sembra una squadra ancora alla ricerca veramente di una identità. Lo dico subito, sgombro così ogni equivoco, secondo me qua al mercato non c'entra niente, perché credo che l'Atalanta ha un parco offensivo notevole, ha un centrocampo importante, quindi tendo più a pensare che siamo ancora lontano da certi meccanismi e c'è bisogno da lavorare tanto. Però sul mercato io sinceramente, se tu hai un fronte offensivo di quel tipo e crei zero o poco, non posso parlare di mercato in questo punto. Quindi mi aspetto una crescita degli automatismi, cioè tendo più a dare una parziale giustificazione in questo momento a Sarri, dicendo deve lavorare, perché io l'ho detto dall'inizio, questo è un cambiamento forte, quindi richiede del tempo.
0: Ma su quello non c'è dubbio, Marco. L'Atalanta è una squadra che ha lavorato per anni, su un decennio, con certi dettami, adesso li sta un po' stravolgendo. Ieri dicevi bene, si è visto poco, in realtà, poco di tutto. Giusto nel finale ho visto un'Atalanta con un ritmo leggermente più alto, però non di troppo convincente. Credo che l'attivo migliore, più idoneo, sia imballata. L'Atalanta ieri è apparsa imballata, un po' ancora dal punto di vista fisico-atletico, le gambe non giravano tantissimo, velocissime, e un poco anche dal punto di vista della struttura e della composizione di gioco. Devo anche capire poi che scelte si faranno, perché per Mezzalewski, Mezzala no, è una scelta secondo me. Sarri ne capisce molto più del sottoscritto, però a me convince molto. Raspadori da esterno andrà valutato, e Zalewski poi ieri si è anche rialzato a un certo punto nel tridente d'attacco. C'è un po' la spola tra la zona più mediana e l'esterno, anche se a destra lui predilige giocare a sinistra. Ci sono ancora tanti interrogativi nella testa di Maurizio Sarri, vanno sciolti. La squadra non è scarsa, il mercato è vero non è stato sensazionale, dal momento che ha tenuto Ederson il livello in alcuni reparti è rimasto alto. Ci si aspetta di più, cambiare non è facile, però di meglio si può fare. Io sono di questo sicuro, l'Atalanta può essere quello che abbiamo visto ieri, troppo poco, insomma.
1: No, però questo certifica che il lavoro è molto importante, cioè nel senso è una missione non semplice per Sarri.
0: Ma
1: io l'ho detto dall'inizio questa cosa qui, però attenzione, io da Sarri mi aspetto tanto, perché qui siamo di fronte ad una squadra il cui tasso tecnico non è basso,
0: allora, deve essere competitivo in zona Europa.
1: Cioè adesso qui non possiamo cominciare, mi manca quello, mi manca quell'altro, il mercato XXYC e via e compagnia cantante.
0: Deve far bene in conference market, Atalanta deve
1: ragazzi,
0: andare avanti.
1: Qui devi dare segnale tu, perché se non cominci a avere dei sì, già ce li ho i dubbi, dopo sono ancora tu.
0: La giustificazione che possiamo dare è che la Poel ha iniziato la stagione ufficiale, che ha fatto già tutti i turni preliminari precedenti,
1: sì, sì.
0: È iniziata già praticamente da un mese, poco più di un mese quindi anche le gambe secondo me girano un po' in maniera diversa fra le due squadre.
1: Assolutamente.

0: poi andiamo avanti, sempre diamo un'occhiata a tutto il mercato web, perché poi diciamo così, partite in combo, daremo un'occhiata un po' a tutte le situazioni. Hai detto già di Arthur che è ufficiale, ha risolto il contratto, impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo su tutto il mercato web, insomma un giocatore che non ha lasciato nessun tipo di traccia, anzi le tracce ha lasciate perché ha portato un impatto economico molto negativo.
1: Beh, ci ricordiamo il discorso delle valutazioni di Arthur Pjanic, ci fu una finestra un po' complicata da ricordare, da descrivere. Comunque sì, ormai Arthur lascia definitivamente la Juventus, non ha praticamente lasciato ricordi. La parte migliore di Arthur in Italia l'abbiamo vista nel prestito alla Fiorentina nel 2023-2024, dove dire minimo un barlume dei valori che poteva avere. E poi invece per le altre squadre ci sono le visite mediche che sono iniziate questa mattina, in tarda mattina in realtà, per Curtis Jones. Ci sono gli aggiornamenti anche sul sito, su tutto il mercato web, Alconi, quindi non dovrebbe esserci problemi, a differenza invece di visite mediche di altri giocatori che poi abbiamo visto accasarsi altrove. Abbiamo parlato di Bamba Dieng nella giornata di ieri,
0: è sella rossa.
1: Quello sto dicendo, alla fine ha fatto le visite lì allo sella rossa.
0: Ma funziona, da una parte va male e dall'altra va bene, cioè
1: non so che dire.
0: Io veramente
1: vero che sono dei parametri differenti, però
0: no, allora intanto mi dicono proprio che le nostre, diciamo così, visite sono molto quelle
1: molto stringenti,
0: molto stringenti, e quindi ci sono dei paletti molto più rigidi.
1: Sa.
0: Questo me lo diceva una volta il professor Piccapo, mi ha detto: guarda, i controlli da noi sono molto fiscali, molto rigidi rispetto ad altre federazioni. E quindi vabbè, va a giocare lo Stella Rossa,
1: va lì, insomma, comunque, una squadra più forte di Serbia,
0: lotta a vincere il campionato, insomma.
1: Beh, là. Lo sta vincendo tutti gli anni, partitani in un momento di calo, quindi c'è praticamente solo Stella Rossa in Serie. Vince il campionato, gli auguriamo un buon proseguo.
0: Bene, va bene. Detto tutto questo, noi siamo arrivati quasi alla pausa, però ma perché avete fatto tutto quell'inizio?
1: Qualcuno l'ha capito,
0: Qualcuno l'ha capito.
1: Non era
0: no, perché comunque ragazzi, c'è una cosa che è banalizzata oggi, al di là del campionato che inizia, c'è il mercato sempre aperto. Allora il Chiringuito, una trasmissione molto famosa in Spagna, ha lanciato una bella bomba ieri,
1: sì,
0: che hanno riportato molti, hanno riportato un po' il passaggio in trasmissione, cioè si è parlato di un incontro tra il direttore sportivo del Barcellona Deco e l'agente di Lautaro. Già nei giorni passati era circolata questa voce e giustamente l'Inter aveva respinto qualsiasi tipo di intenzione, eccetera, no? Dicendo no, a noi non è giunta mai nessun tipo di
1: notizia, sentito
0: come è giusto che si deve fare questi casi, ha smentito qualsiasi tipo di situazione. Però il Chiringuito ha lanciato dicendo chiaramente che c'è stato l'incontro e che il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni per arrivare a Lautaro Martinez. Ora, al di là della cifra, poco tanto, ognuno poi fa le valutazioni, non è questo il punto secondo me, e giustamente l'Inter ha respinto, perché voglio dire, stiamo parlando di un attaccante importantissimo, il tuo più forte attaccante, il capitano,
1: l'uomo più rappresentativo,
0: esatto, l'uomo che rappresenta la squadra, quindi è che tu in questo momento che cosa fai? No, a noi proprio non se ne parla proprio, e quindi anche se 100 milioni per un giocatore a 28 anni, beh, è una cifra che ti deve fare pensare.
1: In Italia poi non li vediamo mai.
0: Esatto, però io questa volta sposto un po' il, diciamo così, focus. L'Inter ha fatto il suo, giustamente. Mi metto poi nei panni invece del calciatore. Facciamo questo cosa all'inverso. A 28 anni arriva questa offerta. A 20 anni tu sei il capitano dell'Inter, hai fatto già molto, hai mostrato quanto hai dato, insomma, hai potuto dare a questa squadra, no? Vincendo campionati, portando la squadra in finale di Champions League, essendo un giocatore importantissimo, un trascinatore, via dicendo. Però a 28 anni ti arriva l'offerta non di una squadretta, parliamoci chiaro, nemmeno guarda dell'Arabia Saudita, che molto probabilmente potrebbe mettere più soldi sul piatto, però ti arriva
1: lì, non ci sono dubbi.
0: Esatto, spostiamo il focus anche dal punto di vista professionale, ti arriva l'offerta dal Barcellona, la più forte squadra di Spagna insieme al Real Madrid, no? Che ha preso Rodri e che punta molto probabilmente alla Champions League, oltre

0: oltre che al campionato, certo. Quindi cercherà di vincerlo insieme lottando con Real Madrid, perché tanto in Spagna ci sono due squadre e mezzo, perché consideriamo
1: per il titolo
0: l'Atletico,
1: sì,
0: Madrid come seconda mezza squadra, in senso non dispregiativo, cioè,
1: no nel senso che a metà di, fra a metà Real Madrid, esatto, e Barcellona e le altre,
0: esatto, quindi non ti chiama il Barcellona e tu hai la possibilità di, a 28 anni, che suona quasi un po' come l'ultima chiamata importante dal punto di vista professionale, perché sei nell'età importante per un professionista, per un attaccante, ma sei nella parte finale un po' della carriera, no? Quindi sei, potrebbe essere quasi l'ultimo bivio che arriva a 28 anni. Beh, io dico che questa non è una scelta facile, quindi bisogna capire anche il calciatore, che sicuramente sta bene all'Inter, come ha sempre detto, però mettetevi un attimo, cioè, nei panni, ti arriva una cosa del genere, al di là dell'attaccamento alla squadra, a quello che volete, tutti quanti i discorsi che noi vogliamo fare, però questa è un'importante offerta sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sicuramente economico, voglio dire,
1: però più di carriera,
0: è di carriera professionale, ti chiama praticamente, ripeto, una squadra di altissimo livello, dove tu hai possibilità di, parliamoci chiaro, oggi forse ha più possibilità di arrivare in fondo in Champions il Barcellona che Real Madrid, che l'Inter.
1: E
0: non solo, magari facendo una grande stagione con il Barcellona puoi pure puntare al pallone d'oro, per dire, no?
1: Ma è quello ipotetico.
0: Quindi è sicuramente un momento della carriera molto, molto importante. Al di là di, ripeto, la cifra, poi possiamo discutere. Io non discuto la cifra, nel senso, 100 milioni l'Inter che deve valutare, perché la cifra viene fatta sul cartellino.
1: No, tu stai ponendo l'attenzione sul giocatore.
0: Vorrei capire pure il giocatore che si sente chiamato dal Barcellona, che fa? E ripeto, questo è un giocatore che ha sempre dimostrato grandissima professionalità, grandissimo impegno, attaccamento e tutto, e quindi non gli si può proprio dire nulla da questo punto di vista.
1: Zero. No, è stato un leader,
0: un esempio proprio di calciatore da questo punto di vista. Però ripeto, ti arriva un'offerta a 28 anni del Barcellona, beh, io vi devo dire la verità, mi troverei in grossissima difficoltà, proprio dal punto di vista
1: da valutare, anche perché poi 28 anni e 364 giorni, domani compie gli anni Lautaro, domani,
0: esatto,
1: è il compleanno,
0: 29, tenendo conto,
1: quindi sta entrando, non è vecchio chiaramente, tutt'altro, però diciamo che inizia ad entrare nell'ultima fase di carriera. Conoscendo quello che è Lautaro Martinez per l'Inter, forse immagino il calciatore farebbe bene a pensarci molto. Però no, dico anche dal punto di vista nerazzurro, perché è il simbolo, l'uomo simbolo dell'Inter, l'argentino. Sappiamo che cosa rappresentino gli argentini per l'Inter dopo Zanetti. È il capitano, è il leader, si è sempre sacrificato al massimo, quindi dal punto di vista personale, sapendo quello che è lui per l'Inter, forse farebbe bene a rimanere. Se mi dicessero giocatore X, leader della squadra Y, che viene tentato dal Barcellona, io direi che valutare un passaggio al Barcellona avrebbe assolutamente senso.
0: È dura, però ditemi la vostra, perché poi voglio dire, è anche bello, ci confronteremo anche su questo, perché non mettiamo assolutamente in discussione il calciatore, l'Inter, perché l'Inter è molto chiara da questo punto di vista, e ripeto, mi sembra anche un'ottima offerta per l'Inter, perché tu in questo momento prendi 100, è vero che siamo in una fase di mercato quasi in chiusura e quindi diventa tutto molto più complicato. Però facciamo anche un altro discorso, l'Inter potrebbe, dopo aver vinto anche l'ultimo scudetto e un club insomma che ha lavorato sempre in una certa maniera, facendo molta attenzione anche alla parte economica, no? Perché comunque c'erano dei paletti, eppure è stata sempre competitiva, ti arriva un'offerta del genere, è chiaro che con un incasso di questo tipo tu puoi anche pensare di andare a fare qualche manovra in questo finale in maniera diversa, dando, che posso dire, maggior peso a Pio Esposito per il prossimo anno, e trovando una punta non di valore di 100 milioni ma una punta diversa, e magari andando a prendere un altro difensore di un certo livello dietro,
1: ipoteticamente,
0: cioè è una situazione molto interessante. Poi è chiaro che voglio dire, ci sono i protagonisti che prenderanno le loro decisioni, ci mancherebbe. Però ecco, io oggi parlavo di tentazione ed è una tentazione, secondo me, che non può passare inosservata così. Ecco, se
1: No, posto che Marco, poi noi abbiamo riportato la notizia, la riporta il Ciringhito, sì. In Italia smentiscono tutti, quindi dobbiamo capire poi se se sia vera, quanto
0: però
1: sia approfondita.
0: Il Ciringhito ha rilanciato nel senso di questo incontro che c'è stato.
1: No, ma soprattutto il Ciringhito aveva rilanciato di un accordo già tra le parti.
0: Esatto.
1: Io questo non lo sappiamo, lo riportano loro, io...
0: No, non lo so,
1: la notizia voglio capire
0: arriva
1: quanto
0: praticamente
1: sia. Arriva da loro, in Italia
0: esatto.
1: Smentiscono, quindi sì, qualcuno
0: Italia,
1: dei due
0: allora,
1: non è
0: L'Inter ha già
1: preciso.
0: Smentito qualche giorno fa questa situazione qui, quindi ha smentito, ha detto non ci è arrivato niente, quindi non c'è nessuna volontà di mandare via Lautaro.
1: Questo no, però era un accordo non fra Inter e Barcellona, ma fra il Barcellona e l'entourage del giocatore.
0: E l'entourage del calciatore, sì.
1: Non
0: sì,
1: lo sappiamo, sì, è da verificare, lo sanno
0: perché,
1: solo
0: no,
1: loro, il Ciringhito l'ha riportato,
0: quello che
1: io... Ripeto. Ho un interrogativo se possa essere addirittura già arrivato a un accordo, però lo riportano loro. Noi è giusto che facciamo informazione, riportiamo i dettagli, però lo riporta il Ciringhito. In Italia abbiamo altri dettagli, meglio altre smentite.
0: Aspetta che risponde e poi andiamo.
1: Vai, sì, tanto siamo arrivati alla pausa, Marco.
0: Siamo arrivati alla pausa, allora prendiamoci la pausa, poi andiamo a dare spazio anche ai nostri praticamente ascoltatori. A tra poco, dai.

0: bene, ci siamo, siamo tornati nuovamente con voi. Intanto ultima ora, GP d'Olanda, miglior tempo per Antonelli nelle prove libere.
1: Sì.
0: Poi Norris, Russell, Hamilton, Leclerc quinto e Verstappen undicesimo. Questa è le prove libere. Dunque, allora, facciamo una cosa. Andiamo a leggere un po' di messaggi che arrivano. Vabbè, qui mi chiedono, quindi Marco, se il Como prende Ken e la metti, casomai lo metti insieme all'Inter e la Juve dietro al Como? No, io non lo metto il Como con l'Inter, anche in caso di arrivo di Ken.
1: Anche io.
0: Quindi questo è il mio pensiero, come non metto la Juve a livello dell'Inter e del Napoli.
1: Comunque poi arrivano le battaglie, sai, a colpi di social, segnala il Como, c'è un approfondimento su, proprio su tutto il mercato web. La Fiorentina ha appena postato una foto con Ken, quindi chi lo sa che invece non sia un segnale per far capire che ancora il giocatore è al 100% nel progetto Fiorentina. Sai, ormai ci sono tutte queste... appunto, battaglia a colpi di post, a colpi di foto, di video, di reels.
0: Ma sai, però questo potrebbe essere anche, è tutto un po' un gioco delle parti, no?
1: Eh beh, quindi è il gioco delle parti.
0: Vediamo,
1: postato, sì, 40 minuti fa.
0: Allora, tweets. Poi prendo questo messaggio lunghissimo di Federico, due riflessioni. La prima, ho sentito in TV voci di dimissioni di Gattuso per forti divergenze sul mercato con Lotito e Fabiani. A me questa non risulta.
1: No.
0: Attenzione, situazione da monitorare. Poi non so chi, qual è la TV che ha messo in giro la voce. Due, sei squadre che hanno preceduto l'Atalanta l'anno scorso erano già più forti e tranne Napoli hanno fatto tutte mercati importanti, molte centinaia di milioni. Senza nuovi acquisti importanti la squadra di Bergamo anche quest'anno arriverà a fatica tra le prime sette. Il gap si è allargato. No, Federico, non sono d'accordo con quello che scrivi. Il Napoli non ha comprato nessuno al momento, hanno fatto investimenti Juventus e Milan che sono arrivati quinte e seste. L'Atalanta secondo me l'anno scorso ha bucato il campionato per tanti motivi, è partita con una scelta folle Juric e poi l'aveva ripresa
1: pagata, con un Palladino, sì, però l'ha pagato quell'avvio.
0: Quindi se adesso tu ci vuoi venire qui a menarcela che a Sarri gli mancano i giocatori pure quest'anno, io credo che sia un po' eccessivo. Cioè Sarri parte con una buona base quest'anno e quindi
1: sì.
0: Cioè, non è che sta lavorando con una squadra che voglio dire è incompleta, è da rifondare, non ha stimoli, insomma la situazione credo che sia un po' diversa. Poi se dobbiamo trovare sempre una giustificazione ogni cosa sul mercato,
1: bisogna dire che forse per la Champions League è difficile entrare tra le prime quattro, sarà complicata secondo me per l'Atalanta, parecchio complicata, però deve restare in zona Europa, ecco.
0: Sì, ma credo che la complicazione nasce dal fatto di aver scelto un allenatore che è completamente lontano e distante da quel calcio che tu hai fatto per anni.
1: Beh sì, anche quello.
0: E quello è un fattore molto importante.
1: Quello non c'è dubbio.
0: Quindi devi essere consapevole che nel momento in cui scegli lui ti sei allontanato completamente da quello che è stato un po' la tua storia recente e devi ricominciare da capo. Con quei giocatori che non sono scarsi.
1: No, non sono scarsi. Però ecco, se vedo l'Inter è più forte,
0: l'Inter è da
1: Napoli
0: sempre più forte,
1: probabilmente è più completo.
0: La Napoli è stato sempre più forte.
1: Secondo me anche la Roma ormai qualche valore in più rispetto all'Atalanta ce l'ha. Insomma, diciamo che può ambire massimo al quarto posto, ma non sarà facile. Però ecco, deve rimanere competitiva. Pensare che oltre il settimo posto non si possa neanche provare,
0: esatto, mi sembra un po' strano,
1: un po' riduttivo.
0: Allora, buongiorno da Tauro, non credo abbia tentazioni, uno perché è incedibile, due lui ora è l'Inter, ma io non lo so Nicola, io sai, voi avete delle certezze che personalmente io non ho, quindi per carità, magari funzionano più le vostre rispetto alle mie, magari questa è tutta una cosa inventata, non è vera, però sai, uno si pone anche,
1: dici ipoteticamente si pone l'ipotesi,
0: ti chiama al Barcellona,
1: ipotetico.
0: Tu un dibattito va fatto, ragazzi, perché sennò parliamo sempre di che vogliamo parlare. Cioè, ma se potrebbe non essere vera questa proposta, potrebbe essere l'inizio di una trattativa, potrebbe essere che Lautaro non gliene frega niente e domani dice no, io sto talmente bene all'Inter che a me non mi interessa quello che... Però insomma è un motivo
1: al momento, dici, prima di verificare
0: parlare, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Quindi... io ti dico la verità, Marco, ci credo pochissimo, quasi per nulla a un'ipotesi già di un accordo, di una trattativa e poi di Lautaro che possa accettare, conoscendo Lautaro. Però è il dubbio ipotetico, noi ce lo poniamo.
0: Allora, poi dicono 100 milioni no, 150 sì, scrive l'ascoltatore. Un altro 100
1: differenza
0: milioni
1: di Mattia.
0: Ma subito al volo, lo davo tanto
1: c'è già più Esposito.
0: C'è più Esposito. Poi ci sono una serie di auto che adesso sentiamo. Allora, comunque alla fine c'è ancora Icardi disponibile, che Lautaro vada al Barcellona, 100 milioni sono pure troppi, forse meglio 70 milioni. Il vero campione del calcio è Rafa Leao, dipende da quanto il Milan sta vendendo Leao. Lautaro vale la metà di Leao, se il Milan fa 40 per Leao, l'Inter può pure accontentarsi di 20. Vabbè, Alessandro, mi sembra...
1: Credo sia una provocazione, ti attirerai le ire, stavolta forse giustificate, dei nerazzurri.
0: Se Leao oggi lo vendi a 40 milioni, devi fare veramente... che hai fatto una grande operazione.
1: Leao il doppio di Lautaro in questo momento mi sembra
0: un po' azzardato.
1: Ecco,
0: dobbiamo essere un po', diciamo...
1: Vabbè, ma credo fosse una... provocazione palese,
0: sì,
1: dai,
0: penso pure io,
1: perché non c'è dubbio,
0: no?
1: Allora, l'accettiamo assolutamente.
0: Poi lista d'arrivo 2027, Napoli, Inter, Juventus, Roma. Buon pomeriggio, Carmine, faremo diciamo la griglia un po' più avanti, aspettiamo la fine del mercato per farla. Allora, io ci andrei, ormai hai dato tutto all'Inter, il Barça sarebbe una bella sfida, una squadra giovane in crescita che potrebbe dargli delle belle soddisfazioni per un lungo periodo anche in campo internazionale, scrive Gianni. Secondo me, scrive Mattia, conviene a tutte e due, l'Inter che così può programmare un mercato migliore per il giocatore che prova, che ha la possibilità di valere in una società come il Barcellona, le bandiere non ci sono più. Poi Mauro mette in discussione il Ciringuito, vabbè, quando diciamo ricorda quella di Bastoni. Poi,
1: ogni tanto delle uscite,
0: ma tutti quanti possono avere delle indiscrezioni che poi non vengono portate a termine. Poi che una società con 2 miliardi di debiti possa fare operazioni è una cosa scandalosa, per me sono speculazioni mediatiche per i tifosi del Barcellona che si sono visti già rifiutare Alvarez dall'Atletico. Sì, però hanno preso Rodri, non male.
1: Sì, poi sull'operabilità del Barcellona e di altri club al netto di tanti problemi degli scorsi anni, quello è un altro tema. Devo dire anche valido.
0: Poi Ivano scrive: se Marotta pensasse con l'accordo di Lautaro di cederlo al Barça e portarsi a casa Ken.
1: Ah, dici, beh, qui andiamo sulle ipotesi.
0: Allora, chi lo sa, poi si va alle partite. Adesso ci andiamo. Domani, occhio al Genoa.
1: Possibile sorpresa.
0: Bella partita.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, dunque, sentiamo qualche audio, che ce ne sono veramente tanti, così diamo spazio.

0: Un po' le voci in questi 10 minuti, poi vediamo se ci sono degli aggiornamenti, ce li riporta subito Lucio, vai.
1: Ciao Marco, ciao Lucio, allora vi faccio subito

0: Roma.
1: Ciao Stefano.
0: Io penso che l'Atalanta, intanto Sarri è contento di che esce, perché di non gli piace giocare.
2: Sapevo che sarebbe arrivato
0: questo
2: messaggio.
0: E poi sono convinto che l'Atalanta ha fatto come l'altro anno con Juric, ha scelto un allenatore sbagliato. Non c'è allenatore più sopravvalutato, ha azzeccato quella stagione, quelle stagioni con Napoli, con quei giocatori. A me mi piaceva tanto, ma veramente adesso proprio no, e c'avano tanto bene Palladino, ma perché sti cambiamenti? Avranno avuto i loro buoni motivi.
1: Vai, ancora un altro audio.
3: Cioè, mi sembra che Gaetano, bravissimo ragazzo di sicuro, ma non ha né la gamba né la statura né la presenza del regista, pensando a Brozovic, Çalhanoğlu, Zielinski eccetera. Alle volte ieri si nascondeva nel primo tempo e i difensori, due difensori, non sapevano a chi appoggiare la palla.
2: Un esperimento interessante quello, sì, di Gaetano. Sì, sì. Però alla fine nel secondo tempo invece è stato a tratti uno dei più convincenti, secondo me. Deve trovare la giusta quadra.
1: Vai. Allora un altro audio, dai, ancora. Arriva.
4: Ciao Marco, ciao Lucio. Potrei anche sbagliare, perché la vita, tutto può accadere nel mercato, poi figuriamoci. Però io penso che noi interisti siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista di Lautaro, calciatore uomo. Cioè, nel senso, io non ho la minima preoccupazione che possa nascere questa trattativa, perché qua stiamo parlando veramente solo di voci. Per me Lautaro continuerà all'Inter, e anzi ti dico che chiuderà la carriera all'Inter. Inoltre è anche il giocatore più rappresentativo della Serie A, perché non ne vedo qualcuno superiore a Lautaro. Sarebbe una perdita per tutto il calcio italiano, oltre che per l'Inter. E 100 milioni per i prezzi che girano, guardando i centrocampisti che sono stati venduti in Premier, sarebbero anche un po' pochini.
1: Sì, però perdonatemi, perché se dovesse scegliere di andare, come uomo perderebbe valore? Io sta cosa la respingo subito.
2: Ma no, come uomo no.
1: C'entra un cacchio, perché se noi dobbiamo, diciamo, come uomo, l'uomo è, non si discute anche se dovesse andare via, perché potrebbe fare una valutazione personale della sua professione, della sua carriera. Quindi non deve essere messo in discussione, a prescindere da qualsiasi scelta possa fare. Non c'entra niente l'uomo qui l'uomo non è che viene giudicato per una scelta professionale che fa, qualora fosse vero e qualora ci fosse una tentazione. Quindi non
2: sì, ma l'uomo non discutiamo il valore umano, certo, sarebbe la dimostrazione che le bandiere non ci sono più. Un tempo non sarebbe neanche stato pensabile.
1: Questo io credo che, voglio dire, non è il caso Lautaro che ci deve far pensare che se esista o meno una.
2: Sì, però è bello pensare che ogni tanto ci sia qualche eccezione. Lautaro sembra uno di quelli che possa rappresentare l'eccezione in questo mondo, negli ultimi anni l'ha sempre dimostrato. Sarebbe un peccato, ecco, vederlo andare via. È una bella rarità quella di Lautaro Martinez, che ormai è praticamente da 10 anni all'Inter, si è costruito la sua carriera all'Inter, è diventato grande all'Inter, a 29 anni non ha mai pensato veramente fino a questo momento di lasciare i nerazzurri.
1: Potrei pure dirti, forse non è mai arrivata un'offerta importante.
2: In passato si era parlato già di possibili, ecco, tentazioni dall'estero. Il giocatore però non mai ha sbattuto i piedi per andare via.
1: Però l'importante è non mettere sul piano l'uomo,
2: è un altro discorso.
1: Perché qualora dovesse fare una scelta diversa, io ti ripeto, non sono... non è che dico, però qualora dovesse fare una scelta diversa, non è che possiamo dire ammazza, si è comportato, no, perché fino ad oggi ha fatto da sempre il professionista, l'ho fatto in maniera esemplare, e quindi potrebbe anche fare una scelta diversa dal punto di vista professionale. Questo non deve assolutamente mettere in discussione l'uomo, quindi sta storia dell'uomo lasciamolo stare. Quindi se venite che lui può confermerà l'attaccamento all'Inter perché sente questa squadra nel cuore, è un altro discorso, ma se dovesse fare una scelta diversa non è che improvvisamente diventa il mostro, ecco, tanto per dire.
2: Ma no, su questo non c'è.
1: Dunque Francesco scrive dei messaggi menefreghismo, ostracismo.

0: Snobismo contro la Roma, salute, ma anche ieri abbiamo parlato della Roma. Sentite, a me qua questi messaggi qua da oggi in poi non li leggerò più, perché giorni fa non parlate mai dell'Inter, non parlate mai della Roma, non parlate mai del Napoli, voi state male, non seguite la trasmissione che dura 4 ore e ringraziando Dio
1: è stato molto
0: state male, cioè gente che non sta bene, io lo dico, come non state bene, non ascoltate bene una trasmissione che dura 4 ore divisa in sezione con tanti ospiti dove si va a trattare di tutto, basta ascoltare. È chiaro che io non posso chiedere a Francesco di stare qui collegato 4 ore, però ci sarà tempo e modo per parlare anche della Roma, come è sempre stato, Roma, Napoli, Lazio. E poi è chiaro che ci sono degli argomenti che in certi momenti richiedono approfondimenti più lunghi, eccetera eccetera, quindi come dico sempre, se non te va bene ci stanno tante possibilità di ascoltare altri, fallo senza problemi. Allora vai con un altro audio, Gabriele. Ah, scusami. Allora,
1: poi ti riporti qualcosa dal sito, perché vai. Da tutto Mercato Web ricordano anche che abbiamo visto le presentazioni di altri giocatori della Fiorentina. È il giorno della presentazione anche di quello che a questo punto potrebbe essere il calciatore protagonista della stagione viola in attacco, Matteo Pellegrino. Tra poco ci sarà la conferenza stampa, verrà ripresa in maniera integrale anche su tutto Mercato Web alle ore 14, Marco, quindi fra pochi minuti Pellegrino interverrà. E poi c'erano anche dei focus sempre su tutto Mercato Web inerenti al reparto offensivo della viola, perché qualora Ken dovesse uscire, ancora non lo sappiamo, ma ci sono già delle piste alternative che la Fiorentina sta pensando di battere, tra cui quella incredibile, anche qui e si ritorna all'Inter, di Bonny, che non ha vissuto una finale di stagione particolarmente esaltante con l'Inter, quindi attenzione, perché magari potrebbe tentare l'assalto alla ex Parma, adesso all'Inter. Sono ancora valutazioni molto, molto precoci, però è un'idea della Viola. Intanto aspetteremo l'evolversi dei prossimi giorni e la conferenza, ribadisco, alle ore 14 di presentazione di Matteo Pellegrino.
0: Bene, allora, poi Paolo ci chiede, Marco, volevo chiedere se effettivamente la mia Lazio, dopo le figuracce in campo e in società, posso acquistare un centravanti, grazie, complimenti e buona giornata, Paolo. Non lo so se, cioè, deve acquistare un centravanti, però sinceramente adesso si rifà il nome di Pinamonti.
1: Sì, c'è ancora distanza fra le parti.
0: Esatto, qualcosa va fatto per forza, perché in questo momento
1: serve.
0: È una squadra spuntata.
1: È vero che in realtà il paradosso è che ha tanti nomi ma non validissimi. Esatto. Insomma, Ratkov ha dei dubbi, Diano è un centravanti, Noslin era più visto come esterno che non da attaccante, da Gattuso.
0: Poi Jacopo dice che i quotidiani catalani parlano di un'offerta da 12 milioni a stagione.
1: Ma anche qui sono dettagli, ecco, riportati da fonti spagnole o catalane, le distinguiamo, perché se in Catalogna li accomuniamo agli spagnoli se la prendono.
0: Allora,
1: certo, quelle cifre sarebbe anche una scelta economica.
0: Allora, facciamo una cosa, poi andiamo anche alla giornata che sta per arrivare. Facciamo così, chiediamo anche due pronostici ai nostri ascoltatori.
1: Oh, ritorna al gioco pronostico.
0: Il gioco pronostico lo facciamo subito dalla prima giornata. Abbiamo scelto due partite, Lucio, che sono, diciamo così, forse quelle un po' più accattivanti, sì. Una è Genoa-Napoli, perché comunque l'esordio di Massimiliano Allegri con il Napoli non è facile, contro il Genoa di De Rossi, e quindi vi chiediamo il risultato esatto per giocare.
1: Sì, non
0: ricordiamo,
1: ci basta il segno.
0: Genoa-Napoli, poi ritorniamo anche
1: risultato.
0: Con la sigletta. E mentre l'altra partita, quindi Genoa-Napoli, risultato esatto, la prima uscita di Massimiliano Allegri in campionato con il Napoli contro il Genoa di De Rossi, che l'anno scorso, quando è entrato in corsa, poi ha dato una bella svolta al Genoa. L'altra partita, che è quella di cartello della giornata, della prima giornata, che è Roma-Fiorentina, perché abbiamo la Roma rinvigorita dall'acquisto di questo giovanissimo. Forse sai che potrebbero giocare dall'inizio?
1: Beh, sono dei dubbi. Mastantuono forse di più, ha più probabilità, però certo, la curiosità di tutti sarebbe di vederli in campo magari già dal primo minuto. Io voto per questo,
0: per vedere sia Rodrigo Mora,
1: me lo augurerei, non credo accadrà tutte e due.
0: No, Non lo so, guarda,
1: vediamo il giro dei campi proprio per capire.
0: Sì, comunque ripeto,
1: 16:30 quali saranno
0: la partita un po' di cartello di questa giornata, perché mette davanti due squadre che si sono comunque, la Fiorentina si è completamente rinnovata dal punto di vista della guida tecnica, dal punto di vista dei giocatori,
1: tutto nuovo quasi.
0: Molto probabilmente

0: molto probabilmente ci saranno anche ulteriori operazioni di mercato nei prossimi giorni in Casa Viola, mentre la Roma ha acquistato dei giocatori funzionali
1: di livello,
0: che possono aumentare ancora il livello della squadra. Mi riferisco a Castro, mi riferisco a Rodrigo Mora, poi tutti i giocatori di qualità, tutti i giocatori tecnici. Sarà interessante anche capire come svilupperanno poi il gioco. Quindi bel match, questo è veramente domenica sera un bel match da seguire. Chissà se vedremo dall'inizio in campo questi due giovani talenti che sono arrivati,
1: peraltro
0: coetanei,
1: Mastantuono
0: e Rodrigo Mora. Sarebbe bello vederli in campo, guarda.
1: Io tiferei per questo. Ce lo auguriamo. Qui già arrivano e non aspettavano altro. Vedo già i pronostici delle varie partite. A Genova sarà difficile, Marco. Io ricordo le ultime due gare degli ultimi due campionati del Napoli a Genova, le ha vinte tutte e due, ma faticando enormemente. Lo ricordavo anche con Alessandro Santarelli giovedì all'editoriale. Mi ricordo, ecco, l'anno scorso ci fu quella vittoria rocambolesca all'ultimo secondo con rigore di Højlund. Due anni fa il Napoli invece era ancora nel 2024, girone d'andata, era avanti 2-0 a fine primo tempo, segna il Genoa ad inizio ripresa, il Genoa domina e Meretta salva un po' la baracca. Quindi è un campo difficile.
0: C'è poi una notizia che riguarda il Genoa, perché il Genoa, la punta che viene dall'Inghilterra, chi è Osmaic, il nuovo acquisto rosso-blu. Tu lo conosci?
1: Allora, è un...
0: L'hai visto tu che vedi tutte le partite, tutto, ovunque? Quindi...
1: Sì, beh, l'ho adocchiato. Diciamo che è un profilo su cui puntare, non è un'operazione di primo piano, di primissimo piano, un giocatore delle serie minori, l'ho visto poco a dirti la verità, ripeto, l'ho adocchiato, credo sia una possa rappresentare una buona alternativa, ma non mi aspetto faccia il titolare, ecco.
0: No.
1: I giocatori che dovranno fare la differenza nel Genoa sono altri.
0: Bene, stanno arrivando i pronostici, ripeto, Genoa, Napoli e Roma, Fiorentina, risultato esatto, e che poi andremo a vedere chi insomma riuscirà ad indovinare il risultato esatto di questa prima giornata di Serie A del campionato.
1: Tanti
0: 26,
1: votano a Fiorentina,
0: 27. Sì, sto vedendo.
1: Tanti Fiorentina vincente all'Olimpico.
0: Cioè, i primi diciamo così pronostici sono di una Fiorentina che è corsara all'Olimpico, quindi mentre il Napoli viene dato tra la vittoria e il pareggio a Genoa. Dunque, sono Paolo da Londra, secondo te il Milan comprerà un altro attaccante centrale? Spero di no, così gioca di più Camarda, magari sempre titolare in Europa League, così cresce magari si consacra pure. Sono stufo di vedere giovani non utilizzati e così bruciati. Poi avete notizie di Nkunku? Chi se lo compra?
1: Bella domanda. È uscita, ormai è stato messo negli epurati, è stato inserito negli epurati, al momento è bloccato.
0: Un giocatore
1: bloccato a Milano. E sul tema centravanti è veramente interessante, effettivamente, perché ad ora l'alternativa a livello di centravanti è di Gonzalo Ramos e Camarda.
0: Sì. Quindi allora facciamo così, fermiamo, però sentiamo un audio veloce e poi andiamo in pausa, vai.
2: Io sono almeno 5 anni che sento parlare di mega offerte per Lautaro, ma poi alla fine non arrivano mai. Lautaro, secondo me, nei top campionati europei sarebbe un giocatore normalissimo. Qua fa la star, gli conviene restare all'Inter. L'Inter farebbe bene a cederlo se gli arriva un'offerta adeguata. E poi o lo vendi quest'anno o non lo vendi più, secondo me.
0: Bene, ci fermiamo qua su questo pensiero del nostro ascoltatore. Ringrazio Lucio.
1: Grazie a te, Marco.
0: A lunedì,
1: sempre
0: come
1: un piacere,
0: sempre.
1: A lunedì.
0: E buon lavoro in redazione. Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni e proseguiamo con tutti gli ospiti con la puntata del venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, eccoci qua. Bentornati, ben trovato. Un saluto a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
4: Eccoci qui per la puntata del venerdì conclusiva di questa settimana, che poi ci porta alla prima giornata di campionato 26-27. Allora facciamo una cosa, Stefano, mentre stanno per arrivare tutti i nostri amici di questa puntata, andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai! Serie A, via la prima, cercheremo di capire dove sono le insidie, se magari qualche big potrebbe subito trovare una difficoltà. Dopo l'Inter, a chi credere? Questa è anche un'altra questione alla partenza di questo campionato. L'Inter data da tutti davanti, e allora vediamo un po' quale potrebbe essere la squadra in scia. Abate, Attilani, De Rossi, Grosso, la nuova generazione degli allenatori al via in questo campionato. Anche qui sarà interessante capire chi potrà impattare meglio. Allegri e la Max Occasione torna con una squadra che può puntare molto in alto, insomma per lui una grande occasione. L'Atalanta subito flop, pareggia con l'Apoel, non convince dal punto di vista del gioco alla prima di Sarri. E qui ci abbiamo aperto noi nell'anteprima, 100 milioni per Lautaro dal Barcellona, così è il Ciringuito. Senti, facciamo subito una cosa perché ho visto un sorrisino.
5: Ciringuito
4: l'ha sparato, ma
5: cioè, Ciringuito
4: ha costruito tutta la cosa, eh. Ha detto che c'è stato l'incontro tra il
5: direttore,
4: una bombetta la tira, però ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore sportivo Deco del Barcellona e l'agente del calciatore, e il Barcellona mette sul piatto 100 milioni per Lautaro.
5: Sembra difficile, insomma.
4: Però ti faccio una domanda, così la faccio a tutti, perché è una, non la metto dal punto di vista dell'offerta, dei soldi eccetera, la metto dal punto di vista di Lautaro. Addirittura in Spagna 12 milioni a stagione. No, però ti dico, 29 anni perché li fa arrivano.
5: Potrebbe essere tentato, sì. Insomma, ha promesso fedeltà, amore lì.
4: Bussa al Barcellona.
5: No, questo sì, però
4: dici, non c'è la tentazione, non ci pensa secondo te.
5: Come no, certo. Certo,
4: Barcellona vai anche a competere la Champions League.
5: Però credo che rimanga all'Inter, poi non lo so, vediamo.
4: Tu dici non cade in tentazione secondo
5: potrebbe
4: te.
5: Sì, certo, però tutto il discorso, punto di riferimento, il capitano, tutti i record che ha battuto e può ancora battere, la squadra ce l'ha, insomma vai al Barcellona e sì, ti puoi togliere qualche soddisfazione, però boh, non lo so, cosa gli cambia a Lautaro?
4: Dici niente, a 29 anni potrebbe essere l'ultimo treno,
5: secondo me,
4: per chiudere la carriera.
5: Ma l'ultimo treno
4: Barcellona.
5: Magari per vincere una Champions League o vincere una Liga
4: in più
5: a 29 anni, non so, l'ha fatto una carriera all'Inter, secondo me ha un senso, non so, io ragiono. Ragionerei così.
4: Beh, è chiaro,
5: avrebbe un senso concludere la carriera all'Inter, dove è capitano, punto di riferimento, si esalta. Ha anche il diritto, la possibilità anche di sbagliare qualcosina.
4: Ha dimostrato insomma quello che può dare, ci mancherebbe. Va bene, questo mi intrigava come cosa, tu hai dato il tuo punto di vista. Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
6: Ciao,
4: Nick, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao.
4: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Ben ritrovato anche a Massimo Bonanni, che è in ritiro con le sue squadre, quindi l'abbiamo proprio catturato in questo primo passaggio. Ciao Massimo.
8: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Senti Massimo, riparto da te. Al posto di Lautaro, mettiti un attimo al posto di Lautaro, ti arriva un'offerta dal Barcellona, addirittura i quotidiani catalani parlano di 12 milioni di ingaggio al giocatore, a 29 anni, ti chiama il Barcellona, eh? Che fai?
8: Sicuramente è una chiamata importante, non credo, non so benissimo qual è l'ingaggio di Lautaro, ma non credo che guadagni comunque poco. E ho sentito una piccola parte di quello che ha detto Stefano, insomma, secondo me Lautaro è un punto di riferimento molto importante all'Inter e secondo me può diventare un giocatore che può finire la carriera tranquillamente dove sta. E mi farei due domande: la famiglia magari sta benissimo a Milano, diciamo che a livello sportivo il Barcellona è una grandissima squadra, una grandissima realtà, però io personalmente, se sto bene dove mi sento coccolato, dove mi sento un punto di riferimento per tutti, io sarei per rimanere, insomma, è un po' quello che ha fatto Totti alla Roma.
4: Tu lo vedi proprio che lui possa sposare fino alla fine, un po' come Stefano, insomma, siete della stessa idea. Allora ci può stare. Daniele Garbo, così.
9: Ma allora ci sono due piani. Il primo è quello della società, del Milan, se davvero dell'Inter, se davvero ricevesse una richiesta di cessione.
4: Però l'Inter ha già sgombrato il campo da ogni dubbio, ha detto noi non ci arriva niente, non abbiamo nessuna intenzione.
9: Io per 100 milioni ci penserei. Detto questo, Lautaro secondo me con 12 milioni, ma soprattutto col fatto di andare in una grandissima squadra come il Barcellona, che ha preso Rodri, non dimentichiamo, quindi è una squadra che quest'anno cercherà di vincere non solo la Liga, ma punterà anche alla Champions League. Secondo me a 29 anni io un pensierino ce lo farei veramente per andare al Barcellona.
4: Mike, lo chiedo anche a te, questa è una situazione, abbiamo detto che il Ciringuito ha rilanciato un po' questa situazione parlando di un contatto tra Deco, quindi direttore sportivo del Barcellona, e l'agente del calciatore argentino Lautaro.
10: Ma io credo che tra un anno questa cosa secondo me si può fare, fanno crescere un altro anno Pia Esposito, e poi Pia Esposito sicuramente sarà un grande attaccante, ha un grande futuro, e a quel punto sarebbe un'offerta così grande l'Inter per me la può accettare, è nella logica delle cose. Quest'anno direi di no, il prossimo anno si può fare.
4: Quindi tu dici aspettando un altro anno di crescita di Pio Esposito.
10: Sì, un altro anno di Pio Esposito che magari, diciamo così, cresce ulteriormente, poi a quel punto io penso che se dovessero arrivare a quelle cifre lì, ma magari Lautaro ci può pensare, l'Inter ci può pensare, sono già coperti, hanno il centravanti, il futuro della nazionale in casa, beh, per quale motivo allora dovresti limitarlo? Se hai queste opportunità economiche le valuterei, ecco, ma io non credo che sia una questione di ora, anche perché adesso il 21 di agosto certe operazioni non si fanno di questo cabotaggio, si fanno sicuramente prima, cioè questi sono trasferimenti per me, poi magari domani mattina chiudo l'operazione e si fa tutti zitti. Però dico, sono operazioni queste che, perché comunque se gli levi oggi Lautaro all'Inter, chi vanno a prendere?
4: Magari vai a prendere.
10: Fatemi dei nomi, chi vanno a prendere? Fatemi dei nomi, perché quelli buoni se li tengono a 8-9 giorni dalla chiusura del mercato, non è che se li danno, perché poi dopo è il cosiddetto giochino del Big Domino Rally, se levi a me, io levo a te, non si finisce più, cioè poi qualcuno rimane col cielo.
4: Però sai, le tentazioni arrivano proprio in queste, ormai le tentazioni arrivano proprio in chiusura, no? E lì, lì dici che succede? Vabbè, comunque dai, io mi ha incuriosito questa cosa, perché l'ho messa più dal punto di vista del calciatore, Stefano, cioè non tanto, io sono convinto che l'Inter, 100 milioni sono tanti,
5: sono
4: però
5: tanti.
4: Sa quanto vale Lautaro, quindi io dopo devo andare a trovare uno, come faccio a sostituire Lautaro?
5: Sì, ma c'era stata anche la vicenda Julian Alvarez, no? All'Atletico Madrid, la clausola recissoria, no? 500 milioni, insomma alla fine hanno anche sparato alto Barcellona. Stanno cercando il dopo Lewandowski, cioè, voglio dire uno forte là, però non lo so, non ce lo vedo adesso che fa le valigie e va a Barcellona 7 giorni, non lo può fare. Tu direi vabbè, come non lo può fare? Non lo può fare perché non è, è il giocatore, diciamo, il punto di riferimento, il capitano, sarebbe una sorta, sarebbe clamoroso, ecco, dopo tutto quello che ha detto, ha fatto, ha dimostrato. Ce l'ha proprio sulla pelle l'Inter, non lo so, non ce lo vedo che va via 7 giorni dalla fine del mercato. Come dice Nick, nella prossima stagione si vedrà, ma c'ha 30 anni, sì, la crescita è più Esposito, però insomma Lautaro sono quei giocatori, insomma, alla fine se tu dici Inter, dell'Lautaro Inter. Lautaro è proprio, oltre a essere un finalizzatore, è trascinatore della squadra, è diventato proprio, gli piace essere pure proprio il capitano, il trascinatore di questa squadra, cioè lo vedo dentro proprio,
4: lo vedi dentro, no, ci
5: con tutte le scarpe dentro l'Inter. Poi,
4: senti Nick, approfitto della tua presenza invece, situazione Ken, il Como continua ad avanzare, sì o no?
10: Ma il Como mi sembra che sia intenzionato a fare il tentativo finale, che poi vada a successo, questo ancora è tutto da verificare. La Fiorentina vuole strappare più soldi possibili da un'eventuale cessione di Ken, non è obbligata a cederlo, e quindi a maggior ragione se il Como lo vuole prendere a tutti i costi deve fare uno sforzo economico. Per me 40 milioni di euro più bonus è il minimo che il Como possa tirar fuori, poi possono strutturare questa operazione in maniera diversa, particolare, possono scegliere di fare un prestito con obbligo di riscatto per mettere, voglio dire, il monte grosso dei soldi la prossima stagione. Questo poi dipenderà dal Como, magari se il Como l'anno prossimo ritorna in Champions League, per dire, se lo può comprare con i soldi dell'ingresso nella nuova Champions League, ma siccome nessuno lo sa, e ora stanno cercando anche loro un centravanti, perché Morata è destinata ad uscire. Dovicas non può bastare per fare la Champions League, e hanno bisogno di un centravanti di spessore, quello di sicuro.
4: Ah, okay.
10: Con la musichina d'accompagnamento, però ci sta.
4: No, bellissimo, questa è
5: un po' discutibile.
4: Era un pianoforte,
5: no, ma un po' discutibile la suoneria, insomma.
10: Sì, era per accompagnare Ken verso quella
4: riva. Arrivai un'altra volta. L'hai registrata, che hai fatto?
5: Ho capito, ma Bonanni cambia il Samu, cioè, ma non depone, beh, voglio dire, non,
4: ma che roba da matti, guarda. No.
10: Una grande intervista su tutto Mercato Web, Bonanni, quando dopo l'amichevole Lazio-Ostiamare, ci aveva anche preannunciato l'esonero o le dimissioni di Gattuso, però noi quella non gliel'abbiamo messa per non fargli
4: ma non è vero, ma c'è. Non è vero. Ci ha messo in attesa.
5: Ah, ci ha messo in attesa.
4: Ci ha messo proprio, ci ha scaricato. Ah, dai, ma questa sei tu però che continui a mettere. Ah, sei tu che apri il canale. Benissimo.
10: Devo dire che Bonanni è solo qualità, solo sì. Qualità. Beh, insomma. Ora naturalmente dico, è una battuta questa, perché non ce l'ha ovviamente detto, però abbiamo fatto una bella intervista, ci ha raccontato un po' l'Ostiamare dopo l'amichevole che ha fatto con la Lazio.
4: Vabbè, vediamo un po' quello che succede. No, vi chiedo soltanto una cosa, siete tutti dello... È tornato Bonanni. Bonanni, che hai combinato con il telefonino?
5: Bonanni, sei diventato troppo...
4: Musica. Massimo.
5: Stai lavorando troppo, Bonanni.
4: Se sentiva un pianoforte, che fai?
10: Bellissimo, bellissimo.
5: Dove stavi?
11: No, ho dovuto mettere un attimo in attesa che mi ha chiamato un mister tre volte, probabilmente qualcosa è successo se mi chiami tre volte in due minuti.
4: Certo, è tutto a posto, sì, è risolto.
5: Ma non il padrone, il padrone ti chiama spesso. Ma pure
11: il padrone lasciamolo lavorare.
5: Sì, lasciamo lavorare, vedi che la sera come ti chiama il padrone.
11: No.
4: Ma volevo chiedere soltanto una cosa, qualora dovesse Ken andare al Como e quindi lasciare la Fiorentina, sposta le valutazioni?
5: Sì, Marco, va via Ken, stiamo scherzando, dai, non ci giriamo intorno, abbiamo detto ieri,
4: quindi
5: lo confermiamo oggi.
4: Si abbassa il borsino
5: della
4: Fiorentina?
5: Si abbassa leggermente, capito?
4: E
5: tutto
4: si
5: questo
4: alza
5: ben
4: quello
5: di
4: del
5: Dio
4: Como?
5: Che...
4: Si alza ancora di più?
5: Come no? Come no?
4: Garbo, sei d'accordo anche tu?
9: Sì, la Fiorentina ha speso tanto, ma se va via Ken è un problema, voglio dire. Il Como ha il problema di un attaccante di peso, perché è quello che gli manca. Se riesce a prendere Ken, il Como diventa una squadra molto forte che può affrontare la Champions e anche il campionato.
4: Ma Massimo?
12: Ken o sul Como?
4: Tutte e due, cioè se Ken va al Como cambiano le valutazioni sul Como, ma cambiano anche quelle sulla Fiorentina?
12: Ma non lo so, intanto bisogna vedere la Fiorentina chi prende. Io sono molto curioso della Fiorentina, perché secondo me Fabio Grosso è un allenatore che può fare molto bene, e Ken non è un giocatore che mi fa impazzire, però magari messo nel contesto del Como può fare bene. Ragazzi, il Como in tre anni è una società che ha speso l'ira di Dio, quindi ormai secondo me il Como lo dobbiamo anche valutare per quello che sta facendo sia in campo che fuori, e credo che bisogna trattarla ormai da una piccola grande squadra, quindi dal Como ormai ci si aspetta continuità, e mi aspettavo un mercato come comunque sta facendo a livello economico. Poi sui giocatori potevi prendere qualcosina di meglio, forse secondo me con la disponibilità economica che hanno il Como poteva magari anche prendere qualche giocatore con qualche nome che poteva essere un pochettino più importante, però li capisco. Secondo me Fabregas è un allenatore e un ragazzo molto intelligente.
10: C'è l'avviso di chiamata, c'hai l'avviso di chiamata.
5: Dai.
12: Io sono convinto che non abbia voluto

0: non abbia voluto anni, dei grandi giocatori apposta, dei grandi serie nomi, tra virgolette.
1: Grandi nomi.
2: Alla Serie B, questa è la notizia, lo Siamara appunto alla Serie B, capito?
3: Sì, esatto. Stanno proponendo giocatori di livello. Io invece, ragazzi, non sono minimamente d'accordo su nulla sulla vostra analisi su Ken, ma proprio su nulla.
1: Cioè, dimmi, vai.
3: Ti spiego la motivazione, perché se un dirigente così preparato, così bravo, così di altissimo livello, pensa di vendere Ken, il motivo ce l'avrà.
1: Cioè, no, ma nessuno sta niente alla Fiorentina?
2: Ma tecnicamente no. Perde qualcosa la Fiorentina
3: dicendo,
2: o no?
3: Sto dicendo che se arriva la cifra che loro dicono, è una valutazione molto ragionata questa su Ken.
1: Sì, ma
3: non è una roba da sprovveduti.
2: Ma no, ma noi diciamo Nick, se prende di... Marmouche, che ne so, dal City, allora io sto zitto. Allora, però cioè, se arriva i fragoletti e dobbiamo rivedere un attimo.
3: Tutto da vedere che ancora vada via Ken. Ma se va via è tutto calcolato.
1: Cioè no, tu dici c'è certo. Già l'alternativa, c'è già la piano
2: c'è
1: B.
2: L'alternativa.
3: No, cioè. L'alternativa è Pellegrino, cioè Pellegrino l'hanno preso per farlo titolare se va via Ken. Questo è poco ma
1: però devi prendere un altro attaccante.
3: Prenderanno un altro, ma se fanno questa operazione è tutto calcolato.
2: Un Icardone spunterà all'ultimo momento, dai, questo.
3: Maurizio sarebbe tanta roba,
2: Icardone a Firenze, fa Icardone Pellegrino. La coppia argentina con Mastantuono, tutto tango.
1: Scherzi.
2: Beh, ma no, è così, ci sta,
1: No, no,
2: allora,
1: no,
3: però ecco, quello che volevo dire al di là di tutto è che se la Fiorentina dovesse arrivare a cedere Ken, è tutto secondo me ben prestabilito. Cioè questa non è una cosa estemporanea. È ragionata, è calcolata, è valutata nell'arco di quello che Ken ha dato, soprattutto nella sua esperienza a Firenze, in quello che potrà dare e in quello che potrà arrivare. Cioè, se Paratici fa questa cessione, se mai dovesse esserci, io dormo tra tre guanciali.
1: Vabbè, no, ma io parlavo di uno spostamento tecnico delle due squadre.
3: Perché
1: poi
3: in passa, ma va bene, questo ragionamento che viene fatto oggi, lo fate anche voi, perché non sappiamo, perché anche lì il discorso dice, ma cosa potrà fare l'anno prossimo? Che non lo sa nessuno. E se un dirigente, evidentemente, a parte che c'è anche la volontà.
1: Poi parli con me che io non impazzisco per Ken.
3: Io penso che Ken sia un ottimo giocatore, ma se un dirigente di fronte
1: ma
3: a
1: non impazzisco così, nemmeno per Pellegrino.
3: Io sono dell'idea che questa cosa di Ken è preparata da te. Non è una cosa
1: no, ma sicuramente. Ma guarda che un club deve fare questo. Cioè, è chiaro che tu devi anche programmare un'eventuale cessione. Cioè, sì. devi sapere che Ken
3: possa venire a bussare alla porta. Fiorentina prende e dice: io voglio restare alla Fiorentina. L'avete sentito dire?
1: No.
3: No, io non l'ho sentita dire questa frase.
1: No, anzi, da quello che ho sentito, Nick, so che la gente comunque sta cercando di trovare un accordo. Quindi vuol dire che al calciatore
3: Ken ha aperto al trasferimento altrimenti la gente non si mette lì a parlare con il club per vedere di trovare la squadra. Poi ripeto, la squadra non si trova, però ecco, c'è questa tendenza di dire se la Fiorentina perde Ken si abbassa il giudizio sulla campagna. Aspettiamo il primo di settembre e vediamo chi porta.
1: Senti, c'è una domanda. Ti fermo un attimo perché poi c'è una domanda di un ascoltatore per te, però voglio chiedere sia a Stefano, a Daniele che Massimo, e quindi ti rigiro a te la domanda dopo. Che impressione avete avuto dell'Atalanta se gli avete dato un'occhiata ieri sera? Noi abbiamo titolato flop Atalanta alla prima.
2: Faticato molto a seguire fino all'ultimo.
1: Primo tempo
2: la partita,
1: bruttissimo.
2: Però insomma, voglio dire, ha ragione Sarri, l'Apoel è più avanti.
1: Quindi tu lo vedi come preparazione?
2: Per un ricambio proprio ideologico, ci vuole tempo. Serve pazienza, davanti male.
1: Mezzo
2: al campo Gaetano è stato tra i migliori, quindi alla fine io avevo delle perplessità sull'impiego, cioè lì in mezzo al campo, poi in realtà ho visto non fa regista, insomma, si abbassava un pochino, poi la si alzava. È stato tra i migliori in campo. Carne Secchi ha salvato, fatto un paratone. Kristovic ci ha provato, Scamacca pure il primo tempo un bel tiro, Raspadori male. E Ederson così. Insomma, è una squadra che ancora non sta al top. Però rischi.
1: Rodaglio.
2: Cioè, sai che mi sta avvenendo? Cioè, tu scegli l'Atalanta, che è stato il nostro fiore all'occhiello
1: per anni,
2: soprattutto la vetrina internazionale, Champions League, un bel gioco,
1: e gli ultimi due anni
2: di riferimento. No, va a scegliere Sarri che ti ricordi la Lazio, una partita a settimana. Che serve? gli serve un appuntamento a settimana per elaborare la sua idea. E non vorrei che
1: la strada è quella,
2: in Ungheria la propria Marte dice, sai, vabbè, conference, sai, non è che no, c'è una convinzione che tu puoi vincere, non dico a mani basse, ma quantomeno in finale, insomma, Fiorentina c'è andata due volte, la Roma l'ha vinta questa conference, la Coppa Italia,
1: non è, vediamo, la conference, vediamo, vediamo. Daniele, tu che ne pensi?
4: Ma no, guarda, sicuramente l'Atalanta è in ritardo di condizione, è normale che sia così,
1: sì.
4: Gli è mancata la gamba, gli è mancato il cambio di passo, gli è mancata la profondità, gli sono mancate un sacco di cose in più, come ha detto giustamente Stefano, il cambio tattico, la difesa a tre che è sempre stata il marchio di fabbrica dell'Atalanta,
1: sì,
4: di Gasperini, non c'è più perché gioca a quattro Sarri, quindi ci vuole un po' di tempo per metabolizzare questi cambiamenti secondo me, dopodiché io non sarei troppo preoccupato, nel senso che a questo punto della stagione l'Atalanta era la prima partita ufficiale mentre la Poel ne aveva già fatte quattro, trovo sia una cosa abbastanza logica,
1: sì,
4: che ci sia la possibilità di rimediare al ritorno, francamente, ecco.
1: Bonanni?
5: No, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole tempo perché parliamo proprio di due allenatori diversi che hanno due idee diverse, due mentalità diverse, quindi ci vuole tempo, ma credo che l'Atalanta l'abbia messa in preventivo questa cosa, quindi dobbiamo avere un pochettino di pazienza e aspettare, insomma, che i giocatori trovino il giusto compromesso con l'allenatore. Però condivido quello che ha detto Stefano, cioè, nel senso, Sarri si è sempre lamentato del doppio impegno, poi vai all'Atalanta che sono anni che fa, arriva in fondo anche abbastanza nelle competizioni europee che fa, quindi non lo so, è una scelta azzardata.
2: No, ma lo sai che cosa, allora tu vai in un ambiente a Bergamo dove alla fine c'è la carica, partono, sì, l'Atalanta è stata sta roba qua con Gasperini per 9 anni, poi anche con Juric le prime partite aveva questa spinta, anche con Palladinos. Ieri invece si è visto proprio che c'è questa rivoluzione culturale, ci vuole tempo,
1: certo,
2: dove però non vorrei che uno poi non è che dico si addormenta le prime, però c'è una cosa tattica, l'equilibrio, non prendere gol, poi attivare gli esterni, è un lavoro molto profondo che può essere, cioè, mi aspetto partite noiose, quindi il pubblico di Bergamo deve avere pazienza,
1: certo,
2: per vedere poi
1: chiaro,
2: dopo
1: messaggio chiaro.
2: Un'Atalanta concreta che sta bene sul campo, equilibrata, però tu vai a mettere l'equilibrio dove non c'è stato mai equilibrio,
1: sì.
2: In una piazza dove ci stavano i fuochi d'artificio,
1: segnavano un sacco di gol e li prendevano,
2: sì,
1: pure
2: Gasperini, certo, certo. Che 2 contro 1 perdeva in casa con Lecce, faceva 4 gol
1: è chiarissimo, sì,
2: 3 gol alla Roma oppure all'Inter, partite straordinarie, l'Inter no,
1: sì.
2: Altre squadre,
1: sì.
2: Vai, vediamo, a mettere equilibrio,
1: vediamo.
2: Dove, cioè, praticamente in una piazza dove l'equilibrio, boh, sì, c'è stato, però così, tanti così. Gol.
1: Senti, Nick, Federico ti chiede, siccome è fissato, se all'Atalanta arriva Romagnoli, Nico Gonzalez e Bellingham, Job Bellingham, il fratello.
3: Allora, i primi due, secondo me Romagnoli lo possono prendere, perché magari gli ultimi giorni di mercato poi c'è un'operazione proprio last minute. Nico Gonzalez è giunto e l'ha portato alla Juve, per cui gli piace, credo piaccia, certo, a Cazzarri, però io lo vedo più Atletico Madrid lì, per Nico Gonzalez, piuttosto che, cioè, allora la verità è che secondo me loro stanno spingendo di più su Lang. Io ho la sensazione che tra Lang e Nico Gonzalez sia più Lang l'obiettivo, rispetto a Nico Gonzalez per l'esterno, cioè.
1: Senti, invece, che si va alla Juve, così poi ci salutiamo?
3: Finalmente, perché è un po' che lo raccontiamo, speriamo si stia convincendo, che tanto lui ha aspettato tanto, la Juventus gli ha fatto due offerte, lui ha nicchiato e ora vediamo un po' se decide di accettare, però secondo me la destinazione è sempre stata quella, io ne parlo da un anno che sì.
1: Quindi alla fine si fa, dai.
3: Sarebbe andato alla Juve, ma io, sai, dipende dal giocatore, Marco.
1: Certo.
3: No, non mi strozzo.
1: Allora, senti, siccome so che devo salutare sia Bonanni che Ceccarini, li faccio fare il pronostico perché inizia anche il gioco di questa stagione. Non vi chiedo ancora la griglia dei primi quattro.
2: Io devo fare come la Viola, mi devo riscattare perché ho rischiato la retrocessione.
1: Quelli aspettiamo la chiusura del calciomercato e poi faremo la griglia, che vale anche nel nostro gioco. Allora, Nick, parto da te e poi ti saluto. Udinese Como, risultato esatto.
3: 0-2.
1: Genoa-Napoli
3: 1-1.
1: Roma-Fiorentina
3: Queste sono sempre domande alla prima di campionato, eccetera, eccetera.

0: io vedo 1-0-0.
1: Bene. Sentiamo anche Bonanni, che poi lo salutiamo anche a lui. Massimo, Udinese Como
2: 1-1.
1: Genoa Napoli
2: 1-1.
1: Roma Fiorentina
2: 2-1.
0: Perde anche l'Ostia Mare alla prima giornata, ve lo volevo anticipare, così almeno diciamolo chiaro e tondo.
1: Bene, bene.
2: Direttore, sei
0: gentile. No, non so con chi giocate, ma perdete sicuro.
3: Perugia mi sembra.
2: A Perugia alle 21.
4: Perugia Ostia Mare o Ostia Mare Perugia?
1: Perugia,
2: no, Perugia Ostia Mare.
4: Allora, è uno fisso.
0: Perugia Ostia Mare 3-0.
1: 3-0 sì. Secco, no, proprio.
2: Sicuro, sì.
1: Grande Massimo. Massimo, ti lasciamo al tuo
4: ciao,
1: ritiro
4: Massimo.
1: Con i ragazzi. Ciao Massimo, un saluto a Bonanni. Un saluto anche a Niccolò. Presto Nicco, un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ci
0: ciao,
1: fermiamo, poi
0: ciao.
1: Ci sarà il pronostico anche di Daniele Garbo e Stefano Impolomani. Tra poco ripartiamo subito dopo il break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao
0: Stefano.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Stanno parlando gli allenatori, sta parlando Chivu, quindi è in conferenza anche lui, consapevoli di essere la squadra da battere. Cercheremo di portare, di far bene anche quest'anno. Vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo. Ha iniziato Dario, però credo resti, però.
1: Eh sì, l'ha detto, no?
0: No, per carità, però vedi, comunque qualcosa è arrivato. Allora, vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo, ha iniziato tardi la preparazione, vediamo domani come sta, quindi in occasione della prima, per quanto concerne appunto la possibilità di vedere in campo Lautaro. Allora, Daniele Garbo c'è di nuovo con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, ho riportato le prime parole di Chivu, poi ha parlato anche sta parlando anche Allegri, che ha detto che non conosce, non parlo di Badashile perché non l'ho visto. Mercato, diamo più valore ai nostri giocatori. Molto emozionato per la prima. Su De Bruyne ha parlato, Kevin è già in buona condizione, non credevo poteste stare così in 10 giorni, grandi giocatori possono giocare ovunque. La prima di Max, noi oggi ho detto sui titoli, Stefano, la Max occasione, perché insomma è un'occasione importante, sì, no? per Allegri.
1: La squadra ce l'ha e tocca a lui dimostrare di saper pilotare un gruppo che ha fatto molto bene, primo, secondo, dato il filo da torcere all'Inter, gli ha soffiato un titolo.
0: Non può sbagliare questa occasione, diciamo.
1: Con 3.000 contrattempi fisici è arrivato secondo al Napoli, insomma, voglio dire, se fa terzo già. Tutte le pressioni sono su Allegri, Marco. E lui è contento di avere queste pressioni, ritorna in pole, pronto a guidare una macchina competitiva.
0: Certo, sì, assolutamente. Lorenzo, chiedo anche a te, perché insomma un po' tutti in questi giorni hanno detto, beh, per Allegri questa è una grande occasione, no? E quindi qualcuno addirittura ha detto forse l'ultima grande occasione da allenatore.
3: Che sia l'ultima grande occasione mi sembra un po' troppo, però ha l'occasione per rifarsi subito,

0: Massimiliano Allegri dopo il disastro che è successo l'anno scorso, di fatto all'ultima giornata, che ha un po' invalidato tutto il campionato del Milan. Dovrà cercare di partire bene, perché la prima giornata è molto più importante di quello che si possa pensare, anche se poi l'anno scorso il Milan di fatto perse la prima e poi fece più di 20 risultati utili consecutivi. Però ambiente nuovo, dopo le scorie lasciate da Conte, sarà molto importante per il Napoli partire con il piede giusto. E comunque a volte si parla dei punti che all'inizio contano meno, ma non è vero, perché insomma riuscire a partire subito forte sarebbe molto importante, anche perché l'Inter insomma sta parlando in questo momento Chivu, come dicevi giustamente, non guarderà in faccia nessuno. L'anno zero dell'Inter è stato l'anno scorso e comunque sono arrivati due trofei. Quest'anno l'Inter è ancora di più la squadra da battere, ma lo ha detto anche Chivu, che sa di partire con i favori del pronostico.
1: Daniele, è il Napoli in scia all'Inter? Prima stavamo un po' ragionando, l'Inter l'abbiamo messa tutti giustamente davanti, però guarda, chi c'è dietro?
2: O comunque aspettiamo la fine del mercato, perché se alla Juve arrivano che sì e Zirkzee, secondo me la Juve diventa la vera antagonista dell'Inter nella strada dello scudetto. E quindi in questo momento sì, Napoli, in teoria in questo momento è Napoli dietro all'Inter, perché è arrivata seconda lo scorso anno, non si è rafforzata eccessivamente, insomma è un'avventura nuova anche per Allegri dopo il fallimento dello scorso anno, quindi bisognerà vedere come si calerà in questa nuova realtà, in un ambiente completamente nuovo per lui. Però ecco, al netto di questo, si trova tra le mani una squadra molto forte sicuramente. Arrivare a secondi sarebbe la conferma dello scorso anno, ma credo che a Napoli gli chiedano di più e soprattutto gli chiedano anche di mostrare un calcio che piace alla gente. Sappiamo che a Napoli sono stati viziati negli ultimi tempi, no? Hanno vinto due scudetti giocando anche bene a calcio, prima con Spalletti e poi con Conte, insomma. Quindi Allegri deve non solo convincere dal punto di vista dei risultati, ma possibilmente anche dal punto di vista del gioco, quello che è stato negli ultimi anni il suo tallone d'Achille.
1: Ha parlato, senti Lorenzo, ha parlato prima proprio Daniele, dice se arrivano Zirkzee che sì, beh, le quotazioni della Juve salgono tantissimo. Sono i due obiettivi della Juve raggiungibili? Siamo ancora lontano? Che punto è la situazione?
0: Raggiungibili sono raggiungibili, anche perché insomma che sì, ha dato massima priorità alla Juventus, però non l'aspetterà all'infinito, perché deve trovare anche lui una sistemazione. Quindi la Juventus deve cercare di scegliere un altro centrocampista, dico un altro perché oggi è arrivata la risoluzione consensuale del contratto di Arthur e sì, insomma la Juve si toglie una bella zavorra, ma è una zavorra che comunque lascia strascichi, perché dal comunicato della Juve è stato reso noto che insomma c'è un effetto negativo in questa operazione di 6 milioni di euro. Sono tanti, c'è una minusvalenza, per parlare con termini che si utilizzano di più, una minusvalenza di 6 milioni di euro a risolvere il contratto di un giocatore. La minusvalenza è pesante e fa male ai bilanci, fa molto male ai bilanci delle varie società, in questo caso a quello della Juventus. Ma non basta l'addio di Arthur, deve partire un altro centrocampista, che potrebbe essere Miretti per esempio. Una volta che Miretti...
3: Donald Trump annuncia via Truth Social una guerra economica e un isolamento su scala senza precedenti contro Teheran, definita l'operazione economica più devastante di sempre. Immediata la replica iraniana, con il ministro degli esteri Araghchi che giudica le parole di Trump un diversivo esagerato e la prosecuzione di una strategia fallimentare. Mentre si contano oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio del conflitto, i Pasdaran minacciano l'impiego di armi più distruttive. Nel frattempo i prezzi del gas in Europa schizzano nuovamente verso i massimi, superando quota 65 euro al megawattora. Un caccia F-16 rumeno ha intercettato e distrutto in sicurezza un drone navale carico d'esplosivo nei pressi della piattaforma Neptune Deep nel Mar Nero, mettendo in salvo centinaia di lavoratori. Nella notte un ulteriore drone impiegato durante un massiccio attacco russo contro l'Ucraina è precipitato nella contea di Tulsea senza causare vittime. Il raid russo contro Kiev ha provocato 15 morti e circa 40 feriti, con la difesa aerea spagnola ed elvetica impegnata nel tracciamento dei velivoli. La situazione sul campo rimane estremamente tesa e monitorata dalle forze alleate. Anche la Finlandia annuncia la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito dell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. La ministra dell'interno Mari Rantanen ha confermato che le procedure sono attualmente in fase di preparazione logistica, richiamando tutti i Paesi membri al rispetto delle proprie responsabilità. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, la Finlandia diventa così il quarto Paese europeo ad attivare i rientri formali nel nostro Paese. L'iniziativa riapre la complessa gestione istituzionale e logistica dei trasferimenti per il governo italiano. Una bambina di 4 anni è deceduta nella notte all'ospedale civico di Palermo a causa della difterite, grave infezione batterica scomparsa in Italia da oltre un decennio. La piccola non era stata vaccinata per decisione dei genitori Novax, convinti che la profilassi fosse responsabile dell'autismo d'un parente. Giunta in condizioni critiche al nosocomio, è stata intubata e trasferita in terapia intensiva e cardiochirurgia all'ospedale dei bambini nel disperato tentativo di salvarla con la circolazione extracorporea. Purtroppo ogni sforzo medico si è rivelato vano di fronte alla gravità della patologia. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service ha sfondato quota 2 euro al litro sulla rete stradale nazionale, raggiungendo i 2,002 euro, mentre il gasolio sale a 2,116 euro. In autostrada la verde tocca i 2,077 euro, il diesel si attesta a 2,186 euro, azzerando di fatto gli effetti del taglio delle accise in scadenza il 24 agosto. L'Unione Nazionale Consumatori parla di rincari massimi da settembre 2023 e chiede un intervento immediato del governo per portare il taglio sul gasolio a 30 centesimi e introdurre una riduzione di 15 centesimi sulla benzina. Una tempesta con oltre 40.000 fulmini ha messo in ginocchio nelle scorse ore la Liguria, provocando blackout totale alla stazione di Ventimiglia dopo che una scarica ha centrato la sala di comando. La circolazione ferroviaria risulta bloccata, con disagi e ritardi fino a 80-90 minuti su tutta la linea genovese e l'interruzione di diversi convogli. Allagamenti e criticità si registrano anche nel Tiguglio e a Chiavari, dove sono caduti oltre 100 mm di pioggia in un'ora. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità dei sistemi di gestione del traffico e consentire la ripartenza. Ed entra nel vivo il controesodo estivo lungo le principali arterie autostrade italiane, con flussi di traffico in costante aumento per il rientro dalle vacanze. Viabilità Italia ha pubblicato il calendario dei bollini per il fine settimana. Previsto bollino rosso nella serata di venerdì 21 e nella mattinata di sabato 22 agosto. La giornata di domenica 23 vedrà spostamenti molto intensi con criticità nella seconda parte del giorno, mentre lunedì 24 si preannuncia una mattinata da bollino rosso. Gli automobilisti sono invitati a pianificare le partenze evitando le ore di punta. Chi si mette in pericolo in montagna con azioni sconsiderate o comportamenti gravemente imprudenti dovrà pagare il costo dell'intervento di soccorso. Lo stabilisce una nuova circolare interna della Guardia di Finanza che chiede a tutti i reparti di valutare caso per caso la condotta di chi viene assistito e tratto in salvo. Il principio economico verrà applicato anche a chi richiede l'intervento senza un giustificato motivo o in assenza di una reale necessità. Dal Comando Generale arrivano tuttavia precisazioni fondamentali per evitare allarmismi. Non è stato introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in pericolo o teme per l'incolumità altrui deve continuare a chiedere aiuto senza esitazioni. I finanzieri assicurano che il soccorso verrà prestato immediatamente, con tutti i mezzi a disposizione e senza alcun ritardo. L'obiettivo della misura non è dunque scoraggiare le richieste d'aiuto, bensì arginare il peso economico e organizzativo delle chiamate fatte con troppa leggerezza. Interventi complessi che impegnano numerosi uomini e mezzi per molte ore rappresentano un costo rilevante per la collettività e rischiano di sottrarre risorse preziose a chi si trova realmente in una situazione di emergenza critica. Una stretta mirata a tutelare denaro pubblico e a preservare l'efficienza della macchina dei soccorsi in alta quota.
4: Ben ritrovati ad aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Sarà una giornata che sull'Europa centro-settentrionale avvedrà temperature più da fine estate per l'arrivo di aria fresca dal mare del nord e anche lo sviluppo di temporali localmente di forte intensità. Anche l'Italia centro-settentrionale sarà obiettivo di questi fenomeni temporaleschi. La mappa di fatti delle precipitazioni con zoom mediterraneo ci mostra fenomeni temporaleschi che coinvolgeranno il nord, parte del centro, anche le Marche, la Toscana, alcune aree del Lazio, e potrebbero essere fenomeni di forte intensità con locali nubifragi e grandinate. Andiamo a vedere quindi le temperature, perché ci atteniamo con questi temporali un calo termico più sensibile al nord, dove addirittura nelle aree temporalesche in giornata rimarremo sotto la media. Aumento termico ulteriore invece al sud, dove potremo raggiungere anche i 36-37 gradi in molte zone come Sicilia, Campania, Calabria, Puglia. Andiamo quindi a vedere la mappa dell'Italia, perché ci mostra una giornata più stabile, soleggiata al sud con caldo intenso opprimente, restanti zone del centro-nord a rischio temporali. Come dicevamo, attenzione, avviso meteo per temporali severi in alcune aree con possibili grandinate o nubifragi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

È stata una splendida prova quella per i colori azzurri al Masters 1000 di Cincinnati, dove sia Lorenzo Musetti che Flavio Cobolli hanno conquistato il pass per i quarti di finale. Il tennista carrarese ha superato con un solido 7-5-6-2 il portoghese Jean Faria, regalandosi la prima storica qualificazione ai quarti in singolare nel torneo dell'Ohio, dove affronterà lo statunitense Francis Tiafoe. Impresa di grande carattere anche per Cobolli, capace di completare una rimonta ai danni dello spagnolo Rafael Jodar, chiudendo la sfida su 4-6-7-6-6-3. Il romano, galvanizzato da successo nel testa a testa in chiave finals, sfiderà ora redivivo Tommy Paul, che ha sorpreso Alexander Zverev annullando un match point. Una firma per spazzare via ogni voce di separazione: Max Verstappen e la Red Bull proseguiranno il loro binomio vincente, estendendo il contratto sino alla fine del 2030. Superate definitivamente le tensioni dell'ultimo periodo, il quattro volte campione del mondo prolunga una delle collaborazioni più vincenti e iconiche della storia della Formula 1. L'annuncio ufficiale giunge alla vigilia dell'appuntamento a Zandvoort, dove il pilota olandese cercherà di regalare un'ennesima soddisfazione al proprio pubblico prima del cambio regolamentare. Entusiasta anche il team principal Laurent Mekies, che ha sottolineato come la leadership e la determinazione di Verstappen siano il pilastro fondamentale su cui costruire la nuova era e il futuro del team. Sulla scia del nuovo corso portoghese avviato in panchina con Ruben Amorim, il Milan intende regalarsi un colpo da 90 per guidare il reparto arretrato nella prossima stagione. Nel corso di un lungo summit di mercato durato oltre 6 ore con i vertici dirigenziali rossoneri, il noto procuratore Jorge Mendes ha messo sul tavolo il profilo di Ruben Dias. Il forte centrale in uscita dal Manchester City rappresenta la prima scelta indicata dalla società per raccogliere l'eredità difensiva. Nonostante le difficoltà legate ai costi elevati dell'operazione, la regia dell'agente lusitano potrebbe rivelarsi determinante per incastrare tutti i tasselli della trattativa. La Juventus prosegue senza sosta la ricerca di innesti già esperti abituati ai ritmi del campionato italiano per ridurre il gap con le rivali. Per accontentare le richieste tattiche del tecnico Luciano Spalletti, a caccia di un centravanti fisico dominante nel gioco aereo, la dirigenza ha inserito nella lista dei desideri Matteo Retegui, attualmente in forza all'Alcasia. Parallelamente, la società bianconera continua a monitorare con molta attenzione la situazione di Frank Essie, rimasto svincolato dopo l'avventura in Arabia Saudita con Al-Ahly. Fumata bianca in casa Inter, che dopo un inseguimento durato diversi mesi si assicura le prestazioni del centrocampista inglese Curtis Jones. Il Liverpool ha accettato la proposta scritta formulata dalla dirigenza nerazzurra sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, garantendo l'ok per il trasferimento a Milano del giocatore. Jones è atteso in città nella giornata di venerdì per svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club di Viale della Liberazione. Con questo importante rinforzo in mediana, la società valuterà nelle ultime ore di mercato l'ipotesi di cedere in prestito il giovane Alex Stankovic per permettergli di giocare con continuità. Giornata di forti scossoni sul fronte del calciomercato della Lazio, tra colpi in entrata e frenate inaspettate. Se da un lato la trattativa con l'Ajax per l'arrivo a Roma del difensore Joseph Sutalo si trova ormai le battute finali con la definizione degli ultimi dettagli, dall'altro si registra lo stop definitivo per Bamba Dieng. L'attaccante senegalese, svincolatosi dall'Orient, non ha superato i test medici approfonditi a causa di una criticità al ginocchio emersa durante le visite. La dirigenza biancoceleste ha così scelto di non correre rischi sul piano fisico e di archiviare ufficialmente l'operazione prima della sottoscrizione dei contratti. A Taranto apre le porte a Roia, la nave da crociera trasformata nel villaggio degli atleti dei 20esimi giochi del Mediterraneo, al via venerdì 21 agosto nella città pugliese con la cerimonia di inaugurazione in programma allo stadio Iacovone, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno 3.083 gli atleti, di cui 497 italiani e 33 gli sport interessati per una piccola Olimpiade che si concluderà il 3 settembre. A bordo sono già arrivate diverse delegazioni accolte dal personale della nave, dalla Marina Militare e dallo staff di

0: sportivo, cabine, ristorante, piscina, palestra, medical center e spazi per l'allenamento. La Roja sarà così per tutta la durata dei giochi una vera casa galleggiante per gli sportivi, con il mare di Taranto a fare da cornice a una grande sfida internazionale. In attesa dell'inizio delle gare, l'Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha eletto per acclamazione Francesco Purromuto nuovo presidente per il prossimo quadriennio.
1: Buon giovedì di mercato, di vita, di relax, di lavoro a tutti quelli che mi stanno seguendo, sempre con un affettuoso abbraccio ed un ringraziamento, perché chiaramente succedono certe cose. Io oggi vorrei partire con la Lazio, perché è uno sfascio, è davvero sfascio Lazio, è una cosa difficile da giudicare. Le società di calcio dovrebbero essere strutturate in un determinato modo, non si può improvvisare, non si può fare collezione di figurine, non si può non conoscere lo stato dell'arte. Mi riferisco al discorso legato a Bamba Dieng: io ieri ho preso le distanze, non farò mai il giornalista medico, ma la Lazio doveva sapere che comunque questo signore, questo calciatore in scadenza di contratto da qualche settimana, ormai da un mese e mezzo abbondante, classe 2000, non era stato cercato da nessuno o da chi che sia, pur essendo un classe 2000 reduce da una buona stagione. Perché? Perché due club, neanche si erano avvicinati per portarlo alle visite mediche, sapevano che c'erano delle criticità. Io non faccio il medico, faccio il giornalista, quindi non anticiperò mai queste cose, perché sarebbe vergognoso da parte mia. C'è gente che dovrebbe imparare a fare il mestiere senza doverne fare un altro. Però le criticità di stamattina, che potevano essere annunciate, sono la sintesi di una squadra, di un club allo sbando, allo sfascio. La vicenda Frattesi con la pezza che ci hai messo, il giro di orizzonte su attaccanti che ti hanno dato il 2 di picche, l'interpretazione che cercavano un difensore e hanno preso un centrocampista forte come Frattesi, le formule sbagliate, gli inseguimenti contro mano sull'autostrada. La Lazio è un problema serio che purtroppo si sta verificando e si sta ampliando per la connivenza che c'è stata a Roma da parte di chi ha sempre messo scendiletto all'allenatore, ai dirigenti, più che all'allenatore, al presidente, cambiando, perché gli allenatori sono stati anche molto contestati. Perché non dovete dimenticare che il presidente e la proprietà, e Lotito ha fatto sicuramente grandi cose all'inizio del suo mandato, sono stati difesi a spada tratta per un lunghissimo periodo da gente che fa informazione a Roma, che va in diretta tutti i pomeriggi alle 14, che spostava il mirino sugli allenatori, che tre giorni fa davano Icardi e fatta alla Lazio. Il problema è questo, ma è una Lazio allo sbando. Mi dispiace molto, perché per la gloria che questo club ha e per tutto il resto. Andiamo avanti, adesso tornerà di moda Pinamonti, che non è stato mai una prima scelta, ma che era nel novero ristretto, che se la Lazio avesse voluto chiudere l'avrebbe chiuso un mese e mezzo fa, perché da un mese e mezzo che nella lista della Lazio. Siamo davvero dentro un grande frullatore. Chi sta bene, meglio e dà lezioni a tutti è l'Inter. I tre tenori, perché ho titolato i tre tenori? Perché hai preso tre inglesi, tre specialisti di tutto, anche di Champions, che ti faranno fare un concerto incredibile. In Italia mi stupirei se qualcuno tenesse e vedesse il numero di targa dell'Inter da un certo momento dell'anno solare in poi. In Europa, avendo aggiunto soprattutto due che masticano molto bene quella storia Champions e conoscono molto bene la musichetta, soprattutto Stones, ma anche Jones, te la giochi alla grande. Quindi tutti i criticoni, perché li leggo anch'io, i messaggi sui social, ausilio e ritardo, come mai, quando mai, c'è gente che giudica il mercato dopo due settimane. È andato male Palestra, e può succedere, io non devo difendere nessuno. È andato male il discorso legato a Calaidi, ma per problemi di visite, però la colpa era sempre di Ausilio, del suo gruppo di lavoro, della proprietà, della dirigenza. Alla fine vi hanno risposto, e i fatti sono questi, che prendere questi tre fenomeni, soprattutto due, mi riferisco ai

Jones e a Stones, non sottovalutando Spence, è un punto enorme da salto in alto. Quindi chi giudica e passa il suo tempo H24 sui social, sui giudicasse almeno alla fine. Devo chiedere una cosa su Martinelli, perché rimbalzano delle cose dal Brasile, non sono, come devo dirvi, attendibili, non sono vere, ma soprattutto l'Inter non ha slot, gli extracomunitari non ne può più prendere. Per cui leggere bene le istruzioni. Martinelli è stato accostato prima alla Roma, poi all'Inter, adesso non so più a chi, ma fondamentalmente per l'Inter, anche se decidesse, perché può essere un profilo gradito, un profilo giusto, un profilo apprezzato, non lo potrebbe fare perché ha gli slot occupati. Non ha nulla di occupato la Juve se non questo discorso legato all'attesa che ancora ha chiesto al signor Franchessy, perché gliel'ha chiesta la Juve, una minima attesa. Oggi è giovedì, non credo che si aspetterà oltre. Ha un'offerta clamorosa, soprattutto dall'Arabia, ne ha un'altra che sta valutando, vorrebbe tornare in Italia, andare alla Juve, il suo agente sta tenendo, ma se poi domani mattina doveste leggere una cosa diversa, cioè che ha firmato per altri, non vi scandalizzate perché vi sto avvertendo prima. Per il momento sta tenendo perché vorrebbe davvero la Juve e prenderebbe anche un ingaggio nettamente inferiore, non di 3,5, 4, ma almeno di 5, 5,5 più bonus, e quindi la dobbiamo seguire così. Per la Juve, come devo dire, è un motivo di orgoglio il fatto che si stia aspettando? Sì, ma secondo me sarebbe ancora più importante prenderlo e non aspetterà a lungo. Il portiere è una bella girandola. Perin sta riflettendo sul Palermo. Di Gregorio ieri c'è stato un contatto con la Lazio e la Juve si è informata sul discorso collegato a Mandas, che aveva seguito in passato. Vediamo, Mandas non è partito bene nella sua stagione da titolare, forse non c'è la certezza o la sicurezza assoluta di puntare su di lui. Vediamo, attenzione alle prossime ore, perché saranno di fondamentale importanza per quanto riguarda il Como, per quello che avevo detto già da domenica. Attenzione, perché può arrivare una proposta. La proposta di rilancio arriverà dopo l'offerta da 30 milioni, secondo me sarà più alta, si può avvicinare ai 40. Vediamo come ragionerà la Fiorentina sotto questo punto di vista, perché chiede 40 più 5 di bonus ed è tutto assolutamente collegato al discorso di Ken, le operazioni che dovrà fare poi sia la Fiorentina e soprattutto il Como, che è vero ha bloccato ma non ha concretizzato l'arrivo di Samuele Ricci, perché ci sono ancora delle situazioni che il Como vuole chiarire e perché prima il Como vuole approfondire la vicenda a Ken. E vi volevo salutare con due situazioni legate a Cambuala del Villarreal, che un difensore, scusate se ho messo gli occhiali, ma una certa ci vuole anche, altrimenti dico delle cose senza senso. È un difensore che il Como sta seguendo con assoluta attenzione, a condizione che sia un prestito, c'è concorrenza ed è una trattativa che loro vorrebbero cercare di portare fino in fondo, mentre la trattativa che riguarda un altro difensore, Gassanà, che arriva da un club russo, il Bologna la sta praticamente concludendo. La trattativa Sutalo è invece addirittura d'arrivo, si parlava di arrivo nel pomeriggio, smentisco questa voce, l'arrivo è programmato per domani pomeriggio, è una mia esclusiva e ci tengo molto perché è una cosa abbastanza uscita a sorpresa il 12 di agosto. Siamo davvero ai dettagli di questa operazione, con lo scambio di documenti, con Sutalo in arrivo per le visite, con tante altre situazioni che vedrete esploderanno nei prossimi giorni, ma soprattutto nelle prossime ore. In bocca al lupo all'Atalanta, che stasera gioca in conference il preliminare, e l'Atalanta ancora nel mirino Romagnoli, che resta un obiettivo dell'Al-Sadd, soltanto che di questa storia se ne parla da 6 mesi e ancora non siamo arrivati alla fine di questo tunnel. Se l'Atalanta facesse uscire un difensore, avrebbe buone possibilità di anticipare l'Al-Sadd su Romagnoli, ma dipenderà molto dalla tempistica. Grazie per la pazienza, buon giovedì a tutti e a presto per un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per le prossime giornate che vedranno un sensibile cambiamento del tempo su parte della nostra penisola. Ce lo spiega il satellite, con l'abbassamento del flusso più fresco oceanico dalle isole britanniche verso il sud della Francia, la Germania, gli stati alpini e lambirà anche parte delle nostre regioni centro-settentrionali tra la giornata di oggi, giovedì e venerdì, con temporali anche di forte intensità. Abbiamo segnalato le aree a rischio nubifragio, ovvero Levante Ligure, Toscana più settentrionale, Medio-Alta Lombardia ed Estremo Nord-Est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Potrebbero esserci temporali con accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 mm, come dicevamo, nelle prossime 48 ore. La grafica è eloquente, oggi un primo impulso instabile con temporali notate durante il pomeriggio in molte zone del nord, zone rosse dove ci saranno precipitazioni più copiose, ma attenzione perché i temporali anche in pianura potrebbero risultare severi con grandine di medie dimensioni e colpi di vento. Domani mattina arriva un secondo impulso instabile da ovest e quindi investirà tutto il nord Italia, ancora fenomeni forti con possibili nubifragi e colpi di vento, coinvolto anche parte del sud fino al Lazio, in primis la Toscana. Quindi anche le regioni del sud domani potrebbero vedere qualche forte fenomeno temporalesco. Il sud invece molto ai margini, prevalente stabilità, più sole e più che altro tanto caldo. Queste le temperature massime di venerdì sull'entroterra di Sicilia, Calabria, Basilicata anche 35-36 gradi, addirittura l'entroterra pugliese fino a 38-39 gradi per il Libeccio. Centro Italia un lieve calo delle temperature, invece al nord un calo più sensibile sulle aree temporalesche, saremo sotto media, a fatica raggiungeremo i 24-25 gradi domani, come per esempio a Milano. Ecco la tendenza per il vento, perché appunto ci sarà un vento in rinforzo nelle prossime ore e domani in prevalenza dei quadranti meridionali tra Libeccio e Scirocco, quindi Tirreno, Mar Ligure e Medio Alto Adriatico risulteranno mossi domani mattina. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è giovedì, più o meno 48 ore all'inizio del campionato, giovedì 20 agosto, le strade sono ancora abbastanza libere, il che vuol dire che molti di voi sono ancora al mare, ma molti sono anche rientrati ovviamente al lavoro. Il caldo sì c'è, ma insomma relativamente sopportabile, ma quello che è più interessante è sicuramente il fatto che ci avviciniamo all'inizio del campionato, ma ci avviciniamo anche alla fine del mercato. E quindi cosa vi interessa di più, la fine del mercato o l'inizio del campionato? Potrebbe essere un quesito del giorno. Diciamo, oggi è giovedì, sapete che il giovedì facciamo l'editoriale Internos, però ormai siccome c'è più nessuno, perché Marangio è in ferie, Piccari c'è il lunedì, e quindi siamo andati a rufolare nell'immondizia, abbiamo trovato chi? Lucio Marinucci, ciao Lucio!
2: Il caldo sarà più sopportabile, ma il sottoscritto no, Ale, quindi mi dispiace.
1: Grande Lucio, uno dei nostri talenti.
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: Sei Fabio Tozzi, Lucio?
2: No, ringrazio per la domanda dalla regia, ma dico di no.
1: No.
2: Neanche Tozzi Fabio.
1: Neanche no, Tozzi Fabio. Leonardo. Però sei il nostro talento emergente, quindi ti sei guadagnato. No, è vero, ti sei guadagnato a pieno titolo l'editoriale del giovedì, caro no, Lucio. Piace. L'ho trovato ovviamente con Marco Piccari nella prima ora di Maracanà. Allora, ti interessa di più, caro Lucio, bando alle ciance, la fine del

0: mercato l'inizio del campionato?
1: Io ti dico la verità, Ale, di mercato non ho proprio più la forza di parlare, non vedo l'ora che ricominci il campionato, seppur sgangherata con tutti i difetti del caso, almeno si può parlare di Serie A, si può parlare di campo, si può parlare di calcio, Ale, che spesso dovrebbe essere la cosa centrale di cui dovremmo parlare, invece poi finiamo per discutere di tutt'altro.
0: Discute tutt'altro, sono d'accordo con te, anche io preferisco l'inizio del campionato, però è anche vero, caro Lucio, insomma, che ci sono tante squadre che si devono completare un po' come sempre, tant'è vero che ieri l'ottimo Costantino Nicoletti diceva: ma alla fine io sono un operatore di mercato, ma ancora non riesco a capire perché tutto si risolve nell'ultima settimana. E detto da un operatore di mercato, insomma, noi che lo viviamo dall'esterno fa tanto pensare e riflettere, eh.
1: Ah beh, certo, di sicuro noi ne sappiamo di meno, però come sempre quando i soldi non sono tantissimi, anche se poi vediamo che la Serie A spende, esatto, in realtà, bravo, più di altri campionati, bisogna vedere come si spende, anche quello è sempre un punto, però ecco, oltre alle poche società che ogni tanto riescono anche a spendere più di 100 milioni in Serie A, c'è tutta una pletora di club di media piccola fascia che quasi non investono prima delle ultime settimane di mercato. Noi parliamo sempre delle big, ma le potenzialità economiche sono ristrette anche per le altre, quindi tante operazioni in entrata e in uscita si fanno alla fine perché i prezzi si riducono, ormai ci siamo abituati ai saldi di fine, sì, stagione, in questo caso di fine mercato.
0: Assolutamente, cosa che ovviamente, Lucio, tu che sei un grandissimo esperto di calcio internazionale, non riguarda gli altri campionati, no? Mi pare che anzi, in Premier si continua a spendere e espandere come non ci fosse un domani, e ho la sensazione, Lucio, che il trend sarà sempre più verso l'alto, delle spese in Premier.
1: Sì, beh, per quello stiamo vedendo negli ultimi anni è così, ma soprattutto poi il divario aumenta. Spesso negli ultimi anni è andato aumentando il divario fra le spese del campionato inglese e le altre, quest'anno un po' meno, devo dire, perché l'Italia, poi devo dire soprattutto, ecco, per alcuni club che hanno deciso di investire tantissimo per pochi cartellini, però di base sì, la differenza è lì, anche la Spagna, la Francia, la Germania devono stare attente, la Germania sta meglio, ma vanno sempre avanti con grande sostenibilità, quelle spese che ogni tanto, ecco, per esempio come quelle che ha fatto il Milan o la Juventus qualche anno fa, non si vedono, ma abbiamo visto la Turchia che ormai sta diventando invece, al contrario delle altre, un campionato poi effettivamente europeo perché gioca nell'UEFA, che investe anche le cifre per noi improponibili.
0: No, assolutamente, anzi, mi piace la metafora che è stata utilizzata, bisogna guardare lo specchietto retrovisore perché poi alla fine il campionato turco, eccolo, anche perché stanno andando lì giocatori di livello, basta guardare gli attaccanti, Osimhen, vabbè, Lukaku, sul quale si potrebbe aprire mille parentesi, lo stesso Vlahovic, poi c'è Greenwood, insomma tanta roba, noi ce li sogniamo.
1: Sì, sì, ma ce li sogniamo anche, come ho detto prima, per quanto riguarda i trasferimenti. Greenwood era stato osservato dalla Roma a lungo, poi in realtà non si era mai affondato veramente il colpo, però invece lì il Fenerbahce è arrivato e ha chiuso l'acquisto, ma soprattutto se tu guardi anche l'età dei giocatori più preziosi della, esatto, Super League, ti rendi conto che non sono vecchi. Osimhen, esatto, è un 98, Greenwood è un 2001, Vlahovic è un 2000, potrei proseguire anche fra quelli turchi, Kökçü, che è un talento, 25 anni, Sané comunque è arrivato, ne ha 30, ed era già arrivato nelle precedenti finestre di mercato, insomma non sono più i vecchietti,
0: no, no.
1: Alcuni sono un po' più avanti con l'età, ma non sono di certo nella vecchiaia calcistica, alcuni invece sono proprio nel pieno della vigoria e della maturità.
0: Lucio, prima di tornare al nostro campionato c'è una cosa che mi ha colpito molto, devo dire in negativo, è il passaggio di Reinders in Arabia, perché qui parliamo potenzialmente di uno dei centrocampisti più forti in Europa, che è vero non ha fatto bene al City, ha fatto benissimo al Milan, ma un giocatore così giovane, così forte, così importante, che si riduce, vabbè, si riduce relativamente, non so, perché i soldi sono tanti, ad andare in Qatar, mi sembra poi sia andato, no? È veramente triste, io questo lo giudico come una perdita del nostro calcio.
1: Sì, lui è finito in compagnia di Matteo Retegui in Arabia Saudita, esatto, all'Al-Qassia, pagato a peso d'oro sia come cartellino che come ingaggio, addirittura pensa che il Manchester City dopo un anno negativo di rendere

0: perché Reinders è stato un anno molto complicato, ci ha fatto una plusvalenza.
1: Esatto.
0: Preso 55 esatto. milioni, ci ha fatto una plusvalenza pulita, oltre 60 milioni per la cessione. È uno dei tanti, Ale, è uno dei tanti che fa questa scelta, prende uno stipendio faraonico. Per me Reinders è sempre stato un ottimo centrocampista. Sì, non lo vedevo pronto per fare un salto ai massimissimi livelli, devo dire la verità, però di certo poteva rimanere a giocarsi le sue carte in Europa, ma tant'è, Ale, che era stato accostato a tanti club europei, perché
1: no?
0: Molti ci avevano fatto un po' la bocca dopo un anno negativo al City, poteva cercare rilancio, e invece ha scelto l'Arabia Saudita a 28 anni anche lì, quindi giocatore ancora nel pieno della carriera, ma purtroppo ormai, ti ripeto, ci siamo abituati.
1: Sì, anche se la bolla araba un po' si sta sgonfiando, ma insomma, ecco, quando arrivano queste notizie a me fanno veramente molto molto riflettere, ma mi dispiace anche perché davanti profondo del calcio, come d'altra parte siete, vedere un giocatore come Reinders che ha delle potenzialità enormi, in Italia faceva la differenza nel Milan, Lucio, nel City è andato male, ma nel City è un po' come Mastantuono a Real Madrid, forse servono passaggi intermedi, ma sono giocatori di grandissimo livello. Vediamo appunto al nostro campionato, secondo te ci sarà una sorpresa nella prima giornata? Perché sappiamo che le prime giornate lasciano sempre qualcosa di strano dietro. Ricordo l'anno scorso fu la Cremonese che andò a vincere a Milano contro il Milan. Quest'anno ti aspetti qualcosa?
0: Ma cioè, è sempre difficile fare pronostici sulla partita singola, ci sono anche delle gare interessanti, tipo Roma-Fiorentina è di sicuro quella da attenzionare di più, c'è questa Fiorentina tutta da scoprire, a Roma non è mai facile, la Roma, se ti ricordi bene Ale, nel finale della scorsa stagione è tornata a far sembrare, è tornata nel piano pratico della realtà, a trasformare certo. l'Olimpico in un fortino, non passava più nessuno a Roma. Quindi voglio vedere se sarà ancora così in questo inizio di stagione. La Lazio a Bologna è anche una grande incognita. Io sono incuriosito più che altro dal Napoli e dal Milan, perché hanno due trasferte molto insidiose. Il Napoli va a Genova contro il Genoa, e negli ultimi anni le gare a Genova per il Napoli sono sempre state complicatissime. L'anno scorso fu un 3-2 con Højlund, sì, che segnò un rigore all'ultimo secondo. Sì. Due anni fa, mi ricordo, nel momento complicato di fine 2024, vinse 2-1 il Napoli, vinceva 2-0 al primo tempo, al secondo tempo il Genoa dominò, quest'anno credo sarà molto difficile, e poi il Milan, su cui ho tanti interrogativi, va a Torino, c'è un Torino giovane, anche qui voglio capire Ignazio Abate che cosa riuscirà a portare, in B e in Serie C l'ho seguito, ha fatto molto bene, è una bella scommessa, quindi queste secondo me possono essere le partite dove potrebbero esserci delle complicazioni.
1: Il Como va a Udine, io sono molto curioso di vedere se quest'anno il Como si conferma, Como che è ancora alla ricerca di un centravanti, ma ne parleremo dopo con Ivan Cardia. Già questo può essere un primo test, perché l'Udinese è diventata una squadra tosta, rognosa, arcigna, cambiato qualcosa, è rimasto Zaniolo, ha perso Christensen, però l'ossatura più o meno è quella, e soprattutto un allenatore che al terzo anno, che è un po' un'anomalia in casa udinese, sembra aver trovato il bandolo della matassa. Ti dico, mi aspetto molto da questa Udinese, che penso quest'anno possa puntare anche magari alla zona conference. Dall'altra parte, io lo dico subito, al 20 agosto, se il Como dovesse arrivare quinto, per me sarebbe una grande delusione.
0: Beh, ci sono grandi aspettative, Ale. Certo, riuscire a fare un ulteriore salto in avanti non sarà facile per il Como, eh.
1: Ma il Como spende però, Lucio, cioè, io vorrei uscire da questo equivoco, no? È vero che il Como è una cittadina piccola, poco anche, oddio, tanto
0: però
1: pubblicizzata adesso,
0: investe,
1: ha una proprietà che vuole spendere e può spendere e espandere, cioè se arriva quinto è un gran fallimento, ma te la dico proprio fuori dai denti, attirandomi anche alcune antipatie sicuramente.
0: No, ci può stare come valutazione, per me fallimento no, perché poi alla fine se guardi come investe il Como investe tanto, ma l'unica eccezione è stata per Nico Paz a livello di cartellino singolo.
1: Sì, vero.
0: Poi gli investimenti, cioè Chalobah, è vero, Chalobah è costato una trentina di milioni, ma gli altri sono tutti più o meno ragionati, non c'è nessuna spesa folle. A me questo piace del Como, che sa anche spendere tanti soldi, ma sa anche spendere, l'aveva fatto anche l'anno scorso dove massimo della spesa

0: era stato poco più di 20 milioni, ricordo, ecco, per esempio Jesús Rodríguez mi pare fosse stato il colpo più costoso, che era costato 22 milioni e mezzo. Per quanto riguarda il campo, Ale, io vedo una squadra comunque molto competitiva, su questo non c'è dubbio, che si è rinforzata, anche perché per me Chalubà
1: è un
0: bel colpo. Beh, devo capire i terzini, sai, perché Kaiki Couto è un terzino molto di spinta, Borussia Dortmund già si faceva vedere. Kaiki lo conosco poco, devo dirti la verità,
1: viene
0: dal Brasile, quindi devo capire questi giocatori come potranno incidere. Di certo rimane competitiva per il quarto posto, però poi c'è la Champions di mezzo. Io la vedo a pieno nella bagarre europea, però ecco, confermarsi non sarà facile.
1: È assolutamente difficile. Io credo però una cosa, che a questa squadra va aggiunto l'attaccante. Cioè, se il Como prende Ken, o chi per lui, insomma, tra le prime quattro c'è l'Inter, che è sicuramente superiore, c'è il Napoli, che è superiore, la Roma, che per me resta la favorita per lo scudetto, te lo dico ora. Ma
0: non
1: le altre...
0: immaginare lo sguardo di Gabriele Latini.
1: Sì, sì, vabbè, ma io credo che qui bisogna anche uscire da questa logica. Cioè, la Roma sta facendo una squadra a vincere.
2: No, spiace.
1: Sì, sta facendo una squadra a vincere. Comunque, resta la Roma superiore e le altre sono a livello del Como, se non addirittura inferiori.
0: Sì, ma infatti per me se la gioca, poi sai, dipende anche come. Se ti arriva una giornata dalla fine, arrivi quinto, per me comunque hai fatto un grande percorso. L'anno scorso il Como, fino alla fine del campionato, aveva fatto comunque un percorso pazzesco. Per me, se una tra Milan e Juventus non si fosse suicidata,
1: non ci va. Certo,
0: quinto,
1: certo,
0: sarebbe
1: certo.
0: Comunque stato un anno assolutamente positivo. Poi bisogna, ecco, in Italia si viene spesso sbeffeggiati quando si parla di percorso, ma il percorso è importante, poi contano anche i risultati, ma quando tu stai costruendo un progetto sono importanti entrambe le cose. Il Como è riuscito a raggiungere sia il quarto posto che a portare avanti un percorso, ma anche fosse arrivato quinto, io il giudizio l'avrei mantenuto esattamente uguale.
1: Ma io, Lucio, su questo sono assolutamente d'accordo con te, ma come sono stranamente d'accordo con te, sto facendo riflessioni molto lucide e molto interessanti, la questione del percorso. Se tu l'anno scorso arrivi quarto, e hai ragione, grazie al suicidio di Juve e Milan, lo stesso dicasi per la Roma, però quest'anno, visto la proprietà che hai, visto le ambizioni che hai, devi alzare un minimo l'asticella. E se arrivi quinto o sesto, dal mio punto di vista è un passo indietro in quel percorso. Cioè, e chiudo il ragionamento, il Como è una realtà come io credo o è un'illusione come non credo?
0: Eh no, certo, però ecco, già se tu ipoteticamente ti riuscissi a mantenere competitivo per la lotta alla Champions League,
1: certo,
0: poi prendi i responsi e anche in Europa comunque fa la tua sporca figura, per me anche quello sarebbe un risultato importante. Bisogna capire anche questa Champions League come verrà affrontata, quante energie porterà, fisiche, mentali. Un passo in avanti, già la sfida di quest'anno del Como è capire come affrontare questo doppio impegno, che è un qualcosa che il Como vorrà poi riproporre nei prossimi anni, che sia Champions o che siano altre competizioni. Io dico che non è scontato, sarà difficile per il Como riarrivare fra le prime quattro con questo impegno qui, però mi aspetto che, ecco, l'obiettivo deve essere rimanere competitivo nella zona europea in Italia e fare qualcosa anche in ambito internazionale. Penso che questo sia l'obiettivo di quest'anno. Poi certo, quarto posto rimane nella testa della proprietà.
1: No, non assolutamente. Intanto, nota di servizio, il signor di cui sopra ha cominciato il balletto, e arrivano anche le caciotte, se possiamo per favore toglierle.
0: Questa sì che è la notizia che
1: aspettavo. abbiamo appena cominciato il balletto, questa è una cosa internos, visto che evidentemente è leggera all'interno.
0: Chi ti ascolta non può capire.
1: Non può capire, ma è la cosa più bella. È la cosa più bella. Senti, invece... continua a muoversi la Lazio, io fra mille dubbi, però Sutalo è sicuramente un buon colpo, 3 milioni con 7 e mezzo di riscatto. Parliamo sempre del titolare della nazionale croata e del centrale titolare dell'Ajax. Dall'altra parte però, cosa che non ho mai creduto all'illusione Icardi, ma proprio non ci ho mai creduto, arriva Bamba, giocatore del Senegal, dal Lorient mi pare, insomma. Non lo so, io continuo a avere dei dubbi enormi. Intanto ora è uscito dalla struttura e balla, ti posso dire questo, che è la cosa fondamentale. Ora se Latini non me lo toglie, giuro che vai.
0: Non credo possa adesso, quindi sei in balia degli eventi.
1: Vai.
0: No, comunque dicevo, sulla Lazio c'è poco da dire. Sì, Sciutalo potrebbe essere un discreto innesto, Bamba Dieng, che peraltro mi ricordo essere uno dei pupilli del grande Malou, un passo in capo.
1: Sì, è vero.
0: Un saluto, me lo ricordo, nelle passate Coppe d'Africa, me lo ricordo anche addirittura al Mondiale, ma al Mondiale del 2022, quando iniziò a farsi vedere anche in ambito internazionale, e facevamo i collegamenti con Malou e lui ne era estasiato, più o meno. Parliamo di un discreto attaccante, Ale, in Ligana, l'ho visto tante volte, discreto attaccante di movimento, non un centravanti di struttura, di certo. Per me non cambia nulla.
1: Ma nemmeno per me.
0: Poco, assolutamente.
1: Leggo, perché sai, entrare nel mondo Lazio in questo è molto difficile, di un Lotito che nel frattempo è in vacanza ma che se l'è presa con Gattuso. L'avrebbe rimproverato di non aver preso Icardi a causa delle dichiarazioni fatte da Gattuso dopo la sconfitta col Mantova. Questa
0: mi sembra,
1: sì, è un delirio.
0: Mi sembra, sì, al di là del delirio, io non credo che se Gattuso non avesse fatto quelle dichiarazioni, Icardi sarebbe corso. La distanza era notevole anche dal punto di vista economico. Posto che per me è stato un discorso degli ultimi giorni, tanti avevano un'altra idea, ma per me Icardi, insomma, rimane un signor attaccante, ma Lazio è una squadra di media fascia che in questo momento quasi non ha obiettivi. È vero, deve fare attenzione a non farsi risucchiare, però come ti dico sempre, Ale, i valori della bassa classifica sono talmente mediocri che riuscire a retrocedere è veramente un'impresa. A questo punto ha più senso puntare su un giocatore un po' più giovane, magari con meno appeal a livello di nome, ma su cui poter anche solamente pensare di costruire un biennio. Icardi, sinceramente, no, a me non convinceva neanche come scelta tecnica, ti dico la verità.
1: No, hai toccato il tema, anche quello della retrocessione, hai detto è difficile retrocedere, però tre ai noi purtroppo lo faranno. Chi sono dal tuo punto di vista le candidate?
0: Guarda, Ale, al momento non voglio dire che non ci siano dubbi, però se vedi i valori di alcune squadre ti rendi conto di come Lecce, secondo me il Frosinone, il Venezia stesso rischino tanto di scendere giù. C'è pure il Monza di Juric. Per me queste sono le quattro squadre meno competitive. Una di queste si salverà, perché solamente tre scendono. Io voglio ancora attenzionare, oltre alle tre promosse, però il Lecce, caro Ale, sì, perché l'anno scorso il Lecce è stata una squadra che ha segnato meno di 30 gol.
1: Sì, vero.
0: E non ha un bomber. Stulic ha provato a rabattarsi in qualche modo. Adesso è arrivato questo Jubel, sì, dal Paris. Se riesce a trovare qualche gol davanti, il Lecce avanti a queste squadre qui. Se non lo trova, rischia di finire risucchiato nella lotta. Però per valori sono queste qui. Il Venezia, se ti devo dire una, il Venezia forse potrebbe fare qualcosina meglio. Frosinone è ancora molto indietro. Frosinone, la verità, ancora molto indietro.
1: Lo vedrò domenica perché sarò a Frosinone per Frosinone Juventus e mi farò già.
0: Nulla di scontato,
1: No, calcio, no, sono d'accordo.
0: Il calcio può accadere di tutto, soprattutto la Juve ancora deve trovare delle certezze e le piccole partono sempre di solito con un passo abbastanza elevato. Però
1: cioè da quello che dici, Lucio, quest'anno la soglia salvezza è ancora più bassa, quindi, secondo te? Cioè, ormai negli ultimi anni ci si salva con 33-34 punti, cioè con 40 fra un po' va in conference adesso.
0: No, ma male, ma io ti invito tutti a guardare le quote salvezza degli ultimi anni, ma degli ultimi anni intendo, non degli ultimi 3 o 4, degli ultimi 10 anni di Serie A. Nessuno raggiunge mai un punto a partita di media.
1: È vero.
0: Nessuno raggiunge neanche i 38, non ti dico i 40.
1: È vero.
0: Addirittura negli anni abbiamo visto quota salvezza 32 a 31 punti.
1: È vero.
0: Rispetto, noi ci siamo abituati a queste medie qui, io ero piccolo negli anni migliori, insomma dei primi anni 2000 ancora, della Serie A, dove era un campionato competitivo, ma io vi invito come sempre a vedere la classifica del campionato 2004-2005, dove la penultima in classifica ha 41 punti. Adesso ne hanno una ventina o poco più, la metà.
1: Ma infatti, quindi, caro Lucio,
0: tra il 19° e il 7° bravo. Posto c'erano 7 punti di vario. E quindi chiudo poi il ragionamento, Ale, ti rilascio la parola.
1: No, ma hai ragione.
0: All'epoca aveva senso un campionato di Serie A 20 squadre perché tutte erano competitive e quindi la classifica era corta, il campionato era vincente. Per me, con i valori di adesso, questa Serie A 20 squadre è un campionato meno competitivo.
1: Ma quindi infatti dicevo, caro Lucio, che la famosa soglia 40 punti era in quegli anni, oggi la soglia è 30 punti, dai, diciamoci 32, la verità.
0: 33, 35 al massimo, ma sì. È meno di un punto a partita di media, Ale. Vuol dire che tu potresti permetterti di non vincere, ipoteticamente parlando, fare 35 pareggi e 3 sconfitte, saresti salvo, che è una qualcosa che per il calcio, ecco, già di 20 anni fa, per i valori della Serie A di 20 anni fa, era inconcepibile. No. Tra l'altro, quelle squadre che tu vedi con 41 punti nel 2005, penultime in classifica, erano squadre con dei giocatori forti. E adesso, con tutto il rispetto, ecco, quelle che abbiamo nominato, in quella Serie A lì non so quanti punti farebbero.
1: Tanto è vero, e chiudo questo bel editoriale con te, Lucio, bisognerebbe farne di più insieme di editoriali.
0: Beh no, sarebbe un dramma.
1: No, invece,
0: non per me, ma per voi.
1: Invece assolutamente no. Tanto è vero che, facendo un salto indietro, no, bellissimo questo passaggio che hai fatto, forse, prendo ad esempio la Fiorentina dell'anno scorso, non si sarebbe salvata così agilmente.
0: No, Ale, te lo dico, non si sarebbe salvata. A due terzi del campionato con una media punti avresti avuto troppi punti di distacco, non si sarebbe salvata, io ne resto convinto, non abbiamo la controprova. Anch'io. In quella Serie A non si sarebbe salvata. Anch'io. L'anno scorso, ti dico, ma forse te lo ricorderai perché ne parlavamo, io anche nei momenti più cupi non ho quasi mai avuto dubbi.
1: È vero.
0: Perché purtroppo i valori delle ultime, con tutto il rispetto, sono quelli che sono. L'anno scorso Verona e Pisa non hanno fatto 40
1: mamma
0: punti
1: mia, in due. No, ma infatti sai qual è? Ci salutiamo. Il paradosso è che tu potresti tecnicamente sbagliare totalmente un girone, quello di andata. Se fai benino quello di ritorno, ti salvi. Cioè, questa è
0: quello
1: la
0: che ha fatto la Fiorentina.
1: È quello che
0: esattamente
1: fatto.
0: Quello.
1: Va bene, Lucio, grazie, ci vediamo fra un po'.
0: Grazie a voi, sì, a più tardi.
1: Ciao Lucio, grande Lucio Marinucci. Guarda che questa riflessione è una riflessione, allora, da un lato sicuramente interessante, perché ti fa capire che puoi comunque cambiare marcia in ogni caso e non abbandonare mai le speranze. Dall'altro però ti mette davanti ad una situazione per cui veramente, se sei una squadra mediamente attrezzata come era la Fiorentina l'anno scorso, tu puoi permetterti il lusso di sbagliare totalmente un girone, cambi marcia nel girone di ritorno e non solo ti salvi, ma lo fai anche in anticipo. E vedremo quest'anno, ecco perché la riflessione di prima, io in un campionato tra virgolette normale metterei la Lazio tra, ma lo dico veramente con enorme dispiacere, tra le candidate alla retrocessione per tutto quello che sta accadendo, ma siccome questo è un campionato dove le gerarchie sono talmente lineari e talmente diverse anche con una squadra di medio-bassa classifica, una squadra di bassa classifica, che ci si può salvare comodamente. Allora, abbiamo anche un vocale, ma sì, sforiamo un paio di minuti, lo sentiamo, vedi, l'editoriale con Lucio ha sicuramente molto stimolato i nostri amici da casa. Prego.
2: Una piccola considerazione, ma se il Como dovesse arrivare quinto e per te sarà un fallimento, ma allora Milan e Juve l'anno scorso cosa hanno fatto? La catastrofe?
1: No, hai ragionissima, hanno fallito, tant'è vero che si leccano le ferite di un'uscita dalla Champions gravissima. Guarda, questo è un ragionamento che io porterò avanti, giusto o sbagliato, ma credo che sia abbastanza stimolante. Io penso che il Como lo dobbiamo inserire tra le big del campionato. Può sembrare un ragionamento un po' forzato, ma per solidità della proprietà, per investimenti e per ambizioni dell'allenatore, il Como lo mettiamo lì. Poi è chiaro che l'iperbole qual è? Se arriva quinto non è un fallimento. Evidentemente ho cercato di estremizzare un po' il concetto. Ma oggi, quando vado a fare quella che è la griglia, no? Che piace tanto, beh, io il Como la inserisco tra le prime quattro. Per cui se arriva quinto ci sta, quindi ripeto, ho estremizzato. Se arriva settimo, io sono perplesso dalla stagione del Como. Se invece noi riteniamo il Como una società che non può ambire, allora è un altro discorso. Forse gli metto troppa pressione al Como? Sbaglio? Ci sta. Ma ripeto, per ambizioni dell'allenatore e della proprietà, io devo inserirla tra le prime quattro. Chiaramente non la prima, ma tra le prime quattro sì. E ho anche questa idea. Mentre non mi aspetto nulla dalla Champions, correttamente, perché insomma è il debutto, sarà inserito ovviamente nella fascia, nella quarta fascia, perciò non mi aspetto niente, è nel campionato sì, nel campionato sì. Io credo che, tornando al ragionamento di Lucio, il percorso prevedeva quest'anno l'Europa League e l'anno prossimo magari la Champions. Hanno saltato un passaggio e quindi adesso la Champions può essere una vetrina per, ma il campionato deve essere una situazione in cui questa squadra, questa società, con allenatore ambizioso, con giocatori ambiziosi e con proprietari ambiziosi, si deve confermare. Bella riflessione, torniamo tra poco con i Mancardia.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche. Siamo ancora qui in diretta da Vieste, siamo ospiti al Green Park Village, dove spesso capita che intervistiamo gli ospiti del villaggio, ma soprattutto i bambini. Ecco, i bambini sono una chicca incredibile. Ieri sera, come, perché non sono mai stata in un villaggio turistico e non ho mai fatto parte dell'animazione, non che io ora ne faccia parte, perché non no. Però capisco un po' gli ingranaggi di questo mondo, quindi diciamo che ogni settimana si ripete diciamo, gli stessi appuntamenti, perché ogni settimana succede che chi ne fa due, diciamo che è già un pochino più fortunato, 2 settimane nello stesso posto. Diversamente in una settimana per chi arriva è tutto nuovo. La settimana successiva ci sono persone nuove, quindi anche l'entourage dell'intrattenimento può ripetere le stesse cose con i bambini diversi, ma è tutta una. Cioè, allora, se gli appuntamenti sono tutti uguali, cambiano le persone e quindi cambia anche il divertimento. Settimana scorsa c'erano per esempio più napoletani e quindi ci siamo veramente tanto tanto divertiti. Io ero sugli spalti, io ero sugli spalti proprio a godermela e a giudicare, ma in silenzio ovviamente. E questa settimana ci sono un po' dappertutto, arrivano chi da Vicenza, tanti romani, arrivano un po' da tutta Italia e ci sono una marea di bambini. Ieri sera si è leggermente slittato l'orario, si è iniziato un pochino più tardi, tipo un quarto d'ora, ma alla fine i bambini erano distrutti, ma perché erano tantissimi, diversamente dalla settimana precedente. Però l'importante è che i bambini siano protagonisti, i bambini si divertano. Perché dirvi questo? Perché ho incontrato una bambina, si chiama Miriam, che questa bambina l'ho vista arrivare per la prima volta, se non ricordo male, è arrivata domenica e arrivando domenica l'ho vista alla sera o a pranzo del giorno dopo, ora non mi ricordo. Comunque questa bambina con mamma e papà, bambina di 9 anni, sì, 10. Vabbè, non importa. Vabbè, questa bambina aveva in mano un libro alla fine. E io sono rimasta stupefatta. Sono rimasta stupefatta perché io da che sono qui, questa entriamo nella seconda settimana, io forse la. Vabbè, lasciatemi stare perché, come vedete stamattina, ho pure gli occhi gonfi anche se ho preso il caffè. Comunque, ho visto questa bambina, è l'unica da che sono qui, mettiamo 10 giorni, con in mano un libro. Io non ho visto nessun bambino con in mano un libro. O hanno tutti in mano i cellulari e vi assicuro, ma vero, che quando mamma e papà glieli tolgono, drogati. Drogati, piangono come dei pazzi e tipo è già mezzanotte inoltrata. Loro gli danno in mano il cellulare così stanno buoni e tranquilli, possono chiacchierare con gli amici, possono magari dedicarsi un attimo a loro, ma tu gli togli il cellulare ai bambini e diventano pazzi. Io non ci potevo, io lo sapevo perché l'ho letto, l'ho visto sui social, lo hanno raccontato, ma l'ho visto io dal vivo, dei bambini disperati. Cioè, ma io ero disperata così se mamma mi metteva in punizione. Io non, cioè, non ci potevo credere. E quando ho visto questa bambina, bellissima, bionda, occhi intelligenti, molto, molto, molto timida e riservata, tant'è che secondo me non fa parte del mini club e non ha proprio propensione a unirsi alla caciara. Ma sua madre mi dice, pensi che gli ho comprato questo libro il 15 di agosto? Ed eravamo credo al 16, 15 agosto, sì, era il 16 perché loro sono arrivati domenica, domenica sera lei lo aveva già finito. Quando ha fatto per uscire, cioè ci sono bambini che camminano guardando il cellulare, lei cammina leggendo, non è che devi stare attenta comunque, amore mio, devi stare comunque attenta, però lei lo ha finito in 2 giorni praticamente. E io sono rimasta veramente innamorata, innamorata di questa bambina perché ovviamente legge i libri della sua età e l'ho vista lunedì o martedì al ristorante e l'ho vista un po' giù.
Gli ho detto, ma sei triste, Miriam? Ma no, ha finito il libro e non sappiamo come fare, perché non erano di qui loro. Gli ho detto, ma guarda che a Vieste c'è una libreria, non c'è Mondadori, non c'è Feltrinelli, non c'è Giunti, non ci sono neanche librerie, come dire, private, però c'è una cartolibreria. Che mi auguro, non l'ho mai vista, non sono andata a vederla, però appena io gli ho detto, guarda Miriam che c'è una cartolibreria qua a Vieste, signori, lei si è illuminata. Wow, ha detto, no, ha cambiato da così a così. E anche la madre ha detto, ma va bene, andiamo subito a vedere, prendiamo la macchina. Allora, noi siamo un po' decentrati da Vieste, ma veramente in 6 minuti di macchina ci arrivi. Non è che siamo sulle montagne, no, siamo sul mare. E quindi... La meraviglia. E allora mi sono chiesta, lei era vera, era sincera, perché l'ho vista io con i miei occhi, e allora sto pensando a un articolo che ho letto dove dice, siamo davvero diventati più colti o è la moda del momento? In questo caso non mi riferisco a una bambina meravigliosa che non finge, perché i bambini non fingono di amare leggere assolutamente, ma c'è un po' l'effetto che tendenzialmente tendiamo a copiare le persone, tendiamo a copiare ma le persone che amiamo, di cui abbiamo estremo rispetto, e dice, effetto star, le celebrità non sponsorizzano più solo prodotti, ma consigliano libri, a partire da Dua Lipa fino a Reese Witherspoon, passando per Dakota Jackson a Natalie Portman, sempre più star influenzano le classifiche con i propri book club. Ma viva Dio che non sponsorizzate scarpe, calzini, borse, come portare le unghie e quant'altro. Ma che meraviglia, ma che cosa stupenda! Ma finalmente, cioè non solo fate vedere alle vostre fans che leggete, che è quanto è importante anche per voi leggere. Io lo dico, quando mi capita di dirlo, lo dico sempre che ci sono stati momenti bui della mia vita. Libri hanno costruito un castello per proteggermi da quello che c'era fuori. È stato bellissimo e io mi sono sentita bene perché dal momento in cui io leggevo, non smettevo di star male, smettevo magari di soffrire.

di pensare a quella cosa che mi distruggeva. Cioè, ognuno poi tratta i libri come preferisce, perché ci sono veramente tantissime storie. Gli adattamenti anche. Gli adattamenti, grazie all'adattamento per il grande e piccolo schermo, i classici romanzi celebri, molti utenti si stanno riavvicinando alla letteratura dei classici. La lettura dei classici non è per tutti. Allora, Cime Tempestose, che vi ricordate che ne ho parlato, vi ricordate che avendo letto il libro a 16 anni, ero proprio curiosa di vedere. E sono. Allora, sono partita priva di pregiudizi, ma perché? Perché lei è stupenda e lui è meraviglioso, e quindi ho detto, ma anche se dovesse essere una cacata, quantomeno i miei occhi godranno di tale bellezze. Mi sono detta così nel caso. E invece Cime Tempestose, sebbene fosse riportata solo, diciamo così, la parte finale del libro, cioè l'innamoramento di Heathcliff e aiutatemi, perché ho in questo momento un lapsus. Oh mio Dio, non me lo ricordo. Vabbè, e lei? Cosa succede? Succede che loro si innamorano, succede che i vestiti di lei catturano la scena, lei è di una bellezza inarrivabile, e tu che non hai mai letto Cime Tempestose, è vero, non puoi farti un'idea della sofferenza che ha passato questo ragazzo da bambino, non te la puoi fare, perché in realtà è una sorta di zingarello adottato poi, non ti puoi fare questa, però puoi più o meno capire di quanto possa essere struggente questa storia d'amore. E magari ti viene anche voglia di dire, no, aspetta un attimo che voglio capire, voglio conoscere bene. E quindi ci sono state tantissime ragazze che hanno letto Cime Tempestose, perché lo vedo ancora fuori in libreria e questa cosa è meravigliosa. Poi c'è la. Allora, quando hai 16 anni che ti fanno leggere Jane Eyre, Cime Tempestose, due classici, due tragedie. Che una è proprio tragedia e tragedia, e l'altra invece all'inizio lo è, poi si salva. Questa cosa ti fa pensare a che team vuoi essere. Vuoi essere il team Cime Tempestose o il team Jane Eyre? Perché a un certo punto della tua vita devi scegliere quale tipo di amore vorresti nella vita. Probabilmente chi legge tutte e due ama tutte e due le storie, perché sono veramente molto diverse. Però, per esempio, io, avendo letto sia l'una che l'altra, sono team Jane Eyre e nella mia vita l'ho letto 3 volte, l'ho letto ogni 10 anni, e io vi assicuro che la mia mente, la mia formazione di donna è cambiata ogni 10 anni. Ho trovato delle cose diverse nel libro, sfumature diverse che 10 anni prima non trovavo. Ecco perché la bellezza di leggere i classici in età diverse. Non ha senso leggerlo dopo 3 mesi, ma non ha assolutamente senso. Ha senso leggerlo dopo 5, 8, 10 anni, perché tu sei cambiata e tu hai bisogno di vedere oltre. Vi ricordate il film, quello con Hugh Grant, Quattro matrimoni e un funerale? Ecco, quel film, che è del, se non ricordo male, del 91, una cosa del genere. Ecco, io l'ho visto, non esagero, ma credo 14 o 15 volte. E tutte le volte trovavo delle sfumature diverse, trovavo un impegno, trovavo leggevo nei dialoghi qualcosa di assolutamente affascinante che mi era sfuggito prima. E dico, non è il film che è cambiato, sono cambiata io, e l'ho apprezzato tutte le volte di più. Poi arrivi a un'età ovviamente che hai svelato tutti i non detti dei dialoghi, o come in genere hai, probabilmente me lo rileggerò ancora, hai svelato quello che erano le intenzioni, quindi c'era più malizia, meno malizia. E siamo cambiate noi, siamo diventate più belle, siamo diventate più grandi, siamo diventate più mature e riusciamo a cogliere veramente qualcosa che prima non avremmo mai colto. Quindi anche questo è un consiglio che vi do. Se amate i classici e l'avete letto al liceo, riprendetelo. Riprendetelo, perché diversamente dal liceo, innanzitutto non vi obbligano a leggerlo, ma sarà tutto molto più fluido, sarà tutto molto più
avvincente, perché ricordate la storia, ma non vi ricordate i piccoli passaggi, non vi ricordate i momenti, non vi ricordate i capitoli, non vi ricordate tutte le scene descritte. Ma la cosa meravigliosa è che quando abbiamo la possibilità di essere meravigliosamente adulte e di riprendere in mano un grande classico, dici sì, caspita, non pensavo. E Cime Tempestose, come diceva, l'adattamento, mi ha fatto piangere tantissimo, io ero disperata, ve lo giuro, non pensavo mai di poter piangere tanto, ero disperata, bananfora rotta, disperata. Quindi sì, a me è piaciuto moltissimo, perché mi ha fatto piangere, sembra sciocco, ma lo sapete benissimo che quando qualcosa ci coinvolge a tal punto da farci piangere, quindi ci porta tristezza o ci fa ridere, ha toccato i punti giusti. È quella parte di noi che finalmente lasciamo libera. Perché? Perché ci straziamo, perché dici che non è giusto, perché non credi che possa esistere. E allora piangi, piangi, piangi. E dici, erano anni che non piangevo così, vai, buttaci dentro, butta dentro tutte le lacrime che vuoi. La riscoperta, non solo i classici, ma i romanzi in genere, in generale, beneficiano di una nuova ondata di vendite. Quando vengono riadattati, è questo, cioè come diciamo, il riadattamento di un classico a film, poi ne beneficiano le vendite, lo dicevamo prima. Cinema e serie TV sono diventati uno dei motori per la riscoperta dei libri. Allora, non per tutti, ovviamente, c'è chi si ferma assolutamente alle serie TV e c'è chi invece vuole scoprire qual è la storia vera. E questa cosa mi piace moltissimo. La Literary Chic Club del Libro e collezioni ispirate ai classici, le maison della moda trasformano la letteratura in un elemento di stile. Per qualcuno è una rinascita culturale, per altri l'ennesima estetica social. E poi ci sono i podcast. La fruizione dei podcast dedicati alla cultura è diventata ampiamente diffusa. Libri, filosofia, attualità e storia. Oggi la cultura passa anche attraverso le cuffiette. E perché no? Ma perché no? La cultura sta davvero vivendo una rinascita o stiamo solo cambiando il modo di mostrarla? Ma chi se ne frega? Ma fosse anche, ma viva Dio, ripeto, perché c'è troppa gente che non sa chi sono Hitchcliff e l'altra, che non mi ricordo il nome, ma si può. Ma perché questo lapsus? Ma non me lo ricordo. Io ho preso il caffè stamattina, quindi non ho neanche la scusante. Vabbè, comunque, facciamo così. Non mi viene in mente, ma. Non mi viene in mente, no, non c'è una puntata sulla lingua, no, zero, proprio il nulla, il vuoto cosmico, mi ricordo solo di lui. Comunque, viva Dio, perché i podcast, perché chi ha da fare, tipo esce, fa una corsa, perché deve decidere, sto in casa sul divano a leggermi 4-5 capitoli o devo andare a camminare perché mi fa star bene, perché ho un obiettivo che devo perdere chili, perché qualsiasi cosa, perché devo mettere massa muscolare, qualsiasi cosa voi vogliate. Qualsiasi cosa voi vogliate, cuffie, podcast e ascoltate chi, così, gli audiolibri, anche questa è una figata, perché riuscite ad ascoltare e riuscite a conoscere, perché poi è questa la verità, conoscere. Ora ne parlavamo anche l'altra volta, perché il 19 settembre parte finalmente su Rai 3, torna di nuovo Carlo Lucarelli, che io adoro follemente. Il podcast crime, c'è un'altra pagina alla quale io, diciamo così, che seguo, che spesso parla. Allora, se qualcuno nasce, qualcuno muore in determinata data, questa blogger scrive di lui, scrive di lei e scrive anche di persone, soprattutto di donne, atrocemente morte. Ora, io so che il noir probabilmente tira molto di più rispetto a il sé, al gossip. Ma questa pagina lo fa con estremo rispetto e questa cosa mi piace veramente, veramente tanto. Non so dove trovi le sue fonti, ma personalmente penso che veramente ha tantissimi, tantissimi follower. Penso che le fonti, a parte che sono obbligati a
a dire a quali fonti si sono ispirati o hanno tratto comunque questi dati. Però mi piace moltissimo questa cosa. Quindi fate quello che volete, però se avete voglia di riscoprire i grandi classici, cioè non è che

per forza dovete veramente star lì a leggere un tomo alto così. Potete fare cose, perché ci sono donne che in casa hanno altro, ben altro da fare che avere il tempo di leggere. Però quando in casa non c'è nessuno,

con la vostra mente, perché c'è qualcun altro che lo legge per voi, una voce meravigliosa che sa intonare, che sa leggere perfettamente i dialoghi, mentre voi ovviamente fate cose in casa, il bucato, preparate il pranzo, badate all'orologio perché tra un quarto d'ora, 20 minuti esce la piccola da scuola, però invece di ascoltare musica, ma potete fare tutto quello che volete, se riuscite ad ascoltare un libro sarebbe veramente meraviglioso. Ma perché? Perché la cultura non deve spaventarvi. Ora, quando uno dice, anch'io tante volte dico, Madonna, sono veramente ignorante sotto questo punto di vista o verso questa cosa, ma perché? Perché ignoro in questo senso. È una brutta parola, a seconda di come viene detta. Diversamente, è onestà intellettuale quando ignorate, perché non è che possiamo sapere tutto, non siamo tutti come barbieri, e non parlo dello chef, o è Barbati, non lo so, forse Barbati. Sì, quello è. Eh? No, Barbati, lo storico. O è Barbiere? Barbero, l'uno nell'altro, comunque Barbero. Barbero mi piace un sacco. E quindi già non è che possiamo essere tutti come lui, però possiamo sicuramente, se c'è qualcosa che ci ha attratto, che ci ha interessato, approfondiamola nel modo in cui ci piace di più, nel modo in cui possiamo. Perché tante volte anch'io mi dico: no, vabbè, non riesco a leggere, non riesco a leggere. Quanto tempo è che riesco a leggere? Perché non riesco a trovarmi, non puoi leggere per mezz'ora. Vabbè, ma c'è chi lo fa in mezz'ora, legge magari uno o due capitoli, io non ce la faccio, perché uno dei miei cruci è sempre stato quello di leggere lentamente. È come quando mangio qualcosa che mi piace tantissimo e lo assaporo. E lo mangio lentamente perché lo gusto, cerco di capirne gli ingredienti, assaporo magari quegli ingredienti che mi piace di più rispetto ad altri. E così la lettura. No, non voglio mai che un libro finisca se mi piace moltissimo. E leggo lenta, cioè, non come le bambine che leggo una parola alla volta. Non in quel senso. Però so che ci sono persone, e me lo ricordo perfettamente, il mio ex capo, ti saluto, ciao Carlo, lui aveva un quoziente intellettivo smisurato, lui comprava libri, lo apriva, lo sfogliava e lo leggeva. Lui in 2 serate era capace di leggerti comunque un libro e poteva benissimo essere rivenduto. Era perfetto, non faceva pieghe, non lo trasportava dalle parti dall'altra, no, lo leggeva e io questa cosa gliel'ho sempre invidiata, ma lui è una persona su 10 che ha questa, forse si chiama memoria mnemonica, sai che non me lo ricordo, comunque avete presente Criminal Minds? Il dottor Reed, cioè, non era così, ma aveva questa potenzialità di lettura veloce e non dimenticava nulla. Cioè, io l'ho sempre ammirato, per questo e anche per tante altre cose, però dico, ma che meraviglia, ma che bello è poter leggere, capire tutto e anche leggere velocemente. No, vabbè, è una cosa stupenda. E i nostri amici scrivono, ma in tutta questa cultura in giro non la vedo, dice sta ragazza. Ma chi se ne frega? È vero, però ma che bello che è il fatto che finalmente le star diano un esempio positivo. Sono carine, sono comunque molto glamour, però si fanno vedere con in mano un libro. E vi assicuro che se una Dua Lipa consiglia di leggere, che ne so, Cime Tempestose, tutti andranno a prendere le Cime Tempestose. Se non lo so, Dakota piuttosto che un altro che va di moda adesso, un'altra Bips, che dice: no, ho scoperto Harry Potter, cioè è un libro straordinario. J.K. Rowling, se comprano yacht da 100 milioni di dollari, 500 milioni di dollari, perché è così? Perché funziona così? Ma grazie al cielo, ma grazie al cielo. Perché probabilmente una di queste è la moda più bella di cui ci necessitano, perché dal momento in cui leggiamo, entriamo in un mondo meraviglioso, ma entriamo in un mondo dove non facciamo del male alle persone, entriamo in un mondo dove non rompiamo le balle nelle persone, perché io stessa vi auguro tanta felicità, auguro la felicità a chiunque.

A chiunque. E sapete perché? Perché una persona felice non rompe le palle a nessuno. Una persona felice che è appagata o che, certo, a volte è giusto anche accontentarsi, vive una vita serena e non ne ha neanche per le balle di rompere le palle al prossimo, lamentandosi di qualsiasi cosa. Ma vivi male. Stiamo vivendo un periodo dove il corpo delle donne è minacciato dalle donne stesse e non lo capisco perché. Perché una donna può avere qualche chilo in più, può avere 100 kg in più o può essere anche sottopeso, ma che caspita ne sappiamo noi? Vi ricordate che ve ne ho parlato anche di Miriam Esposito? No, scusate, non si chiama Miriam. Ha un bellissimo nome. Comunque, della ginnasta. Sì, lo so cosa mi state dicendo. Ma questa non si ricorda mai un nome. Eh sì, è così. È così. Ignoro il nome delle persone. Però se io vi parlo di una determinata persona senza neanche dire il nome, voi sapete di chi parlo. E quindi, vi stimolo le celluline egoiste. Comunque, detto questo, io stavo leggendo dei commenti giustamente sono molto, i nostri telespettatori sono molto perplessi a riguardo, perché una persona dice basta leggere i commenti sui social o i messaggi su WhatsApp per capire che a molti manchino le basi della prima elementare. È vero, è marketing, vendere i libri è difficile, pertanto si ingaggiano volti importanti per facilitare la vendita. È moda, io mi auguro soltanto che non si venda qualsiasi cosa, per il resto sono d'accordo che si incentivi la cultura. Ma chi se ne frega, ma l'importante è che leggano. Cioè, ma vi ricordate quando non c'erano i cellulari e in bagno, che se ne so, leggevamo, io no. Però forse l'ho anche fatto, però non mi ricordo. Gli ingredienti dello shampoo o di quel prodotto, di quel detersivo, o si andava con Topolino. Quello è, puoi leggere, puoi avere anche 60 anni e continuare a leggere Topolino perché è qualcosa che ti porti dietro dall'infanzia e al quale non rinunci. Io leggevo Dylan Dog, per esempio. Collezionavo i Dylan Dog, che poi, diventando grande e cominciando a fare le stagioni, uscendo di casa, è passato in mano a mio fratello e ha fatto puff. La mia collezione si è persa. Penso che ancora mi rode, però è così. Perché l'importante è leggere, l'importante è entrare in questo mondo. Perché ci sono tanti libri che sono delle cacate, e ve lo dico chiaramente, ci sono veramente delle cacate. Però anche un libro che è scritto male, che non ne uscite, e a me è capitato di comprare un libro, è vero che non l'ho pagato tanto, perché poi quando lo pago tanto e non mi piace vado giù di testa, di un amico. Che ha scritto diversi libri, di cui uno molto bello che non ho mai letto, poi ne ha scritto un altro, non faccio nomi, non, cioè non faccio titoli perché in questo caso non me lo ricordo benissimo, però lui se l'ha autopubblicato, autofinanziato e l'ha venduto, l'ha messo su Amazon, l'ha venduto su Amazon, ovviamente lui sui suoi profili social ha sponsorizzato, ha detto ma sì dai, voglio leggerlo. Ci deve essere comunque tantissima gente che gli vuole bene, o io non l'ho capito, perché mi ha fatto cagare. Ho detto scusate, ma veramente? E non posso neanche dire caspita, fa arredo, perché la mia filosofia è questa, che riguarda la lettura. Se un libro non mi piace, o sono io nel momento non adatto per leggerlo, o questa è veramente una cacata? E un libro, comunque sia che non sia il momento, sia che veramente era il momento, ma non andava, e l'ho letto fino alla fine, ma sprecando tempo, è comunque d'arredo, fa comunque arredo. Un libro non si butta mai, al limite potete regalarlo. Ah, tra l'altro, a proposito di regalare libri, se voi donate i libri alla biblioteca, alla biblioteca del vostro comune, cosa succede? Entra il vostro libro, se la biblioteca non ce l'ha, lo tiene. Tutti gli altri, la biblioteca ha il dovere etico di distribuire i libri che ha in esubero alle carceri, quindi alle carceri femminili o alle carceri maschili oppure a quelle minorili, che non so, non mi viene in mente come si chiamano. Quindi è bellissimo.
È bellissima questa cosa. Io l'ho saputa tardi. Io ho regalato alle mie amiche cartoni di libri. Se l'avessi saputo prima, quindi lo dico anche a voi: regalate se dovete fare un trasloco, se questi libri che tenete, quelli che amate di più, ma tutti gli altri che ovviamente fanno un po' troppo volume, regalateli alla biblioteca, che ne farà veramente un uso fantastico. Perché a me l'idea che comunque in carcere, possano comunque leggere, possano comunque trovare un mondo fantastico o anche una risoluzione o introspettivi, diventare introspettivi con dei libri, devono farlo passare il tempo. Devono comunque far passare il tempo perché siamo in Italia, non siamo in America dove ci sono i lavori forzati, quindi in qualche modo loro dovevano far passare il tempo. C'è chi studia, c'è chi invece non lo so, non ne ho la più pallida idea, però mi sembra una bellissima idea. Io ora vi saluto. Tra l'altro, volevo parlarvi di una cosa che per dirlo come non direbbe mia nonna, ma per farvelo capire, io penso che sia una delle cose più scostumate che si possano nel 2026. Ne parleremo domani e parleremo di Elodie e questo giornalaio, con tutto rispetto per gli edicolanti, che si fa questa domanda. Elodie fingeva quando stava con i maschi? Ma a noi davvero interessa questa cosa? Io volevo parlarvene stamattina proprio per distruggere, perché questa persona ovviamente non firma i propri articoli. Io volevo distruggere questa persona e poi leggeremo anche i commenti. Ne parliamo domani perché io lo trovo di uno. Fa schifo, fa veramente una cosa schifosa. Avete presente Lino Banfi quando. Nella sala d'aspetto siete una famiglia schifosa, ecco. In questo caso non c'è nulla da ridere. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Ci vediamo domani.

0: Cari amici di Tiamevo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina Verona tra le altre, allenatore. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, e allora ti chiedo se da grande ex viola ci sarai a questo appuntamento.
1: Purtroppo no, è iniziata l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non da allenatore, e quindi non potrò esserci, anche data la distanza che insomma è considerevole.
0: Ci sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi a mente fredda ritieni che magari ti saresti ritagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la tua carriera comunque è stata sicuramente densa di successi, ha conquistato uno scudetto storico con il Verona, però ecco, rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa, purtroppo io tra l'altro avevo accelerato anche i tempi, perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi quando è venuto il momento, meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, mi disse: guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato. E lì mi spaccai il ginocchio, e da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù. Vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna, trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio e della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B, e credo che mi persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, o meglio, un certo Di Lupo, che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria a Monte, provincia di Pisa, che stravedeva per me, mi comprò, e di lì iniziai la mia avventura a Verona.
0: E l'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dallo scudetto con il Verona, uno scudetto irripetibile quello.
1: Assolutamente sì, a testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, vedi Antonio, Di Gennaro, Gigi Sacchetti, Piero Fanna, insomma tanti tanti giocatori forti che non avevano trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per l'infortunio, però si riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
0: Senti, parlando dell'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli, ha cambiato allenatore. Cosa pensi di Allegri?
1: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato, il Napoli può fare solo bene, è una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
0: Quanto incidono però oggi gli allenatori?
1: Beh, incidono parecchio, perché insomma il gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione, dove ci sono rose ampie, impegni diversi, per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
0: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
1: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milano,
0: Eh sì.
1: ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare 20 minuti ogni tanto, per cui quello è e quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei, perché non... Cioè, è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio. E questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore, che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline,
0: Certo.
1: quindi bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi, perché è una questione anche boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me valida.
0: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
1: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle società, come fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto. Però secondo me manca ancora qualcosa in attacco davanti. È un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, internazionale.
0: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
1: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, anche perché lo conosciamo, una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa. Quindi se l'ha detto vuol dire che avrà i suoi motivi. E questo è un tema importante, anche perché lo stesso Allegri potevano, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, e dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti, e mantenersi il posto non è facile. Bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose che in primis è il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio, lo sai, no? Ti ho allenato diverse primavere qualche anno fa.
0: Certo.
1: E quando a me mi vengono a dire, ma tu, cavolo, hai vinto la Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio, e sì, ma grazie, c'avevo Immobile, c'avevo Iago Falque, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza, che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, e sei giocatori. In primis Nainggolan, che ho avuto per, che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere, e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
0: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
1: Il problema
0: questo
1: principale è
0: lavorano più
1: quello.
0: sulla tattica e non sulla tecnica.
1: Ma guarda, purtroppo quello è il problema d'attualità del settore giovanile è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato, perché così, perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. E questo non è, ovviamente non porta a niente.
0: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
1: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto,
0: Eh
1: nel
0: sì.
1: settore giovanile.
0: Sì.
1: Vabbè. Andiamo
0: Grazie,
1: avanti, un
0: grazie.
1: saluto a
0: Buona giornata. A
1: tutti.
0: presto.

0: No.
1: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
0: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
1: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
0: Ma sì, diciamo di sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho perché giustamente. Almeno leggendo le notizie dal di fuori sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un pochettino un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
1: Eh certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
0: Ma io penso che l'idea dell'allenatore è stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra l'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo può, già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Celik, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
1: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare la Roma?
0: Ma io penso che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora, diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente una delle squadre più importanti. Prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante. Ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
1: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico sarà contro la Fiorentina, sarà una gara equilibrata?
0: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il calciomercato praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti perché 7-8 undicesimi della squadra sono completamente nuovi. L'allenatore nuovo, sicuramente una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio e probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza, è una partita molto ma molto difficile perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
1: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma Attà, Ulai sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto molto forti e interessanti.
0: Sicuramente, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto, di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid, cioè adesso c'è da capire un attimino davanti perché secondo il punto di vista privarsi di un giocatore come Keane, secondo me, un pochettino è un rischio perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore se vuole giocare con una punta o con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante, di conseguenza la partenza di questo giocatore di Keane, secondo il mio punto di vista, non è un fatto positivo perché avere delle alternative importanti al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano è molto molto importante.
1: Inter favorita per lo scudetto?
0: Sì, sicuramente, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che, il suo staff, che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro, di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori, secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
1: Ecco, invece sul Como, che riflessioni fa il Como che sarà per la prima volta impegnato anche in Champions?
0: Ma il Como è un po' una novità per me, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso, con giocatori che forse la maggior parte diciamo di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti, perché il Como l'anno scorso ha espresso un gioco importante, una moralità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel campionato italiano, perché? Perché ha della qualità, ha delle qualità, e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo delle buonissime idee.
1: Magari sarà, tra virgolette, costretto a lasciare qualche punto per strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il doppio binario.
0: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche alla Roma. E quando si giocano due competizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doppioni in determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non rivoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che qualche cosa si può perdere, ma soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che il livello del campionato italiano sì, è un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di agonismo che si possono trovare nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che può succedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è la mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto, molto difficile.
1: E allora, grazie mille davvero a Guido Golotti, buon proseguimento di giornata, a presto.
0: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione, di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

Donald Trump annuncia via Truth Social una guerra economica e un isolamento su scala senza precedenti contro Teheran, definita l'operazione economica più devastante di sempre. Immediata la replica iraniana, con il ministro degli esteri Araghchi che giudica le parole di Trump un diversivo esagerato e la prosecuzione di una strategia fallimentare. Mentre si contano oltre 750 militari statunitensi feriti dall'inizio del conflitto, i Pasdaran minacciano l'impiego di armi più distruttive. Nel frattempo i prezzi del gas in Europa schizzano nuovamente verso i massimi, superando quota 65 euro al megawattora. Un caccia F-16 rumeno ha intercettato e distrutto in sicurezza un drone navale carico d'esplosivo nei pressi della piattaforma Neptune Deep nel Mar Nero, mettendo in salvo centinaia di lavoratori. Nella notte un ulteriore drone impiegato durante un massiccio attacco russo contro l'Ucraina è precipitato nella contea di Tulsea senza causare vittime. Il raid russo contro Kiev ha provocato 15 morti e circa 40 feriti, con la difesa aerea spagnola ed elvetica impegnata nel tracciamento dei velivoli. La situazione sul campo rimane estremamente tesa e monitorata dalle forze alleate. Anche la Finlandia annuncia la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito dell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. La ministra dell'interno Mari Rantanen ha confermato che le procedure sono attualmente in fase di preparazione logistica, richiamando tutti i paesi membri al rispetto delle proprie responsabilità. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, la Finlandia diventa così il quarto paese europeo ad attivare i rientri formali nel nostro paese. L'iniziativa riapre la complessa gestione istituzionale e logistica dei trasferimenti per il governo italiano. Una bambina di 4 anni è deceduta nella notte all'ospedale civico di Palermo a causa della difterite.

0: grave infezione batterica scomparsa in Italia da oltre un decennio. La piccola non era stata vaccinata per decisione dei genitori Novax, convinti che la profilassi fosse responsabile dell'autismo d'un parente. Giunta in condizioni critiche al nosocomio, è stata intubata e trasferita in terapia intensiva e cardiochirurgia all'ospedale dei bambini nel disperato tentativo di salvarla con la circolazione extracorporea. Purtroppo ogni sforzo medico si è rivelato vano di fronte alla gravità della patologia. Il prezzo medio della benzina, modalità self-service, ha sfondato quota 2 euro al litro sulla rete stradale nazionale, raggiungendo i 2,002 euro, mentre il gasolio sale a 2,116 euro. In autostrada la verde tocca i 2,077 euro, il diesel si attesta a 2,186 euro, azzerando di fatto gli effetti del taglio delle accise in scadenza il 24 agosto. L'Unione Nazionale Consumatori parla di rincari massimi da settembre 2023 e chiede un intervento immediato del governo per portare il taglio sul gasolio a 30 centesimi e introdurre una riduzione di 15 centesimi sulla benzina. Una tempesta con oltre 40.000 fulmini ha messo in ginocchio nelle scorse ore la Liguria, provocando blackout totale alla stazione di Ventimiglia dopo che una scarica ha centrato la sala di comando. La circolazione ferroviaria risulta bloccata, con disagi e ritardi fino a 80-90 minuti su tutta la linea genovese e l'interruzione di diversi convogli. Allagamenti e criticità si registrano anche nel Tiguglio e a Chiavari, dove sono caduti oltre 100 mm di pioggia in un'ora. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità dei sistemi di gestione del traffico e consentire la ripartenza. Ed entra nel vivo il controesodo estivo lungo le principali arterie autostrade italiane, con flussi di traffico in costante aumento per il rientro dalle vacanze. Viabilità Italia ha pubblicato il calendario dei bollini per il fine settimana. Previsto bollino rosso nella serata di venerdì 21 e nella mattinata di sabato 22 agosto. La giornata di domenica 23 vedrà spostamenti molto intensi con criticità nella seconda parte del giorno, mentre lunedì 24 si preannuncia una mattinata da bollino rosso. Gli automobilisti sono invitati a pianificare le partenze evitando le ore di punta. Chi si mette in pericolo in montagna con azioni sconsiderate o comportamenti gravemente imprudenti dovrà pagare il costo dell'intervento di soccorso. Lo stabilisce una nuova circolare interna della Guardia di Finanza che chiede a tutti i reparti di valutare caso per caso la condotta di chi viene assistito e tratto in salvo. Il principio economico verrà applicato anche a chi richiede l'intervento senza un giustificato motivo o in assenza di una reale necessità. Dal comando generale arrivano tuttavia precisazioni fondamentali per evitare allarmismi. Non è stato introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in pericolo o teme per l'incolumità altrui deve continuare a chiedere aiuto senza esitazioni. I finanzieri assicurano che il soccorso verrà prestato immediatamente con tutti i mezzi a disposizione e senza alcun ritardo. L'obiettivo della misura non è dunque scoraggiare le richieste d'aiuto, bensì arginare il peso economico e organizzativo delle chiamate fatte con troppa leggerezza. Interventi complessi che impegnano numerosi uomini e mezzi per molte ore rappresentano un costo rilevante per la collettività e rischiano di sottrarre risorse preziose a chi si trova realmente in una situazione d'emergenza critica. Una stretta mirata a tutelare denaro pubblico e a preservare l'efficienza della macchina dei soccorsi in alta quota.
1: Ben ritrovati ad aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Sarà una giornata che sull'Europa centro-settentrionale avvedrà temperature più da fine estate per l'arrivo di aria fresca dal mare del nord e anche lo sviluppo di temporali localmente di forte intensità. Anche l'Italia centro-settentrionale sarà obiettivo di questi fenomeni temporaleschi. La mappa di fatti delle precipitazioni con zoom mediterraneo ci mostra fenomeni temporaleschi che coinvolgeranno il nord, parte del centro, anche le Marche, la Toscana, alcune aree del Lazio, e potrebbero essere fenomeni di forte intensità con locali nubifragi e grandinate. Andiamo a vedere quindi le temperature, perché ci atteniamo con questi temporali un calo termico più sensibile al nord, dove addirittura nelle aree temporalesche in giornata rimarremo sotto la media. Aumento termico ulteriore invece al sud, dove potremo raggiungere anche i 36-37 gradi in molte zone come Sicilia, Campania, Calabria, Puglia. Andiamo quindi a vedere la mappa dell'Italia, perché ci mostra una giornata più stabile e soleggiata al sud con caldo intenso opprimente, restanti zone del centro-nord a rischio temporali. Come dicevamo, attenzione, avviso meteo per temporali severi in alcune aree con possibili grandinate o nubifragi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: È stata una splendida prova quella per i colori azzurri al Masters 1000 di Cincinnati, dove sia Lorenzo Musetti che Flavio Cobolli hanno conquistato il pass per i quarti di finale. Il tennista carrarese ha superato con un solido 7-5-6-2 il portoghese Jean Faria, regalandosi la prima storica qualificazione ai quarti in singolare nel torneo dell'Ohio, dove affronterà lo statunitense Francis Tiafoe. Impresa di grande carattere anche per Cobolli, capace di completare una rimonta ai danni dello spagnolo Rafael Jodar, chiudendo la sfida su 4-6-7-6-6-3. Il romano, galvanizzato da successo nel testa a testa in chiave finals, sfiderà ora redivivo Tommy Paul, che ha sorpreso Alexander Zverev annullando un match point. Una firma per spazzare via ogni voce di separazione: Max Verstappen e la Red Bull proseguiranno il loro binomio vincente, estendendo il contratto sino alla fine del 2030. Superate definitivamente le tensioni dell'ultimo periodo, il quattro volte campione del mondo prolunga una delle collaborazioni più vincenti e iconiche della storia della Formula 1. L'annuncio ufficiale giunge alla vigilia dell'appuntamento a Zandvoort, dove il pilota olandese cercherà di regalare un'ennesima soddisfazione al proprio pubblico prima del cambio regolamentare. Entusiasta anche il team principal Laurent Mekies, che ha sottolineato come la leadership e la determinazione di Verstappen siano il pilastro fondamentale su cui costruire la nuova era e il futuro del team. Sulla scia del nuovo corso portoghese avviato in panchina con Ruben Amorim, il Milan intende regalarsi un colpo da 90 per guidare il reparto arretrato nella prossima stagione. Nel corso di un lungo summit di mercato durato oltre 6 ore con i vertici dirigenziali rossoneri, il noto procuratore Jorge Mendes ha messo sul tavolo il profilo di Ruben Dias. Il forte centrale in uscita dal Manchester City rappresenta la prima scelta indicata dalla società per raccogliere l'eredità difensiva. Nonostante le difficoltà legate ai costi elevati dell'operazione, la regia dell'agente lusitano potrebbe rivelarsi determinante per incastrare tutti i tasselli della trattativa. La Juventus prosegue senza sosta la ricerca di innesti già esperti abituati ai ritmi del campionato italiano per ridurre il gap con le rivali. Per accontentare le richieste tattiche del tecnico Luciano Spalletti, a caccia di un centravanti fisico dominante nel gioco aereo, la dirigenza ha inserito nella lista dei desideri Matteo Retegui, attualmente in forza all'Alcasga. Parallelamente, la società bianconera continua a monitorare con molta attenzione la situazione di Frank Essie, rimasto svincolato dopo l'avventura in Arabia Saudita con Al-Ahly. Fumata bianca in casa Inter, che dopo un inseguimento durato diversi mesi si assicura le prestazioni del centrocampista inglese Curtis Jones. Il Liverpool ha accettato la proposta scritta formulata dalla dirigenza nerazzurra sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, garantendo l'ok per il trasferimento a Milano del giocatore. Jones è atteso in città nella giornata di venerdì per svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club di Viale della Liberazione. Con questo importante rinforzo in mediana, la società valuterà nelle ultime ore di mercato l'ipotesi di cedere in prestito il giovane Alex Stankovic per permettergli di giocare con continuità. Giornata di forti scossoni sul fronte del calciomercato della Lazio, tra colpi in entrata e frenate inaspettate. Se da un lato la trattativa con l'Ajax per l'arrivo a Roma del difensore Joseph Sutalo si trova ormai le battute finali con la definizione degli ultimi dettagli, dall'altro si registra lo stop definitivo per Bamba Dieng. L'attaccante senegalese, svincolatosi da Lorient, non ha superato i test medici approfonditi a causa di una criticità al ginocchio emersa durante le visite. La dirigenza biancoceleste ha così scelto di non correre rischi sul piano fisico e di archiviare ufficialmente l'operazione prima della sottoscrizione dei contratti. A Taranto apre le porte a Roia, la nave da crociera trasformata nel villaggio degli atleti dei 20esimi giochi del Mediterraneo, al via venerdì 21 agosto nella città pugliese con la cerimonia di inaugurazione in programma allo stadio Iacovone, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno 3.083 gli atleti, di cui 497 italiani e 33 gli sport interessati per una piccola Olimpiade che si concluderà il 3 settembre. A bordo sono già arrivate diverse delegazioni accolte dal personale della nave, dalla Marina Militare e dallo staff di Taranto 2026. A fare gli onori di casa è Alessia Maurelli, responsabile del villaggio ed ex capitana della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica. Il momento di maggiore presenza azzurra sarà il 30 agosto, quando sulla Roia alloggeranno quasi 400 atleti azzurri. La nave offre tutti i servizi di un vero villaggio sportivo: cabine, ristorante, piscina, palestra, Medical Center e spazi per l'allenamento. La Roja sarà così per tutta la durata dei giochi una vera casa galleggiante per gli sportivi, con il mare di Taranto a fare da cornice a una grande sfida internazionale. In attesa dell'inizio delle gare, l'Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha eletto per acclamazione Francesco Purromuto nuovo presidente per il prossimo quadriennio.
1: Buon giovedì di mercato, di vita, di relax, di lavoro a tutti quelli che mi stanno seguendo, sempre con un affettuoso abbraccio ed un ringraziamento, perché chiaramente succedono certe cose. Io oggi vorrei partire con la Lazio, perché è uno sfascio, è davvero sfascio Lazio, è una cosa difficile da giudicare. Le società di calcio dovrebbero essere strutturate in un determinato modo, non si può improvvisare, non si può fare collezione di figurine, non si può non conoscere lo stato dell'arte. Mi riferisco al discorso legato a Bamba Dieng. Io ieri ho preso le distanze, non farò mai il giornalista medico, ma la Lazio doveva sapere che comunque questo signore, questo calciatore in scadenza di contratto da qualche settimana, ormai da un mese e mezzo abbondante, classe 2000, non era stato cercato da nessuno o da chi che sia, pur essendo un classe 2000 reduce da una buona stagione. Perché? Perché due club, neanche si erano avvicinati per portarlo alle visite mediche, sapevano che c'erano delle criticità. Io non faccio il medico, faccio il giornalista, quindi non anticiperò mai queste cose, perché sarebbe vergognoso da parte mia. C'è gente che dovrebbe imparare a fare il mestiere senza doverne fare un altro. Però le criticità di stamattina, che potevano essere annunciate, sono la sintesi di una squadra, di un club allo sbando, allo sfascio. La vicenda Frattesi con la pezza che ci hai messo, il giro di orizzonte su attaccanti che ti hanno dato il 2 di picche, l'interpretazione che cercavano un difensore e hanno preso un centrocampista forte come Frattesi, le formule sbagliate, gli inseguimenti contromano sull'autostrada. La Lazio è un problema serio che purtroppo si sta verificando e si sta ampliando per la connivenza che c'è stata a Roma da parte di chi ha sempre messo scendiletto all'allenatore, ai dirigenti, più che all'allenatore, al presidente, cambiando, perché gli allenatori sono stati anche molto contestati, perché non dovete dimenticare che il presidente e la proprietà, e Lotito ha fatto sicuramente grandi cose all'inizio del suo mandato, sono stati difesi a spada tratta per un lunghissimo periodo da gente che fa informazione a Roma, che va in diretta tutti i pomeriggi alle 14, che spostava il mirino sugli allenatori, che tre giorni fa davano Icardi e fatta alla Lazio. Il problema è questo, ma è una Lazio allo sbando. Mi dispiace molto, perché per la gloria che questo club ha e per tutto il resto. Andiamo avanti, adesso tornerà di moda Pinamonti, che non è stato mai una prima scelta, ma che era nel novero ristretto, che se la Lazio avesse voluto chiudere l'avrebbe chiuso un mese e mezzo fa, perché da un mese e mezzo che nella lista della Lazio siamo davvero dentro un grande frullatore. Chi sta bene, meglio e dà lezioni a tutti è l'Inter. I tre tenori, perché ho titolato i tre tenori? Perché hai preso tre inglesi, tre specialisti di tutto, anche di Champions, che ti faranno fare un concerto incredibile. In Italia mi stupirei se qualcuno tenesse e vedesse il numero di targa dell'Inter da un certo momento dell'anno solare in poi. In Europa, avendo aggiunto soprattutto due che masticano molto bene quella storia Champions e conoscono molto bene la musichetta, soprattutto Stones ma anche Jones, te la giochi alla grande. Quindi tutti i criticoni, perché li leggo anch'io i messaggi sui social, ausilio e ritardo, come mai, quando mai, c'è gente che giudica il mercato dopo due settimane. È andato male Palestra, e può succedere, io non devo difendere nessuno. È andato male il discorso legato a Calaidi, ma per problemi di visite, però la colpa era sempre di Ausilio, del suo gruppo di lavoro, della proprietà, della dirigenza. Alla fine vi hanno risposto, e i fatti sono questi, che prendere questi tre fenomeni, soprattutto due, mi riferisco a Jones e a Stones, non sottovalutando Spence, è un punto enorme da salto in alto. Quindi chi giudica e passa il suo tempo H24 sui social, sui giudicasse almeno alla fine. Devo chiedere una cosa su Martinelli, perché rimbalzano delle cose dal Brasile, non sono, come devo dirvi, attendibili, non sono vere, ma soprattutto l'Inter non ha slot, gli extracomunitari non ne può più prendere. Per cui leggere bene le istruzioni. Martinelli è stato accostato prima alla Roma, poi all'Inter, adesso non so più a chi, ma fondamentalmente per l'Inter, anche se decidesse, perché può essere un profilo gradito, un profilo giusto, un profilo apprezzato, non lo potrebbe fare perché ha gli slot occupati. Non ha nulla di occupato la Juve se non questo discorso legato all'attesa che ancora ha chiesto al signor Franchesi, perché gliel'ha chiesta la Juve, una minima attesa. Oggi è giovedì, non credo che si aspetterà oltre. Ha un'offerta clamorosa soprattutto dall'Arabia, ne ha un'altra che sta valutando, vorrebbe tornare in Italia, andare alla Juve, il suo agente sta tenendo, ma se poi domani mattina doveste leggere una cosa diversa, cioè che ha firmato per altri, non vi scandalizzate perché vi sto avvertendo prima. Per il momento sta tenendo perché vorrebbe davvero la Juve e prenderebbe anche un ingaggio nettamente inferiore, non di 3,5 o 4, ma almeno di 5, 5,5 più bonus, e quindi la dobbiamo seguire così. Per la Juve, come devo dire, è un motivo di orgoglio il fatto che si stia aspettando, sì, ma secondo me sarebbe ancora più importante prenderlo, e non aspetterà a lungo. Il portiere è una bella girandola, Perin sta riflettendo sul Palermo, Di Gregorio ieri c'è stato un contatto con la Lazio e la Juve si è informata sul discorso collegato a Mandas, che aveva seguito in passato. Vediamo, Mandas non è partito bene nella sua stagione da titolare, forse non c'è la certezza o la sicurezza assoluta di puntare su di lui, vediamo. Attenzione alle prossime ore, perché saranno di fondamentale importanza per quanto riguarda il Como, per quello che avevo detto già da domenica, attenzione perché può arrivare una proposta. La proposta di rilancio arriverà dopo l'offerta a 30 milioni, secondo me sarà più alta, si può avvicinare ai 40, vediamo come ragionerà la Fiorentina sotto questo punto di vista, perché chiede 40 più 5 di bonus ed è tutto assolutamente collegato al discorso di Ken, le operazioni che dovrà fare poi sia la Fiorentina e soprattutto il Como, che è vero ha bloccato ma non ha concretizzato l'arrivo di Samuele Ricci, perché ci sono ancora delle situazioni che il Como vuole chiarire e perché prima il Como vuole approfondire la vicenda a Ken. E vi volevo salutare con due situazioni legate a Cambuala del Villarreal, che un difensore, scusate se ho messo gli occhiali, ma una certa ci vuole anche, altrimenti dico delle cose senza senso, è un difensore che il Como sta seguendo con assoluta attenzione, a condizione che sia un prestito, c'è concorrenza ed è una trattativa che loro vorrebbero cercare di portare fino in fondo, mentre la trattativa che riguarda un altro difensore, Gassanà, che arriva da un club russo, il Bologna la sta praticamente concludendo. La trattativa Sutalo è invece addirittura ad arrivo, si parlava di arrivo nel pomeriggio, smentisco questa voce, l'arrivo è programmato per domani pomeriggio, è una mia esclusiva e ci tengo molto perché è una cosa abbastanza uscita a sorpresa il 12 di agosto, siamo davvero ai dettagli di questa operazione con lo scambio di documenti, con Sutalo in arrivo per le visite e con tante altre situazioni che vedrete esploderanno nei prossimi giorni, ma soprattutto nelle prossime ore. In bocca al lupo all'Atalanta, che stasera gioca in conference il preliminare, e l'Atalanta ancora nel mirino romagnoli, che resta un obiettivo dell'Al-Sadd, soltanto che di questa storia se ne parla da 6 mesi e ancora non siamo arrivati alla fine di questo tunnel. Se l'Atalanta facesse uscire un difensore avrebbe buone possibilità di anticipare l'Al-Sadd su Romagnoli, ma dipenderà molto dalla tempistica. Grazie per la pazienza, buon giovedì a tutti e a presto per un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per le prossime giornate che vedranno un sensibile cambiamento del tempo su parte della nostra penisola. Ce lo spiega il satellite, con l'abbassamento del flusso più fresco oceanico dalle isole britanniche verso il sud della Francia, la Germania, gli stati alpini e lambirà anche parte delle nostre regioni centro-settentrionali tra la giornata di oggi, giovedì e venerdì, con temporali anche di forte intensità. Abbiamo segnalato le aree a rischio nubifragio, ovvero Levante Ligure, Toscana più settentrionale, medio-alta Lombardia ed estremo nord-est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Potrebbero esserci temporali con accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 mm, come dicevamo, nelle prossime 48 ore. La grafica è eloquente, oggi un primo impulso instabile con temporali notate durante il pomeriggio in molte zone del nord, zone rosse dove ci saranno precipitazioni più copiose, ma attenzione perché i temporali anche in pianura potrebbero risultare severi con grandine di medie dimensioni e colpi di vento. Domani mattina arriva un secondo impulso instabile da ovest e quindi investirà tutto il nord Italia, ancora fenomeni forti con possibili nubifragi e colpi di vento, coinvolto anche parte del sud fino al Lazio, in primis la Toscana, quindi anche le regioni del sud domani potrebbero vedere qualche forte fenomeno temporalesco. Il sud invece molto ai margini, prevalente stabilità, più sole e più che altro tanto caldo. Queste le temperature massime di venerdì sull'entroterra di Sicilia, Calabria, Basilicata anche 35-36 gradi, addirittura l'entroterra pugliese fino a 38-39 gradi per il Libeccio. Centro Italia un lieve calo delle temperature, invece al nord un calo più sensibile, sulle aree temporalesche saremo sotto media, a fatica raggiungeremo i 24-25 gradi domani, come per esempio a Milano. Ecco la tendenza per il vento, perché appunto ci sarà un vento in rinforzo nelle prossime ore e domani in prevalenza dei quadranti meridionali tra Libeccio e Scirocco, quindi Tirreno, Mar Ligure e Medio Alto Adriatico risulteranno mossi domani mattina. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: i Litfiba riescono ancora in qualche modo a darmi un'emozione musicale che mi ricorda, mi riporta veramente indietro negli anni d'oro del rock italiano, cioè quando c'erano quelle band, a parte Vasco Rossi. A proposito, hai visto quello che è successo? Hanno pubblicato tutti i giornali su a Vasco Rossi, dove c'è un ex detenuto lo ha accusato di essere un infame. Adesso vi spieghiamo che cos'è. Bentrovati cari amici, sono Mauro Caputi, nuova puntata di Yes We Are. Al mio fianco la beltà di Simona Monaco e iniziamo ufficialmente la puntata, l'ultima puntata di questa settimana. E come, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici che ormai ci seguono, ci ascoltano e ci guardano, noi siamo ancora qui, noi siamo fino al 29 di agosto, saremo qui a... Sì, è vero, c'era un periodo in cui ci allontaneremo, ma questo non importa allora, perché tanto noi saremo sempre comunque qui, comunque continueremo a trasmettere e finiremo poi appunto il mese di agosto per poi ritornare negli studi di Nexum Channel e continuare poi a aprire la stagione invernale con tante novità, tra cui, lo sapete, l'apertura ufficiale del canale Full Gas, che è un canale dedicato completamente a quello che è il mondo dei motori. Posto di motori, uno che va in moto, uno che comunque se la gode lungo gli Appennini tosco emiliani, ne abbiamo parlato con il giro, no, che uno può fare a piedi, è Vasco Rossi. Cosa è successo? Ora, c'è ancora qualcuno che ciccia fuori con le giustamente per lanciarsi nel mondo dei social, perché giustamente in qualche modo dovrai andare, cioè per avere un po' di risonanza, che fai? Non vai ad infamare qualcuno?
1: Sì, vuoi morire senza lasciare una traccia di te?
0: Della tua stupidità nel mondo?
1: Sentiamo questa cosa veramente.
0: Allora, praticamente arriva e questo personaggio, che è un ex detenuto, accusa Vasco Rossi di essere un infame. Cioè, Vasco Rossi, tu quando vi ricordate la storia,
1: Vasco Rossi, 75 anni, esatto. Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi fu arrestato per
1: le ha pagate tutte le sue sì, diciamo così, mancanze.
0: Esatto, fu arrestato per possesso di droga, dicevano che avevano trovato la droga che era con degli spacciatori, che faceva lo spacciatore, eccetera eccetera. Fu arrestato, fu portato in

0: prigione ci rimase per 22 giorni, dopodiché fu scarcerato. Bene, finita lì. Oggi viene fuori da questo qui, sei un infame, perché per farti qualche giorno in meno di carcere, qualche giorno in meno diciamo, hai venduto quelli là che erano con te, hai parlato, sai, questa legge dove...
1: Cioè, adesso lui ha 75 anni ed esce adesso?
0: Perché è infame, eccetera eccetera, e gli ha scritto una lettera con una modalità che ti posso garantire, cioè avesse azzeccato la O senza H, quando ci voleva essere la O ci ha messo la H, quando senza L apostrofo loro,
1: un analfabeta,
0: per dire
1: si
0: loro
1: analfabeta.
0: Esatto, analfabeta, per dire che ne so, hai venduto loro, ha messo L apostrofo oro, capito? Cioè sei affidabile, no, perché l'oro, cioè tutta una cosa sconclusionata, accusando appunto Vasco Rossi di essere un infame. Risposta di Vasco, che ha rispecificato e rispiegato tutta quanta la vicenda, dicendo: guardate che uno, la rispiego giusto perché è giusto per rispiegarla. Due, sono passati così tanti anni, ma visto che l'hai tirata fuori, ti spiego.
1: Saranno passati 45 anni.
0: Esatto, com'è andata realmente. Quindi, non sono stato io l'infame, ma è qualcuno che ha parlato e ha detto che io avevo questa cosa. Questi spacciatori senza dubbio c'erano, era a casa mia, ma la droga non era mia. Infatti poi è stato dichiarato dal GIP, è stato valutato, e per quello che ho fatto solo 22 giorni di carcere. Ma, dice lui, adesso, visto che hai messo in ballo questa cosa e hai messo in movimento tutta questa cosa dei detenuti, allora io farò in modo che il mio avvocato presenti una querela per diffamazione, eccetera, e tutto l'oro che riuscirò a guadagnare lo darò a loro, scrivendo appunto quello che è, che soffrono in carcere e non possono permettersi di stare in carcere. Bravo Vasco.
1: Cioè, veramente, come si fanno? Capisci che pro tu tiri fuori sta cosa dopo 40 anni? Perché lui era comunque un ragazzo molto giovane, era agli inizi. E tra l'altro, Vasco Rossi, in una sua canzone, denuncia chi ha creato queste falsità. Quel giornalista famoso, sì. Quel giornalista di pochi scrupoli che si è accanito, lo seguiva, ha fatto in modo di scoprire tutti i suoi movimenti e ha denunciato questa cosa. Perché è stato questo giornalista che poi ha chiamato le forze dell'ordine: guardate che lì c'è Vasco Rossi con dei drogati, con degli spacciatori, perché spaccia droga, e tutta una serie di cose. E Vasco, che non ha peli sulla lingua, perché non ha più nulla e non ha nulla da temere,
0: no, esatto.
1: non ha fatto nomi, e però poi nel tempo si è scoperto chi fu questo giornalista infame, che per quattro spicci, perché poi è quello, per quattro spicci,
0: sì,
1: che hai venduto,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: questa notizia, come la storia che fu di Belen.
0: Esatto,
1: che io non so il suo nome, io dico lo pronuncio, ma è in modo parpiglia, ha un nome e un cognome, okay, del genere,
0: okay.
1: Lui è un altro che si sono accaniti e vogliono rovinarla in questo modo, o comunque dare sempre notizie, perché Belen dopo 20 anni fa ancora notizia, e vendono queste cavolate ai giornali, ai giornalai da poco, e lei dice: ma vi pare che io sono fidanzata e minate il mio rapporto, perché la farfalla,
0: scusami, ho visto passare una farfalla, è bellissima.
1: Ciao.
0: Una farfallina,
1: ciao,
0: meravigliosa, ciao farfallina.
1: Vedi che stavolta sei tu che ti sei distratto. Oh, una farfalla,
0: sento
1: solo io.
0: Lo so, ma l'ho vista arrivare, pensavo fosse altro, non so se l'avete vista passare in telecamera, ma è bello vedere le farfalle, è sempre piacevole.
1: Vuol dire che l'aria è pulita.
0: Ti ho interrotto.
1: Vuol dire che l'aria è pulita,
0: È pulita, sì,
1: no,
0: assolutamente.
1: No, stavo dicendo che queste persone che vivono nell'oscurità e bramano un passo falso.
0: Vivono nell'oscurità.
1: E se non c'è un passo falso, falso lo creano, perché hanno fatto vedere prima Belen con il fidanzato, quindi vedevano fotografie eccetera eccetera, poi giustamente lui dice io non ho le possibilità che ha Belen di fare un mese o due mesi di ferie, io ho un lavoro e certo, ho degli impegni, per cui appena posso raggiungo la mia fidanzata, ma io ho il lavoro da fare, quindi fotografano Belen senza di lui, fotografano Belen da sola, ma in realtà intorno c'ha tutti i suoi amici, c'ha la sua famiglia, c'ha il suo entourage, ma fotografando Belen da sola dicono sei sola perché sei di nuovo in crisi. Ma lei dice ma come, ma questa foto me la ricordo bene, di fianco c'erano tutti i miei amici che comunque chiacchieravano per i fatti loro e io ero per i fatti miei.
0: C'era la possibilità, manco a proposito di Belen, non so se hai visto che l'altro giorno hanno pubblicato altri due post su di lei, uno che vabbè lei che cade da cavallo, ma succede, era a cavallo al
1: sì,
0: tramonto,
1: inciampato
0: il cavallo, casca, cade anche lei, Belen cade da cavallo, e come dire, e sti cazzi, cioè nel senso va bene,
1: ma meno male che non si è fatta male né lei,
0: esatto,
1: né il cavallo. E poi c'è questa cosa lei che esce da un locale con una persona, con un ragazzo che probabilmente la sta accompagnando o alla sua macchina o alla
0: sì,
1: barca,
0: magari il personal, come si dice, uno dei marinai
1: è in crisi, sta già uscendo con un altro. Ma vi pare che vabbè che lei è argentina, può fare veramente quello che vuole, ma vi pare che è già in crisi, una persona in crisi passa da una persona a un'altra,
0: ma esatto.
1: E poi non è in crisi, è quello
0: sì,
1: il fatto
0: sì,
1: e quindi
0: sì,
1: lei si è lamentata.
0: Ma
1: non
0: l'altro
1: ha fatto
0: giorno
1: non...
0: è venuta fuori un'altra cosa ancora, dove lei era in barca con la cara massaggiatrice, sai che fa i massaggi, va in barca e massaggi, una massaggiatrice privata professionale, e la massaggiatrice, dopo averla ringraziata pubblicamente sui social, ha detto Belen è stata bravissima, è stata carinissima, si è messa a mio livello, ha detto la massaggiatrice. È normale che poi dopo da lì, cioè lei voleva dire, è stata come dire una persona tranquillissima,
1: alla mano.
0: Però dicendo si è messa al mio livello, è partita, chi si crede di essere, da mettersi al nostro livello. Per
1: lei che parte dalle favelas, è la morta di fame.
0: I minini, capito? E quindi vai, sono partiti a cannone con tutta sta tiritera.
1: Sì, però vedi anche, però vedi quanto è importante l'uso delle parole. Quanto è importante ora questa che fa l'estetista, la massaggiatrice, che non ha il premio Nobel sicuramente della letteratura,
0: ma non c'entra niente.
1: Per quale motivo lei dicendo questa cosa si è messa al mio livello? È normale che chi odia Belen o chi invidia, più che odia, invidia Belen, è partita la solita shitstorm. Ma è stata lei a farla partire, perché? Perché ha un vocabolario ristretto e quindi ha usato comunque una terminologia sbagliata.
0: Esatto. Beh, la risposta di Belen...
1: Si è autodiscriminata in un certo
0: esatto,
1: senso.
0: Esatto, infatti la risposta di Belen ha detto io non sono un cazzo di nessuno, io sono una persona normale, punto e basta. Poi, che mi possa permettere di avere la vacanza e farmi la vacanza su uno yacht o una barca, basta con l'invidia, ragazzi. Cioè, nel senso, non è che ogni volta che una o uno sta su una barca, su uno yacht, ci deve essere, perché ti ripeto, ci sono i veri ricchi. Se voi volete diventare ricchi, fatevi un mazzo tanto e diventate ricchi, e anche voi avrete lo yacht, punto.
1: Ogni estate parte l'invidia di Leonardo DiCaprio sul suo yacht. Alt. Noi da
0: ci sono passati da Belen a Leonardo DiCaprio,
1: sì, barche, invidia eccetera, okay,
0: certo,
1: Leonardo
0: certo.
1: DiCaprio eccetera. Allora, anche Belen, a parte il fatto che l'unico che ha la barca è De Martino, se non sbaglio,
0: no, l'ha
1: venduta, va bene, è i VIP noleggiano le barche. Ci sono i noleggi normali, quelli dei comuni mortali, poi ci sono i noleggi di lusso. Perché chi glielo fa fare è uno super ricco a gestire una barca. Perché voi che non sapete cosa comporta, perché comprare la barca è una cosa, gestire la barca ne spendete tre volte di più.
0: Dimmi chi lo fa fare alla gente a prendere una barca e a gestirla? dammi una risposta, Yudim, fammi capire chi è il pazzo che si compra una barca e poi va in costiera amalfitana e la senza essere manco ricco in tutto
1: senza
0: questo.
1: Essere manco ricco e Leonardo DiCaprio
0: e dicono, senza essere manco Leonardo DiCaprio
1: vedi com'è ricco, vedi di qua, vedi là. No ragazzi, questo è un noleggio di lusso, la barca arriva da Dubai, questa barca, il pieno di questa barca costa un milione va dai 900.000 euro a 1.400.000 euro, e con tutto l'entourage a bordo. E secondo voi che Leonardo DiCaprio, che è famoso per essere un risparmiatore oculato, diciamola così, lui si potrebbe veramente spenderebbe queste cifre, no?
0: Spenderebbe
1: 500.000 euro per dirsi, per fare magari, bene. Credo, è una cifra.
0: Tu ti immagini, capito? Se potesse essere veramente così, no, ti immagini, ce lo dice Vasco.

0: Vasco Rossi, abbiamo iniziato parlando di lui, poi siamo arrivati a Leonardo DiCaprio, non mi ricordo se Vasco va in barca o non va in barca, esce o non esce, ma comunque favole, favole, favole, è favoloso andare in barca. E c'è stato l'altro giorno un altro scandalo nautico, perché il mega yacht di Mark Zuckerberg era in navigazione, ha ricevuto una richiesta di un SOS, e lo sai, no? Quando c'è un problema, un mayday, sì, una richiesta di aiuto, e arriva questa richiesta e le navi che sono nei paraggi si prodigano per andare ad aiutare, a soccorrere. Certo. C'era una famiglia su un canotto di salvataggio, dopo la barca a vela è affondata, era in alto mare, hanno richiesto aiuto e lui non è andata. Quindi si è dovuta spostare un'altra barca, eccetera, la sua barca non è andata.
1: La sua barca, che era

0: Forse quella più vicina.
1: Era quella più vicina, quella più grande, quella che poteva accogliere tutti tranquillamente, non si è spostata. Esattamente, quindi scandalo, quindi hanno dovuto ovviamente poi fare la dichiarazione che la barca appunto era in navigazione, ma non c'era Mark Zuckerberg sopra, che lui non sapeva niente, che appunto non è stato possibile farlo per vari altri motivi, perché si erano già messi in condizioni di mandare l'altra barca che stava avvicinando e lui non poteva certo, e quindi parte tutto.
0: È vero che io ho uno yacht da fantamilioni di euro, a meno che non lo abbia comunque affittato.
1: No, il suo è di Mark.
0: Se è il suo personale, tu non sei sulla barca? Dai, figa ragazza, non ci crede nessuno. Io odio le persone che accampano scuse, però cioè, non salvare delle persone che sono su un canottino.
1: Ti vedo, questa
0: è veramente viscido,
1: sì,
0: e vile.
1: Però anche lì dipende tutto, ricordiamoci sempre che puoi essere anche Mark Zuckerberg, ma il comandante della barca è il comandante della barca. Cioè, se il comandante decide no, dobbiamo andare a salvare, li vai a salvare. Abbiamo visto, stavo vedendo quella serie TV, Dottor Navi, là, quello lì, e il dottore sulla nave,
0: sì,
1: che hanno ricevuto una richiesta.
0: Dottor Odissea.
1: Esatto. Hanno ricevuto una richiesta di soccorso e sono andati, perché così funziona, così si fa. Quindi
0: ragazzi,
1: vai a capire quello che è, capito? Quindi è normale che dici: ah, io non c'ero, ho capito, ma il tuo comandante poteva comunque andare a prendere. È normale che magari spendevi 200.000 euro in più di carburante, ma per te che cacchio so 200.000 euro? Oh caspita, dobbiamo andare a chiudere questa prima parte, cari amici. Ci vediamo tra poco, grazie per essere stati con noi, per voi.
0: Sigla.

0: turistico. E ancora, cioè, abbiamo fatto la noce latina, la serata latina, eccetera, e ancora non sono riuscito a far ballare un po' di salsa a Simona Monaco. Ma com'è possibile? Io che volevo ballare con te, la mañana, e tiki tiki tiri, e non ci sono riuscito. Volevo ballare con te una salsa, volevo ballare con te una baciata, insegnarti a ballare un pochino. Niente. Il silenzio. Perché?
1: Perché? Sapete quante volte gliel'ho chiesto a casa? No, mi vergogno. Però su un palco si trasforma in un razzo missile. Sì, si trasforma.
0: Ma non è il fattore di trasformarsi, è proprio un fattore di diversità a casa. Semo, io, allora, dovete considerare questo. Allora,
1: ma ti pare che io faccia così con l'anchetta?
0: Ma non devi fare così con l'anchetta, se fai così con l'anchetta ti lascio. Esatto, te la strongo. No, è che, cioè, allora, lei già... Abbiamo, ma e non è un'offesa, attenzione, però abbiamo due diverse modalità di visione dello spettacolo. Essendo io, avendo io origini del sud, comunque essendo cresciuto in un ambiente, eccetera, ho una comicità diversa da chi è cresciuto in Lombardia e, come tutti sanno, i milanesi hanno la comicità pari a quella di Topo Gigio. E quindi va bene e ci sta. Però... E sono comicità o intese diverse, cioè nel senso, io se ti faccio vedere uno spettacolo...
1: Mi stai dando della milanese?
0: No.
1: Mi stai dando di quella che non è comica, che non ha tempi comici? Se mi stai dando di quella che non ti sa far ridere e non sa ridere? Guarda che stai attento, stai molto attento, perché io, per esempio, Bramieri... Sarà perché è dell'età dei nostri genitori, ma manco mia madre e mio padre ridevano con Bramieri. Cioè, è una comicità agghiacciante. Forse poteva far ridere allora, probabilmente la gente era mossa a pietà, probabilmente
0: No, perché devi offendere allora devi spiegarmi, no, devi offendere le persone?
1: Perché no,
0: che
1: era
0: hanno
1: un'altra
0: fatto
1: epoca,
0: la storia della televisione.
1: Ma perché era un'altra epoca?
0: E quindi
1: la gente rideva delle cose più strane.
0: Esatto.
1: Allora, ridere. Allora, molte persone negli ultimi anni sono stanche dei comici che fanno ridere con le parolacce. Perché per esempio anche De Sica, che ne aveva fatto un po' un must, e gli hanno detto: caro mio, non è che fai più tanto ridere, ridimensionati, e ha tenuto i suoi must,
0: certo,
1: i suoi cavalli,
0: certo,
1: di battaglia,
0: certo.
1: Che come li fa lui, nessuno al mondo. Però non mi puoi dire che io sono una milanese, che non sono, tra l'altro, che non abbiamo tempi comici diversi. Non è assolutamente vero.
0: Sì,
1: certo.
0: I tempi comici variano da persona a persona. Cioè, ti ripeto, quello che io magari vedo come una cosa... Cioè, ti faccio esempio, ieri ti ho fatto ascoltare una canzone, il tuo, o ti stavo facendo vedere una cosa, e il tuo essere... ma che cazzo è questo?
1: Allora, non era comico. Era una cosa che mi sarei strappata le vene, avrei fatto un taglio e le avrei fatte uscire.
0: Vedi?
1: Ma perché tu sei divertente, sei assolutamente un uomo straordinariamente bravo sul palco, fammi finire, sei incredibile, un intrattenitore proprio, però hai questa tua vena drammatica e... proprio persa nel dramma più totale, nel far riflettere le persone, che personalmente io non mi ci trovo. Ti
0: bene,
1: apprezzo,
0: vedi.
1: Ma
0: perfetto, quindi
1: forse
0: vedi?
1: Perché l'estate non mi porta a desiderare di piangere.
0: Non è il discorso di piangere, solo che, allora, ti metto, ed è per questo, collegandoci al motivo, se io devo iniziare una cosa anche a ballare quando so che poi l'altra persona dall'altra parte già lo fa in maniera svogliata, non te lo dico. Cioè, se io volessi condividere con te un'emozione, un qualche cosa magari legata a una canzone, e so che tanto la musica tu non l'ascolti, è inutile che lo faccio. Se magari a me la baciata mi dà una sensazione, mi dà un'emozione, e questo rientriamo poi in un meccanismo che spesso vieta o comunque blocca molte coppie, e io le vedevo quando facevo lezione, a non ballare. Perché? Perché tu vai, allora magari lei vuol ballare e lui non vuol ballare, spesso è così. Quindi vai a fare lezione, però se vedi Mauro che si mette a ballare con un'altra bionda, guardate gli occhi, ti va. È così, ma io allora vuol dire che io non posso più ballare?
1: No, tu devi ballare.
0: Perfetto, ma
1: però non la devi toccare.
0: Non posso non ballare
1: no,
0: toccandola.
1: No, figurati. Non esiste.
0: Stiamo parlando
1: esistono
0: di
1: i balli che non si toccano.
0: Ma io ballo salsa, ballo baciata. Capito? E allora vedi, e quello è, se io amo ballare, so ballare e mi devo mettermi a casa a fare
1: ma
0: a
1: se insegnarti. Io sono arrivata a 40 anni più a non aver mai ballato una volta in vita mia,
0: ma non è colpa
1: tipo.
0: Mia se non hai frequentato uomini come me. E ti devo dire. Senti, partiamo un po', ballerina. Dai, signori e signori, benvenuti.
1: Come se fosse facile insegnare a un muretto a ballare.
0: Non sei un muretto. Allora, la gente, tutti quanti, non siamo dei muretti. Partiamo un attimino, poi ve lo spiego un attimino. L'ho detto un attimino tre volte.
1: Attimino.
0: Per voi?
1: Sigla, attimino.
0: Inizio di puntata scoppiettante, cari amici di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi, al mio fianco Simona Monaco.
1: Futura
0: si sta parlando,
1: ballerina di baciata.
0: Futura ballerina, ma magari non futura ballerina, non devi per forza, cioè si chiama condivisione in una coppia, si chiama fare qualche cosa assieme al di là di stare al telefonino. Questo è
1: perché si tratta noi due di stiamo stare... al telefonino?
0: No, io, ma perché devi portare?
1: Perché stavamo parlando di noi due.
0: Sì, ma c'è un mondo, ti ricordo che siamo in televisione, abbiamo milioni di ascoltatori. Va bene parlare di casa Monaco Caputi, ma siccome stiamo parlando con tutti loro, dobbiamo far valutare e vagliare tutte le opzioni con tutte le persone che fanno tutto. Poi va bene, cioè ieri applausi per Simona, ha dimenticato il telefonino a casa, è riuscita a stare tutta la serata 4 ore senza usare il telefonino. Wow, vedi che bello, come ti sei goduta, hai guardato i bambini, hai guardato il cielo,
1: i sassi,
0: i coriandoli, hai guardato un sacco di cose, sì. Hai guardato le persone, poi possono piacere o non piacere. Ma almeno sei rientrata in questo mondo del naturale, del vero, del vivo, ragionando magari con la tua testa e pensando, dicendo cosa posso fare, cosa non posso fare, senza per forza chiedere a ChatGPT, per esempio, ma non è nel tuo caso, ma è il caso di tutti, io sto parlando di tutti, me compreso, perché per esempio, guarda te, i ragazzi dell'animazione, ne parlavamo l'altro giorno, usano ChatGPT, usano le cose per modificare le proprie foto, poi dopo ti chiedono, devo fare un gioco caffè, cosa faccio? Cacchio, non c'hai il cervello di andare a chiedere a ChatGPT la cosa che ti può servire.
1: Però quando tu eri ragazzo non chiedevi a ChatGPT come organizzare.
0: Bene, certo.
1: Ecco perché tu hai un cervello funzionante e spesso invece i ragazzi d'oggi hanno un cervello che è ingrippato.
0: Bene, però allora, cioè, ora questa cosa qua, bene. Però ora c'è questa possibilità, fatelo, invece di modificare le foto o di fare solo quelle cose che vi possono essere, fare domande cacate.
1: Questa cosa porta a me e a imparare in un giorno a ballare questi balli?
0: Non impari in un giorno, si impara in un percorso, ma tornando al discorso, io se devo iniziare a insegnarti a ballare a casa dove ci mettiamo e tu dopo 2 minuti ti scocci o dici non mi va, fai perdere la voglia anche a me, perché le cose vanno fatte nel giusto contesto, nella giusta situazione, nella giusta anche intimità, perché ti ripeto, il ballo di coppia, il ballo quando due persone vogliono ballare, si crea quella intimità, il famoso lento che non si balla più, cioè ho fatto ballare un lento l'altra sera alle famiglie, alle mamme e ai papà, e ti vedo, si sono trovati a dire sono delle cose, delle situazioni che non è perché sono antiche, sono belle, ma perché mettono in relazione due persone, perché una coppia magari con figli eccetera non si bacia più, non si abbraccia più, non condivide dei momenti semplici che sono quelli lì dello star vicino. cioè il ballare un lento o tenersi per mano, cioè una coppia non è solo per forza condividere un affitto, una spesa, un figlio, un cane o qualsiasi altra cosa, è anche stare assieme, cioè in quello che è il mondo, prendere il sole al mare, prendersi per mano, abbracciarsi, ballare, ballare un lento, cioè i nostri nonni, la tua nonna, mia nonna, quello che è, più o meno, comunque al tempo li facevano le cose. Cioè se già andavano in una balera con il nonno, magari c'era quel momento in cui si ballavano il liscio, più o meno, ed era un momento tra di loro, bello, che era unione di coppia. È quello che serve quando vai in un villaggio, fare anche quello, perché magari una coppia che non si ritrova o che magari comunque si è allontanata, quanto è bello riprendersi per mano. Cioè, quanto è bello tenersi per mano. Cioè toccarsi, guardarsi negli occhi. Quanti di voi guardano negli occhi la propria compagna? Ce lo vediamo al ristorante. Quanti arrivano, mangiano, bambino che urla, quell'altro... E la coppia dov'è? Domanda.
1: Pensavo fosse una domanda retorica.
0: Vabbè, anche, nel senso, mi piaceva condividerla con te.
1: È una domanda retorica alla quale io non so rispondere perché non so rispondere.
0: Non hai un parere?
1: Perché, no, non ho un parere perché non ho figli e le nostre distrazioni come coppia sono altre. Però spessissimo questa cosa non fa parte del nostro entourage. Se mi dici perché non balliamo, noi ci prendiamo per mano, ci guardiamo negli occhi anche quando parliamo, soprattutto quando parliamo di cose che fanno parte della nostra vita, dei nostri progetti. Quindi non mi puoi fare una domanda retorica su altre persone che tu probabilmente per lavoro e di formazione professionale sei più portato a guardare, ma anch'io le vedo, anch'io vedo come funziona.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
6: con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: vedi, cioè anche il buon Sal da Vinci ha fatto una canzone, una baciata molto bella, ben suonata, abbiamo già parlato, sì, eccetera, che però, capito, non, cioè, uno ha sempre l'idea, e questa vedi è l'idea sbagliata che si crea, no? Sia dell'animazione sia quella del ballo, perché è... E dobbiamo sempre andare, e qua rientriamo nel mio melodrammatismo, come dici, nell'anima delle cose. Cioè il ballo, la baciata, non è fatta per esibirsi o per far chissà che cosa, è fatta veramente per trovare un momento di intimità, di pace con la partner o un'altra compagna. Quindi quelli che devono fare per forza gli show, i fenomeni.
1: Come settimana scorsa.
0: Capito? Ma non ha senso.
1: Ma la mia domanda è... Dal momento che io non ho mai ballato, sì, magari qualche passettino posso saperlo e impararlo, perché io dovrei... Cioè tu che sai ballare molto bene, non ti viene più voglia di ballare con una ballerina che già sa ballare per dire oh adesso mi sfogo un po', ballo bene, ballo con una che mi sta dietro, che
0: se
1: mi
0: io,
1: segue.
0: Se io potessi ballare con una ballerina, se io trovo la ballerina che sa ballare ci ballo?
1: Ma pari se sa ballare.
0: Che carica, no, sta lì. Allora, o si balla o non si balla. Se non devo,
1: vedi,
0: ballare,
1: per quale motivo io che non so ballare dovrei costringerti? È una sorta di castrazione artistica, perché io dovrei che ti mi devi insegnare i passettini e 1, 2, 3
0: perché vedi perché tu la prendi in questa maniera, perché non è così. Cioè perché tu dici perché torniamo al discorso di prima, sei mia amorosa e magari ho voglia di farlo con mia amorosa.
1: E ma non, se io non sono capace, tu hai la pazienza e la voglia di aspettarmi che imparo?
0: Certo, perché sei mia amorosa. Se fossi un a caso, chi se ne frega? Siccome sei mia amorosa, allora è bello condividere questa cosa. Siccome se invece devo fare un ballo con una super ballerina o con un'altra, ballo con chi sa ballare. Non ballo con una che devo magari toccargli le mani sulla ticcia e manco balla, capito? Se lo devo fare, lo faccio perché?
1: E
0: perché
1: non hai
0: è bello e non hai le mani sulla ticcia. Bene, questo è. Okay. Quando vai a ballare in un locale, non è che arriva la prima, ciao balliamo, e lo stesso io, ciao balli. Quelle tutte prima vedono se sai ballare o meno, perché se io devo ballare con uno che non sa ballare, non mi diverto, devo far fatica, devo rischiare che mi pesti i piedi, non lo faccio per uno sconosciuto, lo faccio per mia amorosa.
1: Va bene, va bene, va bene, mia amorosa, lo faccio per mia amorosa. Va bene, va bene, va bene, insegnami a ballare.
0: Cioè, capito, lei non balla salsa, però ballava... Cioè, capito? Cioè, che è la stessa identica cosa, il rock acrobatico,
1: no,
0: sì.
1: No, facevo swing, diverso, non era rock.
0: Allora, lo swing, sì.
1: Ah, perché mi piace la musica!
0: Ma va bene!
1: Sì, mi piace la musica, e questo tipo di musica mi coinvolge di più. E io faccio quei balli, non faccio musica che...
0: Lo scopriremo nella prossima puntata, cari amici, e per voi...
1: Sigla!

0: Ora, io non so se l'avete già visto o l'avete fatto già vedere ai vostri figli o meno, ma cari amici di SVR, l'altra sera eravamo qua in villaggio, dovevamo fare una serata, c'erano un sacco di bambini perché questo è un Family Village, e allora decidiamo cosa facciamo vedere, Simona l'idea, facciamo vedere Cake Pop Demon Hunters, che sento tutte le bambine, e gli viene questa brillante idea, lo mettiamo. Mettiamo il film su Netflix col televisore, tutti i bambini seduti a terra con i propri asciugamanini, con i popcornini presi dai papà e la mamma. Era un mini cinema, una mini serata dedicata ai bambini, e ci siamo messi a guardare anche noi.
1: Sì.
0: E perché tutto questo? Perché dall'altro lato, tornando all'argomento di prima, c'era la serata latina. E quando ho detto Simone andiamo a ballare, ha detto no, voglio vedere Demon Hunters. E sapete come è andata a finire? Che me lo sono visto pure io.
1: Sì. Ma non l'avevo mai visto tutto dall'inizio fino alla fine.
0: Neanch'io.
1: Perché quando sono andata a casa l'inverno scorso, le mie nipoti lo stavano guardando. C'era la nana numero 4 di 3 anni che se la cantava, che cantava tutte le canzoni. Perché poi la cosa carina è che loro, come Paul McCartney, vanno a orecchio, mica sanno leggere.
0: Paul McCartney? Che
1: perché
0: c'è?
1: Non sa leggere la musica. Magari adesso sì, ma all'inizio della carriera Paul McCartney non sapeva leggere gli spartiti e andava tutto a orecchio. E anche i bambini vanno a orecchio. E non è che sanno leggere se fa il karaoke e soprattutto in inglese.
0: Certo,
1: sapevano tutte le canzoni a memoria, ma andando a orecchio, e questa cosa è stupenda. E l'ho visto che, ma quante volte l'hai visto questo cartone, Diana? Ma zia, sarà la quarta volta, la quinta volta, so già tutte le canzoni a memoria. Quindi ho capito che se un bambino guarda per diverse volte lo stesso cartone animato, vuol dire che è qualcosa che lo entusiasma, che gli piace. Allora ho detto, perché no? Visto che abbiamo più bambine che bambini, facciamo questa
0: why
1: cosa.
0: Why not? Va bene, apriamo ufficialmente il programma, cari amici. Benvenuti alla terza e ultima parte di Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: Al lunedì, al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56 salutiamo tutti gli amici che sono in vacanza, che sono tornati. Vi ricordiamo che se volete seguirci potete prendere anche il telefono, andare a ricercare su Google e nexunchannel.it, cliccando Nexun Channel vi apre Nexun Channel canale 403 del digitale, andate a premere guarda la diretta, girando le pagine c'è la diretta, eccola qui. E qui in questo caso adesso stanno trasmettendo, girando il telefono ci sarà tutta la diretta. Bene, e così ci portate con voi e noi tutti quanti in
1: vacanza. Fate come la mia mamma.
0: Fate come la sua mamma, che quando non è a casa guarda il cellulare. Allora, c'è una cosa che non facciamo da tempo, ci hanno scritto degli amici al 338-5914-319 che mi dicono: caspita, davvero non fate da tanto l'almanacco? Va bene, non lo facciamo, anche perché in estate non importa, cioè non è che dobbiamo fare per forza l'almanacco, ma ad alcuni però purtroppo mancano due cose che è un peccato non far vedere, visto che ci siamo, e una,
1: ma io non l'ho preparato,
0: ma non serve l'almanacco, no, non vogliono l'almanacco, vogliono questo.
1: Come stai?
0: Perché giustamente gli amici, anche in vacanza, desiderano affrontare la vacanza in un modo diverso, desiderano affrontare la vacanza come noi consigliamo di affrontarla sempre e qualsiasi cosa, in maniera ovviamente molto...
2: Passo lento, ma

Questo è il modo di affrontare una vacanza. La vacanza va affrontata con passo lento ma violento, cioè nel senso, anche perché andare in spiaggia vi posso garantire che ci vuole un po' di grinta. Quindi questa grinta ve la diamo noi.

0: Allora, ieri sera, proprio pensando a questo, abbiamo fatto Mini Miss e Mini Mister e abbiamo avuto modo di intervistare un bel po' di bambini. E tra i tanti lavori abbiamo chiesto, ma che lavoro vuoi fare da grande, che lavoro? Abbiamo sentito un'ostetrica.
1: Sì.
0: E abbiamo sentito una bambina che vuole fare la pilota di aerei, bellissimo quello che è, e abbiamo sentito vari, vabbè, il calciatore, la parrucchiera.
1: A sto giro un calciatore solo, la settimana scorsa ce n'erano almeno 6.
0: Esatto, sì, beh, hanno vari lavori, il fabbro, abbiamo sentito un bambino che voleva fare il fabbro, ma il mito è arrivato poi quando arriva un bambino. Cioè un bambino Bertorello, cioè era un toro tutto vestito di viola, imbruttito tutto quanto così, ma buono, cioè non imbruttito cattivo, cioè nel suo mondo,
1: sì, perché era comunque un pacciarottino, ma sì, era giovane, era piccolo,
0: che sapeva tutte le canzoni di Ultimo, sapeva le canzoni, sapeva un sacco di canzoni.
1: Cosa vuoi fare, alla domanda, cosa vuoi fare da grande?
0: L'ha risposto: salvare le persone. Nella nostra testa è partito il film diabolico, cioè nel senso, wow, sei un bravo bambino,
1: tipo
0: dimmi, cosa vuoi fare, che ne so, l'agente segreto, vuoi
1: il
0: fare
1: carabiniere,
0: il carabiniere, il pompiere, il poliziotto, il vigile del fuoco, il 118, il medico, l'infermiere, quello, il bagnino.
1: Amore, noi avevamo aspettative un po' troppo alte.
0: Voglio fare il bagnino. E allora da lì abbiamo fatto un gioco.
1: Tu sei stato fantastico,
0: Sì, vabbè, abbiamo giocato col Baywatch. Ma ragazzi, come si è lanciato? Come si è lanciato a salvare la bambina? Abbiamo fatto finta che la bambina stesse affogando e lui di corsa si è lanciato, se l'è caricata in spalla come niente fosse e se l'è portata via. Un vincitore, bravo!
1: Bellissimo. Tra l'altro con la musica proprio di Baywatch, e il Mauro gli ha detto: sì, ok, ma fallo al rallentatore. E andate a vedere lui, il bambino, fare tutto il rallentatore, e la bambina: aiuto, aiuto,
0: aiuto.
1: Arrivato da sotto, se l'è caricata in spalla e l'ha riportata. Ma che bravo.
0: No, allora, i bambini, ti ripeto, ci sono, quando sono bravi e sono in qualche modo educati bene, ovviamente poi vogliono anche avere aspirazioni, perché allora, lasciando perdere a partire dal carabiniere eccetera eccetera, però anche fare il bagnino, se fatto bene, assistente bagnanti, cioè hanno fatto una serie TV, cioè Baywatch è campata un bel po'.
1: Eh sì, è vero, me lo ricordo. Credo,
0: cioè fare l'assistente bagnanti non è, cioè, una cosa
1: No, è una cosa che comunque ha un suo fascino, è una cosa che ha la sua importanza, perché importa anche a chi ha la spiaggia, a chi ha il demanio, perché? Perché senza un bagnino non c'è sicurezza e non ti danno la possibilità.
0: No.
1: Cioè, è importante la figura del bagnino, non solo per le concessioni, per l'amor del cielo, ma anche perché per le bandierine che mettono, perché il bagnino deve dire è bandiera nera, bandiera verde, bandiera rossa. Bandiera rossa, se non ricordo male, è quella che avvisa che non c'è il bagnino, di stare attenti. La bandiera verde, che si può fare il bagno. Bandiera nera, che assolutamente è vietato fare il bagno per la corrente, per la burrasca, perché sta arrivando un temporale. Insomma, ci sono tutti degli avvertimenti che il bagnino deve essere in grado di dare, e soprattutto deve essere in grado. Ma tra l'altro, una delle cose che mi ha sempre, fin da bambina, mi sono sempre chiesta, è perché vedevi i bagnini di Baywatch che erano dei Marcantoni.
0: Poi arrivavi a Rimini a Riccione e trovavi il nonnetto con la panza tutta abbronzato, nero.
1: Ma il pattino di salvataggio, che pesa come 2 Harley Davidson, pesa 800 kg, come cavolo fai?
0: No, non pesa 800 kg, cioè sembra...

È pesante, attenzione, non è che sto dicendo che è leggero, ma in base a dov'è ci sono o i rulloni, quelle cose gonfiabili che si mettono sotto dove tu lo trascini.

0: Tanto male che Baywatch, quello che vedi in America, è anche un'altra tipologia di spiaggia, cioè lì hai, corri, la spiaggia è molto più lunga.
1: E non è sicuramente il mare di Vieste o della costiera.
0: No, è un altro oceano, non è che non è, che è un altro tipo di.
1: Abbiamo visto, allora, di solito il tratto di mare che da Amalfi porta a Positano, se per caso gli butta male.
0: Se per caso gira male, è brutto.
1: Se per caso gira male. È terribile, c'è stata una sorta di tempesta o temporale che il mare si è fatto nero, perché ovviamente il cielo si era scurato, ma ragazzi c'era da aver paura. E lì, se non hai i bagnini pronti, perché c'è qualche pazzo che comunque sfida il mare,
0: sì, sì, non è,
1: no, rischi
0: non
1: la
0: è
1: vita
0: facile,
1: anche del bagnino.
0: Non è sì, però il bagnino sa benissimo come deve affrontare determinate cose, e non per questo, cioè per niente, se fa il corso. Ma è normale che, se poi succede, come succede alcune volte, che il bagnino è o si è fatto il cannone, o se fa, o è ubriaco, si è fatto la biretta, determinate cose non vengono. I bagnini solitamente, anche ti ricordi il film, quello lì con Jerry Calà, che arrivava in spiaggia lui in Vespino, e vacanze, com'era? Non
1: sì,
0: mi ricordo,
1: sapore di mare.
0: Sapore di mare, e c'era il bagnino vecchio, gli calava i pantaloni, capito?
1: Sì.
0: Perché i bagnini della Riviera Romagnola, cioè, come dire, o della Riviera Toscana, c'era anche
1: in questo
0: Panariello,
1: caso era Forte dei Marmi,
0: esatto.
1: E lui parlava toscano,
0: esatto.
1: Ed era il papà di Bruno Sacchi nei Ragazzi della Terza C.
0: Esattamente, esattamente, bravo, esatto, era proprio quello. E quello, ci sono quelli gli attori di quegli anni, che era bello da vedere, no? E il bagnino, cioè, ti aspettavi tutt'altro che il figo di turno che eravamo abituati noi a vedere in generale su Baywatch, perché era sicuramente un lavoro duro, cioè al tempo fare dietro la stente pagante, caricati lettini, cioè io vedevo bagnini al tempo maschi che prendevano, facevano il ventaglio con i lettini.
1: Ma sono cambiati anche i lettini adesso sono,
0: cioè,
1: non sono più
0: leggeri.
1: Sono in alluminio, adesso li tiri su veramente con tre dita.
0: L'altra erano in legno.
1: Poveracci.
0: Che venivano, dovevano essere puliti, anche perché da alcune parti c'era il bagnino e lo spiaggino, cioè il bagnino era quello che faceva attenzione, perché se il bagnino si distrae e una affoga, so problemi, bello mio, cioè uno dice il bagnino non fa niente, se ipoteticamente non fa niente, ma in America l'assistente bagnante, il Baywatch, non è che fa solo quello, ma deve stare H24 per tutto il turno alcuni, così con per gli squali.
1: No, è vero.
0: Ragazzi, stanno gli squali, non è che purtroppo va così. Bene, vi lascio una canzone, poi torniamo in studio. Tropico, Cesare Cremonini e Fabi Fibra.

0: Questa unione tra Veneto e Puglia, tra DB Boulevard, tra Diego Broggio e l'Amoroso, è bello, con un pezzo Point of View, pezzo storico bellissimo, pezzo dell'house italiana con Groove Jet di Spiller e la Serenissima di Tommy V, è uno dei pezzi della musica house italiana che porta ovviamente alto l'onore del Veneto, in questo caso a livello musicale. Si è alzato finalmente un po' di venticello, perché stamattina, rispetto alle altre giorni, se vedete Simona un po'...
1: Sei in ritardo, caro
0: sì,
1: Veneto.
0: Se vedete Simona un po' così è perché oggi non c'è il suo venticello che la carezza e la accompagna.
1: Che passa da una manica all'altra, ed è una goduria.
0: Perché lei sottovaluta ogni tanto quello che è il vento o non c'è. Cioè, vedi, oggi è con la camicia e sicuramente fa caldo, perché ieri sera faceva fresco. È la cosa strana qua in Puglia, che tu hai la sera, c'è quel freschino rilassante, poi ti svegli la mattina, boom, botta di caldo.
1: Ieri mattina però ci siamo svegliati, c'era una temperatura stringente, perché probabilmente ci sono stati i temporali anche tutti intorno a noi. Ma allora, non posso lamentare il caldo. Qua il caldo brucia, qua il caldo si sente, ma non è come il caldo purtroppo della nostra amata Salerno, perché il caldo...
0: figuriamoci andando su ancora di più, certo.
1: C'è un tasso di umidità che non pensavo potesse esistere. Invece qua non c'è. Qui c'è un pinguino di
0: qua 30%
1: di umidità è ancora
0: uno gestibile. Perché siamo più a nord di Salerno, poi siamo sull'altro tipo di costa, quindi abbiamo l'influenza del vento che viene dai Balcani, essendo su quest'altro lato, quindi di conseguenza è molto più ventilata e cambia spesso il vento.
1: C'è
0: il venticello quando è il maestrale, bello fresco. Cari amici, siamo giunti al termine di questa terza e ultima parte di Yes We Are. Noi vi ringraziamo sempre, perché è sempre bello avervi con noi e avervi vicino.
1: Posso dire una cosa? E secondo me abbiamo anche altri nuovi amici.
0: Anche
1: se i clienti del Green Park delle settimane scorse, che ci hanno fatto tante domande, ci hanno detto: ma dove possiamo? Eccoci.
0: Perfetto.
1: Ciao,
0: grazie a tutti, ci vediamo, grazie a voi, ci vediamo domani. Ciao ciao.
1: Ciao. Sigla.